Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
0: Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.

0: Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno.
1: Get into the best.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

just a perfect day. Drink sangria in the park, and then later

Se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here. Brand.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Stai ascoltando Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: La senti nell'aria? L'adrenalina, il sudore, la passione. Sei su Radio Rock.
1: Always the best music.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia. L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
2: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6.
2: Yeah.
0: Vivi la tua estate insieme a noi.
3: Stay with us.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here.
5: Brand

Questa è Radio Rock. 24 ore al giorno. Get into the best. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Veramente.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

se cerchi adrenalina pura, rimani sintonizzato. 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro. Radio Rock. Tutta un'altra storia.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia.
1: Brand new music right here. Brand.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
0: La musica nuova su Radio Rock.
6: Alone in Central Park when

0: away to heaven.
1: Questa è Radio Rock, la migliore musica rock tutto il giorno, classici, contemporanei e novità. Radio Rock, tutta un'altra storia.

with your ear down to the ground. We want the world and we want

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Radio Rock, back in time.

0: Wake Up Pills.
1: Radio Rockers, bentornati a Wake Up Pills, il vostro mix di curiosità e musica rock per iniziare alla grande, ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi fa caldo. Sì, anch'io mi lancio in questa banalità, ma fa tanto, tanto caldo. E ogni estate, più o meno quando il volante dell'automobile raggiunge la temperatura di fusione del tungsteno e io stesso inizio a valutare seriamente l'idea di trasferirmi nella cella frigorifera di un macellaio pur essendo vegano, che si

iniziano a sentire due categorie di frasi appartenenti a due categorie di persone. La prima è la mia categoria, quella dei lamentosi, e la frase è: comunque non ha mai fatto tutto sto caldo, eh? Cioè io me lo ricordo ad agosto, ma caldo così? Mai! La seconda, l'altra categoria, la categoria che definirei del «a ragazzi te insegno io a vita», che invece risponde «ma che? Ma guarda che ha sempre fatto caldo». Io nel 1982 mi ricordo di un anno in cui la gente si scioglieva sui marciapiedi, no, ma intendo davvero, eh? Cioè, la signora Petruzzi, ho vista io, si è sciolta sul marciapiede, ma che cambiamento climatico. Ecco, fermiamoci. Mettiamoci comodi, possibilmente davanti a un condizionatore, e proviamo per una volta a non trasformare la temperatura atmosferica in una questione di opinioni. Fa davvero più caldo semplicemente leggendo i dati? La risposta è sì. Ma per capire che cosa significhi davvero questo sì, dobbiamo prima stabilire che cosa ci stiamo effettivamente chiedendo. Cioè, che significa

Esempio classico, oggi a Roma magari ci sono 37 gradi, mentre un anno fa ce n'erano 39. Quindi il pianeta si è raffreddato? No, ovvio. Così come una giornata fredda non smentisce il riscaldamento globale, una singola giornata rovente non lo dimostra. Il meteo è ciò che accade nell'atmosfera qui e ora. Oggi piove, domani c'è il sole, martedì arriva una perturbazione. Il clima invece è il comportamento medio del sistema osservato per lunghi periodi, decenni, non pomeriggi. La metafora classica è questa: il meteo è il nostro umore, il clima è il nostro carattere. Possiamo essere persone ragionevolmente tranquille e avere una mattinata in cui vogliamo lanciare il computer dalla finestra. Quella mattinata non modifica la nostra personalità. Ma se ogni giorno della nostra vita vogliamo lanciarlo un po' di più per 30 anni, forse un piccolo tratto caratteriale e comincia ad emergere. Dire che oggi fa più caldo quindi non significa naturalmente che ogni luogo del pianeta debba essere più caldo ogni giorno rispetto allo stesso giorno del passato. Significa che facendo la media delle temperature rilevate in tutto il mondo lungo tanti anni, la distribuzione si sta nettamente spostando. Le giornate fresche continuano a esistere, gli inverni continuano a esistere, le nevicate è la stessa cosa. Semplicemente sopra tutte queste oscillazioni la temperatura media di fondo sta salendo. Come lo sappiamo, per il periodo più recente abbiamo termometri, stazioni meteorologiche, boe oceaniche, satelliti, qualsiasi cosa. Per andare più indietro invece il pianeta ci ha lasciato una specie di archivio clinico. Ad esempio, gli anelli degli alberi conservano informazioni sulle condizioni in cui sono cresciuti. I coralli costruiscono scheletri che registrano la temperatura e la composizione dell'acqua. Se analizzati con tecniche specifiche, i sedimenti marini accumulano resti di organismi sensibili al clima. Nelle grandi calotte glaciali possiamo estrarre carote di ghiaccio contenenti minuscole bolle d'aria, veri campioni dell'atmosfera del passato. Non abbiamo quindi un unico termometro gigantesco, ma tanti metodi diversi, con limiti diversi, che vengono confrontati fra loro e raccontano tutti la stessa storia. Anzi, due storie. La prima è che il clima terrestre non è effettivamente mai stato immobile.

Ci sono state glaciazioni e periodi interglaciali, periodi più caldi e periodi più freddi. Il clima cambia per ragioni perfettamente naturali. L'orbita terrestre varia lentamente nella sua forma, cambia l'inclinazione dell'asse, cambia il modo in cui la Terra oscilla durante la rotazione, i cosiddetti cicli di Milankovitch, e su scale di decine, centinaia di migliaia di anni modificano la distribuzione dell'energia solare ricevuta dal pianeta. E anche l'attività del Sole cambia. Le grandi eruzioni vulcaniche terrestri possono oltretutto immettere nell'atmosfera particelle capaci di riflettere parte della luce solare e raffreddare temporaneamente il clima. E poi esistono oscillazioni interne come El Niño e la meno famosa La Niña, che spostano enormi quantità di calore fra oceano e atmosfera e rendono alcuni anni più caldi o più freschi di anni. Cicli interni al pianeta, insomma. Quindi l'obiezione «il clima è sempre cambiato» è di per sé assolutamente corretta. È la conclusione che spesso viene dopo ad essere sballata. Dire che il clima è cambiato naturalmente in passato e quindi che il cambiamento climatico attuale è sicuramente naturale è come dire che, dato che gli incendi boschivi sono sempre esistiti, quel tipo col cerino in mano e la tanica di benzina sicuramente non ha avuto alcun ruolo nell'incendio appena domato. La domanda reale non è: il clima può cambiare spontaneamente? Certo che sì, lo sappiamo da tantissimo tempo. La domanda è: le cause naturali conosciute riescono a spiegare il cambiamento che stiamo osservando oggi? Ed è qui che il quadro diventa piuttosto netto. La temperatura media della superficie terrestre è aumentata di 1,1 gradi confrontando il decennio 2011-2020 con il periodo 1850-1900. Può sembrare poco e fra qualche giorno vedremo perché non lo è affatto, ma il punto è che questo aumento non è avvenuto con una lenta oscillazione distribuita uniformemente nei millenni. La crescita è diventata evidente con l'industrializzazione e si è intensificata dalla seconda metà del Novecento. Inoltre, gli ultimi 11 anni, dal 2015 al 2025, sono stati gli 11 anni più caldi mai registrati direttamente. Il 2024 rimane l'anno più caldo della serie osservata globale, ma il 2025, pur un po' più freddo anche dal ritorno di condizioni come il ciclo della Niña, è rimasto comunque al secondo o terzo posto, a seconda del sistema di misurazione utilizzato. Questa è già un'informazione importante, perché le oscillazioni naturali continuano a funzionare. El Niño dà una spinta verso l'alto nel 24, la Niña può temporaneamente frenare nel 25, ma ormai oscillano su una base sempre più elevata.

una persona che sale lungo una scala facendo due gradini verso l'alto e poi un gradino verso il basso. Se noi lo riprendiamo solo nel momento in cui fa il gradino verso il basso, sembra che stia scendendo, in realtà sta salendo al netto. Ok, ma come facciamo a sapere che questa metaforica scalata è stata costruita soprattutto da noi? Va bene, è strana, atipica, non si è mai verificata. Magari è un evento strano, atipico, che per caso coincide con l'inizio dell'industrializzazione che non si era mai verificato e che adesso si verificherà. Come possiamo capire che siamo davvero, davvero noi? Beh, naturalmente, l'osservazione che fanno gli scienziati e i climatologi non è semplicemente temperatura e industrializzazione sono aumentate contemporaneamente. In scienza si sa benissimo che la correlazione non è sinonimo di causalità. Gli scienziati cercano l'impronta lasciata dalle diverse possibili cause. Se il responsabile principale fosse un sole più intenso, ad esempio, dovremmo osservare un aumento dell'energia solare ricevuta coerente con il riscaldamento. Ma questa cosa non avviene. Inoltre, l'intera atmosfera dovrebbe scaldarsi in modo differente. Invece vediamo la bassa atmosfera, la troposfera, riscaldarsi, mentre la stratosfera, quella più su, si raffredda in realtà. Inoltre, se fosse il sole, l'intera atmosfera dovrebbe scaldarsi in maniera differente. Invece vediamo la bassa atmosfera, quella a contatto con noi, che si scalda, mentre la stratosfera, per capirci quella molto esterna, che dovrebbe scaldarsi per prima, che si raffredda. Questo non è il modello che seguirebbe un sole più intenso, è il modello che seguirebbe l'accumulo di gas serra. Questo è solo un esempio e non vi tedierò raccontandovi ogni singola tesi che gli scienziati stanno analizzando, ma il punto è che quando nei modelli climatici inseriamo soltanto i fattori naturali, attività solare, vulcani, oscillazioni interne, il riscaldamento osservato non è spiegabile. Poi mettiamo le attività umane, ad esempio esattamente la quantità di gas serra che abbiamo prodotto negli ultimi anni, e il modello descrive perfettamente quello che sta accadendo.

0: Insomma, la teoria del cambiamento climatico, secondo qualsiasi dato che abbiamo, è come la teoria dell'evoluzione. L'unico motivo per cui la chiamiamo teoria è perché in scienza, tecnicamente, per appurare una verità, per dire questo fatto è vero, inequivocabile al 100%, ci servono dei controlli. Che significa un controllo? Beh, pensiamo ai farmaci. Conosciamo tutti l'effetto placebo. Tante volte, come insegna Bugs Bunny in Space Jam, basta dirti che ti sto dando qualcosa per farti sentire l'effetto. Dunque, per misurare il vero effetto dei farmaci, non si può semplicemente dare a tutti i malati un farmaco e chiedergli se stanno meglio. Bisogna dividere in due i malati, a metà dare il farmaco e a metà non darlo. O meglio, dargli la stessa identica flebo o pasticca, ma che dentro non contiene niente. Questo è un controllo. Ci permette di appurare qual è l'effetto specifico di quello che sto facendo, cioè della molecola del farmaco, eliminando i fattori confondenti. Il fatto che ti sto dicendo che quella è una cura. Ora, per trasformare la teoria del cambiamento climatico o la teoria dell'evoluzione in verità in senso scientifico, dovremmo riuscire a replicare la Terra. Dovremmo avere una Terra 2, ripartire dal 1850, evitare l'industrializzazione, farla arrivare fino al 2026 e poi paragonare le situazioni. È chiaro che non si può fare. È impossibile a tutti i livelli e di conseguenza in scienza una cosa del genere si definisce per una prudenza estrema ancora una teoria. Ma non è una teoria nel senso comune del termine. Una delle tante ipotesi è, ad oggi, con gli strumenti che abbiamo oggi, l'unica ipotesi che spiega la realtà. E purtroppo da questo non si scappa. Sì, perché se fosse la Terra non ci potremmo fare niente. Saremo semplicemente destinati a morire boccheggiando in una terra infuocata. Se la causa siamo noi, invece possiamo ancora controllarla. Forse. Spero. E come di consueto, anche questa puntata potete riascoltarla in podcast sul nostro sito radiorock.it e sulle principali piattaforme streaming, completamente rivisitata dalla sonorizzazione di David Guido Guerriero.
1: Wake up pills.
2: Wake up pills.
3: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
4: Radio Rock.
3: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
6: Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazzometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
7: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
8: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
9: Wake up!
10: Stai ascoltando
11: The Rock Show,
12: il morning show di Radio Rock.
13: Buongiorno a tutti signori, 6:02:22, lunedì 27 luglio 2026, buon dì! Benvenuti a Rock Show da Alessandro Tirocchi.
14: E benvenuti e buongiorno anche da parte di Maurizio Paniconi.
13: Buongiorno a tutti, buongiorno. Come state? Apriamo l'ultima settimana del Rock Show per questa stagione 25-26, chiuderemo appunto venerdì 31 di luglio, per cui insomma stiamoci vicine, vicine. Sarà insomma gli ultimi 5 giorni molto belli da passare insieme. Iniziamo subito, però lo facciamo con gli Evanescence.
4: Yo Rock.

0: Oh, che belli, grazie. Bussano alla porta i Brandon Flowers.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: Paradise, lo potete votare sul sito radiorock.it. Cofondatore e frontman dei Killers, Brandon Flowers pubblicherà il prossimo 21 agosto Treasure, suo terzo lavoro solista, 11 anni dal precedente The Desired Effect. Questa è Paradise e la potete votare sul sito radiorock.it alla sezione novità per l'appunto. Buongiorno signori belli, buondì subito le vostre voci. Andiamo, salutiamo Alessandro da Livorno, buongiorno care, poi ancora buongiorno anche al nostro Daniele. Ma il prezzo di prima era Bring Me to Life? No caro, erano gli Evanescence. E poi ancora sentiamo un po' che cosa accade.
1: Buongiorno Ale, buongiorno Mauri, come state? Tutto bene? Tutto bene. La redazione di Milano tutto tranquillo?
0: Tutto tranquillo Mauri.
1: Si sta andando al lavoro perché giustamente lunedì si riprende, mannaggia il cazzo. E niente, capito? Ragazzi, vi auguro una buona giornata, un buon lavoro. È inutile che vi dico questi tiri di sozzone, no, perché no, lo
0: no,
1: sapete.
0: Quello è bello, no?
1: Soprattutto Mauri, sì, non far finta di niente, te,
0: Fare finta di niente,
1: Mauri. Un abbraccione, Sozzoni.
2: Caro Mauri, lui che riprende a lavorare, che è più il tempo che sta in ferie che quello che lavora.
0: Quando mai? Il povero Tony, che ha sulle spalle tutto il peso dell'economia meneghina.
3: Buongiorno, belli. Rientro al lavoro oggi dopo 10 giorni di ferie, passati da Litfiba, Budapest, e rifatti a letto di casa, 10 metri di letto, cosa rifatto? E Outland naturalmente, a manetta con mia moglie. E niente, che palle, era stato tanto bene in ferie. Tra parentesi, Budapest è bellissima.
0: Ecco, quello volevo sapere, com'era Budapesti? Budapesti! Che c'è da dire?
4: Ciao, era caro. Proprio Bring Me to Life 2. Praticamente identica, dai.
0: Ah, scusimi, non avevo letto.
4: Buona giornata.
0: Non avevo letto,
2: buongiorno.
0: Caro. Oi, oi, pronto? Pronto? Insomma, vabbè, tante notizie da discutere. Non so se mi viene voglia, caro Mauri, di dire, sai che c'è l'ultima settimana, alleggeriamo. Parliamo solo di cazzate, Mauri.
2: Sì,
0: che ne pensi?
2: Facciamolo.
0: Invece no. No!
2: Invece no.
0: No, no, scherzo, scherzo. Tra poco un pochino di notizie. Insomma, su come viviamo il mondo del lavoro, con ricette per uscirne un pochino più vivi, un po' più tranquilli. E poi una ricerca australiana, anzi dell'Università di Newcastle, sul divieto in Australia dell'utilizzo dei social.

0: Boys, Segafit, buongiorno. Buongiorno a tutti, signori. Oh, vi siete mai chiesti, per esempio, quanto costa un giorno di ricovero nei diversi paesi del mondo? Quanto può costare una giornata di ricovero in ospedale? La differenza tra un paese e l'altro possono essere enormi. Allora, India, 350, credo che sia tutto in dollari. Thailandia, 500 dollari.
1: Al
0: Messico,
1: giorno.
0: 600 dollari al giorno. Corea del Sud, 800 dollari. Giappone, 900 dollari. Singapore, 1000, attenzione. Germania, 1500. Australia, 2000. Svizzera, 3500. Stati Uniti, 4500. Regno Unito gratis, Danimarca gratis, Italia gratis, Spagna gratis, Canada gratis. Si tratta chiaramente di valori medi e indicativi. Nei paesi in cui l'assistenza ospedaliera viene fatturata, il costo può cambiare molto in base alla struttura, alla città, al tipo di riparto, insomma una serie di cose. Canada, Regno Unito, Danimarca, Spagna e Italia invece i residenti aventi diritto possono accedere alle cure ospedaliere senza pagare direttamente l'importo. Questo non significa che sia gratis in assoluto, eh? I costi vengono coperti attraverso la fiscalità pubblica o sistemi assicurativi, ma al paziente non viene chiesto nulla direttamente. Quindi, insomma, voglio dire, se siete in Canada, in Spagna, in Italia, Danimarca, Regno Unito, se siete cittadini aventi diritto non avete un costo. Per gli altri paesi, insomma, avete sentito quant'è e a volte, insomma, non è che sia proprio bassino, no? Se considerate, ecco, la Svizzera o gli Stati Uniti. Buongiorno al nostro Luigi, sentiamo Marco.
2: Amonelli, buongiorno,
0: buongiorno,
2: come state?
0: Buongiorno.
2: Sentire un po', ma dove ne ite in ferie voi due?
0: Attenzione, tra poco.
2: Fateci un po', sapere.
0: Allora, signori, dove andiamo noi in ferie? Che è l'argomento della settimana, Mauri. Ne parleremo tutti i giorni, 4 ore al giorno, per sviscerare ogni tipo di ganglo. Maurizio, dove vai? Forza, dillo, Mauri.
3: Posso dire, cazzi miei?
0: Beh, di orientativamente, che cazzo, concedere un po' al pubblico,
3: dire.
0: No?
3: No, poi
0: la regione,
3: vado con tutti, paniconi.
0: Sì,
3: paniconi.
0: In effetti l'anno scorso è successo, che è stato bloccato un intero litorale.
3: Vado in Cilento.
0: Vai in Cile, Mauri. Bellissima
3: Cilento,
0: scelta.
3: Non
0: Sud America
3: Cile.
0: È molto bello, ci sarei voluto andare. Quando torni, Maurizio, spiega, raccontami tutto.
3: Certo,
0: come mai il Cile?
3: Basta, così. Ho visto la tua ragazza e ho detto, ma quasi vado in Cile,
0: bello.
3: Anch'io.
0: E no, Cilento, meraviglioso. Cilento è quella parte di campagna, diciamo del sud verso la Calabria, per capirci, l'ultima parte. Mare splendida, mangia che voti che fa, è bello, bello, bello, bello. Tra poco vi dirò dove andrò io. Attenzione, eh?
4: Buongiorno, buon lunedì. Oddio, l'ultima settimana. Come famo agosto? Come famo?
0: Come facciamo? Ai!
4: Se ne faremo una ragione.
3: Voi non lo so, ma noi bene.
4: Scherzi, quanto ci mancherete, dai, no di.
0: Calma.
4: Per adesso buon inizio settimana, buon lunedì a tutti.
0: Buon lunedì a te.
5: Saluti dalla mia legnaia, che mi sta sistemando 30 quintali di legno.
0: Saluti dalla legnaia.
6: Lo disse Alessandro, lo confermò Maurizio, è meglio una buona pipetta
0: che
6: un cattivo topazio.
0: Attenzione.
6: Comunque un abbraccio a Donald, che va a lavorare, io invece sto in ferie.
0: Donald, to!
3: Ma a quest'ora sveglio che ci fai?
0: To!
3: Allora?
0: Beh, vai in ferie, no?
3: Ah, da oggi. Oggi è l'ultimo giorno e poi da ferie, ho capito.
0: Bring me the horizon, throw.

0: quando si sta bene già le 6:20:40 e che ammazzeveo come andate di corsa. 3899106600 su Telegram, la voce di Federico.
1: Buongiorno ragazzacci.
0: Ciao.
1: A proposito di social, io ieri ho finito di vedere, anzi l'altro ieri ho finito di vedere Lezioni Vere, una serie Netflix coreana. Devo dire molto interessante, tutto lo stile loro,
0: Lezioni Vere,
1: drammatico, allo stesso tempo sarcastico, e fa riflettere molto, e anche se un po' estremizzata, però coglie punti veramente attuali, interessanti e reali.
0: Grazie.
1: Chi di voi l'ha vista?
2: Ma Lezioni
1: Ciao,
2: di che?
1: A tutti.
0: Lezioni di vita. Aspetta,
2: Lezioni Vere.
1: Buongiorno ragazzacci, Lezioni a proposito di social, sentiamo, io ieri ho finito di vedere,
2: no,
1: anzi l'altro ieri ho finito di vedere Lezioni Vere,
2: una gente speciale, una
0: Lezioni
2: quando il
0: rispetto
2: vere, viene meno nelle scuole, ispettori fuori dagli Lezioni schemi vere. Arrivano per ristabilire l'ordine con lezioni decisive e concrete che non si trovano nei libri di testo.
0: Hai capito, caro Maurizio? Lezioni Vere, non fa lo spiritoso. Ma veniamo a dove vado in vacanza io, che so che era la tematica che più vi, come dire, vi stava a cuore. Mauri va in Cilento e poi in Cile e poi
2: no,
0: in
2: no,
0: tutti i
2: posti. Cilento.
0: Prima in Cile e poi in Cilento e poi
2: vabbè,
0: in tutti i posti che iniziano con Cile, quindi Cile, Cilento, Cilea, Cimbrone. Cilea è un posto, non stai scherzando, fanno pure le castagne dentro al provolone, buonissime.
2: Che Ma non esiste questo posto,
0: Valle Cimbrone, Cincinnati.
2: Che cazzo c'entra?
0: Cincinnati è una frazione vicino a Nettuno o uno stato degli Stati Uniti?
2: Vabbè.
0: Cincinnati è bello, Cincinnato,
2: va,
0: anzi.
2: Vacci.
0: Molto bello, Mauri. È una strada con una decina di case.
2: Bravo.
0: Bello, Mauri, con la campagna pontina.
2: Bello, come
0: ah, Mauri, guarda che stai bene, eh? Oh, io invece prima mi recherò una decina di giorni a scroccare la vacanza ai miei suoceri, una decina di giorni alla mia casa al mare a scroccarla ai miei genitori, poi andrò in Normandia e Bretagna.
2: Sicuro?
0: Speriamo, la sta
2: a
0: fuoco
2: tutto,
0: eh? Tutto. Al che ho pensato,
2: dico,
0: visto che l'anno scorso ho dato fuoco alla Spagna, perché
2: voi,
0: no, dico Spagna, fuoco
2: a benzina qua, carburante, livelli
0: ah, aspetta, non solo, a me se non concesso io riesco a arrivare alla macchina, perché col fatto che mi hanno bloccato la carta perché ci sono stati tentativi,
2: ehi,
0: io mi devo annullare la prenotazione della macchina, tu guarda che casino. Mi toccherà anche
2: quest'anno,
0: a me.
2: Sai con che parti?
0: In Cile, in Cilento.
2: Tu coso là, come si chiama?
0: Costoga!
3: Cilecca. Buongiorno a tutti.
0: Cilecca pure, Maurizio va anche a Cilecca, che è un posto bellissimo.
4: Buongiorno ragazzi, Lezioni Vere è stupenda.
0: Stupendo,
4: la storia praticamente che viene formato una struttura speciale per andare a fare ispezioni nelle scuole con metodi un po' anche estremi e riportare l'ordine nei licei più
2: certo, mandami i
4: poliziotti
2: alle scuole per portare
4: e non solo, comunque bellissima serie, consigliatissima.
0: Lezioni Vere.

0: anche per Jam nella playlist di stamane. Buondì signori, buongiorno. Oh, allora c'è un post provocatorio, insomma non provocatorio, ma che a volte potrebbe sembrare ma che sia di, ma certo molto The Roman Post è una pagina social su Instagram, insomma sugli altri social, che si occupa di cose della nostra città, poi chiaramente ce ne sono per ogni città d'Italia. E l'assunto del servizio fatto su il Roman Post, quindi su Roma, è: e se a Roma la macchina non servisse più?
1: Magari.
0: Senza macchina a Roma non si può vivere, scrivono. L'abbiamo detto tutti almeno una volta nella vita: chi da Roma Nord va a Roma Sud, chi da Centocelle lavora all'Euro, chi prende la macchina anche per andare a comprare sigarette. Per anni è stata una verità scientifica: a Roma l'auto non era una comodità, era una necessità. La domanda adesso è: siamo sicuri che lo sia ancora? Perché quasi senza accorgercene la città è cambiata. Certo, non abbastanza da essere Stoccolma, ma abbastanza da far venire il dubbio che raccontiamo la mobilità romana come se fossimo nel 2015. In realtà gli autobus, ecco, tallone d'Achille da sempre, tra il 2023 e il 2026 sono entrati in servizio 1057 nuovi mezzi. Più moderni, per la maggior parte elettrici o ibridi, POS a bordo, e si può acquistare con carta e smartphone. Una rivoluzione, se pensiamo che fino a qualche anno fa non c'erano proprio i mezzi. Senza dimenticare, per esempio, la fermata dell'autobus, e girandomene sarete accorti, sono cambiate. Sono pensiline, palette che descrivono il percorso e il tempo di percorrenza e l'arrivo. Cosa incredibile, è così. Poi la metro non è solo la nuova fermata Metro C Colosseo, dice che è obiettivamente la più bella del mondo. Un aumento di chilometri molto importante. Certo, parlando sempre di una città come Roma, che stava a 36,6 come chilometri nel 2011, ai quasi 60 attuali. Ok? Anche le ciclabili sono aumentate da 220 km a 330 km. Insomma.
1: Sì, le ciclabili.
0: No, Mauri? Disprezzo. Mauri disprezza le ciclabili.
1: No, disprezzo.
0: Però, per il resto,
1: a parte che vedo sempre più gente che cammina, pure avendo la ciclabile, cammina per strada con la bicicletta. E vabbè.
0: La denuncia. No, però voglio sapere, non ti sembra pure a te che sul mezzo pubblico? Perché per esempio io l'autobus, che l'ho ripreso un po', rispetto al passato, a me sembra migliorato.
1: Io ti
0: l'autobus
1: ti
0: proprio.
1: Posso
0: eh?
1: Raccontare la mia esperienza con la Metro C.
0: Allora, tra pochissimo, l'esperienza dura, a volte drammatica, quasi però rivelatrice, di Maurizio Paniconi con la Metro C. Occhio, eh? Occhio.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: mi fa tutto un po' più grosso?
2: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Promuovi la tua attività con Radio Rock. Scrivi a info@radiorock.it per avere informazioni sulle migliori soluzioni promozionali su misura per te.
6: Let's get back to the rock.
0: State ascoltando
7: The Rock Show,
0: il morning show di Radio Rock.

0: Benson, brano che è seconda anticipazione del prossimo One Assassination Undergo Chapter 2. Tredicesimo lavoro in studio di Marilyn Manson, in arrivo il 14 agosto, a meno di 2 anni dal precedente, quasi omonimo One Assassination Undergo Chapter 1. Trovate tutto sul sito, se vi piace la potete votare. Assai, votatela, votatela, votatela. Andrea, buongiorno.
1: Buongiorno a lei.
2: Buongiorno.
1: Quindi The Roman Post mi vuole dire che Roma è entrata nel XXI secolo? Io queste cose le trovo ridicole, veramente.
0: Ridicolo.
1: Provate, cioè, sarà anche tutto vero la pensilina. Provate a piarli i mezzi, poi ridiamo.
0: Quindi no, lui non è d'accordo. Intanto la nostra Emanuela scrive: Laurentina sta ancora bruciando. Ma c'è, cioè, ieri c'è stato un incendio importante, sì. Ma è ancora così, scusa. Emanuela, se siete qualche... quelle parti, beh, ancora bruciando, dice, stanno i fuochi accesi. È così? Ti chiedo.
2: O è qualcosa di residuo?
0: Attenzione, attenzione.
3: Quasi però rivelatrice di Maurizio.
4: Ragazzi, buongiorno.

0: Buongiorno, io non
1: Buongiorno
0: intervengo quasi mai, però comunque sia, ad ogni modo questo è un argomento che mi tocca particolarmente. Io la metro C la prendo tutti i giorni e vi assicuro è un incubo.
1: Hai ragione.
0: Io non so, Gualtieri, ho sentito nel 2027 aggiungerà altri treni, ma
1: speriamo.
0: Io non posso andare al lavoro e col dubbio che perdo la metro e devo aspettare un quarto d'ora al prossimo treno,
1: sì,
0: che sarà stracolma di gente.
1: Hai ragione.
0: E in estate, cioè stato attuale delle cose, verso l'orario terrificante è tipo le 6 di pomeriggio, 5 e mezza, che stiamo come le bestie, cioè tutti ammassati, aria condizionata che non funziona, gente che si sente male. E veramente, ma manco penso che nemmeno in Africa, se c'è stata una metropolitana, funziona sta maniera. La metro C è, penso, la punizione divina per chi
2: Daniele quindi mi dice, ci dice, quello che c'è scritto lì non è proprio così, cioè per carità ci saranno pure più chilometri di metro, ma quando tu prendi la C aspetti un quarto d'ora tra un treno e l'altro, è difficile.
1: È vero.
2: Mauri cosa
1: aspetti,
2: dice?
1: Minimo 12 minuti se ti dice
2: tantino,
1: bene,
2: tantino.
1: Se perdi un vagone, e poi ha ragione, è completamente
2: tantino.
1: Inaffidabile. Io l'ho presa per un periodo, facevamo teatro.
2: Attenzione.
1: Mi sono trovato a dover aspettare, dover prendere una navetta ridicola che ti fa aspettare non si sa quando, e quando passa è talmente tanto piccola da stare dentro, talmente tanto schiacciati. Non lo so.
2: Comunque, ogni discorso decade nel momento in cui, se è una metropolitana, c'è una frequenza di 12-15 minuti.
1: No,
2: è
1: non
2: assurda.
1: È una metropolitana. E
2: no,
1: tra l'altro, no. È il problema appunto è quello: è l'inaffidabilità. Scendi e ti dicono: no, il treno non passa più. Uscite, andate
2: no,
1: a prendere.
2: Forza, andatevene via.
1: Scendi, passa, non si ferma. Una volta passa, una volta non passa. E tu, se
2: però,
1: hai.
2: Però Mauri pure
1: se
2: tu.
1: Se hai un problema, appunto, se vai al lavoro e devi rispettare.
2: Ho capito,
1: un
2: però
1: orario,
2: Maurizio pure te, però mo tutte si devono fermare.
3: Buenos días, Radio Rox. Le saludamo di qui de Guatemala.
2: Guatemala!
3: Saludos,
2: Guatemala.
3: Saludos a todos los amigos y familiares que nos escuchan en la cordillera del Merendón, Honduras, y
2: el
3: en parte del Salvador. Bendiciones, bendiciones, chicos.
2: Gracias.
3: Saludos a Gatone.
2: Gracias.
1: Ah, lei è l'amica di Gatone.
2: L'amica di Gatone.
1: Detto, è Chiappa. Come
2: gracias, Liz. Un abbraccio muy fuerte e buona vita. Il raccordo indica ancora incendi a Laurentina. Fate attenzione, ragazzi. Fate molta attenzione.
4: Ragazzi,
2: Dario,
4: buongiorno.
2: Non fa sconti,
4: Per l'incendio io lavoro all'Eur, sto andando all'Eur e c'è una puzza e una foschia paurose, e siamo all'Eur, non a Laurentina, quindi immagino che ci sia ancora qualcosa di acceso. Mentre per la viabilità in generale, non lo so tanto per i mezzi, perché è vero, molti mezzi sono nuovi, io prendo la metro B spesso e la B ha ancora i vecchi vagoni senza aria condizionata,
1: crema.
4: Però
1: tremendi.
4: Devo dire che effettivamente rispetto a 2 anni fa ci sono molte più ciclabili. Una figata. E ci sta la grande. È vero, migliorati, ci sta un po' più di automazione, di diciamo di tragitto telematico.
2: Bravo.
4: Che puoi controllare. Quindi top, bene così, speriamo che migliori ancora.
2: Ma ci abbiamo tanto da fare.

0: Cold Stairs, My City. Buongiorno, ladies and gentlemen. Io sto a Bari da un anno. Mi state mettendo una voglia incredibile di tornare a Roma. Questo è Luca. Sei a Bari da un anno per quale motivo? Lavoro? Amore? Perché? Perché? Diccelo, diccelo, dai, diccelo. Intanto, chi è qui che ci manda delle foto? La nostra amica Naila. Mi sembrava di stare a Pechino. Dove sei tu? Vedo delle foto, mi sembra vedere San Pietro. Che zona sei là? Vabbè, comunque c'è una forte, forte foschia, segno del fatto che probabilmente è l'incendio che... ai noi nel cielo lascia delle tracce. Insomma, se siete in quelle zone lì, a quanto pare ancora la situazione è un po' complicata a Roma, per cui ecco, fate attenzione se potete. E poi ancora sentiamo chi c'è qua. Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno ragazzi, ma a proposito di trasporti, avete visto la genialata di Salvini? Questa è fantastica,
0: fantastica,
1: che si è vantato in pratica che i treni sono più puntuali del 3-4%, solo che in pratica prima veniva misurata il ritardo in base a uno sforamento di 15 minuti, mentre ora Salvini ha alzato la soglia un'ora. Quindi tutti i treni sono puntualissimi,
0: certo.
1: Perché intanto anche se fa 59 minuti di ritardo è puntuale,
0: certo.
1: Genio,
0: sì. Beh, genio, sì, almeno insomma, voglio dire, no? Come dire, su un parametro di... Allora a questo punto perché non alzarla a 3 ore? Siamo quasi in anticipo. A proposito sempre di, come dire, del fatto che Roma sembra, almeno per Roma un posto, una città, come dire, definitivamente diventata moderna, anche se poi sentiamo i vostri pareri che non sono proprio così concordi. È ufficiale che la metro A a Roma arriverà a Torrevecchia, ci saranno 2 nuove stazioni. Sapete che dopo i lavori di qualche anno fa la linea A era stata allungata fino a Battistini, e quello era il capolinea in zona, diciamo, nord-ovest. Ecco, si allungherà ancora di 2 fermate, la prima andrà verso Torrevecchia, l'altra sarà Bembo, cioè via Pietro Bembo, dalle parti più o meno di Prima Valle, diciamo così. Quindi insomma si allungherà la linea A di altre 2 fermate, in effetti insomma, collegando un altro quadrante della città in un modo abbastanza completo, quindi insomma ci si sta lavorando. Poi è chiaro ragazzi che...
2: Però poi bisogna aggiungere i vagoni, perché per esempio la metro C prima passava...
0: Cioè nel senso sono allungate le fermate, metro A sto parlando, la metro A allungherà di 2 fermate,
2: sì.
0: Una a Torrevecchia e una a Bembo, però è passa... sulla stessa linea, quindi,
2: sì, però non è detto, perché per esempio a metro C il problema del Colosseo è stato che adesso la tratta è più lunga, quindi se tu perdi un treno devi aspettare molto di più l'altro che passa, perché ci mette di più tempo a fare lo stesso tragitto, e quindi il problema è stato quello. E già prima si aspettava tanto, ma adesso allora si aspetta molto di più.
0: Mettiamo sti cosi, no? Su, compriamo sti vagoni, andiamo. Intanto, signori, a Milano la manifestazione annunciata sui social in difesa di Mario Roggero si è trasformata in un presidio composto da una persona.
2: Hai visto?
0: Corso Venezia, Milano, l'organizzatrice di questa manifestazione, Stefania Cagliafa, credo si pronunci così, ha protestato da sola con un megafono e un cartello scritto a mano chiedendo libertà e giustizia. Doveva essere una manifestazione annunciata appunto sui social e niente, c'era una persona, lei, che l'ha organizzata, che voglio dire, comunque è meglio di niente, no? Meglio che, era vuota, almeno l'organizzatrice c'era,
2: almeno lei c'è andata.
0: Boh.

0: Gli Idols, Kill Them With Kindness, nella nostra playlist stamattina della prima ora del Rock Show. Buongiorno signori, buongiorno a tutti. Allora, c'è un post che mi ha fatto un po' riflettere in questi giorni, volevo condividerlo con voi e chiedervi un po' che ne pensate. Cosmico, pagina che si occupa di lavoro e altre tematiche sui social, apre questa discussione dicendo: ma perché nel lavoro tendiamo ad aggiungere quando dovremmo togliere? E cioè, quando qualcosa non funziona, la prima mossa è quasi sempre la stessa: aggiungere una regola in più, un processo in più, una riunione in più, un tool in più. È un'abitudine che ha radici profonde. C'è un gruppo di ricercatori dell'Università della Virginia, lo ha scoperto partendo da una scena domestica. Uno di loro, l'ingegnere Lydie Klotz, stava costruendo un ponte di Lego col figlio di 3 anni. Le due torri erano di altezza diversa, non erano uguali. Lui si è girato a cercare un mattoncino da aggiungere a quella più bassa, mentre il bambino ne ha tolto uno da quella più alta, no?
1: Eh beh, certo.
0: Ok, ecco. Questo ha messo in moto degli esperimenti. Ad ogni partecipante si chiedeva di migliorare qualcosa potendo, scegliendo autonomamente, se aggiungere o togliere. Il risultato è sempre stato lo stesso: cerchiamo soluzioni che aggiungono ignorando quelle che tolgono, come nel caso delle due torri Lego, no?
1: Certo.
0: Quello si è girato a cercare come possiamo fare, l'alziamo di qua e là, i ragazzini hanno levato una cosa e erano uguali.
1: Ecco qua.
0: Le idee sottrattive non ci arrivano, restano fuori dal nostro campo visivo. Il motivo è cognitivo, cioè le idee additive arrivano subito senza sforzo. Quelle sottrattive richiedono più lavoro mentale, perché togliere costa fatica anche solo per il pensiero. Sul lavoro questo difetto si amplifica, quindi si aggiungono processi che possano lasciare traccia visibile dimostrando di aver fatto qualcosa. Chi toglie una riunione inutile non riceve nessun premio per il tempo che è restituito. Quindi migliorare il lavoro vuol dire quasi sempre avere il coraggio di togliere, almeno questo è quello che è emerso da questa ricerca. Mentre in realtà si nota come nei processi lavorativi tutto questo invece non avvenga. E quindi la domanda, cioè, nel senso, quanti di voi sul vostro posto di lavoro, se voi siete collaboratori dipendenti o anche se siete, come dire, datori di lavoro, vi rendete conto, ragionandoci a mente fredda, che molto spesso quando c'è qualcosa che non ci quadra tendiamo ad aggiungere, facciamo una cosa in più, facciamo un processo in più, quando invece, come quel bambino che ha tolto il Lego per rendere, diciamo, uguali le due torri, no? Invece di pensare a come, certo, aggiungere, forse sarebbe meglio. Ecco, l'esempio sulla, come dire, sulla riunione inutile, no? Dice: chi toglie una riunione inutile al lavoro non riceve nessun premio per il tempo che ha restituito. Ora, quante volte tanti di noi si sono trovati a dire vabbè, allora facciamo anche un check settimanale su questa cosa qui, perché forse, quando invece serve a niente, manco, no, quello, cioè, nel senso, aumenta di nuovo il carico di n cose per risolvere lo stesso problema, che forse invece si potrebbe risolvere banalmente togliendo una roba, cioè anche dalla mole stessa di lavoro, no? Molto probabilmente alcune cose potrebbero non funzionare perché il processo, diciamo, come dire, dall'idea alla realizzazione magari zoppica da qualche parte, ma non è detto che zoppichi perché va aggiunto un processo, invece magari va snellito. Ecco, va snellito. Cioè, quante volte uno deve fare una riunione per decidere le cose che poi devono essere presentate, che poi devono essere ragionate, per riportare nella riunione per poi diventare operative, quando basterebbe dettare delle
1: saltare
0: linee guida,
1: dei passaggi,
0: ma certo, dettare delle linee guida chiare e decidere: ok, voglio che succeda questo, dico banalmente, dobbiamo fare sta roba, chi se ne occupa? Questo, ci vediamo tra un mese. Poi, se non è successo, si chiederà a chi l'ha fatto, dice: come mai sta roba? E invece frequenti controlli, frequenti riunioni. Ecco, l'idea del fatto che, come dire, i processi sottrattivi siano meno intuitivi fa riflettere. Forse anche questo fa parte del, come dire, di quel grande magma che ci avvolge sul riempire ogni tipo di spazio, perché altrimenti sembra sempre che uno non fa nulla, no? Ma non è sempre detto che fare di più equivalga a fare meglio o comunque a raggiungere un risultato. Ecco, cosa accade nei vostri posti di lavoro? 3899 106 600, WhatsApp e Telegram per voi a vostra disposizione, signori belli, signori meravigliosi. Sono le 6:57:22 di lunedì 27 luglio 2026. Questo è il Rock Show di Radio Rock.
2: Buongiorno ragazzi, dove lavoro io, quelli che lavorano di più
1: Sono quelle dell'ufficio complicazione affari semplici.
0: Bello, ecco, bello.
2: Grazie, buongiorno. Allora, sarà che nel mio posto di lavoro le riunioni si fanno solo quando è scoppiata la catastrofe?
0: Bene.
2: Ma proprio quando siamo nella merda totale.
0: Molto bene.
2: Quindi io sono una fautrice delle riunioni e anche di quelle inutili, come dite voi. Cioè, se è inutile, uno si siede e dice ok, va tutto bene, non è cambiato nulla, arrivederci, grazie. Però secondo me una volta a settimana, una volta a 10 giorni, una volta al mese, bisogna guardarsi in faccia,
0: certo,
2: tutti e dirsi le cose.
0: Amica mia, però...
2: Perché ecco, nel mio posto di lavoro c'è proprio menefreghismo da parte dei capi.
0: Però Sasa, scusa,
2: che urlano e strillano solo quando c'è il casino.
0: Però Sasa, una volta a settimana è lo standard. Cioè, nel senso, meno di una volta a settimana, ma dico, qui si parla di riunioni fatte giornalmente, non una volta a settimana. Una volta a settimana ci mancherebbe altro.

0: sono tutti in vacanza e tu no?
1: Ti facciamo compagnia noi.
0: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Sport.
4: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16, WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
8: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
9: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: The Rock Show! The Rock Show! The Rock Show!
2: Questo è il Morning Show di Radio Rock. Yes!
3: Buongiorno, 7 e 3 minuti, lunedì 27 luglio 2026. Io sono Emilio Pappagallo, con me Martina Caronna.
4: Buongiorno.
3: Alessandro Di Rocchi. Buongiorno. Maurizio Paniconi. Buongiorno. Partiamo con il Fado More Café.
5: Radio Rock. Back in time.

0: singolo per i Nothing But Thieves, si intitola Stray Dogs. Bene, 7:13 minuti. Ragazzi, vi dico una cosa. Clamoroso di anteprima news di oggi. Attenzione, c'è un'auto cinese, Mauri.
1: Doppia fila.
0: E si chiama Yang Wang Uotto, Mauri. Lo ripeto, Yang Wang Uotto, Mauri. L'auto bella cinese che ha droni nel tetto. Ha bello droni sul tetto, che la perché praticamente il tetto è apribile. Partono questi droni, sì. Martina, partono questi droni.
2: Incredibile.
0: Che fanno? E vengono mandati in avanscoperta. Bello. Per vedere se c'è traffico.
1: Ah, c'è un navigatore? C'è
0: ma no,
2: no, questo è primitivo,
0: molto più preciso,
2: no?
0: Molto
1: Yang
0: più
1: puro. Wang Otto Mauri.
0: Yang Wang Uotto Mauri. Mauri. Per vedere bello le condizioni del traffico, se cade in acqua quest'auto galleggia.
2: Bellissimo.
0: Se cade in metti che ti capita di cadere in
2: può
0: acqua
2: cadere.
3: Come quella di Diaboli.
0: Vai tranquillo, sì. Pensa quanti se la comprano e poi la buttano in acqua e fa vedere che vedete galleggia, no?
1: Guarda la macchina mia galleggia.
0: Ecco, esatto. Allora vediamo un po'. 3899 106 600. Vai.
4: Buongiorno Brulli,
2: sì. Buongiorno
4: Brulli. Mi permetto di condividere la no mia esperienza lavorativa no riguardo a questa questione delle riunioni.
0: Le riunioni.
4: E la maggior parte delle volte al lavoro da me, sì, le riunioni vengono utilizzate per decidere quando fare la altre riunione riunioni.
0: Bello. Bello.
4: Quindi
0: bello,
4: sì, effettivamente. Comodo. Sicuramente.
0: Basta con queste riunioni, ragazzi. Basta, ma che ce devo dire? Io fino a poco tempo fa lavoravo in un teatro importante. Secondo me in ogni grande azienda ci vorrebbe uno psicologo del lavoro, o almeno mi sarebbe servito, perché le dinamiche non erano facile. Attenzione, ci scrive
1: qual è il teatro
0: attenzione
1: famoso?
0: No, no, attenzione alle no dinamiche.
2: Dinamiche
0: non sempre facili, Yang Wang Uotto Mauri, almeno andassero a trovare parcheggio. Ci scrive, ah, è vero,
2: i droni, bellissimo.
0: Potrebbero andare in avanscoperta a individuare un parcheggio, magari lo tengono
2: ma
0: pure.
2: È quello che stavo chiedendo, lo possono tenere? Lo,
0: beh,
3: no, che penso famo come al paese.
2: Perché no?
3: Però stava a ciaccare una vecchia.
0: Però non è una vecchia. Non è una vecchia. È un drone in questo caso.
1: Uno spacco.
0: Vecchio drone.
1: Che quelle cose si fanno al paese nel 1420.
0: Ma la vecchia. Qui parliamo di un drone. Parliamo
1: si acciacchi il drone.
0: Ah, acciacchi il drone.
2: Ma scusa, ma se io vedo
0: il drone si va acciaccato da te, non ho capito. Fammi capire.
1: No, perché io dico drone, guarda un po' là. Il drone si gira.
0: Ma il drone ti ammazza.
2: Il drone, esatto,
0: il drone non ha mica tanta così tanta voglia di giocare con te.
1: State calmo tu.
0: Attenzione, Andrea Pirlo. Indi, che figura di merda, ragazzi, pure questa storia. Vabbè, allora vi faccio un riepilogo.
2: Sì, anche
0: proprio
2: se già lo sappiamo, però.
0: Vabbè, ho capito, tu lo cosa saprai.
1: Sai? No, lo cosa
0: sai? Allora, fallo te, va.
1: Cosa sai? Sentiamo un po'.
0: Bravo, adesso fallo te. Vai, fai il riepilogo, forza. Sentiamo, sentiamo.
2: No, io non lo so,
0: la prosopopea, capito? Oh, lo, già lo so più. Prego, prego.
1: È la classica prosopopea, prego, femminista decana.
2: Allora, no, no, Pirlo, vuole... sì. Pirlo ha detto no alla nazionale. Pirlo ha detto
0: no, no, allora, non è assolutamente così, primo. E secondo, io volevo fare un passo indietro, cioè, no? Vai.
2: Hai ragione, facciamo un passo indietro. Allora, Maldini ha detto sì, poi Pirlo ha detto no.
0: Vabbè, ma che cazzo di spiegazione è questa? Scusa, non ho capito.
3: Ma andiamo ai droni a vedere com'era la notizia.
0: Maurizio, dai, tu la sai la notizia?
3: Ma ne stavate parlando fuori onda, vabbè, ma sinceramente capito, non è che proprio me ne frega
0: un cazzo.
3: Sta
0: sulle mie pagine tutti i giornali. Però, vabbè, ma che cazzo è? La prima notizia qua, in prima pagina, Andrea Pirlo. Allora, praticamente che è successo? Che hanno indicato, diciamo, la federazione sta ripartendo e quindi ha indicato Maldini, che ha accettato come uomo che insomma lavorerà come dirigente, diciamo, che lavorerà per la nazionale, il quale ha indicato come CT dopo il no di Guardiola il nome di Andrea Pirlo. Quindi pareva tutto fatto, se non che è uscito fuori che Andrea Pirlo collabora con una società di scommesse sportive russa che si chiama Fonbet. Collabora a pagamento, chiaramente è una è un uomo immagine, diciamo così, no? È un testimonial. E però in questa attività di testimonial pare che lui sia andato più volte in Russia a partecipare a alcuni eventi, diciamo così, vicini al così all'establishment, al governo Putin. Ora a me non me ne frega un cazzo, francamente. Cioè, nel senso, dico, ma tu lo prendi perché è un buon CT, quindi che te frega che è nato. Però polemiche. E pare che sia stato, insomma, si sia fatto un passo indietro su Pirlo. Maldini si è incazzato, ha detto allora mi dimetto pure io. Insomma, un gran casino. Fra l'altro, Pirlo che dice: attribuire alla mia collaborazione un significato politico significa attribuirmi convinzioni che non ho mai espresso. E io su questo ci credo, perché su me a Pirlo non gliene frega un cazzo. Gli hanno promesso dei soldi, così come a Pupo. Gli hanno detto te davo dei soldi, gli eri accanto a Mosca, e lui ci è andato.
1: Tra l'altro, quel contratto con quella, diciamo, agenzia di scommesse è anche legato al contratto fatto che Pirlo ha attualmente e che andrebbe quindi rescisso, sì, anche se non ci fosse
0: gli Emirati Arabi.
1: Come se con gli Emirati Arabi, quindi voglio dire, ti piace Pirlo? Dice ok, Pirlo è qui, se vuoi venire, sì, devi riuscire,
0: ma
1: devi
0: che problema c'è?
1: O farne una questione di principio,
0: ma uno potrebbe, uno potrebbe anche dire no, non vogliamo che un CT dell'Italia
2: abbia relazioni,
0: sponsorizzi, no, per me la cosa più grave non è la Russia, la cosa più grave
2: è il sito di scommesse. Sono d'accordo, pure io ho pensato
0: voglio
2: peggio
0: che il nostro CT al tempo stesso, mentre si siede sulla panchina dell'Italia, faccia pubblicità al sito di scommesse. Benissimo, gli dici guarda, vuoi venire a allenare l'Italia? Devi rescindere questo contratto.
2: La recriminazione,
0: la roba politica, che cazzo c'entra, ragazzi?
2: Però a lui le è stata fatta la recriminazione per la questione politica.
0: Allora,
2: per
0: mi sta sul cazzo,
1: è una piattaforma russa.
0: Mi sta sul cazzo Putin. Detesto il suo governo, il suo, come dire,
1: la sua filosofia di vita.
0: Sì, tutto. Sono dalla parte dell'Ucraina. Dopodiché, però, queste cose non si possono sentire, ragazzi. Ma che vuol dire? Mo' adesso non chiamiamo quello perché ha fatto un accordo dove gli danno dei soldi, non è che sei andato lì a sfilare in piazza con la bandiera, a parte che pure che fosse, da un certo punto di vista mi verrebbe da dire, ma tu lo chiami per far CT, non lo chiami per far politica, cioè non è uno che viene lì.
1: No, però lì io capirei che se tu, però poi uno dovrebbe essere inappuntabile su tutta la filiera delle scelte.
0: Sì, però sai, un conto che uno è, capì, si mette la maglietta dell'SS, insomma, è un conto che uno dice mi piace Putin, vabbè, cioè
3: c'è qualcuno che sta in Parlamento che sarà mascherato da SS.
0: No, ma c'è
3: possiamo
0: qualcuno,
3: accettare pure
0: ma c'è
3: roba,
0: qualcuno,
3: no?
0: In Parlamento, sì, non è che deve essere non è che va bene tutto, però c'è qualcuno in Parlamento che ha espresso anche recentemente, insomma, la propria vicinanza a Putin, sì, quindi voglio dire, che lo faccia poi Pirlo al limite
1: mi pare il problema
0: mi pare il minimo, insomma, francamente. Vabbè, comunque sentiamo ancora chi c'è, dai, 3899 106 600. Il problema non è che è un buon CT, leggete il suo curriculum da allenatore ed è inspiegabile, questo però,
3: capito,
0: è un altro
3: però
0: discorso,
3: l'avevano chiamato,
1: però per questa è una scelta di Maldini. Allora io ho pensato la stessa cosa,
0: allora non lo chiamate se è inspiegabile,
1: però fidandomi di Maldini, che è una delle figure che sono stato felice che sia stata introdotta, anche se poi mo sto pezzo, se viene lui me ne vado, sì, mi sembra un po' stolto, però anche io leggendo,
0: poi vedere,
1: cioè se guardiamo proprio il curriculum da allenatore, è innanzitutto molto giovane e questo non sarebbe un male, però diciamo che non è che abbia lasciato il segno così in modo forte, sì, da poter pensare, dico ok, riaffido la ripartenza Italia a Pirlo, ma questo è un altro discorso.
0: Però questo è un altro discorso, attiene alle valutazioni tecniche, non c'entra niente con la questione, diciamo, legata al sito di scommesse e alla Russia,
3: da
0: insomma,
3: ignorante sul mondo del calcio, ti posso dire che prima magari insomma essere il CT da nazionale, no, significava mettersi una stella al petto,
0: sì.
3: Da quello che capisco oggi c'è chi scappa, chi dice no, chi no
0: perché
3: io
0: è difficile, perché è difficile, no, perché
3: lasciatemi perdere,
0: è molto facile sbagliare, no, è molto facile non fare bene, e quindi giustamente
3: quello indica proprio una crisi profonda,
0: sì, una crisi profonda. Non è un discorso di che non, perché comunque il prestigio c'è, no, nell'allenare la nazionale, il punto è
3: grande responsabilità,
0: no, sì, ma il punto è la paura di sbagliare, no, perché fare male dietro l'angolo, che rischi che ti bruci la carriera, no, quindi molti non vogliono. Ma prendi uno come Guardiola, dice quello ha vinto tutto, chi cazzo mo fa a me da rovinare con l'Italia, ma chi se cioè se non c'è una, come
1: un
0: dire, una rassicurazione
1: chiaro,
0: un progetto chiaro da questo punto di vista,
3: quello volevo
0: complicato
3: dire. Evidentemente c'è chi, insomma,
0: bravo Mauro,
3: rileva il fatto,
0: giusto,
3: che
0: hai detto bene,
3: una cosa chiara.

0: punto G non esiste, soltanto femminile, propaganda femminista. Sì. Is a man, Bob Villain, vediamo un po' chi c'è. Dai, Daniele, sentiamo Daniele, vai.
1: Ragazzi, buongiorno. Ciao, buongiorno. Non a caso oggi io ho una call.
0: Sì.
1: Già il nome mi sta cacchio.
0: Beh sì, abbastanza.
1: All'ora di pranzo, ovviamente, le call si fanno solo all'ora di pranzo. Allora, ragazzi, c'è la call. A che ora? C'è da l'1:45.
0: Ma, vabbè, ma poi con questo caldo, perché? Ragazzi, le call a pranzo, ma andatevene a casa, scusa, a dormire. Vai, sentiamo.
2: Ma è più scandalosa la FIGC? Sì. O chi decide le strategie in Ferrari?
0: Guarda, ragazzi, stavo parlando proprio poco fa con un amico di questa cosa qua della Ferrari. Riusciamo a sbagliare tutto a un certo punto di vista, nel senso che riusciamo a non avere la lucidità di cambiare le cose che vanno cambiate, cioè non avere la lucidità di capire che magari dove sta andando la gara e fare magari qualcosa di diverso. Al tempo stesso prendiamo ancora una volta delle decisioni abbastanza inspiegabili, tipo l'ultima sosta in regime di virtual safety car ieri durante il Gran Premio di Ungheria, che è stata completamente assurda dal mio punto di vista. Cedi una seconda posizione in virtù del fatto che metti le gomme fresche su un circuito dove non si sorpassa e difatti poi arrivi quarto e quinto, mentre io avrei preferito di gran lunga. Poi uno dice vabbè, ma col senno di poi, ho capito, tu rimani fuori, ti tieni la seconda posizione e battagli per cercare poi di mantenerla su una pista, ripeto, dove non si sorpassa facilmente. Quindi insomma, bah.
3: Che poi una delle grandi ipocrisie è che i parlamentari che accusano Maldini e Pirlo sono gli stessi prezzolati dallo stato etno fantasy genocida.
0: Sì. Allora, vediamo ancora, vai, Etno Fantasy Genocida.
4: Maurizio Panidroni.
0: Ah, attenzione, Maurizio Panidroni. Allora, intanto assalto Notav al cantiere di Chiomonte in Val di Susa, ha lasciato 1 milione di euro di danni e circa 120 agenti feriti, secondo i giornali quest'oggi. Attenzione, valutiamo bene. Abdul Balut, tedesco-libanese, su Repubblica aprono dicendo è tornata l'ISIS, perché pare che sia stato addestrato dall'ISIS, questo attentatore del Pride di Berlino, ucciso dalla polizia, 21 anni, stava seguendo un percorso di deradicalizzazione, che mi sembra un po' come hai visto gli alcolisti anonimi,
5: sì,
0: no?
5: Esatto.
0: È un percorso di deradicalizzazione Mauri. Bene, e quindi non l'ha finito.
5: Ormai non potrà, una volta e mezza
0: a Berlino torna l'incubo ISIS. L'attentato al Pride a matrice islamista. Morto il giovane che si è gettato sulla folla con il van, uccidendo una donna. Aveva cercato di arruolarsi in Siria, poi era rientrato in Germania. Il cancelliere Merz, vogliono dividerci. Intanto Trump interrompe i raid, contro l'Iran dopo 13 notti consecutive di attacchi per favorire la ripresa dei negoziati, dice lui, ma il New York Times dice no, non è tanto per quello quanto perché abbiamo finito i missili Patriot.
5: Un attimo ricaricarci.
0: No, ma dai ragazzi, ma come si fa? Cioè, abbiamo finito,
6: c'è anche questa tematica,
0: i missili Patriot.
6: Leggevo una roba su Internazionale,
0: buttati così per niente,
6: che diciamo tracciava una linea comune tra le superpotenze, no? Che anche di fronte ad uno strapotere iniziale non valutano mai il discorso che le guerre brevi sostanzialmente, sì, non esatto, esistono, e che quindi anche uno strapotere, diciamo, dal punto di vista militare in realtà va gestito.
0: Certo.
6: Ecco, dice, un altro motivo per cui inspiegabilmente la Russia, che c'è una potenza rispetto all'Ucraina, quanto vogliamo fare? 10-1? Sta ancora là, impantanata, se vogliamo.
0: Sì,
6: no?
0: Ma perché poi le armi finiscono, ragazzi.
6: E devi ricostruirle.
0: Costruirle allora ci vuole tempo. Comunque, la paura ora spinge l'ultradestra in Germania.
6: Buono.
0: Alice Weidel sogna, la nostra leader, no, del partito Alternative für Deutschland, la nostra leader mai lesbica.
5: No.
0: Assolutamente. Fa sesso con una donna, cosa c'entra? Stanno insieme da una vita.
6: Io decido che sono lesbica.
0: Io soltanto vado con una donna,
6: sono sposata, convivo
0: insieme, ci faccio sesso, ci masturbiamo, le chiamo le cose.
6: Lesbica. Mamma mia.
0: Si empie la bocca.
6: Moderna.
0: paroloni. Sì, paroloni, si paroloni. È come quelli che ti dicono, se fai sesso orale a un uomo sei froce. Ma che cazzo ha detto? Ma quando mai noi fascisti? Dai, avanti. Vabbè, la leader estremista lesbica dichiarata, non dichiarata.
7: Non lesbica.
5: Cioè, in che senso dichiarata?
0: Non dichiarata, non lesbica.
5: Ah, non dichiarata,
0: cioè,
5: non lesbica.
0: Ha dichiarato di non essere lesbica.
5: No,
0: lesbica.
5: Di non essere non lesbica.
0: Non è gay. Allora, attenzione, dice che la sua è la miglior squadra per garantire la sicurezza.
7: Bello.
0: Prove, basta, ci vuole la sicurezza fuori questi immigrati, queste lesbiche.
6: Fuori,
0: lo dico da lesbica.
6: Via, forza.
0: Allora, parla. Quindi, vabbè, le religioni alimentano l'odio, i piffrai magici finiscono per corrompere i più frustrati. Alfonso Pantisano, figura istituzionale della città, parliamo di Berlino, che cura i rapporti con la comunità LGBTQ e ne difende i
5: diritti.
0: Ma poi
5: scusa, se lei è lesbica e fa uscire dalla Germania tutte le lesbiche,
0: sì,
5: poi come fa a essere lesbica?
0: Ma perché deve far uscire dalla Germania tutte
5: le
0: lesbiche?
5: No, che ne so, perché
0: è una cazzata, ho detto io.
5: Ah, no,
0: è, che tutto.
6: È, un, è uno dei punti del programma.
0: Allora,
6: fuori tutte
0: fuori
6: le lesbiche.
0: Fuori cuochi dalla Germania.
5: Attenzione, scusa.
0: Attenzione.
5: Ma perché ne stupirebbe che lei dicesse
6: allora,
5: fuori no,
6: sforbiciate.
0: Allora. Che poi sta cosa è sforbiciate, dobbiamo parlarne un attimo. Perché c'era uno spettacolo di stand up comedy bellissimo.
6: Sì.
0: L'abbiamo parlato già una volta.
5: Sì, abbiamo parlato.
0: Io sono un po' rincoglionito, non
5: sì,
0: mi ricordo
5: sì,
0: mai le cose.
5: Parlato,
0: di questa ragazza lesbica che fa stand up e dice: "Regà, toglietevi dalla testa patriarcale maschile che noi fammi sforbiciate, non è una cosa". Poi magari qualcuno ci ha pure provato così per curiosità, come tra uomini si prova, no Maurizio? Hai visto, vanno tutte tiri il pisello, quelle cose che si fanno tra
5: magari
0: uomini.
5: Magari non è tra le prime cose, però neanche è vero che non esistono, cioè certo, nel senso dipende.
0: Dipende però, lei dice, non lo so.
5: Non è la prima cosa che,
0: so,
5: che ti viene in mente, magari sì, è vero.
0: No, lei dice, è una cosa a parte iper gonfiata,
5: sì,
0: però
5: esatto.
0: Dice, è una cosa che non proviamo piacere, una cosa del genere, cioè nel senso non c'è niente di... non c'è nessun godimento a fare una sforbiciata, è una cosa molto da porno.
6: Se fai a due minuti dalla fine sotto la curva avversaria gli fai go.
0: Questo pure è vero, questo pure è vero. Allora attenzione, bravissimo. Intanto vieni al mio.
5: Non sono d'accordo.
0: Non sei d'accordo tu?
5: No.
0: Allora ve lo diamo, dai. 3899 106 600. È d'accordo? No, è più una cosa di fantasia, no?
5: Ma in realtà
0: lei
5: dipende
0: che cazzo
5: che
0: ne so.
5: Tipo di stimolazione hai, cioè se sei una persona, a parte che si hanno sempre entrambi, sia interna che esterna, però se sei una persona più esterna in realtà è piacevole.
0: Ma vogliamo dire che tutto va bene
5: però...
0: fra adulti consenzienti?
5: Bravo, questo volevo
0: dire. Oh.
6: A parte gli animali vinvi?
5: No, animali no.
0: Vabbè, animali possono essere consenzienti,
5: neanche
0: no?
5: Vinvi.
0: E neanche
6: magari se quello dice tu
0: tutti consenzienti, cazzo entri in bimbi, ho detto tra adulti consenzienti
6: vale tutto e teniamo fuori gli animali
0: non consenzienti. Tra adulti
5: consenzienti perché pensate ai bimbi?
0: A brutto pedofilo
5: schifoso
0: in galera. Allora a Chernihiv in Ucraina ieri un bambino e un'altra persona sono morti colpiti da un missile russo lanciato da birlo. No, lanciato da un supermercato
6: di birlo.
0: Allora, a Rostov sul Don, in Russia, stanotte un attacco ucraino ha fatto due morti. Intanto il governo israeliano ha approvato una bella legge fatta per benino, scritta per bene, che permetterà l'ingresso a Gaza di Mauri. Cioè,
5: dai,
0: di Mauri,
5: Mauri
0: nel senso della forza di stabilizzazione internazionale, come previsto dal piano di pace di Trump.
7: Sì, piano di merda.
0: Finalmente potranno. Vabbè, però se non ti sta bene niente, Maurizio,
7: certo,
0: potranno entrare.
7: E
0: potranno entrare
7: le taschiere.
0: Oh, nel frattempo, in Cisgiordania, alcuni coloni israeliani hanno appiccato il fuoco a due moschee.
5: Visto mai.
0: Cioè,
5: bellissimo.
0: Beh,
5: troppo benessere.
0: Un post di Pablo Trinci, sono stato visto, che riportava servizio del TG1 che dice che insomma raccontava questa vicenda e queste vicende qua che accadono in Cisgiordania in un modo un po' peculiare. Cioè praticamente diceva che dei palestinesi birbaccioni, diciamo così,
7: birbanti.
0: Possiamo dire birbanti, hanno aggredito dei coloni
7: porelli.
0: Che facevano una passeggiata.
5: Poverini, stavano là a prendere un gelato di domenica,
7: guarda,
5: capito?
7: Una vabbè. Scampagnata facevano
0: una piccola passeggiata, li hanno aggrediti, penso maledetti. Vabbè, infatti lui ha risposto in maniera non e poi gli ha scritto una mail,
7: vergogna,
0: poi che fatto, credo che si possa ottenere qualcosa.
7: Mondiale.
0: Ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
8: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
9: Radio Rock.
8: Tutta un'altra storia.
9: Rock Spot.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella Colle Maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8,99, TAEG 12,65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
13: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
14: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
15: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
16: Oh, papà! Sarà la prima parola.
17: La laminectomia lombare.
16: Andava bene anche mamma.
18: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
19: Ricordati, Cormed,

0: excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it. State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock. On Radio
1: Rock. Bene, 7:36 minuti, rientriamo con i Nine Inch Nails di Closer. Radio.

0: Closer, loro sono i Nine Inch Nails, in furia la battaglia fuori onda.
1: Bello, bello.
2: Intanto Maurizio deve dare 350.000
0: euro. Caccia subito 350.000, anzi 700.000, caccia subito.
2: Pari, Maurizio.
0: Caccia subito i soldi. Allora, no, stai zitta allora.
2: E allora perché provo?
0: Con quella linguaccia.
3: Se non hai soldi, Mauri, non puoi parlare. Se
2: perché quella... provochi?
0: No, perché ragazzi, voi dovete mettervi in testa che se volete insultare sui social e non solo,
3: dovete
0: avere i soldi pronti, sono perché d'accordo. Poi arriva la richiesta di risarcimento del danno, facciamo come Vannacci che ti manda la letterina a casa, che c'è scritto che fai, paghi o ti faccio che mi sembra un po' una sorta, vabbè.
3: È una minaccia.
0: Stavo letterina.
3: Per dire una cosa molto peggio.
0: Letterina. Che
2: però
0: Martina
2: tecnicamente Garone. Penso sia una minaccia, no?
3: Beh, è un po' un ricatto, no?
0: Minaccia, no.
3: Ricatto neanche. Non,
0: ricatto no. Ricatto è reato, ragazzi. Che cazzo dite? Scusa.
3: Non lo diciamo.
0: Allora, abbiate pazienza. Allora, il go, quello, quella era facile. Allora, attenzione. Silenzio. Vediamo un po'. Allora, in Cisgiordania, alcuni coloni israeliani hanno piccato il fuoco a due moschee. Vabbè, abbiamo detto. Intanto, nel quartiere bolognese del Pilastro, migliaia di persone hanno manifestato pacificamente per la morte di Fakir. Intanto, al sindaco Lepore, minacciato dopo le violenze di lunedì, è stata assegnata la scorta. La battaglia dei Notav, stavo leggendo, caccia al blocco nero, oltre 400 identificati.
4: Se l'hanno identificati, prenderanno.
0: Li prenderanno. Allora, sequestrati Molotov e ordigni, solo a Chiomonte un milione di danni. Il questore, azioni di guerra. Il movimento Notav parla invece di grande giornata di lotta. Ma attenzione, perché la Val di Susa, secondo Repubblica, si ribella. La sfida è stata persa. Non li vogliamo più.
2: Non li vogliamo, non li vogliamo.
3: Ma comunque
2: no?
3: Sono partiti da tutta Italia.
0: Anche gli abitanti. Non li vogliamo più.
3: Ma lo capisco pure.
0: Gli abitanti, cioè che cazzo volete? Questa è una battaglia nostra. Anche gli abitanti. Sì, i sindaci contrari alla grande opera non concordano sul metodo. Ora, quello che conta sono le compensazioni. Cioè, famose da li sordi. Tanto sta grande opera si fa, famose da li sordi.
2: C'è 50.000 euro a testa.
0: Allora, Gianni Cuperlo della sinistra.
4: Col viso coperto.
0: Maurizio, Gianni Cuperlo, questi violenti con noi non c'entrano. La sinistra è per la legalità. Che miseria da parte della destra accusarci di connivenza con fatti così gravi, lontani dalla nostra storia e dalla nostra cultura. Quindi non è uno di sinistra, uno che fa una cosa del genere, è una persona malevola, è una persona cattiva. Secondo Gianni Cuperlo, naturalmente.
3: Oppure sono persone che pensano che per risolvere delle questioni così intricate come quella della TAV basta andare su e mettere
0: però
3: le bombe.
0: Però siccome noi non siamo dei moralisti, lo chiediamo a voi: hanno fatto bene a spaccare tutto o non hanno fatto bene?
3: Infatti sono dannosi pure alla causa. Cioè questa
0: secondo
3: cosa
0: te,
3: che gli antagonisti
0: secondo
3: non
0: te.
3: Capiscono
0: gli
3: che
0: antagonisti
3: fanno
0: dicono di no.
2: Però nella loro ottica, voglio fare un discorso che dovrebbe essere molto più profondo. Però nella loro ottica della visione è pure vero che molto spesso nella storia dell'umanità determinate rivoluzioni sono avvenute purtroppo anche attraverso la violenza. Ora facciamo un discorso per
0: esempio
2: assurdo.
0: Quale?
2: Ammettiamo tutto quello che ha sovvertito uno status quo è quasi sempre passato attraverso atti rivoluzionari e violenti. Dalla rivoluzione francese poi
0: la rivoluzione francese non è, lo sappiamo che non è fallita, no? Quindi
2: poi dopo è fallita, però tu
0: però
3: no,
0: cioè,
3: io mi chiedo.
2: Mettiti nei panni dei
0: secondo me invece tutto quello che ha veramente cambiato le cose è avvenuto con le riforme.
3: Pure secondo me.
0: Cioè se tu pensa per esempio al collasso dell'Unione Sovietica, per esempio pensa al collasso dei paesi da te, quasi
3: allora,
0: tutti
3: che
0: sono,
3: ci sia la miccia
0: sono avvenuti senza
3: la
0: violenza
3: che ha innescato la violenza un conto, però poi quello appunto non è che ha portato poi a uno stato di diritto per cui tu dici fighissimo, dopo questo ricostruiamo
2: cioè, storicamente la guerra mondiale viene vinta annichilendo due città dentro la sua
0: ma non è che la vinci con quello non è che l'hai vinta con quello,
2: diciamo che ci metti una
3: però la seconda guerra mondiale
2: che ci metti una grande parola fine,
0: però stiamo parlando di una guerra, no? Dico però i cambiamenti storici all'interno di un paese è difficile che vengano da guerre, da azioni storicamente, cioè storia, libri di storia alla mano,
2: dipende,
0: nel senso
2: dipende quali, dipende cosa c'è stato prima, perché allora ti dico anche
0: ti dirò di più, moltissime guerre, la guerra di Corea, ma vedrai che la guerra in Ucraina sarà la stessa cosa, moltissime guerre si chiudono poi 0-0, cioè in Corea si sono massacrati per 3 anni, dal 50 al 53, nel 53 la guerra è terminata esattamente come era iniziata, uguale.
2: E così come sarà in Ucraina.
0: Poi sarà in Ucraina, come sarà dappertutto. La gente muore, però non succede un cazzo. Esatto. Quindi il punto è che secondo me queste violenze difficilmente poi portano un cambiamento reale. Pensa al brigatismo, pensa a, che ne so, al terrorismo degli anni 70, ma che cazzo ha portato?
2: Niente, no no, io dicevo che però se noi ci mettiamo dalla parte, per esempio il brigatista era convinto di voler cambiare la società. Non sono, come ti posso dire, non ho mai apprezzato quella modalità, ma dal loro punto di vista, se senti anche, diciamo, i sopravvissuti che raccontano,
3: però,
2: ti dicono
0: però
2: era,
0: si potrebbero leggere
2: necessaria
0: un libro di storia, perché per esempio in Nord Irlanda ne parlavamo, la violenza non è servita a niente.
2: Zero.
0: Si sono messi seduti, hanno fatto gli accordi di pace.
2: Per questo, ma poi, in Spagna si sono messi d'accordo quando gli hanno concesso il federalismo fiscale, per esempio.
3: Ma poi magari vi metterò delle persone contro, però se vi è mai capitato di parlare con alcuni di questi antagonisti, chiaramente non parlo per tutti, però io ci ho avuto modo di avere delle relazioni.
0: Quanti?
3: Non lo so quante. Però, però a prescindere da questo, il senso è che poi se vai a parlare chiedendo una proposta alternativa a quella di dar fuoco a tutto, fai fatica a trovare un terreno in cui c'è qualcosa che tu dici ok, ma dopo come ricostruiamo? Io questo che poi tra l'altro mi faccio a calavena, perché allora veramente è un'azione distruttiva e basta.
0: Bene, ci fermiamo un attimo che c'è la nuova dei Dilemma, torniamo fra poco.
1: Brand new music right here. Brand new music.

0: altro qualcuno giustamente ricorda che la guerra di Corea formalmente non è neanche mai finita, perché nel 53 c'è stato un armistizio che poi, diciamo, è rimasto così, bloccato, e quindi è un cessato il fuoco sostanzialmente. Vai,
1: dai Emilio, su. La violenza spesso nella storia,
0: sì,
1: ha pagato.
0: Fammi qualche caso.
1: Che poi siamo contrari.
0: Fammi,
1: okay,
0: qualche caso.
1: Però,
0: no, no, ma io non sono contrario. Fammi qualche caso, però.
1: Parti dall'impero romano e poi, dai.
0: Impero romano
1: prima.
0: Un po'.
1: Sì. Ma proprio la storia è una storia di
0: no,
1: violenza.
0: No, fammi qualche caso. No, allora, che sia una storia di violenza sono d'accordo. Però moltissime cose che abbiamo realmente raggiunto sono state raggiunte con delle deposizioni, con delle rivoluzioni così, per così dire, culturali. Certo, ci è voluto tempo, però in molti casi o dei governi, pensa anche per esempio alle grandi dittature degli anni, diciamo, 60-70, molte sono state, sono implose negli anni 80, sono proprio, penso per esempio al Brasile. Il Brasile non c'è stata mica una rivoluzione armata, eh? Il Brasile nel 1960 i militari prendono il potere, nel 1985 collassa il sistema e si va a libere elezioni. Ma lo stesso Pinochet, cioè il stesso Pinochet non è stato ribaltato con la violenza. È stato
2: però Cuba...
0: Cuba che cosa?
3: Vabbè.
2: Non c'ha dietro una rivoluzione che porta, sì, un cambio di regime?
3: Allora sì.
0: Allora, sì.
2: Cioè un cambio di status quo.
0: Sì, se vedi poi la rivoluzione cubana è stata una rivoluzione, sì, per carità, non è stata una rivoluzione fatta con i fiori, però non è stata neanche tra le più violente, eh. È stata una presa, tutto sommato, poi come è stata gestita, diciamo, nel tempo,
2: sì,
0: gli oppositori.
2: Arrivare, magari non c'è stata la battaglia finale come la intendiamo noi, che lo scontro tra le forze, diciamo, però... viene da una sequenza di atti violenti.
0: E anche lì il sospetto è che per ribaltare, diciamo così, il governo, l'attuale governo che dal 1959 c'è a Cuba, e arrivare, che ne so, a un paese che possa andare a libere elezioni, non credo che sia necessario o che ci si arriverà con la forza. Penso che poi alla fine collasserà un sistema e si arriverà riformandolo. Pensiamo anche agli stessi Stati Uniti, ripeto, dove sostanzialmente non è successo niente, è proprio crollato il sistema.
3: Comunque
0: tra il 91 e il 92 è crollato tutto, e quindi
3: possiamo anche decidere che
0: tutto.
3: Anche se in alcune situazioni del passato ha funzionato, magari adesso non vogliamo più che funzioni.
0: Anche tra l'altro Alessandra dice, ecco, questo è l'unico elemento, brava Alessandra, che mi fa un po' vacillare, nel senso, però non è possibile, come dire, darlo per certo. Cioè lei dice, sì, però senza quelle azioni le riforme non sarebbero state intraprese. Allora, è possibile, ma non è certo. Cioè,
2: no,
0: io prima parlavo della situazione,
2: allora sale la percentuale.
0: Io prima parlavo della situazione nordirlandese, no? Nel 1998 sono stati gli accordi di pace, i cosiddetti Good Friday Agreement, no? E quindi la parola pace è stata messa non con le armi, ma mettendosi a tavolino.
2: Però
0: okay?
2: Ti metti a tavolino perché c'è stato quello,
0: Chi l'ha detto? Cioè, nel senso, chi ha detto che non ci sarebbe... Cioè, perché io capisco
2: quello che... Ma allora non è vero neanche quello che stai dicendo te.
0: Aspetta, finisco la frase. Chi è che ha detto che non... Io non ho detto che è come dico io. Allora, fammi finire la frase, se non si capisce un cazzo. Allora, lei dice, senza quelle azioni le riforme non sarebbero state intraprese. Capisco il punto, però io dico, chi ti dice che non si sarebbe potuto arrivare agli accordi del Good Friday senza quelle azioni? Cioè, che,
2: lo dice la realtà delle cose,
0: non è la realtà,
2: non
0: è la realtà, Alessandro, è un fallace nesso di causalità. Cioè, prima ci sono state le azioni e poi sono stati gli accordi, ma questo non vuol dire che gli accordi siano stati determinati dalle azioni. È semplicemente una...
2: Ma altrettanto non si può dire che senza quelle azioni non sarebbe successo.
0: Infatti io non lo dico, però
2: sto ragionando.
0: Non lo dico, sto dicendo, è interessante, affascinante quello che dice Alessandra, ma non è riscontrato. Cioè, non è sicuro, tu lo dai per certo, non è mica certo. Che se non ci... Anzi, io penso il contrario, però non lo posso provare nemmeno io. Però penso che se non ci fossero state quelle azioni e 3.500 morti in Nord Irlanda nel giro di 20 anni, probabilmente si sarebbe arrivati lo stesso a un accordo di pace. Perché
2: io penso che chi c'ha il potere e c'ha un
0: gli accordi si
2: forte...
0: fanno non perché gli accordi si fanno non perché ci sono i morti. Gli accordi si fanno perché si è arrivati al momento, come dire, politicamente maturo per fare quel tipo d'accordo.
2: Però quel momento là come nasce? Da una protesta, comunque. Cioè,
0: ma
2: se voglio sovvertire...
0: magari dalle proteste, ma non dai morti.
2: No,
0: cioè,
2: ma
0: non sono la storia ci insegna.
2: Ma serve un evento qualcosa
0: anche perché,
2: che scadeni.
0: Anche perché, scusa, banalmente faccio questo ragionamento. Tu fai 100 morti, 1000 morti, 10.000 morti, cioè qual è il punto in cui questi morti servono? Quando ne fai 10.000, 20.000, 30.000? perché non ti potevi fermare a 3000 o a 1000 o a 500?
2: Questo non lo so.
0: Oh, e allora
2: forse è che chi detiene il potere,
0: no, l'errore
2: dice,
0: che noi facciamo, Ale, l'errore che noi facciamo è che noi facciamo 100, 200, 500, 1000 morti, 3000 morti, 10.000 morti, 15.000 morti, poi quando arriviamo a 20.000 morti facciamo un accordo. E cosa pensiamo? Ma l'essere umano è così, è normale, pure io sono così. Cosa pensiamo? Ci siamo arrivati perché siamo arrivati a 20.000 morti. No, no, semplicemente c'è stata una progressione, dopodiché finalmente si è trovato l'accordo, ma i 20.000 morti non c'entrano un cazzo con quell'accordo lì.
2: Io però penso che l'inizio di questo processo che porta ad un accordo debba accadere, perché non
3: rottura.
2: Ci sto dicendo che si debba fare morti, debba accadere da un momento in cui una delle due parti decide che quella roba non va più bene, quindi o fa una protesta pacifica, paralizza le piazze, o qualcuno, spesso nella storia si è deciso per questo, no, fa dei morti, che è sbagliato.
0: No, secondo me il punto,
2: però serve
0: è,
2: una,
0: il
2: serve una
0: faccio
2: roba.
0: Un passo avanti. Secondo me il punto è questo, il punto è che i morti non servono a niente. E purtroppo, ecco, la giro così, purtroppo molte volte nella storia, per accorgercene, abbiamo dovuto farli. Cioè abbiamo dovuto farli. Cioè, quindi l'unica cosa su cui posso essere d'accordo è che certe volte è servito semplicemente a capire che non serviva. Cioè, abbiamo ammazzato 3000 persone. Infatti, cosa fanno Jerry Adams, per dire, no? Il Sinn Féin, quando fanno gli accordi del 98, dicono: la violenza ha fallito dopo che hai fatto 3500 morti. Porca troia, ma non te potevi accorgere prima che la violenza non era la risposta?
3: La cosa triste è che
0: alcune volte
3: non ce lo ricordiamo,
0: non ce ne accorgiamo.
3: Questo, esatto.
0: Il conflitto nordirlandese è una cartina, ne parleremo con Riccardo Michelucci dopodomani. È una cartina cartina tornasole incredibile della questione palestinese. Sembra una fotocopia. La storia non ci insegna un cazzo. Continuiamo a portare avanti la violenza. Alessandra, lo stesso discorso vale per Hamas, lo stesso discorso vale per i movimenti, diciamo così, rivoluzionari o di liberazione della Palestina. Purtroppo la storia insegna che se tu ti ribelli e uccidi civili e non risolvi la questione, la incancrenisci, perché la violenza porta sempre alta violenza, è fisiologico.
3: E poi secondo me c'è un problema sull'aspetto della pace, cioè se c'è qualcuno che predica di trovare l'accordo appunto in maniera pacifica è fuori dal mondo, è sognatore. Io credo che invece dovremmo ripartire da questo modo di pensare le relazioni in
0: generale. Va bene, vediamo un po'. Intanto arrivano gli Stone Temple Pilots, torniamo fra poco.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
5: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
4: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
9: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio, al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Buonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info, www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
10: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
12: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
13: Stai ascoltando
14: The Rock Show,
15: il morning show di Radio Rock
16: on Radio Rock.
17: E noi rientriamo alle 8 e 5 minuti con i Nirvana di Lithium.
16: Radio Rock, back in time.

0: Bene, i Nirvana di Lithium, grande novità per Radio Rock, d'oggi vuoi ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca quindi il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV per guardarci e ascoltarci, oppure ascolta Radio Rock Italia, un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, ovunque vi troviate. Quindi Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV e in tutta Italia.
1: Brand new music right here.

0: Street of Dreams, fra le nostre 15 novità, 8 e 13 minuti. Le nostre novità sono disponibili sul sito radiorock.it per essere votate, per permettervi di scegliere la più bella, la vostra preferita, anche le meno belle, quelle che vi piacciono di meno, così da darci un'idea su quali lasciare e quali invece togliere nelle, quando inseriamo insomma delle novità ogni settimana. Pare che la Premier voglia festeggiare Giorgia Meloni il traguardo del governo più longevo della storia, perché il traguardo è vicino, quindi tra poco il governo Meloni sarà il governo più longevo della nostra storia repubblicana, e si avvia piano piano, se tutto va come evidentemente Giorgia Meloni auspica, a diventare probabilmente, anzi no, sicuramente l'unico governo, beh, una cosa incredibile che noi non abbiamo avuto dal 48 ad oggi un governo che abbia finito la legislatura con un unico senza rimpasti, diciamo così, senza come dire,
1: cioè noi siamo abituati al bis ter,
0: bis ter eccetera, no? Cambiano i ministri, rimpasto di governo, no, niente, per il momento tiene, non solo tiene, ma a 4 anni di distanza dalle elezioni e a 1 anno dalle prossime è ancora Fratelli d'Italia il partito largamente primo nei sondaggi in Italia, quindi c'è ancora tantissime c'è ancora tantissime persone che rivoterebbero Giorgia Meloni si votasse domani. Vabbè, questa comunque ci sarà quindi a questo punto un concerto di caparezza per festeggiare Giorgia Meloni e il suo
2: sei sicuro?
3: Non credo.
0: Il 4-5 settembre, grande concerto di caparezza a Bari per festeggiare grande concerto a Bari.
3: Grande concerto a Bari.
0: Ah, praticamente Giorgia Meloni vorrebbe festeggiare con un evento a Bari il 4-5 settembre, il giorno in cui si raggiunge il record, in un'arena dove però c'è già un concerto di caparezza. E quindi probabilmente festeggeranno insieme.
3: Non credo,
0: insomma.
3: Così a
0: bello, bello, dandosi la mano,
1: abbracciandosi
0: per la quinta volta consecutiva, la terza consecutiva. Tadej Pogačar, non si dice così.
1: Pogačar
0: ha vinto il Tour de France. Ad accoglierlo in strada a Parigi c'erano anche le ballerine del Moulin Rouge.
3: Ah, che belle!
0: Che ballavano che cosa? Il cancan, Mauri.
1: O
0: il
1: la polca.
0: Cancan. Ho una signora cieca da 5 anni, avete letto? Ha recuperato la vista. 67 anni.
4: Ammazza.
0: 67 anni. Cieca da 5 anni da un
1: bello,
0: occhio.
1: Bello,
0: grazie a un autotrapianto oculare. L'intervento, il primo al mondo per questo tipo, di questo tipo, è stato eseguito all'ospedale Molinette di Torino.
3: Oh,
0: non,
3: che bello.
0: Non, che ne so, nella
3: Stati Uniti.
0: Modernissima Svizzera.
3: No.
0: Non nei modernissimi Stati Uniti. Non nel modernissimo Zambia. Che poi esiste ancora Zambia, mi sa di no. Non nel modernissimo Bhutan.
3: No.
0: Non nel, voglio dire tutti, nel modernissima Indonesia. Nelle modernissime Seychelles, non nel modernissimo Guatemala, ma in Italia, Torino, all'ospedale Le Molinette. Attenzione, intanto le borse Londra e New York stanno per sperimentare la compravendita dei titoli 24 su 24. Faranno 24 ore su 24, Mauro.
1: Giusto, giusto.
0: Grazie
1: tutto il giorno.
0: Alla I che subentrerà quando per gli operatori è ora di dormire. Prego, noi dormiamo, prosegua la I. Vabbè. Insomma, Spagna e Francia, quindi la situazione è questa: incendi e evacuazione di 300.000 persone. Si teme servirà anche a mandare via i cittadini di Bordeaux. Forse Bordeaux la evacuano. Via. Tutti fuori a Bordeaux,
3: Forza, via.
0: Fuori dai coglioni. Fuori da Bordeaux.
1: Un appello agli amici francesi. Potreste risolvere tutto entro il 18 di agosto?
0: Ah, sì.
1: Grazie.
0: Non sarà così. Attenzione, così. Vediamo.
5: Ma secondo me manifesta così fortemente, però è pure sintomo della società che non sta a guardare tutto quello che gli passa lo Stato sotto al naso. Basta che uno lo può pure, perché lo Stato può pure dire, ma io non vedo un popolo che manifesta, quindi può andare pure tutto
3: bene. Ma non
5: bene.
3: È così, perché il comitato Notav, quanti anni sono che sta lì presidio?
5: Dimmi pure,
3: cioè,
5: la verità,
3: tantissimo.
5: Quante volte le manifestazioni sono state fatte che cammini, piaccolate, non è cambiato niente.
0: No, ma allora, infatti io dico, ragazzi, deve cambiare il clima. Cioè la violenza non serve a nulla a meno che non è supportata anche da altra violenza.
3: Scusa,
0: allora
3: le azioni
0: a parte gli scherzi, deve essere anche
3: essere diverse. Cioè io posso decidere di manifestare pacificamente e poi bloccare un settore, cioè
0: facciamo
3: senso, lo posso
0: esempio,
3: fare anche senza
0: facciamo un esempio la
3: pietre,
0: rivoluzione
3: cioè
0: americana. La rivoluzione è stata violenta, la rivoluzione americana? Certo che sì. Però è stata accompagnata da che cosa? Da un movimento riformista che, come
1: ma
0: dire, questa.
1: Ma certo, oh, se allora, no è se, semplicemente se... intafferuglia in atto terroristi, è una.
0: È allora,
1: una litigata.
0: Se non c'è all'interno, quello sto dicendo, se non c'è all'interno.
1: Però c'è
0: del
1: sempre la voglia di un riformista. Cioè,
0: no.
1: Parliamo di casa nostra.
0: A volte è violenza
1: viene
0: se stesso.
1: In Brigate Rosse c'era un braccio armato, ma dietro c'era un'idea di uno Stato diverso che sarebbe arrivato dopo quella rivoluzione
3: sì,
1: armata.
3: Però,
1: ora il concetto, però, l'applicazione di quel concetto era ovviamente sbagliata, la storia l'ha condannato. Io potrei anche non condividere la filosofia che c'era nelle Brigate Rosse, però in realtà anche in quel movimento c'è un processo riformista che sceglie
0: anche
1: la via armata.
0: Sentiamo.
1: È giusto?
3: Sì, no.
4: Ma non so, casi più o meno vicino a noi nella nostra area geopolitica, Algeria e Francia. Senza la rivolta violenta l'Algeria non si è liberata. Ma tutti i casi coloniali, più o meno ora.
0: Beh, non tutti, l'India sì, per esempio,
4: rivolte.
0: Però anche l'India è stata molto violenta la rivoluzione
3: sì,
0: indiana, però c'era pure Gandhi.
3: Sì.
0: Ora il punto qual è? Che tu mi hai fatto l'esempio, per esempio, di delle Brigate Rosse, no? Ma le Brigate Rosse non c'era la volontà di riformismo. Cioè, ragazzi, qui il discorso
1: no,
0: è
1: se tu parli con gli ideologi della Brigate Rosse, non è vero che non c'era.
0: Non c'era, perché non c'era, perché nelle Brigate Rosse la visione era muro contro muro, cioè era o il nostro Stato.
1: Certo, per la sostituzione con un'idea che c'è dietro.
0: Quindi non c'è
1: riforma.
0: Nessun riformismo. No, ma quella non è la riforma. La riforma è che ci mettiamo a tavolino, io rinuncio a qualcosa e tu rinunci a qualcosa.
1: Sì, ma è un processo che
0: perché
1: storicamente
0: se tu invece lo affronti con dobbiamo cambiare la società e deve esserci quest'altra cosa, non funziona.
3: Più che altro poi il senso è anche che questo tipo di idee così tanto appunto estremiste poi però avvicinano anche persone che appunto magari con l'idea di base di cambiamento non ce l'hanno e sono semplicemente dei contenitori.
6: Ovviamente le guerre sono sbagliatissime, creano solo un sacco di disagio alla popolazione.
0: Sì, vabbè, questo lo sappiamo.
6: Penso che le guerre
0: disagio
6: siano state create
0: c'è un po' di
6: adesso,
0: disagio
6: soprattutto in questo periodo storico negli ultimi 100 anni per distruggere e ricreare economia, perché è basata soprattutto su quello.
0: Ok, allora molto spesso le guerre e le azioni violente hanno costretto a sedersi al tavolo diplomatico, quindi però è quello che dicevo io, cioè a prescindere che questa costrizione tu non la puoi provare, nel senso che chi ti dice chi si è seduto al tavolo diplomatico non si sarebbe seduto se non ci fosse stata la
3: certo,
0: violenza, prima cosa. E seconda cosa, è quello che dicevo prima, cioè se le Brigate Rosse avessero detto ok, noi facciamo violenza, però al tempo siamo disponibili a sederci al tavolo con la Democrazia Cristiana per costruire insieme una società, e forse si sarebbe ottenuto qualcosa. Invece loro cosa hanno detto? Legittimamente, per carità, hanno detto noi vogliamo uno Stato comunista in cui la dittatura del proletariato deve dirigere tutto. Quindi di riforma parliamo? Quella è una rivoluzione, punto e basta, e non ha funzionato. Infatti l'assetto mondiale post 1945 si deve alle devastanti e mortali azioni di guerra delle forze alleate contro la Germania nazista e camerati vari, ci scrivono. Dunque, i civili vengono ammazzati perché per loro siamo pedine, non esseri umani. Secondo me, qui basta di là sopra, contano i morti e si fanno pure una risata. Allora, mi spiace interrompere questi discorsi molto importanti, ci scrive il nostro amico Fabio, ma in realtà c'è qualcosa di molto più importante. Oggi è compleanno della mia compagna Claudia. Oh,
3: tanti auguri!
0: Brava Claudia, bravissima.
1: Che oggi il stesso.
0: Allora,
1: lascerà.
0: Pensate, oggi stesso ti lascerà e compie oggi 21 anni.
1: Oh,
0: vogliamo dire?
1: L'età più bella.
0: No, bellissima, la sua compagna che l'ha compie oggi 13 anni.
1: Mi sembra un rischio.
0: No,
1: Fabio.
0: No. Vogliamo mettere un pezzo
3: Fabio
0: di.
3: Fabio, quanti
0: vabbè
3: anni ha?
0: No. Allora, Fabio, bravo. Applaudiamo. 65 anni a nostra amica Claudia. Attenzione, sarebbe anche ora che gli U2 smettessero. Vabbè, ragazzi,
1: però
0: qui.
1: Che vi toglie a voi? Non li ascoltate loro?
0: Però passa la Radio Rock, dice sarebbe sarebbe ora che smettessero, perché io voglio ascoltare Radio Rock e se loro non smettono sono costretto a assorbirmi gli U2. Non fa una piega,
7: buongiorno Radio Rock, questo è un argomento che a me mi tocca tanto, anche rispetto al vecchio messaggio che vi ho mandato, no? Si capisce?
0: Vecchio messaggio.
7: Una cosa veramente ovvia e veloce.
0: Vai.
7: La Val di Susa è l'unica lotta in Italia che funziona. Proprio perché non c'è una divisione all'interno e pubblicamente del movimento che separa buoni e cattivi. Quel si parte e si torna insieme, se lo sono inventato loro, e viene da dopo il G8, quando fu quando il movimento fu spaccato completamente, la gente che si accusava a vicenda. Lì si parte e si torna insieme, al netto di tutto, uno può essere d'accordo, non d'accordo. Sì. Tanto quel cantiere però sta fermo là e loro ci stanno riuscendo. Penso a una delle poche lotte che lì ci sono stato, cioè quando tornavi da lì c'erano i signori che ti portavano, gli anziani che ti portavano l'acqua, che ti davano una mano durante il corteo.
0: Pare sia un po' cambiata
7: c'era
0: la situazione,
7: partecipazione
0: però,
7: popolare
0: leggo,
7: unica, ramificata. Sì. E questo funziona, c'è poco da dire, funziona. Uno può essere scontento, contento vorrebbe volere che andasse in modo diverso.
0: Certo.
7: Ma intanto funziona.
0: Bene, un messaggio molto interessante, nostro amico Fabio. Funziona o non funziona? 3899 106 600.

0: attenzione, tra pochissimo Maurizio, Mauro Bazzucchi, questa sera in pizzeria, Mauro Bazzucchi.
1: Ha scritto un libro?
0: No,
2: Mauro,
0: tra pochissimo Mauro Bazzucchi.
1: Dove?
0: Tra poche ore.
1: In pizzeria,
0: lo vedo in pizzeria.
3: Ma sti cazzi.
0: Ma che vuol dire sti cazzi?
3: A noi, è vabbè, fatto tuo. Ma perché ce lo devi dire?
0: È fatto
3: noi?
0: Mio, però lo voglio fare vostro. E soprattutto, Maurizio, se permetti, ritengo opportuno ragionare in termini di quello che mi capita nella vita, lo racconto come se fosse la radio, mi sembra giusto, no?
1: Certo.
0: Cioè, nel senso, per esempio, tra pochissimo, signori, gli air check di oggi. Attenzione, gli air check di oggi. Tra pochissimo, ore 13, pranzo con Paolo Vita. Mi raccomando, sintonizzati.
3: Questo è il lavoro che va a pagarlo. Va a mangiare a destra a manca e se fai viaggi.
0: Ti pare poco, Maurizio? Maurizio, dai, che devi prendere questo qui, devi prendere tutto quanto. Allora, attenzione,
2: il culo, Maurizio.
0: Vai, Mauri.
1: Tu, figlio mio, ci sto.
4: Cioè, quindi pensi che lo status quo, senza proteste violente, senza cose, ti concede le riforme così? Dai, Emilio, sei un po' ingenuo, però.
0: Un po' ingenuotto. Io, a parte che io non ho parlato senza proteste, le proteste ci devono stare, devono essere anche. E ragazzi, poi vi dico anche un'altra cosa: io non sono contro la violenza, cioè, se uno vuole. No, ma se uno vuole essere violento, assumendosi come tutti hanno fatto, come tutti i movimenti violenti, cioè anche l'IRA si è assunto le sue responsabilità. Gente che ha pagato, ha fatto anni e anni di carcere, scioperi della fame. Cioè, se uno vuole essere violento, va benissimo. Non so, io ne faccio un discorso puramente tecnico. E dico che raramente le rivoluzioni violente, se non accompagnate anche da un percorso riformista, da un percorso diciamo così di cambiamento, però che fosse anche in qualche modo compromesso,
2: ma dipende dalle situazioni, no. Ma in posti in cui tu vuoi sovvertire la
3: dittatura.
4: Buongiorno ragazzi, guarda che è la stessa cosa che ne so, guarda, c'è quell'incrocio lì, è pericoloso, fanno sempre gli incidentini, ci vorrebbe un semaforo.
0: Sì.
4: Non c'è nessuno. Quando invece poi c'è stato l'incidente mortale, allora ci mettono il semaforo.
2: Però adesso
1: ecco, a me mi sembra che ci sottovalutiamo proprio.
2: Però è calzato.
1: Cioè, è un discorso a sottrarre.
0: Brava. Martina Carona, prego.
1: Mi sembra un discorso a sottrarre.
0: Maurizio,
1: cioè,
0: Manigoni,
1: dobbiamo arrivare a una cosa assurda che possiamo prevedere per poi attuare un cambiamento. A me sembra un paradosso.
0: Allora, però, Anna dice: la rivoluzione francese ha effettivamente rivoluzionato la Francia, come quella inglese ha spostato il potere in Inghilterra. Più che altro il problema è che tutti gli ideali che infiammano il sacrificio alla fine restano là mentre il potere segue i soldi. Insomma, sono d'accordo con te che la violenza sia fallimentare, ma non perché non porti a nulla, ma perché fa danni e non porta dove ingenuamente si pensava. Più o meno quello che
1: però
0: sto dicendo io.
1: Quello, non possiamo
0: se davvero avessimo in mente le conseguenze della violenza e la usassimo lo stesso, saremmo tutti invasati.
2: Però dipende se
3: a volte però violenza formatici. Pure d'estato,
0: Però a volte vogliamo dire che la violenza è anche un po' liberatoria, no? Nel senso,
1: è molto liberatorio.
0: Con un iPad,
2: sport da combattimento servono a quello,
1: ma
2: per
1: certo,
0: bravo.
2: Anche a incanalare.
0: Sono
2: una
0: adulti
2: certa
0: consenzienti,
1: certo.
0: C'è qualche tredicenne nei sport da combattimento,
1: certo che sì.
2: Combattono tra parità,
1: a volte uno
0: pensa che uno di 40, a volte alla festa di compleanno,
2: a cazzotti,
0: ha fatto a cazzotti con uno dei 13 anni.
2: Non è una cosa carina, quello dei 40 anni dovrebbe essere.
0: E invece quello dei 13 anni gli ha menato.
2: Non lo so.
5: Credo che questo discorso sulla non violenza sia possibile solo oggi o comunque dal Novecento in poi, dopo le guerre mondiali. Non lo so, immagino nei tempi
1: antichi. Siamo nel 2026.
0: Però la guerra mondiale non è una rivoluzione. Cioè, quella era una guerra. Mi continua a portare la seconda guerra mondiale. Quella non è una rivoluzione, quella è una guerra. È diverso, no? Non è. Oh. Allora, Maurizio dice il nostro amico Fiuberosso. Sì. Dai, Emi. Con questa storia della rivoluzione violenta hai detto una cazzata. Capita anche ai migliori di elaborare teorie farlocche. No, ma io posso anche sostenere il contrario se volete, non è un problema per me. Allora, intanto sentiamo ancora, vai, sentiamo chi c'è, vai.
6: L'altro giorno alla Notav erano tutti francesi comunque,
0: Attenzione signori, alla Notav erano tutti francesi.
2: Infatti
0: vai,
2: si dice Notav.
6: In realtà al di là del compromesso che ci può a volte stare a volte no, ogni lotta che ha portato a dei diritti veri, pensa alle 16 ore lavorative che sono diventate 8, e senza che facciamo la lista, no? Tanti diritti. Non ce n'è stato uno che è stato conquistato con un tavolo de diplomazia, ma neanche dopo la lotta, perché
0: verifichiamo.
6: Questi sono lupi affamati, tu non ci puoi ragionare. E oltretutto la violenza che viene vista è quella più superficiale. Intanto la violenza di un cantiere che inquina, devasta, ha fatto in modo che la gente fosse espropriata dalla propria casa, è una violenza
1: che
6: non la fanno vedere, no?
1: Certo che lo è, però se vogliamo...
0: Se adesso gli abitanti, gli abitanti della Val di Susa stanno dicendo la lotta deve essere riparazioni, che cazzo gli andiamo a dire noi? Loro, almeno così lo riporta Repubblica, poi magari
3: bisogna vedere,
0: sì,
3: certo.
0: Bisogna vedere tutto, certo. Sono d'accordo. Stando a quello che c'è scritto qua,
3: stando a questi giornali che girano.
0: Ho capito, Mori, però allora va bene niente.
3: Ho capito, ma scusa, ma fai se il populista, sul TG1, io il populista, ma se sul TG1.
0: Ma questa è Repubblica, non è TG1.
3: Ho capito, una incursione in Cisgiordania viene ritratta come una scampagnata di poveri israeliani e stanno a ammazzare e devastando.
0: Ho capito, d'accordo con te, l'ho detto io, figurati, però appunto, sto dicendo, non può diventare manca, è tutto un magna magna, no?
3: È a quanto pare.
0: Eh no, non è a quanto pare, perché se io fossi un giornalista me lo darebbe il culo, che io faccio un lavoro serio e arriva un Maurizio Paniconi e dice, è tutto un magna magna.
3: Te lo dà tanto il culo, allora dimostra il fatto che siano notizie vere.
0: La sfida...
3: Io so solo che certe violenze fanno comodo
0: Federico,
3: anche allo Stato.
0: Chiamiamo Federico,
3: lo Stato ha avuto l'interesse di infiltrare i violenti, l'ha fatto per delegittimare i movimenti.
0: Siamo d'accordo, è sempre accaduto e per carità, però Federico Gottardo dalla Val di Susa in provincia di Torino, non da altri luoghi, dice: la Val di Susa si ribella, la sfida è stata persa, non li vogliamo più. Anche gli abitanti e i sindaci contrari alla grande opera non concordano sul metodo, cioè sono contrari ma non dicono, ora quello che conta sono le compensazioni. Allora rispetto a questo, ma che cosa gli vogliamo dire?
1: Anche di quanti anni
0: cosa gli vogliamo dire?
1: Che piano? Cioè,
0: tra l'altro, se ti rapinano, puoi inseguirli e ucciderli. Se ti sottomette uno Stato e vai in piazza, sei da picchiare con la possibilità di essere ucciso e condannato come un terrorista. Questo però è un altro,
1: però è un altro discorso. È un altro nessuno discorso. Sta dicendo che non dobbiamo manifestare anche in maniera animata. Si parlava
7: Sole, si parlava Mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.

0: 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAIG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
2: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: get back to the rock.
1: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock.
2: E noi rientriamo con i Judas Priest di You've Got Another Thing Coming.

0: del dottor Roberto Coll. Radio Rock Promotion. Diamogli il buongiorno. Ciao Roberto, come stai? Tutto bene?
1: Buongiorno ragazzi, molto bene. Buongiorno.
0: Bene, bene, bene. Ottimo, siamo bene. Allora,
2: Castro.
0: Castro, esattamente. Pare fatta.
1: Revolution.
0: Per il sì, a proposito di Rivoluzione. Fidel. pensate, questo attaccante è il nipote di Fidel. È il nipotino.
1: È il nipote di quarto grado di Fidel.
0: Esatto.
1: Banga Bauna.
0: Bravo. Bravo. Ed bravissimo. È il nipote prediletto
2: che se l'affare si dovesse concludere è chiaramente stato mandato qui per iniziare la revolution.
0: La revolution nella
3: Roma calcistica.
1: Sta pensando di aprire, di iniziare un TG3 sì? anche a Cuba grazie a questo numero 9 che arriva da Bologna.
0: Sì, attenzione, sì, sì, attenzione, 35 milioni.
2: Mauri.
0: Bene. Allora signori, si parla, fa caldo, caro Roberto, tutti stanno chiedendo, ma è pur vero che bisogna bere tanta acqua anche per i denti, perché i denti senza l'acqua sono come le piante, senza l'acqua. È vero o non è vero?
1: È vero, bisogna bere tantissimo se possibile, insomma una buona bieta fredda che fa benissimo, che poi è piena di lieviti.
0: Ghiacciata.
2: E soprattutto bevande gelate piene di zucchero.
0: Io c'ho un amico che beve tanta birra perché dice la birra è composta al 98% di acqua, no? Quindi si può bere.
3: Il resto sono zucchero.
1: E non so perché, peraltro, non so perché mi è venuto sto collegamento, credo che sia un qualcosa di freudiano.
0: Sì.
1: Mi ricordo che io a Luna oggi sono in diretta insieme a Giuliano Leone, l'ultima trasmissione dell'anno.
0: Che tragedia. Lo so, ragazzi.
2: Il microfono di oro di Giuliano Leone è stato vinto solo per la presenza del dottore Roberto.
0: Allora, ed è quello, la stessa cosa che gli hanno fatto notare nella sala della protomoteca. I signori Pacifici Fabrizio, Bilancioni per Luigi,
2: Franco Sapelli.
0: Bravo, come fai a essere?
2: Castro Fidel.
0: Castro Banga Paona.
1: Ma anche Gigi Bilancioni, come me, Pacifici, fa parte della lobby?
0: Allora sì.
3: La lobby che lobby? Scusa,
0: la lobby,
3: che
0: è la lobby? La lobby di quelli che votano per i cosi, no?
3: Per quale?
0: Per i trasmissioni.
3: Martina. La votazione dei dentisti.
1: La lobby giudaica, Marti.
3: Allora sì.
0: Allora, devi sapere, io non lo volevo dire, però ormai lo dirò perché lo devo dire. Il signor Bilancioni Pierluigi, Piermaria, come cazzo si chiama? Si è convertito al giudaismo. E si è fatto tagliare un pezzettino di pene. Questo è quello che risulta.
3: Giudaismo,
0: come cazzo?
1: Capirai, poraccio, non è rimasto niente.
0: Non è. Allora, verificheremo quanto gli è rimasto più tardi.
3: Gli è rimasto, Robè?
0: Crasto pretorio. Allora, attenzione, signori. I miei incisivi sembrano come consumati sopra. È usura? È bruxismo? O cos'altro?
2: È lobby.
0: Sentiamo.
1: È tutto lobby. Poi, usura causata da bruxismo, molto semplicemente. Cioè, o hai preso una tramba e ti sei spaccato insieme in modo uguale tutti e due i denti, oppure hai digrignato alla tirocchi e ti sei consumato tutto.
2: Ma quindi, Roberto, il bruxismo non incide solo sui denti, diciamo, nelle zone laterali? Sulla pressione mandibolare?
1: No, assolutamente. Bruxismo, guarda, ti accorgi del paziente bruxista trovando le faccette d'usura, in particolare sui denti dai canini in poi. Tu vedi, questi canini non hanno la punta tracubiana,
3: sono consumati.
1: Esatto. Sono piatti, non sono puntiti.
0: Bene, bene, molto bene. Salve dottore, sono salita a fare le pulizie dei denti. Lo studio call?
3: È salita lo studio call a fare le pulizie dei denti.
0: Ogni notte.
1: E sono lasciate 10 euro sulla scrivania.
0: Sono solita, ho sbagliato. Fare le pulizie dei denti ogni 9-10 mesi, ma ho una produzione eccessiva di tartaro, o no? Devo passare a farla ogni 6 mesi? Attenzione.
3: Messaggio criptico. Vai, Roberto.
2: Ciao, la produzione. Lei fa la pulizia dei denti ogni 10 mesi, produce parecchio tartaro. Deve fare ogni 6 mesi o no?
0: Sta signora fa le pulizie.
1: Ha fatto comunque ogni 6 mesi l'igiene. Poi se ne produce parecchio, forse anche ogni 3.
0: Ma Roberto, si può sporcare il denti?
1: Ma chi la manda in giro?
0: No, bravo. Ma si può sporcare perché fa le pulizie, lei?
1: Sì, ha voglia, chiaro.
0: Attenzione.
1: Mentre fa le pulizie si sporca i denti.
0: Bravissimo. Allora,
1: quando fai le pulizie secchi, capito? E quindi purtroppo da qualche parte devi mettere.
0: Quindi non fate le pulizie, toglie. Ragazzi, se no vi sporcate
3: ma
0: i denti.
3: Pulizie con i denti, che pulizie sono?
0: Lo so io che pulizie so. Allora, dopo lo diremo.
2: Ma che è sta volgarità?
0: Che cosa è volgarità? Ho detto niente.
3: Non posso più parlare.
0: Ho detto lo so io che pulizie
1: sono. Semi ti sta lasciando, fine luglio ti sta lasciando un po' troppo andare.
0: Io ho detto lo so io che pulizie so, non è che ho detto.
3: Me le dici per favore?
0: Lo so io.
2: Eccole qua.
0: Allora, vabbè, mo lo dico. Allora, praticamente con i denti si possono pulire degli anfratti, degli
3: interstizi, questo è vero, però.
0: Degli interstizi, e questo è vero, allora è vero. Oh,
3: è vero, è vero.
0: Bravissimo.
2: Calma.
0: Studio call, vediamo, caro dottore Roberto. Studio call.
1: Dove sta?
3: Studio call.
0: Portacci tu a Bilancioli, perché hai levato quel cazzo di vocale che io devo mandare in onda? Perché? Che c'era tutto qua, non mi tocca riprendere il coso. Vabbè. Allora, studio call, Piazza dell'Alberone 31, per info studiocall.com, 06789346 è il numero di telefono, oppure WhatsApp al 334-840-7923. Oh, più tardi, attenzione, più tardi il nostro dottore Roberto Gol qui nei nostri studi a fare delle robe,
2: delle
0: e poi...
2: cose.
0: Oscure, e poi sarà forse anche in diretta con noi. E poi nel pomeriggio si va tutti quanti a fare un bagno caldo.
3: Ah, dove? Bello!
0: A Sabaudia.
3: Ah, bello.
0: Tutti quanti a fare un tuffo. Io, il dottor Roberto Gol, Alessandro Di Rocchi, Martina Caronna e tutti quelli che vorranno venire. Quindi.
2: Oh, ma faccio il sorriso.
4: Io manco te sto a sentire. Pensa quanto cazzo me ne frega che tu te vai a far bagno con
0: Allora, hai sentito allora? Hai sentito allora?
2: Questa è cattiveria.
0: Dai, Mauri, faccio il sorriso. Oh, bravo, è il sorriso dello studio Gol.
4: I denti rifatti dallo studio Gol.
0: Grazie, Roberto.
3: Ciao,
0: buona settimana. Grazie, arrivano i Biffi Clyro.

0: proposito di rivoluzioni, quello che rimane dal mio punto di vista ancora insuperato del miglior disco dei Biffi Clyro, da Only Revolutions, questa era Bubbles su Radio Rock. E allora vediamo un po' chi c'è, dai, sentiamo, sentiamo.
1: Le lotte pacifiste sarebbero bellissime, ma i pacifisti io non li vedo. Ne conoscevo uno, questo è entrato in un'area militare, ha spaccato un F-35 negli anni 70 con una mazzetta da 10 kg e si è fatto arrestare senza reagire, senza fare resistenza.
2: Bravo.
1: Il pacifista non è chi sfila in un corteo autorizzato da un punto A a un punto B, quello è una passeggiata.
2: Okay,
1: il pacifista è chi si mette in una situazione
0: dove fa
1: leoni, per esempio bloccare un cantiere con il proprio corpo senza reagire alle botte, ai lacrimogeni in faccia. E dove sono questi pacifisti? Io li vedo tutti che stanno lontani col binocolo.
0: Bravo, bravo. Fabio dice: dove sono questi pacifisti?
3: Non è vero, ci sono organizzazioni, per esempio, della, per la, la lotta ambientale che fanno questo.
0: Chiediamogli
3: questo.
0: Allora, Fabio, chiediamogli conto di quello che hai appena detto, Martina. Chiediamolo, chiediamolo conto.
3: L'ultima generazione fanno questo, per dire.
0: Bravo. Allora, la violenza di per sé non è né buona né cattiva. Esiste anche la violenza buona, esiste anche la violenza cattiva, esiste anche la violenza neutrale.
2: Oddio, mi risulta un pochino difficile credere che ci sia anche una violenza buona.
0: Bravo, quindi non esiste la violenza buona, no?
2: Ma per
0: quindi la violenza è sempre cattiva, tranne quando è buona. Vediamo. Allora, ci sono situazioni che si possono risolvere solo con la violenza. Vedi appunto tutte le grandi rivoluzioni. Ragazzi, le grandi rivoluzioni non hanno la violenza non è servita un cazzo. Ditemene una. La rivoluzione francese c'è stato un bordello dopo il terrore, è stato guarda che in moltissimi
4: vabbè,
0: casi
4: però lì per nelle lì...
0: Lì per lì, che cazzo vuol dire? Due anni.
4: Come che cazzo significa?
0: Ma tu, scusa, la rivoluzione, il senso della rivoluzione è stare meglio oppure,
3: cose,
0: oppure defenestrare quelli e mettercene nell'altri?
2: Purtroppo è sempre stato così.
0: E quindi possiamo dire che è fallita la rivoluzione francese? È fallita.
2: Sì, sì.
0: Poi, poi ci sono delle rivoluzioni.
2: Pensa alla rivoluzione russa.
0: Anche, ragazzi, anche. Allora, attenzione, fa caldo. Un secchio d'acqua fresca dove ogni tanto immergere la testa non sarebbe male con, come idea. Scrive Angelo, ce l'ha con te, Maurizio.
2: Un secchio d'acqua fresca.
0: Fare un parallelo con la rivoluzione francese, quattro scemi violenti che non conoscono i motivi della loro protesta, è semplicemente ridicolo, per non dire altro.
3: Ma non sono quattro
0: la tocca
3: scemi
0: piano.
3: Della Notav, in realtà sono persone organizzate.
2: No, quattro scemi siamo noi, 1, 2, 3, 4 scemi che non sei.
3: Sì, allora hai ragione.
0: Allora hai ragione.
5: Beh,
0: allora
5: c'è ragione. La rivoluzione americana è un esempio in cui la violenza ha avuto un senso.
0: Sì.
5: Nel senso che dopo sono stati meglio.
0: Bravo.
5: Quindi
0: stava meglio quando si stava. Sì, però come dicevo, è stata appoggiata da un movimento realmente riformista in cui ci si siede a tavola e dice: ah, questo sì, questo
3: sì,
0: no. Perché se no, altrimenti di che parliamo? Metodo così, che a me sembra lo stesso schema del G8 di Genova. Ci scrive un signore, cioè infiltrare gli agenti violenti all'interno delle eccetera eccetera. Questo è successo nella storia, magari è successo
4: succede
0: ieri
4: ancora.
0: Però nella storia è succede ancora, non lo so, però insomma potrebbe succedere, potrebbe, cioè non mi sentirei di escluderlo a priori.
6: Buongiorno, la violenza buona, ma che è Drago?
0: Allora il Drago, che vuol dire?
3: Dragon Ball.
0: Va, sentiamo il
7: sentiamo chi c'è.
0: Sì, sentiamo chi c'è. Ma scusa Emilio, la rivoluzione francese è partita dalla borghesia e alla fine il potere è rimasto alla borghesia. La borghesia, attenzione signori. Vedo che ieri a Roma nel primo pomeriggio fuoco, fiamme, fumo prorogati sul grande, fino addirittura al grande raccordo anulare, mentre sul Gargano Gargano, grazie Martino. Centinaia di bagnanti sono fuggiti dalle spiagge lambite dalle fiamme a bordo di pescherecci e in imbarcazioni private. Signor Gargano. Entro fine mese i paesi UE dovranno adottare la direttiva che incentiva la riparazione dei beni di consumo. Cioè, basta con sta cosa che prendiamo la roba e la buttiamo. Riparare. Questa è la rivoluzione. L'obiettivo è contrastare l'obsolescenza programmata e diminuire la produzione di rifiuti tecnologici.
3: Giustissimo,
0: ma fino a un certo punto però.
3: No,
0: come facciamo
3: basta,
0: noi a sopravvivere? No, nel senso, se non muoviamo... Cioè, giustissimo. Poi io però, Apple, licenzio... 80.000 persone perché non ho più
3: si troverà un modo di collocarle
0: dove
3: come
0: le portiamo tutta Radio
3: Rock, parliamo anche dell'intelligenza artificiale, no?
0: Parliamone. Allora, attenzione, il comune di Palermo ha deciso finalmente di vietare che i cavalli trainino le carrozze turisti. Era ora.
3: Finalmente.
0: E a Roma niente, Mori. Allora, Lando Norris ha vinto il Gran Premio di Ungheria. Il Cristo degli abissi sul fondale di San Fruttuoso è stato ripulito dalle incrostazioni del bronzo con un'idropulitrice.
2: Finalmente.
0: Intanto, nuovi ammessi alla lista dei beni patrimonio UNESCO.
2: Bene.
0: Ce ne sono alcuni.
3: Vai.
0: Per esempio, i condomini in Italia, i condomini patrimonio UNESCO.
3: I condomini
2: patrimonio
3: tutti.
2: UNESCO.
0: Ah, no, mi sono sbagliato, non sono i condomini. I teatri condominiali.
3: Ah, ecco.
0: Teatri condominiali, patrimonio UNESCO. Le spiagge della Lombardia dove sbarcarono gli alleati, patrimonio UNESCO.
3: Ma Lombardia non
0: ti ricordi Fontana che disse spiagge della Lombardia? Sì. Amori, dai,
2: Paolo Fontana, te lo ricordi?
0: Svegliate un attimo. Allora, il Monte Olimpo, patrimonio UNESCO, no, dell'ONU, dell'UNESCO, no, dell'ONU. Le architetture di Alvar Aalto, patrimonio UNESCO. Aspetta, però, tutte le architetture di Alvar Aalto, perché Alvar Aalto, grandissimo architetto finlandese, lo sanno tutti, però non è che ha fatto tutte opere buone.
3: No.
0: Le ha fatte alcune buone, altre meno buone.
2: Ha fatto anche
0: no?
2: cose sbagliate.
0: E quindi che vogliamo fare? Come dire Sibelius, Sibelius ha fatto tutte sinfonie meravigliose.
2: No,
0: mi risulta, no signore, no, voi che ne dite? 3899 106 600. Molto bene. Signori, tra pochissimo torniamo. C'è la pubblicità, ma tra pochissimo una grossa sorpresa per voi.
7: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
8: Always the best music.
7: Radio Rock, tutta un'altra storia.
9: Rock Sport.
10: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
11: Lo voglio.
10: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
10: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro. Todis, buongiorno convenienza.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
17: Che fame!
15: Mac!
16: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
18: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
7: State ascoltando The Rock Show, il morning show di Radio Rock
19: on Radio Rock.
0: Signori, noi torniamo alle 9.04 minuti in diretta su Radio Rock lunedì 27 luglio 2026 con i Sum 41. Radio.

0: Nuovo singolo per Last Dinner Party, intitolato Knock in the Sky, novità su Radio Rock.
1: Grazie Roberto, ciao, alla prossima.
0: Sì, ok, allora sentiamo ancora chi c'è, vai, sentiamo.
2: Ecco,
0: sentiamo.
2: Vedi, voi che avete tirato fuori il discorso delle botticelle, sì. Questa è la vera rivoluzione, oh. Basta sfruttare questi poveri cavalli, io li vedo
3: ogni tanto, no?
2: Non sono sì. più così tante, eh. Però
3: no, ma mi chiedo.
2: Veramente una brutta, sì, un brutto spettacolo vedere questi cavalli che muoiono di sete, perché si vede anche da, anche per un non addetto ai lavori, sotto al sole cosciente.
0: Sì, sì, è chiaro, però anche lì è avvenuto pacificamente, è avvenuto in modo riformista, sì. Non è, potreste pacifico, non è avvenuto caro il mio fiume rosso perché hanno tirato le molotov ai cavalli.
3: Detto questo, no, attenzione, no, mi chiedo che tipo di lobby possa essere che saranno rimasti in 10, perché se fa un'ordinanza rapida con applicazione 24 ore da domani le botticelle sono illegali. Esatto. Fine.
0: Non è così
4: tu
0: semplice.
4: Comunque non quanti conosci il movimento, Roma, delle balle.
0: 18. Allora, le architetture di Alvaro Altissimo, in ogni caso viva l'anarchia e l'azione, viva l'anarchia e l'azione diretta guidata da una coscienza critica anche verso se stessi, sarebbe bellissimo.
5: Sarebbe molto bello
0: se potessimo vivere un mondo
3: magari.
0: Così sarebbe molto molto
3: magari.
0: Bello. Vai, sentiamo,
6: per rispondere a Martina, sì, esistono movimenti pacifisti, però simbolici, io parlavo di altro, cioè il movimento pacifista può essere anche simbolico, con azioni simboliche come buttare vernice cancellabile su un'opera di uno schiavista o bloccare il raccordo anulare, che è puramente simbolico, ma esiste anche un pacifismo concreto dove tu fai un'azione concreta, non violenta, quindi magari riferita a un oggetto, che è sparito ormai da 50 anni quel tipo di pacifismo, non esiste più, io quelli non vedo più. Detto questo, c'è una situazione generale che è pessima e chi lotta lo sa, non è che solo contro il cantiere della Val di Susa, e c'è sempre una bella canzone che finiva con quando il capitale ti costringe a piangere non ti resta altro che distruggere, sempre di questa idea.
5: Però allora, scusa, non può essere che quel tipo di pacifismo sia semplicemente voluto, cioè è cambiato in qualcosa, poi dice è simbolico, beh sì, resta il fatto che bloccare il raccordo, per quanto è simbolico, in realtà è anche attivo, cioè
0: delle
5: tu
0: conseguenze
5: crei
0: pratiche,
5: un disagio,
0: no?
5: Cioè, nel senso,
0: bene bene, allora bisogna avere il coraggio di dire le cose come stanno, ci scrive Angelo.
3: Caro Maurizio,
5: vai.
3: Adesso
0: allora,
3: te le dire
0: Maurizio, io leggo testualmente questo messaggio di Angelo. Maurizio,
4: ancora
0: vergogna
4: questo.
0: Sei troppo poco proclive.
3: Sì, sì, sei proclive.
5: Ah, hai scritto proclive?
0: Sì, sì, sì.
3: Maurizio, ah, tu sei proclive.
0: Tirar fuori quello che hai dentro.
3: Bene. Va bene?
0: Con coraggio, Maurizio. Con coraggio, dice questo signore Angelo. E adesso che cosa allora vuoi
5: che
0: dire?
5: Che cosa allora vuoi
0: leggo
5: fare?
0: Leggo sempre testualmente.
4: Maurizio, testualmente sto leggendo.
5: Cioè,
4: non c'è niente di quello
5: perché
4: che
5: ho. Non sai leggere.
0: Come no?
5: Quello
0: come
5: che
0: non
5: no?
0: Sai leggere non fra le righe, Maurizio.
3: No. Sai perché? Perché tu non sai
0: allora,
3: leggere.
0: Primo
3: cuore.
0: Problema. Siamo diventati troppi sulla terra, caro Di Rocchi. Mi pare 8 miliardi con termini 2 del 900, mi pare.
3: Allora,
0: dati così a
3: posso
0: cazzo.
3: Dire una cosa.
0: Quindi bisogna far morire e non sopravvivere le persone a lungo, si sì, campa giusto. Troppo, si campa troppi.
3: Per tutti voi.
0: Secondo problema, ci sono troppi scemi in giro.
3: Ecco.
0: Basta selezionare, Maurizio, le persone secondo le ideologie comuniste.
5: Ah, e lì poi li butti dalla
0: rupe. Diceva Campanella, non io.
3: Campanella.
0: Non c'era Campanella, c'era vabbè,
4: come Campanella.
0: Come viene con le piante?
4: Campanella.
0: Diceva i comunisti, diceva i comunisti.
5: I comunisti.
0: E basta.
4: Campanella,
5: no,
4: diceva
5: Campanella. Così.
0: Comunisti Campanella. Attenzione, attenzione a non banalizzare sulle rivoluzioni, giustamente ci scrivono. Quando la gente, un popolo, viene sfruttato, represso, subisce violenza, quando viene massacrato, ucciso, incarcerato, violentato da chi governa, giustamente si ribella e nascono le rivoluzioni. Siamo tutti d'accordo su questo o no?
5: Sì.
0: Siamo tutti d'accordo. Alla violenza, omicide brutale, il nazifascismo si deve a ribellare solo con la resistenza armata. Stessa cosa nella Russia degli zar, o a Cuba, o a Parigi con la rivoluzione francese. Giustissimo, giustissimo. Poi cosa hanno portato? Purtroppo non hanno portato gli effetti sperati.
5: Questo era il senso.
0: Gli effetti sperati. Vabbè, sentiamo, dai, sentiamo.
7: Allora, tanto tra bloccare il raccordo anulare e tirare una molotov, la pena che ti danno è sempre quella.
0: Ah.
7: Cioè, grazie al nuovo decreto
0: Martina Caronna,
4: un po' c'ha ragione.
0: Le azioni dirette sono sparite solo in Italia, non nel mondo, cara Martina. L'Italia della P2 UE PD UE e del rincoglionimento generale, non a caso non esiste più quel tipo di pacifismo, ma esiste vannacci all'8%, all'8%. percento. Vai, risentiamo ancora.
8: Emilio, ma infatti sbaglia tranquillamente Apple, così come sbagliano tutte quelle società capitalistiche che devono necessariamente continuare ad espandersi e ingrandirsi. Cioè, ci deve essere un limite anche nelle produzioni.
0: Bravo,
8: lo
0: certo.
8: Dico da designer, io sono un designer, nasco come designer industriale.
0: Bravissimo.
8: Quindi progetto prodotti. Ci sono delle realtà italiane relativamente artigianali e un po' industrializzate che preferiscono non crescere ma tenere gli ordini a qualche mese. Questo gli consente di avere una proiezione di lavoro futuro e soprattutto.
0: Ma mi sembra ottima, Alessio. Però come la risolvi? Cioè, chi lo vuole fare lo fa, giustamente. Chi non vuole fare, che facciamo? Glielo dobbiamo imporre.
5: Eh sì, con delle regole.
0: Con delle regole ben precise.
5: Con delle leggi che mettono un tetto, sennò
3: leggi che mettono un tetto.
0: E poi come interveniamo dopo queste leggi?
5: Come interveniamo? Interveniamo con la legge.
0: 80.000 esuberi.
5: Ma scusa,
0: esuberi,
5: però è come quelli che dicevano: l'intelligenza artificiale toglie il lavoro.
0: Ma io non dico sono contrario, sono d'accordo. Però dobbiamo essere consapevoli di tutto quello che
3: succede.
0: Cioè, abbattiamo il capitalismo,
5: no?
0: Come lo sostituiamo questo capitalismo?
5: Ok, però vanno fatti
0: comunismo.
5: Intanto si abbatterà comunque questo capitalismo.
0: Ecco, no, mai, perché te sei fascista, ma che cosa lo vogliamo sostituire? Col fascismo?
3: No,
0: mai.
3: Però il
0: capitalismo.
3: Allora, che cosa si intende per capitalismo? Bisognerebbe capire questo.
0: La società nella quale viviamo, no?
3: Ma è quest'ultimo prodotto?
0: Certo, ragazzi.
3: No, è certo. Cioè, è diventato.
0: Non è certo.
3: No, non lo so. Io sto chiedendo.
0: Chiedi pure.
9: Se non lo sai, stiamo zitti. Andiamo
3: no,
9: a casa.
3: No, però mi pare
9: dai,
3: che qui nessuno
9: tutto.
3: Di noi sa
9: io
3: niente.
9: Io i microfoni e andiamo a casa.
0: No, ma parla di te. Che vuol dire nessuno sa niente?
3: No, nel senso, parliamo.
0: Noi sappiamo delle cose, no?
3: Ma
0: sappiamo delle cose, no?
3: Certo. Oh. E mi sto chiedendo. Il capitalismo che vediamo oggi probabilmente è anche fallito come sistema economico. Cioè, nel senso, ha dimostrato che ha delle crepe abbastanza evidenti.
0: Sì, però stiamo utilizzando sempre quel sistema. Il fatto che sia fallito non vuol dire che l'abbiamo sostituito con un altro.
3: Probabilmente,
0: no?
3: Non c'è ancora oggi una teoria valida che possa pensare di
0: esattamente
3: esattamente
0: la domanda che ho fatto. Ho detto che cosa ci mettiamo al posto del capitalismo
3: con un modello vecchio.
0: Alessio,
3: cioè,
0: che ci mettiamo?
3: Dobbiamo sederci e ragionarci insieme, perché io non credo che la soluzione
0: perché
3: sia un
0: Apple,
3: modello economico
0: che
3: vecchio.
0: Non è che Apple deve diventare capri espiatori, però Apple, come Alphabet, così come Meta, così è, funzionano in questo sistema, no?
5: Sì,
0: capitalistico,
5: sì.
0: Di la ricerca massima del profitto, ok? Te, Maurizio?
3: Io penso che collasserà.
9: Come funziona?
5: Cioè,
9: io?
5: Non si può
0: che
5: pensare come funzionano altre aziende più piccole, chiaramente con i loro guadagni, con i loro fatturati, di mettersi un tetto anche lì. Cioè, nel senso,
3: è qui che ci sarà bisogno di una rivoluzione.
5: È per quello che poi lì
3: servirà. Per consentire questo, noi, non nella fattispecie te o
5: no,
3: io
5: no,
3: o Emilio,
5: ma anche io,
3: noi tutto
5: che io non
3: il mondo
5: qua.
3: Deve cambiare determinate abitudini.
5: Certo, sì,
3: quindi
5: sì,
3: è una roba che non è più
5: d'accordo.
3: Solo appannaggio degli economisti.
5: È anche appannaggio nostro. Anche capite che certe cose oggettivamente.
3: Cioè, noi possiamo smettere.
5: Ci sembra che ci servano, perché
0: non
5: ci siamo abituati al fatto che ci servono.
0: Non solo di comprare, anche di fare mille altre cose.
3: Certo che sì.
0: Di viaggiare,
5: chiaro,
0: di fare
5: 200 viaggi all'anno,
0: certo, ragazzi,
5: certo.
0: Ma dobbiamo essere, dobbiamo
3: ci
5: ma tutte le scelte,
3: ecco, la domanda
5: tutte
3: è questa.
5: Le scelte comportano una
3: società
5: rinuncia
3: civile. Siamo pronti? Se siamo pronti, probabilmente
0: allora,
3: questa rivoluzione.
0: Intanto ci scrivono: credo che molti proprietari delle botticelle siano di religione ebraica. Ci scrive Marco.
3: Non ci infiliamo a lobby ebraica pure qui, dai.
9: Vabbè, che
0: no, che so. È andato, lui dice è andato di fatto,
3: sì,
0: no?
3: Sì, ma sono 12. Quanti io vorrei sapere quante famiglie sono.
0: 12 a Roma?
3: Sì,
0: o nel mondo?
3: Parlo di Roma, che io non penso che a Milano ci siano botticelle. A Milano,
0: come no?
3: Mauri?
0: Pieno di botticelle.
9: Non lo so, no,
3: a Milano
9: non
3: mi sembra aver
0: visto. Allora, ti do le statistiche più totali.
3: Mi sembra un fenomeno molto romano.
0: 74,5% delle botticelle in Italia sono sul territorio italiano.
5: Ah, ok.
3: E questo è così. E chiedo scusa per l'errore.
0: Poi che? Poi che cosa vuoi? Mi
3: interessato un altro dato.
5: Io volevo sapere il dato su Roma, invece, per favore.
0: Allora, bravo.
9: 16 licenze attive.
0: Oh, e sono grazie. Ebrei o non sono ebrei?
3: Ah, non ce ne frega un cazzo, possono essere ebrei,
0: lui
3: musulmani.
0: Ha detto così.
3: A me non mi interessa quello. La botticella
0: perché,
3: è una roba che
0: ma perché
3: nel
0: ha detto che
3: sono
0: ebrei? Non ho capito, che vuol dire?
3: Sarà un antisemita lui.
5: No, dai, mo esageriamo.
0: Sì, sì,
5: magari, antisemita. Magari,
0: questo
5: magari
0: te lo permetto.
3: Ora mi chiedo.
0: Sono
3: ora mi chiedo, no? Ma se ma 16 attive licenze, quante cazzo di giri in botticella si fanno al giorno?
5: Io non so che
0: vuol dire?
3: Cioè,
0: allora,
3: perché non si fa un ordine? Scusami, il comune a un certo punto ha deciso
5: farà,
3: di smantellare una lobby che gestiva
0: lobby
3: che poi se mi sentono mi sputano, però alcune famiglie che gestivano un po' in monopolio tutta la vicenda delle bancarelle a Piazza Navona, no?
0: Allora,
3: ci sono stati problemi.
0: Guarda che ti rispondo subito, è in fase avanzata un accordo per convertire le licenze dei Vittorini in licenze taxi, con l'obiettivo di chiudere la questione delle carrozze tra le cavalli,
5: sì,
0: senza scontri con i lavoratori.
5: Sono anni che ci stanno lavorando.
0: facciamo anni, no, e adesso finalmente sono, si è arrivati.
3: Ragazzi, 16, scusatemi, allora,
0: 15, perdonami, 15 dei 16 vetturini attivi nella capitale sarebbero pronti a passare ai taxi.
3: Ma aspettiamo,
0: c'è un solo operatore che sta rallentando il processo. No, non se ne va a fare in culo. Faremo di più e di meglio. Ma questi passiamo. 15 diventeranno taxi e l'altro guiderà tutti i cavalli.
3: Bello, però.
0: Mica è napoletano, ok?
3: No,
10: buongiorno. A Roma sono restate 16 botticelle. Ma di che religione siano quelli delle botticelle? Non lo so.
9: Poi non mi risulta.
10: Mi sembra una grande stronzata.
3: Ma non me ne frega niente.
0: Infatti, tra l'altro, chi sono queste botticelle?
3: Vogliamo i nomi e cognomi.
0: Nomi e cognomi. Allora, vado, Andrea Levi.
9: Non è vero.
0: No, ho sbagliato. Allora, stupidino. Allora, nel frattempo, dopo l'episodio di un cavallo che ha portato le autorità a far scortare le botticelle di una pattuglia della polizia locale del Tridente, con 6 agenti a controllare il benessere animale nelle soste e durante le corse, il 5 di luglio un cavallo, 5 di luglio, no, un anno fa. 5 di luglio di un anno fa, un cavallo.
9: Non un anno fa,
0: no,
9: 5 luglio,
0: di pochi giorni fa, no? 22
3: giorni,
0: giorni fa.
3: Forza.
0: Un cavallo è crollato al suolo per il caldo. È giusto questo?
9: No.
0: Alcuni dicono di sì, alcuni dicono di no.
5: Chi è che dice di sì?
0: Vedete, Botticelli. Riaccendendo le richieste di una legge nazionale per sostituirle con veicoli elettrici. Ecco, quindi praticamente mettono degli elettrodi sui cavalli e li fanno andare a corrente.
5: Basta che
3: le botticelle non servono a un cazzo. A niente.
9: Allora togliamo pure le gondole.
3: Leviamo
9: allora perché le gondole?
5: Ma la gondola non respira.
0: Gondola non respira. Oh. Allora, abbiamo un signore delle botticelle che può parlare finalmente.
5: Vai, chi è? Prego.
0: Luigi Tracasti Piperno.
3: Prego.
0: Che
3: tu così Sobilli.
5: Sobilli.
3: Tu Sobilli. Allora,
0: ha scritto un amico, che cazzo
3: No, tu Sobilli.
0: Allora, c'è un botticello raro che oh, però non mi devi rompere cazzo mentre sto a fare la trasmissione. Dopo me lo dici.
9: Dai, mi
0: distrae. L'attivismo di ultima generazione ha fallito. Appena iniziata, se non lo si capisce, siete dei sempliciotti.
5: Non siamo sempliciotti.
9: Mamma mia, quante ne sapete?
3: Ma noi siamo sempliciotti.
9: E teste di cavolo,
0: sempliciotti.
9: Meno male che sapete tutto voi.

0: Bene, ragazzi, io vi dico una cosa: a parte hanno pisciato addosso a mio fratello, quindi purtroppo.
1: E fortune tutte all'arte.
0: Che cosa vuoi? Come ti permetti, Sozzone?
2: Ma che cazzo dici?
0: Luca mio.
2: Ma perché Luca Fornari? Luca Fornari.
0: Luca Fornari.
2: Non capisco questo.
0: Allora, fermi tu.
1: Per mettersi in evidenza.
0: Ma chi, Luca Fornari? Ma come ti permetti, Maurizio?
1: Per metterti in evidenza.
0: Ma come ti permetti, Maurizio? Che è un signore.
1: Sta in competizione con te nei confronti di tua mamma.
3: Pisciamo addosso.
0: Sì. Allora, intanto, ragazzi, sugli ebrei la parola definitiva la mette. Non sugli ebrei.
2: Ma perché
0: sui...
2: noi stavamo parlando degli ebrei?
0: Allora, Marco 71 non è antisemita. Ha detto: molti proprietari sono di religione ebraica. E allora dice: come fai a saperlo? E poi cosa c'entra? Lui risponde: il Signore, e dice: credo che molti proprietari delle botticelle siano di religione ebraica.
3: E questo ha già detto prima.
0: Li conosco da quando sono bambino. Avevamo un souvenir a San Pietro e molti erano lì. Adorano i loro cavalli.
3: Sì,
0: adorano i loro cavalli. Ma io penso, io ci credo che li adorano.
3: Sì. A modo loro, non sapendo che cos'è l'amore, evidentemente.
0: Forse.
3: Tu ami una persona, un altro essere vivente, lo tieni legato sotto il sole a 40 gradi e fa portare la gente.
2: Cioè, stramazzato uno, se lo ami, uno se guarda tutti questi amanti dei cavalli, dicono: ragazzi, c'è qualcosa che facciamo che forse non va bene.
0: Sì, ma
3: forse
0: credo,
3: abbiamo una concezione dell'amore.
0: Fanno parte di quelle licenze date dopo il dopoguerra a una comunità religiosa come quella dei venditori di souvenir con bancarelle. È scritto in qualche articolo del Comune di Roma, non mi ricordo dove trovarlo, però è scritto, e più tardi lo recupereremo e verrà forse anche il sindaco
2: dopoguerra,
0: stesso.
2: Basta, sono passati 200 anni.
0: Ma certo, amici miei, consiglio talmente nullo certi soggetti al punto tale che non riesco neanche a digitare il nome, quindi non ci provare. Pesco Totò e Peppino, ci scrive Angelo. Poi sentiamo ancora, sentiamo chi c'è.
4: La domanda vera è: qualsiasi sia il numero del giro di Roma, cioè,
1: tutti qua,
4: ma le pagano le tasse? Lo fanno lo scontrino!
0: Ma chi? La botticella?
2: I botticellari?
0: È l'ultimo dei problemi, secondo me, questo. Comunque, l'unica soluzione è l'anarchia, ma c'è ancora troppa ignoranza e pregiudizio al riguardo. In molti, vedi Mauri, pensano che l'anarchia significa fare come cazzo ci pare, mentre invece è tutto il contrario. Ogni singolo cittadino si responsabilizza e costringe a fare lo stesso anche i cosiddetti potenti.
1: Ma infatti è nudubia.
0: Madonna, le botticelle gli darei. Microsistemi contro il capitalismo. Esistono piccole comunità che cercano autonomia energetica ed alimentare. Il bisogno di denaro andrebbe sostituito con la necessità di alloggio, cibo ed interazione sociale, aiuto del prossimo. Molto bene. Buongiorno, bellissimo. Dovrebbero robotizzare i cavalli. Sarebbero robotticelle. I cavalli. Sentiamo ancora.
5: Ma quindi Nietzsche che abbraccia il cavallo stramazzato al suolo, tra l'altro
0: Torino,
5: citato nel famoso film Il cavallo di Torino di Beratar. Era un attivista ambientalista.
0: Assolutamente sì. L'inizio delle cosiddette crisi ossessive, nevrotiche di Nietzsche viene proprio fatto, risulta, diciamo così, attestato nel momento in cui lui a Torino crollò al suolo, svenne dopo essersi incazzato a morte per la salute di un cavallo che stava sotto al sole, credo in, adesso non ricordo, in Piazza Statuto, non ricordo dove, a Torino, che poi non si chiama Piazza Statuto all'epoca, sì, si chiama Piazza Statuto forse ancora, 1800... siamo nel 1870 più o meno, 1870 sì più o meno, perché... scusami 1880 e rotti, adesso poi dopo diremo proprio il giorno preciso e l'ora e l'orario. Lui, incazzatosi con questo guidatore di cavallo, si arrabbiò tantissimo e poi svenne, e poi da lì praticamente non si riprese più. Ma vediamo. Allora, non mi sento il depositario della verità, però è palese il fallimento di ultima generazione, dice qualcun altro. Va bene, sentiamo.
4: Oh, finalmente finisce sta barbarie delle botticelle. Tutti i taxi elettrici, cosa buona e giusta, ma con i cavalli ci famo tutte coppiette.
0: Bene. Allora vediamo un po'. Grazie per aver messo la mia nota. Purtroppo hai ragione sul fatto che le rivoluzioni non siano mai riuscite a creare una solida società ideale, equa, libera, rispettosa della dignità umana. Questo perché raramente chi raggiunge la posizione di comando nei governi ha come interesse il bene comune. E non è un problema post-rivoluzionario, perché vediamo le cosiddette democrazie occidentali, le peggiori porcherie, abusi, propensione alla guerra, ingiustizia, distruzione dell'ambiente, dell'uomo solo per l'interesse e il profitto di pochi. Tra l'altro, stavo vedendo a proposito delle schifezze che ha fatto nel secolo XX, che hanno fatto gli Stati Uniti d'America. Stavo leggendo un libro molto sto leggendo un libro molto bello sul Guatemala, di cui non sappiamo un cazzo ovviamente, che racconta come nel 1954, anno in cui gli Stati Uniti erano particolarmente attivi, devo dire, deposero il presidente democraticamente eletto e facilitarono come dire, la nascita di una dittatura militare che fece un bordello in Guatemala. Perché questo? Perché il presidente democraticamente eletto aveva detto: sapete che c'è? Queste piantagioni le statalizziamo e le rendiamo utili per il nostro popolo. Però c'era una grossa multinazionale americana che non l'ha presa benissimo. E siccome i responsabili di questa erano due fratelli di questa multinazionale erano anche all'interno del governo americano, riuscirono a spingere affinché il governo si muovesse e intervenisse militarmente per come dire, sovvenzionando i militari che poi fecero il colpo di stato che aprì, diciamo, la dittatura militare in Guatemala. Quindi cosa che si è ripetuto, copione che si è ripetuto praticamente quasi tutto il centro Sud America, insomma, quindi non è una roba particolarmente originale, però ecco l'ennesima cosa. Comunque vabbè, tra l'altro un libro molto bello, si chiama Canción, se vi capita, un libro tra l'altro di 160 pagine, insomma abbastanza corto, di un autore guatemalteco di origine ebrea libanese, anche se dobbiamo dire che il nonno, dice giustamente, lui era libanese di Beirut, ma in realtà non era libanese perché era nato nei primi anni del 1900 e il Libano non esisteva all'epoca, quindi era ufficialmente siriano, nato a Beirut. Racconta un po' l'epopea di questo nonno, è un libro molto molto interessante. Lui si chiama Eduardo Alfon, pubblicato dal Saggiatore, e il libro si chiama Canción, che è il nome di questo guerrigliero rivoluzionario, a proposito di rivoluzioni, no? Perché praticamente due militari del governo militare, in contrasto, in disaccordo con come i militari stavano portando avanti questa dittatura, si staccarono e crearono la guerriglia su base castrista, sostanzialmente. Siamo nei primi anni 60, quindi sul modello, diciamo, di Fidel Castro volevano fare la rivoluzione ribaltando la dittatura militare. Non ci riuscirono, chiaramente. Va bene, ci fermiamo un attimo, torniamo fra poco.
6: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza: Radio Rock. Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
7: Spot. Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
8: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
9: Arredissima.
10: Chris in Bon, Chris in Bon, Chris in Bon.

0: Molto bene, naturalmente Creedence Clearwater Revival su Radio Rock, il bel nostro Back in Time, molto velocemente, dai, molto velocemente, per favore, qui non possiamo perdere tempo, vai Maurizio, vai, vai, vai.
1: Che vai?
0: Vai Maurizio, dove? Corri, dove che c'è un sacco di messaggi,
2: ma dillo,
0: leggi.
2: Vai, dillo pure. Non aver paura, Maurizio.
0: Allora, si potrebbe brevettare una bella carrozza elettrica che emetta un suono tipo gli zoccoli del cavallo, molto bello.
3: Abbiamo bisogno di questi fake,
2: non possiamo sorpassarla.
0: Abbiamo bisogno dei fake. Allora,
3: per esempio, perché non, ripristiniamo i risciò umani? Di
0: facciamo una bella cosa elettrica. Che praticamente tu sali su un cavallo,
2: sì,
0: ti fai i rumori del cavallo, però non è il cavallo, ti fai i rumori del cavallo e si muove col cavallo praticamente. Cioè, il cavallo,
2: il cavallo
0: però, però fai i rumori e li facciamo finti i rumori, no?
2: Questo è molto, non sono i rumori del cavallo, il problema è il cavallo.
0: Fai tutti i rumori del cavallo,
3: quindi
0: però
3: fai clop,
0: senza
3: clop,
0: il cavallo.
2: Ma
0: cioè,
2: il cavallo,
0: col cavallo
2: i rumori li fa comunque, poverino.
0: No, non li deve fare. Deve
3: stare
0: zitto.
3: Il cavallo deve
0: cavallo
3: stare zitto.
4: I cavalli in giro per la città con 40 gradi nel 2026. Dai, siete solo dei sempliciotti. Solo dei sempliciotti.
0: Bravo. No, ha ragione lui. Siamo dei, siete dei sempliciotti.
1: Io nel frattempo sto rileggendo La città del sole e Campanella per vedere dove parla dei comunisti. Però vabbè.
0: Allora, parla dei comunisti al capitolo sesto, Maurizio.
1: Vabbè, infatti,
3: riga 31.
0: Ma i capitoli sono tre. Sto sbagliato con un altro sull'ultima scena. Quindi le botticelle sono uno Yellowstone con i cavalli stramazzati.
3: Sì. Praticamente.
0: Sì, signore.
1: Pratica.
0: Per ora sembra, però, se ci pensi, anche se tu vai a leggere, che so, che ormai è McCarthy, eccetera, no? Cioè, alla fine questi cavalli cosa fanno? Li plasmano, no? Li sono morbido, cioè li utilizzano, no?
2: Infatti, quello che facciamo pure noi con gli altri animali, li utilizziamo.
0: Certo. Ma certo. Allora, per ora sembra che anche la democrazia sia un'utopia.
1: E non mi pare, perché pure l'ultimo scemo del gruppo parla, per cui evidentemente, no? Se posso
0: sarebbe l'ultimo scemo, scusa,
1: no,
0: non
1: dico
0: capito.
1: In generale, no?
2: Scemo è più scemo.
1: Il primo che compare dice cazzate, parla.
5: In Sud America destabilizzo un po'.
0: Stabilizzo.
5: Ho grosse quantità di droga.
0: Droga.
5: Per fare progetti da quel progetto Blue Moon che approdò anche in Italia grazie alla CIA.
0: Sì.
5: Droghiamo, facciamo girare la roba.
0: Droghiamo, facciamo girare la roba. Allora, siamo tutti proci col culo dell'altri e giù a ride, ci scrivono, attenzione. Vabbè ragazzi, tra pochissimo con noi, assolutamente sì, il nostro Daniele Andreozzi per fare il punto,
3: Gigi.
0: L'ultimo appuntamento della stagione, ma
3: dovrà rispondere.
0: Dovrà risponderne, ma prima vi ricordo che oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile dove, ma naturalmente in tutta Italia. Grande novità, clicca il pulsante rosso dell'interattività, seleziona Radio Rock TV per

guardarci, ascoltarci oppure ascoltare Radio Rock Italia. Un modo in più per restare connessi con la nostra musica, con i nostri programmi, ovunque vi troviate. Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV ed in tutta Italia. Brand new music right here.

0: Martini, grassone. Portami un preparami un bel Martini, ciccione. Così è Matt Berninger in questa Martini mi fazzo. Nuovo, vabbè, si è annunciato. Però anche perché bisognerebbe far notare al cantante dei The National, Matt Berninger, che i martini fanno ingrassare, fanno diventare ciccioni, sì, perché sì, c'è molto alcol.
1: L'alcol,
0: a Martini c'è l'alcol e non solo. Cosa che gli atleti che vogliono sfondare nel mondo del calcio professionistico non possono certo permettersi di fare. Quindi giuro di aver sentito Daniele Andreozzi più di una volta, direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini, raccomandare ai propri allenatori di non servire dei martini ai propri ragazzi.
1: No, neanche nell'intervallo.
0: Neanche, allora sì, sbagliatissimo, ma Daniele lo confermerà, servire dei martini durante la partita, ma è altrettanto sbagliato servirli tra il primo e il secondo tempo.
2: Ma se li metto nella borraccia dell'acqua
0: nemmeno. Queste paraculate a noi non piacciono, vero il nostro Daniele Andreozzi in collegamento telefonico, vero Daniele? Buongiorno.
3: Beh, intanto complimenti per il collegamento, un volo pindarico meraviglioso proprio che arriva così, considerando che a me servivano acqua, zucchero e limone, ecco, a fine primo tempo, veramente quando gli anni 80 dominavano la scena, credo che il Martini non sia una grande idea, una grande soluzione per chi vuole fare sport.
1: Quest'anno proveremo, lo introdurremo nell'Under 16 e capiremo cosa
0: succede. Grande rivoluzione, sì, no? A proposito della Cinecittà Bettini. Allora, attenzione.
3: Poi ma quale metodologia? Martini!
0: Bravissimo. Bravissimo. Intanto, io però devo dire, caro Daniele, che una battuta te la devo strappare sulla situazione Pirlo, perché anche a me, cioè anche, diciamo, a noi, poi non so se anche a te, ma insomma a noi sicuramente è sembrato un po' un pasticcio questa roba qua, l'ennesimo, devo dire, nel senso che al di là di come la si pensi su Pirlo, la domanda che io mi faccio è ma questa roba qui doveva venire fuori dopo aver nominato Pirlo, con adesso Maldini che dice forse io faccio un passo indietro, insomma mi sembra l'ennesimo casino, come la vedi tu?
3: Ma diciamo che la situazione mi sembra un po' grottesca, nel senso, sì, guarda, ieri sera prima di addormentarmi, non so perché è uscito fuori, mi sono visto una puntata di Twin Peaks, nel senso quella proprio la primissima puntata di Twin Peaks, cioè sembra quel tipo di surrealtà,
0: nel senso
3: che non si riesce bene a comprendere come a quel livello, nel senso se una cosa del genere succedesse al Cinecittà Bettini sarebbe grave, però parliamo di dilettantismo, parliamo di ragazzini, parliamo comunque, ma sarebbe comunque grave. A livello federale, il fatto che ci sia stato sto pasticcio incredibile di comunicazioni fatte, ufficializzazioni, controufficializzazioni, però aspetta perché adesso è incredibile, cioè però ci racconta, no? Cioè è una narrazione abbastanza importante di quello che succede nel calcio italiano, no? Ai massimi livelli, e poi a cascata non possiamo pretendere molto di più sotto, no?
0: Sì, assolutamente.
1: Mi chiedo, scusami, proprio così faccio la domanda da finto tonto. Allora, Malagò vince le elezioni e decide di voler dare un cambio. Chiama Maldini, che quando l'ho letto sono stato felicissimo, perché penso sia una figura molto importante. Mi chiedo, ma un paio di riunioni per dire: Paolino, allora, che idee c'hai tu? Allora, guardi, presidente, io ho sti tre nomi e io da presidente ti dico: allora, questo no, questo ni, questo andiamoci sicuri. Perché poi arrivare al punto che Maldini con un Leonardo muto accanto dichiarano che Guardiola ha detto no, che Ancelotti, che è un altro errore clamoroso, tu in conferenza stampa ammetti di aver contattato il CT in carica di un'altra federazione, tra l'altro importantissima come quella brasiliana, CBF, no, che tra l'altro è una roba che non so manco quanto si possa fare, ma detto questo, quindi ammetti innanzitutto due sconfitte, cioè due persone ti hanno detto no. Ripieghi su Pirlo, che io sicuramente non ho dubbi, perché se me lo dice Maldini io smetto anche di avere dubbi, anche se da osservatore dico ma in panchina non mi sembra uno che abbia inciso più di tanto,
3: o quantomeno fino adesso non ha dato.
1: E poi che succede? Che scopri solo dopo che lui c'ha un accordo commerciale anche con quella roba lì, che potrebbe diventare, mi sembra come se, volendo dare un'idea di immagine di cambiamento, si sia corso tantissimo. È il famoso detto cambiare tutto per non cambiare nulla.
3: Guarda, io sottoscrivo, come spesso ci capita, abbiamo una visione molto, molto simile di quello che c'è dietro, no? Nel senso, senza fare dietrologia spicciola, mi sembra davvero un pasticcio organizzativo, un qualcosa che ci deve essere stato, secondo il mio punto di vista, una supponenza e una presupponenza molto forte nel merito, che sembrava quasi dovesse garantire di portare a casa qualcosa, come dici tu, cambiare tutto o quantomeno cercare di far vedere che si sta cambiando tutto, che poi la figura di Pirlo potesse essere l'emblema del cambiare tutto. Su questo io poi entro nel merito tecnico e un pochino dei dubbi, però come dici te, lo dice Maldini, per figura autorevole, però chiaramente è spaventoso il fatto che una delle federazioni calcistiche più importanti del mondo si ritrovi ad essere besseggiata praticamente a destra e a manca, addirittura inserendosi anche in dinamiche politiche struttura politica, come se fosse una cosa non nota.
1: Perché adesso mi viene in mente, certo. No, adesso valla a fare una cena tra federazioni col presidente della federazione brasiliana, come glielo spieghi il fatto che tu hai fatto un'offerta, certo, a un tesserato?
0: Sì, cioè, no, certo,
3: assolutamente.
0: Al di là del tema che abbiamo già sviscerato, mi sembra siamo tutti d'accordo sull'opportunità o meno, sulla limpidezza di come si è mossa la nostra federazione, nel merito un attimo, perché comunque è interessante anche questo. Allora, sai Samele, Luigi Samele, azzurro di scherma, che dice con mia moglie, lui è sposato con un'atleta ucraina, viviamo il dramma, è la famosa, ricorderete, atleta che si è rifiutata di dare la stretta di mano ad una russa e fu pertanto squalificata, perché lì è obbligatorio, è mandatorio il fatto di dare la stretta di mano.
3: Mi sembra corretto.
0: Non avrei fatto la scelta di Pirlo, non avrei scelto Pirlo per questo. Ora, la domanda io che mi faccio è questa, a livello, cioè volendo scendere un attimo nello specifico,
3: sì,
0: secondo te si può mettere su quel piano là, cioè si può dire in primis, io ho aggiunto anche una cosa, uno potrebbe pure dire a me non va, semplicemente senza tirare in ballo la Russia, che un CT della nazionale italiana faccia parallelamente pubblicità a un sito di scommesse, dico per dire, qualunque esso sia, nel senso che
3: corretto,
0: è già un primo,
3: sì,
0: poi c'è il tema, diciamo così, dell'opportunità rispetto alla Russia. Tutto questo osta secondo te, come dice oggi Rivera in un'intervista a Repubblica? Rivera dice sostanzialmente non era opportuno assolutamente che lui facesse, per questi motivi politici, che lui facesse il CT, oppure bisogna tenere distinta, diciamo così, la politica da quella che possono essere le capacità che uno può avere o meno come commissario tecnico?
3: La mia opinione nel merito rispetto proprio al concetto stesso di pubblicità è chiaramente cercare di uscire fuori dalla bolla ipocrita che c'è dietro, no?
0: Sì.
3: Nel senso che ci sono state per tanti anni sulle maglie delle nazionali pubblicità di strutture legate anche al mondo delle scommesse, al mondo, diciamo, del petrolio, insomma, e tante situazioni, diciamo, che potrebbero suscitare dubbi rispetto al fatto, certo, che la nazionale dovrebbe essere una cosa pura, una cosa neutra, una cosa scevra, sì, da qualsiasi tipo di... Ok. Io sono d'accordo nel senso del fatto che un commissario tecnico della nazionale debba essere fuori, no? Da questo, diciamo, dal mondo, diciamo, della pubblicità, perché, diciamo, il commissario tecnico della nazionale dovrebbe essere appunto l'emblema di queste, diciamo, di questa struttura della nostra vita sportiva, nel senso, noi siamo tifosi della nostra nazionale e quindi noi dobbiamo essere orgogliosi del CT. Detto questo, Klopp, che ha appena firmato con, come sapete, insomma, esatto, no, con la Germania, fino a ieri pomeriggio usciva, tra l'altro con l'intelligenza artificiale, che è una cosa inquietante,
0: che la pubblicità di Trivago.
3: Sì. Esatto, sì. Certo. Quindi ci sono una serie di
0: scene, quella pubblicità veramente brutta tra le altre,
1: tanto,
0: cose,
1: sì.
3: È inquietante, a me fa una paura infinita, nel senso, la bocca che parla in italiano fatta con l'intelligenza artificiale. Quindi è chiaro che Trivagos non è le scommesse, però comunque
0: che poi
3: sia...
0: Scusa, apro una piccola parentesi, ma io certe, sì, volte dico, ma tu sei voglio dire, uno dei più grandi allenatori al mondo, adesso ha preso un incarico importante, ma è veramente così necessario prendersi?
1: No, la domanda è quanto
3: io me lo chiedo sempre, ma lo stesso discorso lo faccio per Totti, Cannavaro e Baggio, che fanno Betson. È lo stesso discorso. Cioè, Cannavaro, tra l'altro, CT dell'Uzbekistan, non più, perché mi sembra che sia stato proprio ieri sollevato dall'incarico, visto il figurone che ha fatto. E nel senso, anche lì stesso discorso. Quindi io dico sì, assolutamente sì, il commissario tecnico dovrebbe essere sopra su questa roba. Non che Ancelotti non faccia 570 pubblicità, tra l'altro, anche compagnie assicurative, eccetera. È chiaro che se poi ci si butta dentro anche il discorso geopolitico del momento, poi diventa tutto più complicato. Quindi io dico sì, ma sì per tutti, nel senso non sì soltanto per la Russia eccetera. Commissario tecnico è una figura che dovrebbe rappresentare per i bambini e per chi vede la nazionale qualcosa di bello, di pulito, di serio e di orgoglioso, no? Nel senso, adesso sento fare spirito nazionalistico.
1: Adesso faccio un discorso da boomer. Io mi ricordo che le polemiche erano legate solo al campo, solo fino a quando i CT della nazionale uscivano fuori dai quadri della Federcalcio.
3: Bravissimo, guarda, mi hai anticipato di 10 secondi, stavo dicendo quello.
1: Esatto.
0: Bene, ragazzi, Daniele, qua intanto ci scrive Massimo, 1975 giocavo con il Pro Roma allievi, Campo Bettini, sulla Sub Augusta, grande. Nella segreteria c'era una foto di Graziani, chissà se c'è ancora.
3: Certo. Assolutamente, ma tra l'altro se Massimo va sul nostro profilo social, c'è proprio una foto con Ciccio Graziani di 3 giorni fa che ha festeggiato con il nostro presidente l'80° anno del Cinecittà Bettini.
0: Ah, fantastico. Diciamo a Ciro che ha già risposto Daniele, ma insomma, che dice: ah, se avesse fatto pubblicità per gli USA o Israele andava bene. No, perché, come dicevamo, è proprio un problema di opportunità nel mischiare la propria immagine da allenatore a evidentemente quello che fa un
1: per esempio
0: paese.
1: Noi ci siamo persi per strada Gigi Di Biagio, che adesso fa una chiaramente è andato a cercare di far credere dall'altra parte perché non c'era percorso, che con l'Under 21 aveva fatto un lavoro, voglio dire, apprezzabile, no?
3: Aveva fatto il lavoro federale, che ci aveva portato dei risultati.
0: Esatto. Daniele, che cosa fate nel prossimo mese di agosto? Vi riposate, ripartite?
3: Allora, fino al 24 siamo di riposo, il 24 le nostre squadre partono in ritiro per 5 giorni, cominciano l'attività, quindi diciamo che da fine agosto poi si riprenderà l'attività normale. E quindi poi da settembre anche la scuola calcio, eccetera. L'80° anno di vita del Cinecittà Bettini, maglia celebrativa, maglia pure per Radio Rock.
0: Ah, oh, grandissimo. Infatti ti stavo dicendo, se lo vorrai, da settembre noi ripartiamo con The Rock Show, spoiler, non l'abbiamo ancora detto, però ripartiamo dal 7 settembre e quindi se vorrai da settembre saremo ancora insieme, insomma, con...
3: Ne sono strafelice e chiaramente auguro a tutti quanti voi e a tutti i radioascoltatori una fantastica estate.
0: Grazie Daniele. Grazie.
4: Ciao Daniele.
0: Daniele Andreozzi, il direttore generale della Polisportiva Cinecittà Bettini. Ciao, domani. Ciao.
5: The Rock Show, il morning show di Radio Rock.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
3: 814 10 13 Acqua Smart SRL.
2: Chiama subito il numero verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
4: Prosegue fino al 2 agosto speciale chilometri zero da Valentino concessionaria Volkswagen.
5: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo scontate fino al 28% con extra bonus di 1.000 euro.
4: Imperdibili promozioni su tutta la gamma anche a noleggio.
5: E poi usato garantito di tutte le marche con anticipo zero e passaggio omaggio.
4: Solo da Valentino in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
5: ValentinoAutomobili.it.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verifica in app o su mcdonalds.it.
15: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
16: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
17: Gagarin, che dicevi?
18: Forte e chiaro.
17: Accensione motori.
0: Questo è Gagarin
1: on Radio Rock.
19: E buongiorno, ben trovati, questo è Gagarin. Siete in compagnia di Tatiana e Marco, con voi naturalmente fino alle ore 13 come ogni giorno. Prima di Soul Driver con Giuliano Leone,
20: vincitore del microfono d'oro, lo ricordiamo, quindi potremmo chiamarla questa trasmissione in realtà una lunga quelli che aspettano il vincitore del microfono d'oro, ma la chiameremo Gagarin. Ciao Tatiana, come va?
19: Buongiorno, bene Marco, te?
20: Bene, bene, buon lunedì. Ieri era un
19: Marco,
20: po'.
19: Marco, ieri ci ha dato buca.
20: No, non è vero. Non è vero, perché io sono
19: eravamo
20: una persona.
19: Eravamo un bel gruppetto,
20: sì.
19: Eravamo con Fuffo, Nicole, Giuliano Leone,
20: sì.
19: Aspettavamo Marco Muscarà, che non si è mai presentato all'appuntamento.
20: Ma il motivo qual è?
19: Devo ricredermi.
20: Il motivo qual è? Ieri era il 26
19: no, poi,
20: luglio.
19: Poi ha detto se riesco a svincolarmi,
20: sì, da me
19: non
20: stesso.
19: Si sa da quale altro impegno.
20: No, stavo
19: tagliando
20: il prato.
19: Se noi immaginavamo appunto la tua,
20: sì,
19: la tua compagna che, sì, ti lega a letto, questo
20: no,
19: era l'impegno.
20: No, tendenzialmente no, ma io sono una persona coerente. Ieri era il 26 luglio e cosa si festeggiava ieri, Tatiana? La giornata mondiale
19: del sonno
20: degli anziani.
19: No. Ah, degli anziani.
20: E
19: ecco,
20: io ho festeggiato ieri la giornata mondiale degli anziani con una giornata da persona anziana.
19: Mi dispiace, però tu sapevi a cosa saresti andato incontro, perché io avevo,
20: sì,
19: promesso, se tu,
20: sì,
19: non ti presenti a questa serata, noi faremo uno short video a mo' di Vannacci,
20: sì,
19: su di te. Ti metteremo tra ragazze e droghe entusiasmanti,
20: varie,
19: diciamo,
20: sì,
19: così. Ti faremo leccare anche dei piedi vicino a Giuliano
20: da
19: Leone.
20: Vannacci me li fai leccare?
19: No, no,
20: i piedi.
19: Lui te li tiene, ah, e tu li lecchi.
20: E di chi devono essere questi piedi? Di
19: varie ragazze lì,
20: okay,
19: eh? E
20: va
19: poi,
20: bene,
19: quindi, adesso ti meriti questo video fatto con l'intelligenza artificiale.
20: Piedi puliti, spero, quantomeno.
19: Io sto per chiamare Vannacci e chiedergli chi è che ha fatto quel video per
20: ciao,
19: lui.
20: Ciao, Robby.
19: Così lo farà anche per te, va bene?
20: Va bene.
1: Radio Rock. Back in time.

0: digitale, potete votare sul sito radiorock.it. C'è cioè qualcuno che scrive: l'attenuante dei piedi puliti portato avanti da Marco Muscarà mi ha spiazzato.
1: Sì, beh no, però se mi dovete costringere a fare queste cose, l'importante è comunque, no?
0: Ma no, perché eravamo in un parco, c'era la terra, quindi no, piedi allora puliti no. Te li scordi.
1: Allora
0: se
1: no.
0: Le persone portano le scarpe aperte, te li scordi.
1: Signori,
0: piedi
1: perché,
0: puliti.
1: Perché portate le scarpe aperte?
0: Perché dobbiamo portare d'estate? Cioè,
1: da
0: per
1: ginnastica.
0: Favore, tranne poi, tra l'altro, questo luglio non finisce più, e soprattutto poi i mesi durano di più quando magari tu non hai neanche le ferie agosto, capito?
1: Lo so. Parli chiaramente così per informazione generale, non ci sta nessun riferimento a persone
0: tutto
1: o cose.
0: Tutto passa tranne l'estate
1: reali.
0: Senza ferie.
1: Sì. Sì,
2: buongiorno
1: sì,
2: a Tatiana, un buongiorno a Marco. Ma Marco, guarda, anch'io ieri ho festeggiato la giornata internazionale degli anziani in quanto vecchio
0: ecco.
2: Del merda. Così. Mentre Tatiana, praticamente Fuffo e Giuliano
0: sì.
2: Ieri sera erano beati tra
0: sì.
2: Le donne. Ho visto dalle foto, eravate più donne
0: sì.
2: Che
0: quali
2: uomini.
0: Foto?
2: Infatti stavo guardando.
0: Chi ne ha messo le foto?
2: Stamattina ho detto, ma io questa bella ragazza la conosco.
0: Ma dove le hai viste queste
2: fatto
0: foto?
2: La foto con Giuliano.
0: Ma dove sono
2: io
0: andate
2: tutto,
0: queste foto?
1: Beh, succede. I paparazzi c'erano, no?
0: Ah, c'erano i paparazzi. Per quello che non sei venuto.
1: Quando vi muovete te e Nicole Fondato, spesso, insomma, i paparazzi no, seguono un pochino come succede per le modelle, per le attrici, per... non penso esistano più poi i paparazzi, sai? Ora sto dicendo questa roba, però esistono ancora?
0: Ma penso che sia un lavoro un po' superato. Per il fatto che comunque ormai tutti hanno
1: un cellulare
0: una
1: e quindi volendo ognuno diventa paparazzo, cioè non c'è
0: sì,
1: più
0: penso che possiamo anche noi fare i paparazzi volendo. Ci mettiamo
1: sì.
0: Là, ci appostiamo dietro i VIP. No?
1: Sì,
0: che ne pensi? Potrebbe essere.
1: Non lo so, io l'unica persona che ho paparazzo.
0: Un'entrata in più.
1: L'ultima persona.
0: Con cui ci paghiamo la benzina. No.
1: Dici? Ma poi quanto te le vendi ste foto? Quanto,
0: non lo so Marco, tu le vendi, io le faccio.
1: Va bene, proviamoci.
0: Comunque ho visto che da ieri c'è un'app per trovare la benzina più economica, lo sapevi?
1: Ah, ma penso che c'era la mia compagna, perché ogni volta fare c'è questo criterio in cui
0: cioè,
1: dice...
0: Cioè no, da ieri, scusa, già da 7 giorni c'è.
1: Non lo so, lei ce l'ha una di queste applicazioni. Il problema è che certe volte mi dice... Ah... Ho trovato.
0: Cioè è il prezzo più basso a
1: sì.
0: 3,8 km.
1: Ok, esattamente. Lei ogni tanto mi dice: ah, c'è un benzina che costa poco la benzina. Dove sta? Alla Storta, però, capito? Devi fare 50 km di traffico per risparmiare
0: così.
1: 20 centesimi. Dico, guarda, no, non vale la pena, forse.
0: No, è sempre così. Forse la dovresti aprire, tenere di fronte. Quando ti sposti per Roma, se vedi che ce n'è uno, fa il
1: sì,
0: pieno.
1: Sì, forse sì, conviene
0: tipo
1: farlo.
0: Così. Comunque, noi oggi faremo una bellissima puntata. Che ne dica l'inizio, perché parleremo intanto alle 12:30 con Epish Porzioni di un libro che ha scritto che si chiama Il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto, ma cominceremo a parlare di Kurt Cobain per insomma un po' anche prima dell'intervista, verso le 11 cominceremo a leggere qualcosa da questo libro che è abbastanza complesso.
1: Che è un libro che non dà tantissime, cioè non è un libro che si concentra su cosa è solo su cosa sarebbe successo, cioè è difficile capire se c'è un mandante, un qualcosa eccetera, ma ci sono tanti punti oscuri però,
0: esatto.
1: Che non sono mai stati chiariti fino in fondo e non sono mai stati indagati a volte fino in fondo.
0: Sì, perché ci sono stati dei nuovi studi forensi che sono tornati ad interrogarsi sulla vicenda di Kurt Cobain, hanno messo in luce diverse incongruenze di cui parleremo dopo, tra la dinamica ufficiale, il materiale fotografico, la documentazione disponibile, ma anche tutta una serie di persone che ruotavano intorno a Kurt Cobain che non ci dicono bene la verità, secondo me. È stato un caso chiuso sulla carta, come sapete, ma è rimasto sempre aperto e nell'immaginario collettivo, ed evidentemente anche qualcun altro ha fatto delle ipotesi, e quindi è un territorio di ombre che cercheremo insomma di esplorare oggi parlando di Kurt Cobain, che comunque è stato un personaggio importantissimo nella storia della musica.
1: Sì, e sono comunque sempre territori molto particolari da studiare, da vivere, eccetera. Perché? Perché chiaramente poi ogni volta che muore qualcuno di famoso e quindi che manifesta qualcuno che era ritenuto in qualche modo immortale nella sua mortalità, c'è sempre la difficoltà di accettarlo. In alcuni casi però effettivamente questo si va a sposare anche con circostanze abbastanza così particolari, legate appunto alla vicenda, alla scomparsa di Kurt Cobain. E insomma ne parleremo cercando di fare un po' di ordine quantomeno su quello che c'è stato, perché poi l'abbiamo detto, insomma, è un caso che al momento ha degli squarci, no? di riapertura, e quindi insomma è molto molto attuale anche come argomento.
0: Allora, ci minacciano che non abbiamo detto il nome dell'app. L'app è Osservaprezzi Carburanti del Ministero delle Imprese.

0: stai nascondendo, sì, il fatto che la nazionale femminile di pallavolo ha vinto la medaglia di bronzo alla National League.
1: Oh, bravissime.
0: Come
1: bravissime.
0: Mai me lo stai nascondendo?
1: Non te lo sto nascondendo perché
0: quando si tratta di donne.
1: No, non è vero, non è vero. Ne parliamo spesso anche delle vittorie, delle vittorie femminili. Non sto parlando di...
0: No, fra l'altro, scusa, voglio fare questa cosa che non ho fatto nei giorni scorsi. Che è venuta a mancare Valentina Falco, che era fondatrice di un progetto bellissimo che si chiamava La Donna a Caso. Aveva continuato un po' questa rassegna, diciamo, sessista, lanciata insieme a Michela Murgia, che decostruiva i titoli con cui le donne erano appellate, con nomignoli o espressioni generiche. E quindi, se volete, andate a visitare la pagina. Sulla sua pagina, appunto, c'erano questi titoli di giornali con degli stereotipi sessisti del linguaggio dei media che fanno paura, sembrano veramente cose finte. Lei scriveva sotto, ovviamente, nel commento come sarebbe dovuto essere il vero titolo. E non ho parole, mi dispiace, perché
1: no, invece,
0: insomma,
1: non ti ho parlato di...
0: Era anche molto giovane.
1: Non ti ho parlato di sport, perché chiaramente ci stanno tanti argomenti anche legati alla nazionale, al nuovo tecnico, a questa affare legata a Pirlo, che ha annunciato ufficialmente che non è più candidato alla panchina della nazionale, dopo essere invece stato praticamente eletto quasi CT della nazionale da Malagò. Il motivo è legato ad alcuni sponsor russi, e non te ne parlo perché so che tu avresti preso a pretesto l'argomento di Sinner, sì, che non vuole giocare in Canada per preservarsi verso gli US Open, e tu avresti detto: ah, vedi, allora Sinner, eccetera, e quindi hai evitato, perché insomma non volevo fomentare il tuo astio verso il nostro campione del tennis.
0: No, però io ero contenta che l'Italia è riuscita a battere la Cina nella finale per il terzo e quarto posto, quindi...
1: Oggi scrivono, intanto, rispetto ai prezzi benzina, no? C'è già un'app che si chiama Prezzi Benzina, e conviene andare
0: sì, ce l'hanno detto,
1: conviene andare a San Marino, ci scrivono, a mettere benzina, che costa effettivamente molto meno, però insomma non so se vale la pena partire ora da Roma per mettere 20 euro, poi nemmeno il pieno, 20 euro di benzina a San Marino.
0: Tutti a San Marino, via!

0: ricordi un po' di tempo fa abbiamo parlato di quel progetto dei corvi che raccolgono mozziconi di sigarette?
1: Sta
0: andando
1: educati.
0: Alla grande. Sta andando alla grande perché intanto io non sapevo che i corvi sono animali dotati di capacità cognitive, abilità cognitive paragonabili a quelli di alcuni mammiferi.
1: Sì.
0: Sanno maneggiare strumenti, comprendere concetti astratti e stabilire nessi casuali tra oggetti.
1: Sai che sono meglio?
0: Sembrano tipo un bambino di 7 anni più o meno, capacità cognitive.
1: Stavo dicendo, sono meglio di alcuni politici. L'idea è che poi se va a vedere comunque 7 anni, effettivamente l'età è quella poi più o meno.
0: Riescono a pianificare il futuro, comprendere concetti astratti e riconoscere anche i volti umani, serbando memoria di chi li ha trattati male. Quindi da qui erano partiti in Svezia con questo progetto che adesso è diventato insomma un progetto, era una startup insomma che ha cominciato diversi anni fa vicino Stoccolma, in cui avevano pensato per aiutare l'ambiente di ridurre l'inquinamento di mozziconi da sigaretta grazie ai corvi. Cioè loro vengono addestrati, cioè loro associano il fatto di raccogliere un mozzicone di sigaretta e riporlo appunto in un posto, vengono guidati attraverso una ricompensa di cibo, quindi li depositano in un contenitore e vengono in questi parchi dove devono ripulire e vengono in cambio vengono ricompensati con qualcosa da mangiare.
1: A proposito di animali, tra poco ti parlo di grandi rettili, perché ogni estate ha un po' dei temi. Quest'estate per gran parte insomma della dell'informazione è legata agli avvistamenti di grandi rettili in zone anche insomma urbanizzate o comunque campagne frequentate da persone. Tra poco magari ne parliamo e ti racconto quello che sta succedendo. Abbiamo tanti ascoltatori per esempio nelle zone di Brescia dove c'è un po' di ansietta in questi giorni. Ti dico tutto tra poco però.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
3: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
2: Dinanzi a richieste inconcepibili,
4: come fa tutto un po' più grosso?
2: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
6: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
7: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
8: Lo voglio.
7: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
9: Lo prometto.
7: Vi dichiaro uniti per sempre.
10: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
11: Todis, buongiorno convenienza.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Da grande voglio guidare l'autobus.
14: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
15: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
16: Stai ascoltando Gagarin.
17: Una trasmissione spaziale.
18: On Radio Rock.
19: Le 10:37 minuti in questo esatto istante. Qui a Gagarin arrivano i Prodigy.
20: Radio

0: In this moment, nell'alta rotazione di Radio Rock, potete votare ovviamente questa novità sul sito radiorock.it, in uscita il 28 agosto, il suo prossimo lavoro in studio. Dunque, parlavamo di animaletti, poi alle 11 abbiamo detto dedicheremo la puntata al caso Cobain, faremo l'intervista alle 12.30 con Epic Porzioni, ma in generale parleremo di Carl Cobain e un po' tutta la sua storia, tutti i gruppi che hanno gravitato intorno alla sua vita.
1: No, parlavamo di animaletti, in realtà anche di animaloni, perché è un po' l'estate in cui si parla molto di questi grandi rettili in giro per l'Italia, grandi rettili non originali dell'Italia. Per esempio è stato catturato nel Modenese un esemplare di tegu argentino, un grande rettile di un metro e mezzo che stava un po', sembra un grande coccodrillo, quindi immaginerai insomma che in giro libero per la zona di Modena ha soprattutto di Nonantola ha un po' messo paura a tutti gli abitanti. Chiaramente probabilmente è un rettile che è stato preso da qualcuno, magari nemmeno in maniera legale, insomma, e tenuto come animale esotico e poi è stato liberato a un certo punto o è scappato. Invece a Brescia ancora sta girando, fatto sta che c'è un'ordinanza del sindaco che vieta di andare già da una decina di giorni, di muoversi a piedi in alcune zone del Bresciano, perché ci sarebbe insomma questo varano molto grande che potrebbe essere quindi anche pericoloso per le persone. Si parla di un esemplare di circa 20 kg di rettile, ma se vedi le immagini che sono riuscite a trovare è veramente molto grande, sembra non lo so, un coccodrillone.
0: Io l'ho visto a Bali il varano.
1: È molto grande questo varano, anche questo sembra insomma preso e portato in maniera non molto chiara per appunto animale esotico.
0: Beh,
1: di qualcuno.
0: Fa un bel paura, eh?
1: Fa un po' paura, fatto sta che adesso è vietato muoversi a piedi nelle ore notturne e in alcune zone anche nelle ore diurne, per paura di appunto intercettare il rettile che in cerca di cibo è al momento insomma abbastanza pericoloso, quindi bisognerà capire e vedere se riuscirà poi a essere preso e chiaramente non ucciso ma riportato in una situazione di tranquillità a cura insomma del, non so se interviene la guardia forestale, veterinari o chi per loro.
0: Ma invece tu hai sentito che dal Giappone si sono inventati questo rimedio per l'ondata di calore? Ti è mai capitato quando apri il frigorifero di dire mamma mia, mi vorrei mettere
1: dentro al frigorifero?
0: Dentro al frigorifero, sì. E loro hanno inventato il frigo per umani che usano in alcune fabbriche del Giappone.
1: Si Come
0: tratta
1: funziona?
0: Di una cabina alta poco più di 2 metri con all'interno una sedia, un sistema di aria condizionata incorporato. E praticamente ti offre un sollievo, diciamo, molto rapido. Se stai lavorando ti trovi in un ambiente molto caldo. Io mi chiedo, ma non è meglio una doccia fresca? Però vabbè, si hanno inventato questo dispositivo. All'interno c'è una temperatura di 15 gradi, mentre il flusso d'aria può scendere fino a meno 5 gradi.
1: Posso
0: da quello
1: dire,
0: che
1: però
0: ho capito. Bastano 5 minuti per avvertire subito la freschezza, capito? La freschezza in corpo.
1: Sì, però se passi da 40 gradi a flusso d'aria a meno 5 gradi, il rischio di dover correre al bagno non è alto? Cioè,
0: non lo
1: è
0: so.
1: Troppo,
0: comunque
1: forse
0: la cabina,
1: amici,
0: si spegne automaticamente dopo 20 minuti. L'idea in realtà è nata per cantieri, fabbriche, magazzini, scuole, impianti sportivi, grandi eventi dove le persone stanno tante ore sotto al caldo. E quindi magari può essere spostato questo dispositivo dove serve e tu puoi. Dice che consuma anche la metà dell'energia di un condizionatore.
1: Ma perché è molto piccolo come ambiente, però è molto. Cioè io, a me
0: vuoi sapere quanto costa?
1: Quanto costa?
0: 9.000 euro.
1: 9.000 euro, ti compri la cabina, però a sto punto metto l'aria condizionata. Ma l'idea è proprio quella di un pochino l'effetto che fa, non so se sei
0: ma poi
1: stata,
0: lo chiameresti frigo per umani,
1: ma
0: cioè,
1: no, ma
0: mi sembra molto cool.
1: Sei mai stata, per esempio, immagino di sì, in periodo estivo negli Stati Uniti, e spesso ci sta questa roba che non è un frigo per umani, però se passi da ambiente esterno caldissimo a negozio, centro commerciale, metropolitana, veramente negli Stati Uniti tengono la temperatura dell'aria condizionata a 15 gradi, penso, cioè non so,
0: sì,
1: freddissimo. E insomma, quel caldo freddo non è proprio piacevole.
0: Ma invece io, vabbè, i giapponesi sono insomma abbastanza noti per inventare invenzioni abbastanza particolari anche contro il caldo. Tu hai mai visto quei collari là? quegli anelli che si mettono intorno al collo, che dicono che appena te lo metti sembra che stai in un sotto a un condizionatore, diciamo. No. Io mi sono sempre chiesta, ho capito che allieva una sensazione cervicale, ma non ti viene la cervicale.
1: Pure quello mi chiederei subito. Cioè, a me...
0: Io voglio un fisioterapista, che mi spiega.
1: Se io vado a dormire con i capelli bagnati, mi viene la cervicale, loro si possono mettere una cosa ghiacciata.
0: Ma l'hai visto? Si vende questo coso, questo collare, non hai visto che congela questo il collo?
1: Lo cerco, collare congelato.
0: Perché dicono che il collo è una delle zone, insomma, più sensibili dal punto di vista della termoregolazione, quindi tu se te lo metti lì, però io non vorrei dire, ma secondo me se c'è un fisioterapista può spiegare.
1: Allora, amici fisioterapisti, fateci sapere.

0: chiedendo al 3899-106-600 se secondo voi fa bene o no quel collare freddo sul collo che usano i giapponesi per queste ondate di calore. Tra pochissimo, dopo il break delle ore 11, come detto, parleremo di Kurt Cobain, la sua storia e anche il caso Cobain, quindi indagine su un suicidio sospetto.
1: Prima però ti voglio parlare di una cosa un po' particolare che stanno facendo gli Elio e le Storie Tese, e ne parlavamo anche fuori onda, no? Prima di entrare in trasmissione, perché hanno iniziato a fare questo tour che è un tour alla carta. Lo presentano proprio come un menù alla carta. Come funziona? È un'idea molto originale che già stanno facendo da qualche da quando è iniziato, insomma, questo tour. Però non avevo mai beccato questa cosa. Ho visto un'intervista di Elio recentemente su un quotidiano e ne parlava appunto in questo weekend, in questa intervista. In pratica, il pubblico degli Elio e le Storie Tese può collegarsi precedentemente, no, al sito di Elio e le Storie Tese, selezionare la data e in base a tutte le canzoni, tutta la discografia o gran parte della discografia degli Elio e le Storie Tese, selezionare le 15 canzoni che vogliono ascoltare all'interno del concerto. Loro prendono tutti i voti di tutte le persone, appunto,
0: e
1: che hanno votato.
0: Indovinate cosa si è scoperto?
1: E fanno la scaletta. Quindi,
0: indovinate cosa si è scoperto?
1: Aspetta, è una cosa particolare, è una cosa molto interessante. La cosa che diceva Elio all'interno dell'intervista è: uno si aspetta, quindi, che bello, facciamo tutte serate diverse, tutte scalette diverse, la gente sceglie. Ebbene,
0: indovinate cosa si è scoperto?
1: Che la gente, a parte due o tre, dice, canzoni diverse, più o meno sceglie sempre le stesse, che poi sono, ecco, le stesse che facevano già, ecco, loro. Quindi, ecco, dice, alla fine non è che sono andati molto fuori dei canoni. Dice, a noi piacerebbe fare canzoni particolari, eccetera, ma scelgono sempre,
0: non ve lo meritate,
1: le stesse.
0: Il concerto personalizzato di Elio e le Storie Tese, non ve lo meritate.
1: Secondo me questa la fanno sempre, tra le più votate.

Ali Sharpton, niente. Disco Inferno, qualcosa di Cerrone, oppure Boney M, tipo Matt Baker, Daddy Cool, Rasputin, niente. Disco Duck, no. Gimme Some, qualcosa degli Oliver Onions, tipo Sandokan or The Way, niente. Cuba dei Gibson Brothers, dai.

0: veramente grandissima atmosfera e musica soft. Loro sono sempre Elio e Storietesi, che con il brano Nonno in Cariola ci spiegano che a volte un viaggio può non essere solo al di fuori di noi, ma anche dentro di noi. Io sono sempre Alex Fagiolo, sempre dalle stazioni di Radio Super Sound Music, ma finché non aspani.
1: Nubi di ieri sul nostro domani odierno.
2: Sono tutti in vacanza e tu no?
3: Ti facciamo compagnia noi.
2: Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
4: Radio Rock.
2: Tutta un'altra storia.
4: Rock Spot.
5: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
6: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà! Sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
1: State ascoltando Gagarin. Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
2: Gagarin vi tiene in compagnia naturalmente fino alle ore 13. Torniamo con Papa Roach. Si tratta di Last Resort.
3: Radio Rock. Back in time.

0: 11:11 con Brandon Flowers, cofondatore e frontman dei The Killers, che pubblicherà il prossimo 21 agosto il suo terzo lavoro solista, e questa novità la potete votare sul sito radiorock.it.
1: Oggi ci chiederemo, e lo faremo più avanti con un'intervista proprio su questo libro, Il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto, ma alla fine cosa è successo dietro il suicidio di Kurt Cobain?
0: Sono passati oltre 30 anni e insomma ci sono ancora dei lati oscuri in tutta la vicenda. C'è una nuova indagine che da poco insomma è stata aperta, ne parleremo con Epish Porzioni ovviamente alle 12:30, ma prima cominciamo a vedere cosa racconta questo libro, perché non racconta solamente la morte di Kurt Cobain, ma racconta un po', ricostruisce un po' anche la sua vita, la sua carriera, e tutto comincia esattamente il giorno del suo 14° compleanno, probabilmente quando lui riceve il regalo da suo zio Chuck, la famigerata prima chitarra. Diciamocelo, la prima chitarra è quella, no, che ti fa passare da adolescente sfigato a insomma magari un vero figo. Potrebbe succedere, è successo nel caso di Marco Muscarà? Non lo sappiamo.
1: No, direi di no.
0: Direi di no, però insomma diciamo che da quel punto di vista il rock and roll funge un po', no, da lubrificante sociale, come
1: Beh, sì.
0: Racconta anche questo libro. E indovina un po', Kurt Cobain, il primo brano che suona con la sua, che strimpella, diciamo, non che suona, che strimpella a 14 anni con la sua chitarra, quando prendeva lezioni da un amico dello zio, è proprio un brano dei Led Zeppelin.
1: Sai che anch'io la strimpellavo malissimo, però penso con dei risultati diversi rispetto a quelli di Kurt Cobain, questa canzone.
0: Fra l'altro Kurt Cobain poi rinnegherà questi primi amori musicali, eppure è così che comincia la sua musica.

0: prima dell'intervista ad Epic Porzioni vi stiamo leggendo un po' parte di questo libro che racconta la storia sia di Kurt Cobain che anche di Courtney Love. Tra poco passeremo anche a Courtney Love.
1: Sì, tra l'altro dirà di Courtney Love che chiaramente l'autore non vuole intentare un processo, ma bisogna comunque anche analizzare quella che è stata una presenza fondamentale all'interno della vita di Kurt Cobain, no? Qualcuno era stato vicinissimo fino all'ultimo.
0: Intanto torniamo ai 16 anni invece di Kurt Cobain, che durante una breve sortita nella squadra di baseball locale conosce e diventa amico di un tizio di nome Buzz Osborne, che gli fa conoscere il punk. Lui suona in una band locale che ha preso il nome da un impiegato mentalmente ritardato, leggo qua, di un'azienda, i Melvins, che vanno sicuramente ascoltati, ma insomma qui a Radio Rock li conoscete, soprattutto i primi album che fanno riferimento alla metà degli anni 90, che sono davvero qualcosa, insomma sono importantissimi. E i Melvins riescono a portarsi dietro anche una folla di persone dalla città da cui provengono, e quindi nei suoi diari, tra l'altro pubblicati postumi e quindi decisamente senza il suo consenso, Kurt non perde occasione per glorificarli. Direi che si possono ritenere a tutti gli effetti la sua prima genuina influenza musicale, se si tolgono i Led Zeppelin che abbiamo appena ascoltato, che lui dice che cominciò a strimpellare alla seconda lezione di chitarra. Ecco i Melvins.

0: appunto dal 1993. Dunque, invece volevo raccontarvi, anzi volevamo raccontarvi anche una parte di storia di Courtney Love che si intreccia a quella di Kurt Cobain in questo libro che presenteremo poi tra un'oretta con Epish Porzioni. Il caso Cobain, vi ricordiamo, tutte le cose che stiamo dicendo le stiamo prendendo dal libro.
1: Esattamente, nel libro non si vuole intentare chiaramente un processo a Courtney Love, ma Courtney Love è sicuramente una persona caratterizzata da conflitti personali, dipendenze, problematiche, anche interessi economici che poi subentreranno, insomma, successivamente. Quindi è una personalità sicuramente particolare che va analizzata e che ha un'influenza nella storia di Kurt Cobain. Personalità particolare, si racconta, a partire anche già da quando è bambina, in cui si presenta subito come una bambina problematica, dalla vita anche abbastanza complicata, va in terapia dall'età di 2 anni e a un certo punto la madre vede bene di darla in affidamento proprio la terapista a un certo punto.
0: No, ma io penso che anche questo accomunava molto Courtney Love e Kurt Cobain, perché hanno avuto tutti e due un'infanzia veramente particolare e, insomma, penso che sia stato sia stata una delle cose che li ha accomunati.
1: Sì, da subito lei è molto predisposta alle bugie, a dire comunque delle verità distorte. Per esempio, da bambina, oltre ad appiccare incendi, manipola pesantemente la sorellina. A un certo punto racconta di essere in qualche modo, non dico bullizzata, da questa compagna di classe che si chiama Ingrid, che veniva dalla Svezia. E poi quando la madre va a parlare con l'insegnante gli dice: non esiste nessuna Ingrid, non c'è, se l'ha inventata. Diceva di parlare in alcuni casi con gli angeli. Alcune volte, insomma, le sue dichiarazioni sono in contrasto con quanto diceva la madre. Ad esempio, faccio un esempio su tutti: viene beccata una volta a rubare in un negozietto e nei racconti che fa, una volta racconta che ruba un rossetto, un'altra volta racconta che ruba una maglietta di Kiss. Sul libro della madre in realtà si parla di riviste pornografiche, viene spedita davanti, sì, a un giudice, non si capisce mai fino in fondo quello che succede. Diciamo che tutta la vita, soprattutto quella adolescenziale di Courtney Love, è avvolta da questa ombra, da questa nebbia dovuta a tutte le visioni, le versioni diverse che negli anni poi darà appunto di quanto le è accaduto.
0: Fra l'altro, a pagina 28 il libro dice che la figura paterna di Courtney Love, se possibile, rimane ancora più incomprensibile perché è stato uno dei più accaniti sostenitori della teoria dell'omicidio di Kurt Cobain e ha sempre indicato un mandante soltanto, cioè sua figlia.
1: Sì,
0: cioè
1: sì,
0: il padre,
1: sì, sì,
0: è stato quello che l'ha accusata per primo.
1: Quindi per dare un'idea di quanto può essere complessa questa vicenda.
0: Chissà, sapeva, io ci spero che quello che aveva rubato in quel negozietto fosse la maglietta dei Kiss.
1: Sì, secondo me sì, tra tutte le cose era più bella a cui credere.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

ricordiamo che potete votare sul sito radiorock.it. Oggi alle 12.30 avremo ospite di Gagarin Epish Porzioni, che ha scritto questo libro, Il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto. E noi stiamo leggendo da questo parti di questo libro, vi stiamo raccontando un po' la storia non solo di Kurt Cobain ma anche di Courtney Love, per appunto arrivare poi a quello che è successo davvero

0: Kurt Cobain e lo esploreremo insieme al nostro ospite alle 12.30.
1: Oh, parliamo di tante cose che sono accadute. Abbiamo detto prima, stavamo vedendo, insomma, valutando le questioni anche legate alla vicende di Courtney Love, che chiaramente ha avuto, insomma, una grande influenza su Kurt Cobain. E non so se Tati vuoi che parlo subito anche...
0: No, intanto allora mettiamo, perché poi ne stiamo parlando molto male di Courtney Love. In realtà diciamo che la carriera musicale comincia bene, perché lei dopo aver formato le Hall registra il primo album Pretty on the Inside, che non è niente male, che fra l'altro se l'è scritto praticamente da sola, con molte delle canzoni accumulate negli anni passati e anche ben prima di conoscere Kurt Cobain. Quel disco, che usciva nel 1991, cominciava così.

0: dire niente male. Le Hall.
1: Niente, niente male. Abbiamo detto, insomma, è impossibile parlare della vita di Kurt Cobain senza parlare anche della vita di chi le è stato intorno, come Courtney Love. Tra l'altro, di Courtney Love ne hanno parlato tanti, anche tanti ex fidanzati di Courtney Love, come tra i vari anche Julian Cope, che è stato fidanzato durante il suo periodo a Liverpool.
0: Anche Billy Corgan sì. Ebbe una bella storia con Courtney Love.
1: 1982, Courtney Love era 17enne, si trasferì per qualche mese a Liverpool per inseguire un po' la scena post-punk locale. In quel periodo appunto frequentò Julian Cope e la sua cerchia, nonostante dei caratteri molto egocentrici eccetera, i due comunque ebbero una sorta di relazione. Lei poi disse di aver perso la verginità ad esempio proprio in quel periodo con un amico di Julian Cope, che però ha sempre negato la cosa. E qua torniamo, no, sempre alla distorsione eventuale della realtà. Rapporto come tanti rapporti, quelli di Courtney Love, che non era proprio un rapporto sereno, ecco, molto molto burrascoso. Fatto sta che lo stesso Julian Cope, quando scrisse più di una canzone in realtà, però soprattutto una canzone, Conspiracist Blues, cita proprio all'interno Courtney Love, che si trova su una barca che sta per precipitare nelle cascate del Niagara insieme a Margaret Thatcher, e proprio a significare insomma un po' come anche come venisse raccontata all'epoca Courtney Love, no? Lei che si sta drogando su questa barca con Margaret Thatcher.
0: Arriva com'era questa, volevi?
1: Conspiracy Blues, sì, canzone molto molto breve, ironica appunto.
0: Io così andavo per...
1: Parla anche di Madonna all'interno, Hillary Clinton, le cita un po' tutte dentro questa canzone.
2: Blues, a fantasy.

0: E andiamo veramente invece adesso nel clou delle situazioni, perché un altro nome importante nella storia di Kurt Cobain è quello di Dylan Carlson, che è un amico di lunga data di Kurt Cobain e con lui va a sparare nel tempo libero e anche a spararsi in vena tutto l'iniettabile, come racconta
1: vari
0: questo libro
1: di sparare, diciamo.
0: Ed è una figura piuttosto interessante che insomma, volente o nolente, merita un posto in prima fila. Ne parleremo poi anche con Epish Porzioni. Descritto come una persona calma ma senza troppi freni inibitori, dividerà con Kurt una trancia piuttosto interessante della faccenda, perché è con lui che andrà a comprare quel fucile. E fra l'altro lui è anche il titolare di un interessante progetto musicale, Yurt, che era il nome della primissima versione dei Black Sabbath, e che quindi magari li ascoltiamo. Vediamo poi che cosa succederà in questa vicenda, perché è abbastanza intricata.

0: avviciniamo sempre di più ovviamente a insomma alle parti oscure della vicenda di Kurt Cobain, ci sono due morti correlate fra l'altro, e ve le raccontiamo, cioè vi raccontiamo quest'altra morte che insomma avviene poco dopo la morte di Kurt Cobain.
1: Poi parliamo,
0: di un'amica di Kurt Cobain.
1: Tra l'altro parliamo di cose oscure successe a persone che già hanno delle vite molto oscure, perché
0: sì,
1: per
0: assolutamente
1: esempio, parliamo di Kristen Pfaff, altro elemento delle Hall, amica di Courtney Love, anche lei entra in un giro di eroina,
0: che però poi era uscita dalla band, quindi
1: esattamente entra in
0: alla
1: un giro...
0: fine non era più tanto amica, credo.
1: No di Courtney Love no, diciamo così, era nelle Hall, si fidanza con l'ex di Courtney Love, già questo Courtney Love non lo vive molto bene, entra in un giro di eroina anche lei, insomma come tutti, diciamo che non era una problematica di nessuno approvvigionarsi all'epoca di sostanze stupefacenti,
0: ma in compenso va molto d'accordo con Kurt Cobain,
1: furiosi liti con Courtney Love, invece grande amore con Kurt Cobain, con il quale stringe un'amicizia molto stretta, in cui parlano soprattutto, oltre alla musica, anche di letteratura, di libri, e lei a regalargli e a fargli conoscere il profumo di Suskin, che tra l'altro insomma poi Kurt Cobain riarrangerà nella canzone Scentless Apprentice, e quindi sì, in qualche modo questo rapporto sarà un rapporto molto molto stretto, un grande legame tra i due, grande legame che poi per qualche motivo avviene e si porta avanti anche nelle vicende tragiche che portano alla morte prima di Kurt Cobain e poi dopo pochissimo tempo anche di Kristen Pfaff.
0: Comunque ragazzi, c'è un messaggio dell'ascoltatore
1: che dicono,
0: che dice: buongiorno, ma Marco oggi indossa le vesti della signora in giallo?
1: Esattamente, sono vestito come Jessica Fletcher.
0: Oddio.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Libri scolastici per i tuoi figli? Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso? Li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: ascoltando Gagarin.
1: Una trasmissione spaziale on Radio
2: Rock. Gagarin vi tiene compagnia naturalmente fino alle ore 13. Stiamo entrando nel vivo del caso Cobain. Mi raccomando, seguiteci.
1: Radio

0: Paul. Allora, dobbiamo cominciare a entrare nel vivo di questa vicenda. Tra un quarto d'ora, dopo il prossimo break, saremo in compagnia di Epish Porzioni e parleremo di questo libro che si chiama Il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto, che si basa su un'indagine che è stata aperta, nuova indagine condotta da un team forense statunitense, che ha rimesso in discussione, diciamo, alcuni aspetti della versione ufficiale del suicidio di Kurt Cobain. Tra le tante cose di cui vi abbiamo parlato, ma alcune già si sapevano, non hanno trovato impronte sul fucile, non hanno trovato impronte sui proiettili, nemmeno impronte sulla penna con cui ha scritto questa nota finale. Il tasso di morfina nel sangue abbatterebbe un mammut, quindi si chiedevano com'è possibile che una persona con quel tasso di morfina ha preso il fucile, cioè non avrebbe avuto nemmeno la forza. Ma di tutto questo ne parleremo tra poco.
1: Ma anche persone intorno che hanno collaborato,
0: sì,
1: per esempio
0: intorno...
1: il patologo e due poliziotti che hanno condotto le indagini, che erano conoscenti, insomma, di Karnilov,
0: sì, l'avvocato Dylan di cui parlavamo prima, sì. che non ha guidato l'investigatore nella stanza sopra il garage dove si trovava Kurt Cobain a terra per ben due volte, nonostante conoscesse molto bene la casa dei coniugi Cobain.
1: Sì, lo stesso avvocato di Karnilov, che insomma ha detto e ha rivelato di nutrire alcuni dubbi sulla completa estraneità, quindi se lo dice l'avvocato, insomma, diciamo, c'è una questione, ci sono questioni che comunque diciamo sono quantomeno ambigue, oscure, e probabilmente
0: e parlavamo anche della ex bassista delle Hall che suonava con Karnilov, che muore in circostanze anch'esse ambigue poco dopo Kurt Cobain.
1: Allora, tendenzialmente lo dice sempre per chi segue indagini Stefano Nazzi: non esistono mai, nel caso questo fosse un delitto, delitti perfetti, esistono indagini fatte male,
0: sbagliate.
1: Probabilmente,
0: bravo,
1: in questo caso le indagini...
0: Comunque oggi sei veramente la signora in giallo. Lei sarebbe orgogliosa,
1: Madonna,
0: di te,
1: Madonna mia.
0: E quindi anche mia madre sicuramente è in un brodo di giuggiole.
1: Vogliamo dire
0: oggi
1: che Angela Lansbury ci manca tantissimo, anche perché avrebbe fatto il era pronto il film sulla signora in giallo. Allora lo rifaranno con un'altra attrice.
0: Hai detto
1: nel 2027
0: al cinema,
1: ci porto
0: mia
1: tua
0: madre.
1: Mamma, assolutamente.
0: Però tu immagina lei che fa indagini su Kurt Cobain, è il mio sogno.
1: Sarebbe bellissimo.
2: Ma questa vicenda di Kurt Cobain e dell'amica di Karnilov, la compagna di gruppo, diciamo così, mi ricorda una canzone degli Squallor, se non erro, una cosa che si chiama Tutto il morto minuto per minuto, qualcosa del genere, dove alla fine muoiono tutti.
0: È interessante punto
1: molto
0: di
1: interessante
0: vista questo del nostro ascoltatore. Comunque, vabbè, tra poco avremo modo di parlarne con l'esperto. Mi raccomando, rimanete sintonizzati.

Smash Mouth, stiamo parlando ovviamente sempre dei nostri amati Nirvana, ma soprattutto del caso Cobain, e tra poco lo faremo con Epic Porzioni. Si parla di una esibizione al Festival di Reading, su cui ci naturalmente concentreremo tra pochissimo.

0: Siamo Festival di Reading. Qual è il contesto? Il contesto è che diciamo
1: sono diventati genitori.
0: Sono diventati genitori, ma c'è un'ordinanza del tribunale che spedisce un incaricato ai servizi sociali a prelevare la bambina per toglierla alla custodia dei genitori per tutta una serie di motivi, e per 60 giorni non potranno restare soli con la loro figlia.
1: Fammi dire il motivo, tra l'altro è un motivo che gli si ritorce contro, perché loro hanno fatto questa intervista nella quale volevano in realtà ripulire la loro immagine adesso che erano diventati genitori.
0: Ma non ci sono riusciti.
1: Beh, Carney Love si è presentata con delle foto col pancione e la sigaretta in mano, in più insomma ha sparato a zero su tutte, Eden, Kurt Cobain, diciamo situazioni in cui ne escono malissimo, i servizi sociali li allontanano per qualche mese la figlia.
0: E 4 giorni prima di riabbracciare sua figlia, Kurt prende un aereo e parte per l'Inghilterra alla volta del Festival di Reading, di cui abbiamo delle testimonianze, perché c'era anche il live che era stato registrato. E sì, in questo live si sentono delle cose particolari, potete ascoltarne in diversi bootleg. Ora vediamo se questa versione del live uscita contiene queste particolarità.
1: Due cose nello specifico: una è Kurt Cobain che chiede al pubblico di mandare un We Love You a sua moglie e sua figlia per questa situazione che si stava per dipanare nel giro di qualche giorno, ma anche Dave Grohl che canta More Than a Feeling sul riff di Teen Spirit. Quindi insomma c'è questa
0: ammazzato
1: cosa
0: da Kurt Cobain, che non la farà più questa canzone con grande piacere, a un certo punto lui smetterà durante i concerti di eseguirla con grande piacere, la stravolgeva o non la faceva addirittura. Vabbè, comunque si sente un concerto da paura, come forse Nirvana non faranno mai più, qualcuno dirà.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock e non solo. Mostre, cinema, teatri, cultura. Dove c'è un grande evento, c'è Radio Rock. Per saperne di più, scrivi a info@radiorock.it.
5: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
0: State ascoltando
6: Gagarin.
0: Una trasmissione spaziale on Radio Rock.
7: 12:32 minuti, tra pochissimo entriamo ancora più nel vivo del caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto. Parliamo quindi ancora di Kurt Cobain, prima Joy Division.
0: Radio Rock, back in time.

0: persone siamo sono di Genova, noi siamo un po' più distaccati, diciamo così.
1: Bellissima, comunque bellissima. Allora, grazie. Noi da stamattina siamo partiti parlando di questo libro, abbiamo raccontato un po' la storia di Kurt Cobain, ma anche di Carne Love, di tutte le figure che giravano intorno, abbiamo ascoltato musica a tema. Ti ringraziamo per aver scritto questo libro che ci ha messo un sacco di dubbi adesso, scritto molto bene, e che insomma consiglio agli ascoltatori di leggere, e ovviamente editore Il Castello, si chiama Il caso Cobain, indagine su un suicidio sospetto. E ci sono tantissime zone d'ombra, e quando ti sei convinto che era il caso di approfondire, cioè cosa ti ha spinto ad approfondire e a scrivere questo libro, no? E qual è la prova o l'elemento che tu ritieni che è più sottovalutato di tutta l'indagine?
0: E la prova, allora, innanzitutto grazie delle parole, sono contento che vi sia piaciuto. E per rispondere alla tua domanda, l'idea è venuta al mio conduttore FT Sandman, che ha avuto questa idea lui, e si è convinto per qualche ragione che non dovesse scriverlo lui, ma che fosse una cosa che avrei potuto fare bene. Io spero di sì, la speranza è sempre quella. E cosa mi ha colpito di più, mi ha lasciato di sale? A me quello che veramente ha lasciato più di sale è che di ogni frammento di questa storia ci sono almeno 3 o 4 versioni discordanti, e quindi per me è stata veramente una discreta fatica poi di riuscire a smistare il vero dal falso, il complotto dalla fredda cronaca, eccetera, eccetera.
2: Immagino la difficoltà sia anche, come spesso accade in questi casi, ne parlavamo noi inizialmente, levarsi, scrollarsi di dosso tutto quell'istinto che viene, no? Quando comunque un grande personaggio della musica, ma si può insomma trasferire e traslare su vari ambiti, che viene quindi quasi considerato immortale, a un certo punto si scontra con la propria mortalità, e quindi, no? C'è anche una parte di persone che non vorrebbe, non crede al fatto che sia morto solo per il fatto che possa essere morto, no? E quindi anche quella parte va chiaramente nel racconto completamente allontanata, mettiamola così.
0: Sì, sono d'accordo. Di fatto la questione che noi avremmo, diciamo, noi fan avremmo voluto un sacco di altra musica di Nirvana o di Kurt Cobain da solo o una qualsiasi combinazione, e quindi un po' ti rimane l'amaro in bocca, forse è anche una sorta di attaccamento, sai, un po' quando una persona poi non c'è più e tu ti attacchi alle piccole cose, agli oggetti, ai ricordi che hai con questa persona, anche se si tratta di una rockstar. Comunque la musica per noi è molto importante, e comunque dopo un po' che ascolti un gruppo e ti ci affezioni un po', fa parte della tua vita, è innegabile.
1: Ecco, ci sono tante cose, adesso è difficile parlare di questo libro senza spoilerare, però ci sono tante cose strane, no? Non ci sono sanno, non ci sono le impronte sul fucile, non ci sono impronte nemmeno sulla penna con cui lui ha scritto questa lettera finale, il tasso di morfina nel sangue, insomma, era quasi incompatibile con una persona che prende un fucile e si spara, l'amico Dylan di cui abbiamo parlato che non guida l'investigatore nella stanza proprio dove era Kurt Cobain. Tantissime cose strane. Se tu adesso potessi intervistare una sola persona, perché abbiamo capito che in questo contesto c'erano tante persone che gravitavano intorno a Kurt Cobain, no? Se tu potessi intervistare adesso una sola persona legata a questo caso, chi sceglieresti?
0: Bella domanda. Probabilmente la vedova,
1: però dice
0: tutti
1: un sacco di cavolate da quello che si, esatto, che esatto, si capisce dal libro, è molto contraddittoria.
0: Anche il rischio che mi salti alla gola appena tocco l'argomento.
1: Bravo!
0: E insomma, è una persona abbastanza un po' così irruenta, ma è una cosa, quando si hanno problemi mentali purtroppo succede. E, però sì, io se avessi avuto le possibilità, i contatti, sicuramente avrei intervistato la vedova. Per prima cosa le avrei chiesto, ma perché non hai fatto causa a tutti quelli che ti accusano?

0: sulla base. Sulla base,
1: e poi il primo era il padre. Questa è una cosa che io non sapevo, che il padre.
2: Sì, il padre.
1: Primo convinto che lei c'entri qualcosa, incredibile. Vabbè, poi personaggio sì, anche quello.
2: Ah, sì, è un personaggio sui generis. Sì, è la cosa, anche lì, il padre ha passato la parte finale della sua esistenza cercando di dire che lui non era il padre orribile che Courtney Love descriveva nei suoi libri. E per dimostrare che non era così, ha accusato la figlia di aver ucciso il marito. Insomma, tutta una di quelle cose. Io penso che ci fosse anche per lui una certa ricerca dell'attenzione, della fama che non ha avuto in altri modi. Lui comunque bazzicava nei Grateful Dead, aveva nella prima formazione era il manager o il tuttofare, il contabile. Insomma, era un tipo... Dimmi.
0: No, prima stavamo citando anche il podcast Indagini, Stefano Nazzi, che spesso dice, no, che non esistono mai, nel caso ci siano delitti perfetti, esistono spesso indagini condotte in maniera imperfetta, mettiamola così. Ora, sulla base di quello che è successo, quanto è stata condotta male l'indagine e sulla base anche di questa analisi forense... È possibile,
1: esattamente, nuova, è stata fatta.
0: È possibile che venga riaperta l'indagine, magari anche sfruttando quelle che poi dal 94 a oggi sono nuove tecnologie. È vero che probabilmente il materiale a disposizione non è tantissimo, ma si potrebbe comunque analizzare in maniera più approfondita. Che possibilità ci sono secondo te? Quindi quanto è stata condotta male all'epoca l'indagine e che possibilità ci sono che possa essere in qualche modo riaperta ufficialmente?
2: Sull'indagine originale io sono partito come tutti dicendo, ma guardate, hanno fatto un'indagine frettolosa, hanno dichiarato subito alla stampa il suicidio, e poi in realtà con gli anni la polizia di Seattle ha desecretato una valanga di documentazione e il detective che si è occupato del cold case quando c'era il 20° anniversario si è speso tantissimo, il detective Ciesinski mi sembra che si chiami, e si è speso tantissimo per spiegare nei dettagli ogni singolo punto di questa teoria. E quindi, diciamo, per me è stata una cosa che un po' mi ha fatto ricredere. Ecco, all'inizio sì, anche io, poi ho anche capito che siccome si trattava di un caso molto... molto delicato, comunque era la rockstar più venduta del mondo in quel momento, a una grossa parte del lavoro di indagine non è arrivata al pubblico e questo ha creato questo fraintendimento. Per quello che riguarda la riapertura del caso, alla luce di questa nuova perizia patologica che è stata pagata da una donna che è un influencer che aveva legami con Tom Grant, il detective, quello che si diceva che Dylan Carson non ha portato nella veranda, e rispetto a questa cosa la polizia di Seattle, io diciamo ho chiesto a un paio di persone che si occupano di patologia cosa pensassero di questa cosa e non se ne esce mai con un parere univoco. La polizia è stata piuttosto chiara, che hanno detto che non ci sono elementi nuovi, anche l'interpretazione che è stata fatta di questa nuova perizia privata è smentibile, e per esempio quando si parla del fatto che le ferite non fossero corrispondenti al tipo di arma, in realtà non è proprio così. Il tipo di proiettile usato da Cobain corrisponde al 100% col tipo di ferita che poi hanno trovato sul corpo.
1: In realtà io...
2: Sarebbe molto meglio se ci fosse un complottone, sarebbe più avventuroso, sì, divertente.
1: No, dico, in realtà io molti dubbi, cioè leggendo il tuo libro, me l'hanno fatti venire il contesto in cui lui si trovava, no, in quel momento, sì, perché la lettera, sì, che lui ha scritto secondo me non corrispondeva, almeno a quello anche che racconti tu nel libro, al momento in cui si trovava. Cioè raccontano che lui appunto era in questa clinica a disintossicarsi, le persone che lo hanno conosciuto in clinica, i medici e tutto quanto, hanno detto che lui in quel momento stava bene, era felice, ma comunque lui voleva divorziare da Courtney, quindi... Cioè, anche anche questa lettera, no? Poi che lui avesse insomma anche delle tendenze autodistruttive mi sembra chiaro, da tante cose, e quindi ora proprio escludere completamente il suicidio non so, però ecco, anche il momento in cui si trovava non sembra corrispondere a quello che poi succede, o no?
2: Allora, è una cosa, io ora non sono un medico, ho cercato aiuto, diciamo, però sembra che lui fosse bipolare. È una cosa che negli anni 90 era trattata sì e no, nel senso che sì, c'erano i trattamenti, ma non erano assolutamente efficaci come quelli che ci sono adesso, che permettono ai bipolari di fare una vita, non dico normale, ma quasi efficace. Ecco, lui, uno dei pattern di comportamento dei bipolari è quello di ripetere a ciclo i traumi che lo hanno portato al suo primo episodio maniacale o depressivo. E nel caso di Cobain probabilmente è stato il divorzio dei genitori, quindi periodicamente nelle persone bipolari il ciclo su e giù implica anche che una parte di questo ciclo sarà ripetere in una maniera distorta il trauma iniziale senza riuscirlo a vedere. E quindi il fatto che loro poi erano anche due ragazzi, erano giovani, si drogavano come dei cavalli,
1: esatto.
2: Si drogavano pesantemente, c'è tutto un insieme di fattori che secondo me hanno contribuito alla sua caduta, le pressioni costanti del business, perché comunque non dimentichiamoci che era una macchina per fare soldi, nonostante sia morto con non tutti i soldi che noi ci immaginiamo, però insomma il Nirvana, almeno per l'industria discografica, erano una dischetta miniera d'oro, ecco.
1: Senti, noi vorremmo farti raccontare un sacco di cose, ma secondo me è giusto leggere il libro e non spoilerare più di tanto.
0: Fammi dire il libro che racconta e riesce a raccontare come in realtà questa situazione un po' torbida, un po' paludosa riguardo alla morte di Kurt Cobain, forse è una condizione che ha riguardato gran parte anche della vita di Kurt Cobain, di Courtney Love, di chi gli stava intorno, insomma, emerge molto bene questa nebbia che probabilmente ha avvolto tutta la loro vita.
2: Sì, tanto grazie mille. Sì, sono d'accordo, è una cosa che non si può, secondo me, circoscrivere solo al momento in cui lui si è tolto la vita. È un riflesso di un qualcosa che lo ha invalidato e lo ha anche influenzato tantissimo in tutta la sua esistenza. E comunque io nel libro riporto un aneddoto del primo produttore di Nevermind, Butch Vig, quello dei Garbage, e Butch Vig racconta che in Nirvana erano andati addirittura ancora col precedente batterista Chad Channing, erano andati a iniziare a registrare le canzoni e Kurt Cobain di punto in bianco si è messo in un angolo e si è spento singhiozzando, e il bassista Novoselic, che era il suo migliore amico all'epoca, dice al produttore: ma sai, ogni tanto gli succede, noi lo lasciamo lì finché poi non si riprende. È tutto un susseguirsi di cose che probabilmente poi hanno portato a una tristissima conclusione. Ecco.
1: Vuoi scegliere una canzone di Nirvana?
2: Sì, volentieri. È la canzone... una di quelle che amo di più di Nirvana è Lithium.
1: Perfetto, noi la ascolteremo naturalmente.
2: Certo.
1: Ricordiamo agli ascoltatori il libro edito dal Castello, Il caso Cobain.
0: Indagine su un suicidio sospetto di Avish Porzione, che è stato nostro ospite.
1: Grazie
0: questa mattina. Grazie mille.
2: Grazie a voi.
1: Ciao.
2: Ciao.

0: Arriva Giuliano Leone con la maglietta di Nirvana. Sarà un caso?
1: No, non credo. Lui ne sa.
2: Avete ascoltato? Gagarin.
3: Und der lieben Klausen Globen.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi. Da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Amore, dai. Prova a dire mamma, mamma.
5: Oh, papà! Sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Lascia perdere lo smartphone. La distrazione può essere fatale. Quando non rispondi, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Passo con Leone on Radio Rock.
2: Buon pomeriggio, buon lunedì 27 luglio, buon inizio settimana da Giuliano Leone e la sua Soul Driver con voi dalle 13 alle 15 per due ore di chiacchiere e musica. Oggi c'è l'ultimo appuntamento della stagione con Call Driver, quindi al 3899-106-600 potete fare le vostre proposte, le vostre richieste. In realtà no, perché abbiamo già deciso tutto noi, io e il Dottor Call, tra pochissimo insieme. Nel frattempo Dave Matthews Band. Radio Rock.

0: Dave Matthews Band a Radio Rock con Ants Marching, che anticipano anche la prima novità delle nostre due ore insieme. Si tratta del nuovo singolo per il Marilyn Manson, Front Toward Enemy.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
4: Give me that.

0: potete continuare a votare Marilyn Manson con From Toward Enemy sul nostro sito radiorock.it. 13:13 di lunedì 27 luglio comincia l'ultima puntata della stagione di Call Driver, laddove per call si intende appunto il nostro dottorissimo Roberto Call. Ciao Robby,
1: buon pomeriggio, buon pranzo, addirittura le trombette.
0: Ce n'è anche un'altra, questa è più è più pertinente. Come stai, Robby?
1: Più adeguata. Molto bene, grazie. Oh, dove è passato questo stupendo weekend con te? Ah no, non c'eri.
0: No, non c'è, per questo
1: ecco
0: era stupendo.
1: È stato stupendo.
0: Gli altri che hai passato con me, una merda. Possiamo
1: mamma
0: dirlo.
1: Mia, però che finale abbiamo visto. Che finale.
0: È vero, abbiamo visto la finale insieme. Io
1: chi si è addormentato prima sul divano?
0: Il cane, intanto, Ginger.
1: Ginger, al primo quarto d'ora è crollato. Io al 30esimo e te
0: io
1: al 32esimo. Come al solito al 90.
0: No, io il tempo di accarezzarti e rimboccarti il piumoncino, anche bello fresco come giornata. Allora, Robby caro, intanto questa è l'ultima puntata della stagione, perché noi abbiamo già firmato per le prossime 10 stagioni di Call Driver, però questa è
1: ma c'è la percentuale sulla rivendita dopo?
0: Sì.
1: Quindi bonus e percentuale sulla rivendita. 2
0: percentuale sulla rivendita con
1: dove ti posso vendere quindi?
0: Alla Roma adesso, perché tanto
1: cercando l'esterno.
0: State prendendo chi? La qualunque. Va bene, non parleremo ovviamente di calcio, anche se l'anno prossimo magari faremo una rubrica sulla Juve, tutto...
1: Sì, io sai, sono un grande esperto, esatto. Ho girato Regina Celi, Re Bibbia, San Vittore, quindi...
0: Ma magari, là ti devono mettere, va bene. Parleremo di gruppi dal 2000 a stamattina, al
1: di 2026. Groupies o di gruppi?
0: Di groupies, di gruppi musicali, avremo 4 gruppi e cominciamo subito con i Foo Fighters, gruppi dal 2000 al 2026. Prima canzone dei Foo Fighters è The Pretender... Che ci dici di bello su questa
1: Vi dico
0: canzone?
1: Che nel 2007 The Pretender nacque in un momento particolare. I Foo Fighters stavano registrando l'album Echoes, Silence, Patience and Grace, ma David Grohl aveva la sensazione che mancasse un brano capace di aprire il disco con un vero pugno nello stomaco. Durante una pausa dalle registrazioni si chiuse in sala prove e in pochissimo tempo prese forma il riff di chitarra e l'ossatura del pezzo. Il risultato lo potete sentire, direi, adesso. Oh, grazie per le trombettine.
0: Te le meriti. The Pretender, Foo Fighters, Radio Rock.

0: Foo Fighters a Radio Rock con The Pretender, la puntata di Call Driver dedicata alla musica degli anni 2000, gentilmente offerta dallo Studio Call. Studio Call, piazza della...
1: Che mi tocca fare il bonifico adesso. Porca vedova, sta zitto, mo la metà paghi te.
0: Ogni volta che lo nominerò, sganciare, sganciare. Allora, caro Roberto, intanto abbiamo dei messaggi molto belli. Il primo dice: buongiorno Sire, se nella sua magnanimità, non scrive mai più magnanimità
1: perché abbiamo poi, fame a quest'ora
0: e poi mi si incartano i denti, ho bisogno poi di un dentista e vallo a trovare a quest'ora.
1: Studio Call, la cura completa del vostro sorriso.
0: Se volesse deliziare le mie orecchie con Carpet Crawlers dei Genesis, gliene sarei infinitamente grato. Scrive poi, corregge grato.
1: Vabbè, ma Genesis, ragazzi, sono degli anni 40. Quindi,
0: esatto, più o meno.
1: Rientrano
0: neanche 1900, 1840. Allora, caro Mauro, perché non ti svegli prima la mattina e ti vai su Sky TG24 e sai che c'è la nuova puntata di Call Driver dedicata agli anni 2000? Quindi mi dispiace, ma non possiamo accontentarti, almeno per oggi. Paoletto Volino scrive: ma durante le pause vi infilate la lingua in bocca? Anche prima, anche durante la trasmissione.
1: Ma lo stiamo facendo adesso.
0: In questo momento, se ti colleghi, c'è la Radio Rock TV, brutto, depravato che non sei altro. Va bene, allora, secondo brano, caro Roberto, sempre dei Foo Fighters, Best of You.
1: Dave Grohl ha poi raccontato che il testo nacque in un periodo molto intenso della sua vita personale, rappresenta il desiderio di non lasciarsi schiacciare da un Giuliano Leone qualsiasi,
0: ma da quello proprio,
1: da uno che cerca di controllarti o manipolarti
0: e che ha vinto il microfono d'oro, ricordiamolo.
1: Ma sei te alla fine?
0: Sono io alla fine.
1: No, ero convinto che fosse un altro Leone.
0: Grazie a te, ho
1: omonimo, vinto, parente del presidente,
0: o del regista.
1: Quindi sei te, grazie a me. Allora,
0: grazie,
1: poi
0: Roberto,
1: gentilmente
0: ho vinto il microfono d'oro, grazie a Roberto Coll.
1: E quindi il bonifico che ti ha appena fatto,
0: rigiro,
1: e poi dovete stornarmelo, grazie.
0: Vabbè.
1: La ripetizione quasi ossessiva della frase "Is someone getting the best of you?"
0: Sì.
1: Tradotto, qualcuno sta tirando fuori il peggio di te per caso? Serve proprio a trasmettere quella lotta interiore. Oggi è uno dei brani più amati dei Foo Fighters e dal vivo è diventato un momento immancabile. Spesso il pubblico a cantarne gran parte, trasformandolo in uno dei punti più emozionanti di ogni concerto.

0: sempre Foo Fighters con Best of You, primo gruppo da analizzare in quest'ultima puntata di Cold Driver. Sentiamo chi c'è al 3899 106 600.
1: Allora, okay, chiedo umilmente scusa,
0: non lo so se ti basta.
1: Normalmente per motivi lavorativi non riesco mai ad ascoltarti.
0: Tu preferisci il lavoro a Cold Driver?
1: Niente, non lo so. Di quello che succede.
0: Bene, te lo spieghiamo noi.
1: Cole l'avevo interpretato come richiesta, quindi no.
0: Senti,
1: Winston the Stone Age,
0: ciao, grazie. Allora, non dovete far richieste, noi abbiamo già deciso cosa farvi ascoltare.
2: No, a parte il fatto che scambi il mio nome da supereroe per una richiesta, già questo call, è abbastanza, cioè Better Call Call,
0: esatto, una cosa del genere. Buongiorno ad entrambi, 2000 My Chemical Romance Teenagers, ciao ciao e buone vacanze. Allora, non ci siamo capiti, Alfonso.
2: Giuliano non va in vacanza.
0: Non vado in vacanza,
2: ci siamo capiti.
0: Miseria, è tutto lì. Poi ancora, vai, continuate. Tanto le vostre richieste, sapete dove ce le mettiamo? Nel naso.
3: Tutta invidia. Bravo. Solo perché siete una bella coppia.
0: Vero. E quindi il povero Paolino, che vorrebbe fare una trisom, se ne sta a casa a morire di caldo e a rosicare, come dite voi a Roma. Terzo e ultimo brano dei Foo Fighters,
2: Walk. La canzone uscì nel 2011 all'interno dell'album Westlight, registrato in modo molto particolare, invece che in uno studio professionale, tipo il mio per esempio, Studio Call,
0: Piazza dell'Albero
2: Bonifico. I Foo Fighters decisero di incidere tutto nel garage di casa di Giuliano Dave Grohl, utilizzando un registratore analogico a nastro,
0: simile a un microfono d'oro,
2: simile a quel microfono d'oro meraviglioso che hai preso tu, tutto placcato d'oro. Quanto pesa il microfono d'oro? Come una coppa del mondo?
0: Un chiletto e due.
2: Ce l'hai nel portabagagli della macchina?
0: Sì,
2: bravo. Esco un attimo.
0: Macchina
2: allora
0: blindata, però,
2: okay. Una scelta controcorrente in un'epoca dominata dal digitale, che diede al disco un suono più caldo e autentico.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Radio Rock è green. Dal 2018, grazie al suo impianto fotovoltaico, sostiene la riduzione delle emissioni di CO2. Contribuisci con la tua azienda. Scrivi a info@radiorock.it per saperne di più.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili.
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
7: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
6: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
7: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
6: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
7: ValentinoAutomobili.it.
8: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
9: Lo voglio.
8: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
8: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
14: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a 449 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Passo con Leone on Radio Rock.
15: Seconda mezz'ora di Soul Driver, versione Cold Driver, per l'ultima volta in questa stagione di lunedì 27 luglio, che si apre con i Rage Against the Machine, Guerrilla Radio.

0: Guerrilla Radio, Rage Against the Machine. Vi ricordo anche una grande novità per Radio Rock. Da oggi potete ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super Six, visibile in tutta Italia. Cliccando il pulsante rosso dell'interattività e selezionando Radio Rock TV potete guardarci e ascoltarci, oppure ascoltare anche Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. Questa perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV in tutta Italia.
1: Brand new music right here. Brand new.

0: Tra le novità in alta rotazione dei 106 di Radio Rock c'è anche Snakes for Dinner the Mastodon, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. 13.42 di questo lunedì 27 luglio, ultima puntata stagionale di Call Driver con Giuliano Leone. Pensate un po', soprattutto il grande Roberto Coll. Robby, allora,
1: adesso passiamo agli
0: c'è un messaggio di un saluto molto bello, molto elegante.
1: Immagino,
0: dal solito cafone villano buzzurro di Luigi, che dice: un buon pomeriggio e buon inizio settimana al Gran Sire e al Dottor Coll.
1: Che volgarità. Mamma mia. Si passa agli Strokes.
0: Sì.
1: La canzone che stiamo per mandare è Last Night. Ora, è l'anno del penultimo scudetto della Roma. Che anno è?
0: Penultimo scudetto 2001.
1: Bravo.
0: Che l'ultimo sarà 2027.
1: Esattamente.
0: Ecco,
1: esattamente.
0: Sì, sicuro al 100%.
1: Quando uscì appunto nell'anno del penultimo scudetto della Roma, sì. E ci si può anche eventualmente grattare, le mani sono sotto.
0: Io ho già giocato 300.000 euro sulla Roma vincente.
1: Cioè, te hai giocato, sei un pezzente, cioè un decimo del tuo patrimonio.
0: Che devo fare? Oh, quelli già avevo sotto i contanti, 300.000 euro sulla Roma vincente con 10 punti di distacco dalla seconda.
1: Che morto di fame. Allora, Last Night cambiò il panorama del rock. In un periodo dominato dal new metal e dal pop, 5 ragazzi di New York riportarono in auge un rock essenziale, fatto di chitarre graffianti, pochi fronzoli, poche chiacchiere e melodie
0: dritti al sodo
1: e melodie irresistibili. Il brano fu il biglietto da visita dell'album d'esordio Is This It, considerato oggi uno dei dischi più influenti del XXI secolo.
0: Molto
1: bene. Una curiosità riguarda il celebre riff iniziale: molti notarono una forte somiglianza con American Girl di Tom Petty. Lo stesso Petty però smorzò subito ogni polemica, dichiarando che nel rock è normale ispirarsi a ciò che è venuto prima. Mi piace questa
0: affermazione. Era un signore,
1: Tom Petty. Signore.
0: Sì.

0: e che lui non vedeva alcun problema, anzi disse di essere quasi lusingato dal fatto che una giovane band potesse ricordare il suo stile. Con Last Night gli Strokes non ottennero solo un successo internazionale, diedero il via ad una vera rinascita del garage rock, aprendo la strada a gruppi come Arctic Monkeys, che peraltro sentiremo a breve, Franz Ferdinand and Kings of Leon. Ancora oggi è considerata una delle canzoni simbolo dei primi anni 2000.
1: Passiamo a dire una cosa, grandissimo Marco Ciampetti Provera. Questa era orrenda.

0: Gli Strokes a Radio Rock con Last Night. Strokes, secondo gruppo da analizzare per quest'ultima puntata della stagione di Cold Driver, ossia i gruppi e gli artisti che vanno dal 2000 al 2026. Quindi gli Strokes ci stanno proprio, no, come una capsula ben inserita nello studio call
1: centrale all'interno dello studio call. La cura completa del sorriso.
0: Buon pomeriggio, carissimi Figheri.
1: L'estate sta iniziando.
0: Grazie Nadia, buon pomeriggio a te. Allora, c'è chi invoca anche altri gruppi, però noi ripetiamo qual è la formula.
1: Si può dire seriamente che gli ascoltatori in questo momento
0: possono solo dire quanto siete belli, quanto siete bravi, quanto siete affiatati, quanto puzzate, però non si sente per fortuna dalla Radio Rock TV, quello che vi pare. Però,
1: ma non potete scegliere brani.
0: Al massimo potete dire: ah, bel brano, mi ricorda il mio primo bacio, la mia prima scudisciata
1: e
0: sul culo.
1: E non, quello che vi pare. E non potete anche dire che vi fanno schifo.
0: Tra l'altro,
1: perché li abbiamo sentiti bannati all'istante.
0: Questo è parlare. Secondo brano degli Strokes di Julian Casablancas. Possiamo dire che è il nome rock più bello di sempre, Julian. Lo senti come appoggia bene?
1: Sì, manca Leones.
0: Leones.
1: Leones Casablancas.
0: Bellissimo.
1: Vabbè, tu a Casablancas sei già stato.
0: Sei un cretinos
1: per l'interventos.
0: Andiamo avanti. Imbecille.
1: Giulianos, quindi la scrisse pensando a quella sensazione che tutti abbiamo provato almeno una volta a Casablanca, appunto questo taglio netto.
0: Fa caldo, vai avanti.
1: Guardare al passato e rendersi conto che un giorno ci mancheranno anche momenti che oggi sembrano banali. È proprio questo il significato del ritornello. Someday, un giorno, quando ci volteremo indietro, vedremo tutto con occhi diversi. Il videoclip è una curiosità a sé. Invece di puntare su effetti speciali o grandi produzioni, mostra semplicemente la band che passa il tempo insieme in un appartamento, giocando, scherzando e guardando vecchi cartoni animati. Pensa a questi che guardano i Puffi tutti insieme. Un'atmosfera spontanea che riflette perfettamente lo spirito degli Strokes all'inizio della loro carriera. Nel corso degli anni, Someday è diventata una delle canzoni più amate del gruppo.

0: Monday, gli Strokes a Radio Rock, secondo gruppo degli anni 2000, dal 2000 al 2026, gruppi che abbiamo già scelto. Però se volete dire la vostra al 38 99 106 600, magari proponendo anche per la seconda puntata della prossima stagione, cioè faremo, perché gli anni 25 anni non è che li possiamo esaurire solo in due ore,
1: però se ne riparla a settembre.
0: A settembre intanto.
1: Quindi voi ci consigliate dei gruppi, noi ovviamente non seguiremo i vostri consigli e manderemo altri gruppi.
0: Reptilia, altro brano degli Strokes, che ci dici di bello su questo
1: brano?
0: Vi
1: dico che è di un paio d'anni più in là, del 2003, fa parte dell'album Room on Fire. È considerata da molti il capolavoro degli Strokes. Il titolo incuriosisce, ma il nostro Giulianos Leones Casabrancas ha spiegato che non parla affatto di rettili, è semplicemente una metafora. Per lui Reptilia rappresenta quelle persone che sotto pressione tirano fuori il lato più istintivo e primordiale, quasi rettiliano. La canzone è diventata celebre soprattutto per l'incredibile intreccio delle due chitarre di Nick Valenzi e Albert Hammond Jr., considerato uno dei riff più riconoscibili del rock degli anni 2000. È uno di quei brani che molti giovani chitarristi hanno provato a suonare appena presa in mano una chitarra elettrica. Bene, ci ho provato anch'io e devo dirti questa cosa, non ci sono riuscito.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
3: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
2: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
3: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
2: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
3: ValentinoAutomobili.it.
4: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
5: Arredissima.
6: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
0: Soul Driver, a spasso con Leone. We are Radio
7: Rock. White Stripes con Blue Orchid.

0: White Stripes a Radio Rock con Blue Orchid, che anticipano la novità delle 14. Si tratta del nuovo singolo The Queens of the Stone Age, Easy Street, qui a Radio Rock.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.

0: molto bella, ma anche molto atipica, questa nuova degli Queens of the Stone Age, Easy Street, che potete continuare a votare sul nostro sito radiorock.it. Seconda ora, l'ultima ora della stagione di Soul Driver, versione Cold Driver, con Giuliano Leone, ma soprattutto lui, Robertino Colla.
1: Mamma mia, che tristezza, sta finendo l'anno. Io come faccio a passare tutta l'estate senza di te?
0: Vengo a Rociglione, a casa tua, a scrocco.
1: Soprattutto quando non ci sono.
0: Quando Ronciglione.
1: Quando allora. Ronciglione. Vogliamo sentire il terzo gruppo degli anni 2000.
0: Vogliamo fare dei saluti anche ogni tanto.
1: Salutiamo per esempio una coppia di amici che ci sta ascoltando da Fano.
0: Da Fano?
1: Da Fano. Chiara e Marco. Chiara, ciao ragazzi, Marco. E buon pranzo. State
0: ciao,
1: mangiando
0: Chiara,
1: in nostra compagnia. Cosa state mangiando?
0: Ma soprattutto la faccia nostra, visto che noi siamo qui ad allietare anche Chiara e Marco. E abbiamo fame. Io saluto allora Peppe di Fano. Anche lui
1: io saluto anche Tommaso di Fano. Posso?
0: Salutiamo tutta Fano. Allora, tutti i nomi, dal primo all'ultimo, di tutti gli abitanti di Fano. Te lo ricordi Paolo Villaggio quando deve dire i nomi della curva del Brasile?
1: È vero. Buongiorno.
0: Sì, esatto. Va bene, a parte le facezie. No, perché poi gli chiede anche detto come un carcavagno. Va bene, allora, terzo gruppo, come ampiamente
1: la scena di Villaggio, che già che cravatta, che risponde anche buongiorno.
0: Fantastico.
1: Non so se riuscirò a parlare di Linkin Park.
0: Si chiama Sogni mostruosamente proibiti, quel film. Allora, Linkin Park, terzo gruppo per quel che riguarda gli anni 2000. Vabbè, è inutile dilungarsi sulla perdita enorme per la scomparsa di Chester Bennington, che comunque ha lasciato un'eredità musicale molto importante.
1: Non credo solo musicale, eh?
0: Sì, no, tra l'altro. Sì.
1: Ad ogni modo, In the End, che è il primo brano che andiamo ad ascoltare, è del 2000 proprio.
0: Sì.
1: Quindi iniziamo il millennio con i Linkin Park. Quando i Linkin Park pubblicarono In the End, nessuno immaginava che sarebbe diventata una delle canzoni rock più famose del ventunesimo secolo. Oh, ma tutte famose queste canzoni. Evidentemente sì. Mike Shinoda ha raccontato che il pianoforte che apre il brano fu composto quasi per caso mentre stava sperimentando alcune melodie in studio. Chester Bennington, buonanima, RIP, invece trasformò quel semplice giro di piano in un ritornello destinato a entrare nella storia. Il testo parla della frustrazione di vedere svanire i propri sforzi, racchiusa nella celebre frase I tried so hard and got so far, but in the end it doesn't even matter. Ancora oggi è il brano simbolo di Linkin Park e dopo la scomparsa di Chester nel 2017 ha assunto per milioni di fan un significato ancora più profondo ed emozionante.

0: Linkin Park a Radio Rock con In The End, primo brano per quel che riguarda un gruppo importante, fondamentale degli anni 2000 e anche, che ha continuato anche la carriera e il percorso musicale anche dopo la scomparsa di Chester Bennington. Secondo brano, caro Roberto,
1: del 2003, l'album è Meteora. Peraltro ci hanno appena scritto i nostri amici di Fano, sì. Anzi, di Marotta.
0: Di Marotta, Marotta in provincia di Fano.
1: Marotta in provincia di Fano, Marotta non, Marotta, non, ma, non il tuo amico che ci ha fatto, della tua squadra,
0: che quanto ci ha fatto vincere è un altro Marotta.
1: Un altro Marotta, un'altra Marotta.
0: E chi ci ha scritto qui?
1: Ci hanno scritto Chiara e Marco, Chiara e Marco. Ci hanno chiesto sì. di poter mandare, intanto li risalutiamo, di nuovo buon pranzo. Cosa state mangiando di buono? Si può sapere cosa state
0: Scriveteci,
1: mangiando?
0: Scriveteci, caro Marco e cara Chiara.
1: A 3899 106 100 stiamo mangiando...
0: Alla facciaccia vostra,
1: mentre voi state lavorando,
0: da aggiungere alla facciaccia
1: lavorando,
0: vostra,
1: chiamarlo lavoro questo per te in particolare, ma che sei un neofita. Mamma mia,
0: lasciami il tempo di scoprire cosa voglia dire neofita.
1: Comunque, prendi il vocabolario. Tanto, hai fatto almeno la prima elementare? Qualcosa fatto?
0: A metà l'ho lasciato.
1: Vabbè,
0: ho cominciato a lavorare.
1: Ho a lavorare lì a Bari Vecchia. Maggio come hai lavorato lì col tuo amico Antonio.
0: E poi, vabbè, facciamo nomi e cognomi.
1: Ad ogni modo,
0: sento un odore acre di denuncia. Non hai idea.
1: Sì, intanto io qua sono abusivo, quindi almeno mi posso denunciare.
0: Ma pure nello studio tuo sei abusivo.
1: Ci hanno chiesto di mandare Numb. Sì. Allora vogliamo dire due parole su Numb?
0: Certo,
1: pubblicata nell'album Meteora, come ho appena detto, racconta il peso delle aspettative e la sensazione di non riuscire mai a essere all'altezza di ciò che gli altri si aspettano da noi. Chester Bennington, sempre lo stesso, scomparso sempre nel 2017, disse che era una canzone nella quale si riconosceva profondamente, perché anche lui aveva spesso vissuto il conflitto tra ciò che era e ciò che gli altri volevano che fosse. Poi questa te la spiego, appena andiamo in pausa ti spiego.
0: Non vedo l'ora, guarda.
1: Il videoclip girato a Praga alterna le immagini della band con la storia di una ragazza emarginata che cerca il proprio posto nel mondo. Negli anni Numb è diventata una delle canzoni rock più ascoltate di sempre. Ma tutte sono più ascoltate di sempre, questa storia. E ancora oggi è il brano
0: che le scritti
1: dei testi,
0: Linkin Park.

0: Linkin Park con Numb qui a Radio Rock, 14 e 19 di lunedì 27 luglio. Arriva un messaggio al 3899 106 600, per entrambi si chiama Poesia per il Dottor Cole, però bastava una L sola, cara Isa. E Giulianino, due speaker dal valore sopraffino, e già io mi fermerei qua e me ne andrei, però purtroppo continua. Ah, non posso nascondere però la mia preferenza, che è per Giulianino, del quale bramo l'essenza. Pensa come stiamo messi. Il Sor Leone, di cui la radio non può fare senza, e il Giuliano Nazionale, non ho detto spettrale, questa è una poesia. Vabbè, due paroline pure al Dottor Cole, col quale però non si può fare rima. Beh, anche vaffancola andrebbe bene, secondo me. Bravo Giuliano, adesso come prima. Grazie Isa, bellissima. Bellissima.
1: Grazie Isa, per non avermi considerato.
0: Ti stai superando. Allora, terzo brano, Waiting for the End.
1: Con Waiting for the End 2010, Linkin Park dimostrarono di non volere restare prigionieri. Basta, questi applausi finti. Prigionieri del successo del nu metal. Dopo gli esordi con Hybrid Theory e Meteora, decisero di sperimentare sonorità più elettroniche e melodiche. Molti fan rimasero sorpresi, ma il tempo ha dato loro ragione. Mike Shinoda ha raccontato che questa è una delle canzoni di cui va più orgoglioso, perché rappresenta la maturità artistica della band. Anche Chester la considerava una delle sue preferite da cantare dal vivo. Il messaggio è molto positivo: per costruire qualcosa di nuovo, a volte bisogna avere il coraggio di lasciarsi il passato alle spalle.

ovviamente vi fregherà il giusto, ma questa è la mia canzone preferita in assoluto, The Linkin Park, Waiting for the End. Fra pochissimo l'ultima mezz'ora di Cold Driver in assoluto della stagione, da dedicare a un altro gruppo importantissimo degli anni 2000. Si tratta degli Arctic Monkeys. Voi al 3899106600 potete anche darci indicazioni per quello che sarà la prossima stagione. Ce ne andiamo in pausa.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
6: Todis, buongiorno convenienza.

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Stai ascoltando
2: Soul Driver a spasso con Leone on Radio Rock.
3: Ultima mezz'ora di Soul Driver, versione Cold Driver di lunedì 27 luglio, che si apre con i Rammstein di Angle.
2: Radio.

0: Rammstein con Engel, che anticipano l'ultima novità delle nostre due ore insieme di lunedì 27 luglio. Si tratta del nuovo singolo per i Twilight Said Design to Lose.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.

potete continuare a votare Design to Lose, The Twilight Said sul nostro sito radiorock.it. Vi basta un click, garantire ulteriore longevità anche ai Twilight Said. Poco più di 20

0: facciamo un piccolo referendum, vediamo se abbiamo lasciato un piccolo segno all'interno della comunità di Radio Rock. Arrivano 14 no, uno dietro l'altro, quindi vabbè. Intanto finiamo questa con gli Arctic Monkeys, altro gruppo fondamentale degli anni 2000, gruppo di Alex Turner che io adoro. Primo brano da considerare,
1: I Bet You Look Good on the Dance Floor, 2005. Quando uscì, I Bet You Look Good on the Dance Floor fu una vera rivoluzione. Gli Arctic Monkeys erano praticamente sconosciuti, ma migliaia di ragazzi avevano già scaricato le loro demo da internet e le condividevano sui forum e tramite file MP3. Sì. Ancora prima di pubblicare un album, ai concerti il pubblico conosceva già tutte le parole delle canzoni. Incredibile questa cosa, comunque 21 sì, anni fa. È partita la musica.
0: Beh,
1: online,
0: è pieno sì, file sharing, quindi posso ben capire.
1: Il singolo entrò direttamente al numero uno in Inghilterra e dimostrò per la prima volta che una band poteva diventare famosa grazie al passaparola online, senza il supporto tradizionale di radio o televisione.

0: Let You Look Good on the Dance Floor, Arctic Monkeys, ultimo gruppo da analizzare in questa ultima puntata di Call Driver dedicata agli anni 2000. Sentiamo un po' di messaggi anche al 3899 106 600. Intanto c'è Anto che dice: buongiorno Call Driver, questa è la mia preferita, la voce di Chester, quindi si riferisce a Linkin Park, si sente meravigliosamente bene, voce inconfondibile, potente, profonda, grandissima perdita. Ma quello era il dottor Call che hai sentito, anche per la grandissima
1: perdita,
0: anche per la grandissima perdita. Poi c'è, avevamo chiesto nuova stagione sì o nuova stagione no, e c'è un sì penso che ci abbia un po' convinto
1: sul sine ho qualche dubbio,
0: sine e senza in latino, quindi non lo so, vabbè, vediamo poi ancora, dai, veloci, che
2: come l'ultima puntata, cacchio,
0: stiamo calmi, va bene Claudio, verremo a casa tua a farlo col driver.
1: Dove sei?
0: Ce lo dirà a breve al 3899 106 600. Do I Wanna Know, Arctic Monkeys, caro Roberto.
1: Se c'è una canzone che ha trasformato gli Arctic Monkeys in una band di livello mondiale come tutte le altre, noi mandiamo solo

0: band di livello mondiale, perché è una trasmissione di livello mondiale.
1: Esatto.
0: È sicuramente Do I Wanna Know. Il celebre riff di chitarra nacque quasi come un esercizio, beh, così, durante la prova Alex Turner non sapeva cosa fare, ha fatto questo esercizietto e ha capito che questo riff aveva un qualcosa di speciale. Il videoclip, con la linea bianca che si muove seguendo la musica e poi si trasforma in immagini sempre più complesse, è diventato uno dei video rock più riconoscibili di YouTube.
1: Ah, ok.
0: Il brano ha superato il miliardo di ascolti sulle piattaforme digitali ed è ancora oggi la canzone più famosa della band.

0: Buonanotte, loro sono gli Arctic Monkeys, ultimi 10 minuti di Cold Driver, poi se ne riparla forse la prossima stagione. Nel frattempo Sine rafforzativo di sì, lo sappiamo, non è che siamo nati ieri. E poi Patrizia scrive sempre al 3899 106 600: ciao Giulianino, Roberto Cole oppure Soul Driver per la nuova stagione? Voto sì per entrambi, ma senza Giuliano Leone, aggiunge, cioè Cold Driver ma con un altro speaker.
1: Vabbè, ma come darle torto? Ma peraltro è Patrizia Nostra,
0: è Patrizia, no? Rossa, no, Patrizia no, si dice. Poi ancora, vediamo, poi c'è l'ultimo brano dedicato agli anni 2000, c'è Anto che scrive sì per la nuova stagione, il dottore Cal, vabbè quindi un altro.
1: È come Via Cal.
0: Via Cal è veramente necessario, stra simpatico, perché tu lo prendi a piccole dosi, 2 ore, prova a starci la sera con sto stro amico.
1: nostro amico.
0: Va bene, sì, sono d'accordo. Comunque, nonostante sia giallo rosso, giallo zozzo, è un amico e gli voglio bene.
1: Anche che perché ti ho dato da mangiare, ti ho cresciuto,
0: mi hai
1: spavato, pio pio.
0: Allora, ultimo brano, Are You Mine, sempre per quel che riguarda Arctic Monkeys.
1: 7 etti di risotto. La storia di Are You Mine è curiosa perché non doveva nemmeno far parte di un album. Gli Arctic Monkeys la pubblicarono inizialmente come singolo a sé, quasi per divertirsi e per regalarla ai fan. Il pezzo ebbe però un successo talmente grande che la band decise di inserirlo nell'album AM, uscito l'anno successivo. Di mattina, immagino sarà uscito, no, si sarebbe chiamato PM.
0: Bravo, questo era bellissimo.
1: Quel disco è oggi considerato.
0: Poi dicono che sei strasimpatico.
1: Il capolavoro degli Arctic e Are You Mine ne rappresenta perfettamente il suono: chitarre potenti, groove irresistibile e la voce inconfondibile di Alex Turner. Ancora oggi è uno dei momenti più esplosivi dei loro concerti.

0: Ave Mine, Arctic Monkeys. Nel frattempo, addirittura d'arrivo, arriva un messaggio: mi capita di ascoltare i suoi interventi al rock show quando faccio colazione la mattina. Io quando sono sulla è molto preparato, ma è un approccio sensibile verso la salute degli ascoltatori, quelli che pagano, no? Gli altri.
1: A proposito, quando è che paghi, Giulia?
0: Tra l'altro, i dentisti spesso non hanno una visione globale, che poi abbia interesse per la musica è una doppia valenza. E allora io faccio
1: possiamo
0: mia...
1: dire la tripla, sì. Perché sono romanista, cioè abbiamo
0: no,
1: tripla valenza.
0: Quello ti toglie
1: torna uno.
0: Allora grazie. Io ne approfitto allora per questo bellissimo messaggio, lo faccio in qualche modo anche mio, perché devo dire che sì, al di là di tutti gli scherzi, ho
1: quali?
0: Scoperto. Se mi fai finire, sennò chiudiamo. Ho scoperto, insomma, una bellissima persona da qualche anno a questa parte. Ho avuto la possibilità, anche, lo dico, di impreziosire Soul Driver grazie all'intervento mensile che ho avuto con Roberto, con la speranza di poter continuare questa bellissima avventura, perché la radio è bella tutta, si sta bene insieme, ma io la faccio soprattutto per divertirmi, e in questo caso posso dire che con Roberto io mi diverto sul serio, imparo anche tante cose non musicali perché nessuno ne sa quanto me, però ogni tanto qualche dritta sui denti me la dà tra una canzone e l'altra. Quindi detto questo, senza perdersi,
1: detto questo, io ringrazio te per l'opportunità che mi hai dato quest'anno di farmi divertire da matti almeno per 2 ore al mese. Non ho pensato ad altro.
0: Alla rometta
1: e
0: basta. Ecco.
1: Sono stato molto molto bene. A settembre
0: speriamo,
1: nel senso, devo dirlo. Parlare un po' col mio agente,
0: certo,
1: si deve mettere d'accordo con te, devo un attimo chiudere l'argomento bonus rivendita,
0: l'agente di qua. Roberto Colle Topo Gigio, quindi
1: proprio lui in persona,
0: vediamo cosa. E allora grazie mille Roberto, lo sai, ti voglio bene, passa una buona estate, cerchiamo, insomma, teniamoci in contatto per una pizza.
1: Keep in touch.
0: Non perdiamoci di vista.
1: Ti aspetto a Ronciglione, come sai, dal 10 agosto al 9.
0: Ok.
1: È retroattivo.
0: Grazie ancora Roberto, grazie a tutti voi, noi ci diamo appuntamento a domani 13:15, vi lasciamo con Antipop. Grazie Robby.
1: Grazie.
0: Ciao,
1: a voi.
0: Alla prossima.
2: Avete ascoltato
3: Soul Driver. A spasso con Leone on Radio Rock.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot. Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: pomeriggio, popolo di Radio Rock. Iniziamo una settimana che passeremo insieme a quella trasmissione che molti chiamano antipop, ma soprattutto eccolo lì, buon pomeriggio, bello come il sole, il maestro Giambiero Giuli.
1: Ciao Emanuele, buon pomeriggio a te, buon pomeriggio all the birds, all the girls, all'ascolto della suddetta radio. Sembra Radio Rock, l'hai detto tu.
0: La suddetta radio.
1: La suddetta radio chiamata Radio Rock 106.6 a Roma, altrimenti. Poi vogliamo dire al volo quali
0: sì,
1: sono
0: che cosa,
1: i metodi per ascoltare.
0: Per ascoltare.
1: Vabbè,
0: cioè,
1: c'è il sito.
0: Vabbè, il sito. Partiamo dal sito.
1: Qual è?
0: Che è radiorock.it.
1: Olè.
0: Tripla W per quelli più bravi. Poi abbiamo ovviamente le app iOS e Android da scaricare per ascoltarci ovunque. E questo è il secondo modo. Poi c'è l'FM 102.6, le DAB Plus praticamente.
1: Beh,
0: in tutta Italia, non lo so. Che cazzo volete? Non so,
1: più
0: la telecamera, c'è la Rock TV, tra l'altro. No,
2: no,
0: telecamera, no.
2: Come no, telecamera. No.
0: Ce ne sono di diversi modi per
1: ci sono?
0: Per restare lì. Abbiamo anche volendo un numero per stare in contatto con noi.
1: Quanto dici? 3899.
0: Bravo.
1: 106 600, il numero unico,
0: fino alle 18 per quella trasmissione che è antipop,

0: Chicago, il classicone alle 15.09, Born to Run. Lui è il boss, Bruce Springsteen. È incredibile che proprio sia uscito questo artista dal nostro cervellone elettronico, perché ci aiuta proprio a sviluppare quello che è la rubrica per eccellenza, che non so come facciamo a portare avanti ormai quasi da un anno.
1: Siamo dei professionisti del settore.
0: Assolutamente, incredibile.
2: Il complimento quotidiano, sì, a Leone Giuliano.
0: Giusto. Allora, ricordiamo che oggi e tutta questa settimana, insomma, avremo la versione light. Come si chiama questa?
1: La cassetta.
0: Quando vengo da quest'altra parte me lo dimentico.
1: Dimentico le cose.
0: Esattamente.
1: Perché ricordiamo che c'è gli abbonamenti, quelli pro.
0: Esattamente.
1: Se li porta via il buon maestro Cesari.
0: Oggi chissà se magari. Vabbè, poi ne parliamo. Allora, complimento quotidiano, sì, a Leone Giuliano, prego.
1: Vai. Giuliano oggi è col Leone.
0: Oh, perché c'era il dottor Cola, quindi mi fai un gioco di parole. Leone.
1: No, perché praticamente Bartolomeo Colleoni è stato un celebre condottiero italiano. Capitano generale di Venezia, nato a Solza nel 1395 e morto nel 1475, quindi a Bergamo. E Giuliano, secondo me, è un po' un condottiero, quello è il senso.
0: 1475, un anno bellissimo è stato.
1: Sì, lo ricordiamo per...
0: Ricordiamo perché poi 500 anni dopo... È successo qualcos'altro. Cioè, sono tutti anni poi propedeutici al Novecento.
1: Cioè, senza il 1475
0: non saremmo mai arrivati al 1975.
1: Vabbè, certo.
0: Per dirne una. Brand new music right here.

0: In this moment loro sono i Crawl, una delle nostre 15 novità per l'appunto. Se vi piace, il sito lo sapete, la sezione è quella delle novità. Caro il mio Emanuele, voterai questa canzone?
1: Voterò, signor Conte.
0: Signor Conte. Allora, senti, come dicevamo poco fa, siamo vittime della mancanza in qualche modo di Valerio Cesari, che tornerà però la settimana prossima.
1: Sì, gode un po'
0: pensate,
1: di riposo.
0: Per un Cesari che torna, un qualcun altro se ne va, ma poi avremo
1: poi è modo di scommettere, modo
0: di scoprire chi sarà
1: 3899 106 e 600 così in
0: finale. Senti, però, allora, come diciamo, Valerio quando va via se porta via pure insomma tutte le chiavi di accesso, la cassettiera, il database musicale.
1: Noi siamo limitati,
0: siamo un pochettino limitati.
1: Sì.
0: Cerchiamo però di recuperare questo budget, insomma, tra l'altro piccola cosa, Valerio quando va in vacanza una parte del budget chiaramente lo utilizza proprio
1: per la vacanza,
0: per la vacanza stessa, quindi siamo ancora più deficitari a livello economico.
1: Vediamo il nostro conto,
0: capiamo
1: nostro
0: oggi, però abbiamo la fortuna insomma di avere questo aggancio con degli ex calciatori che ci offrono in qualche modo
1: l'assist economico.
0: Adesso non stiamo parlando delle stesse cifre, perché tanti calciatori non sono neanche famosissimi.
1: Come?
0: Vabbè, boh, questo, per esempio questo qua
1: vabbè,
0: quello
1: vediamo
0: di quest'oggi. Vabbè, vediamo quanto è famoso.
2: Questo programma è offerto da
3: Sciabani in onda.
0: Grande
3: Sciabani in onda.
0: Non da, perché sono stato che non da quattrini.
1: No, Sciabani non da la. Cioè,
0: la. Però lui ha detto: allora io vi faccio anche il fantastico sponsor, incredibilmente, però dovete mettere la grande
1: la canzone preferita,
0: la sua canzone preferita,
1: Sciabani non
0: perché
1: da
0: ci faceva il gioco, capito, la grande
1: non da
0: non da. E allora
1: sei sicuro che lui facesse questa
0: credo canzone? Proprio di sì, dai.

0: Viotta, naturalmente questa è Radio Rock, ma è il nostro giusto tributo al nostro main sponsor quest'oggi, a cui facciamo l'applauso degli applausi, perché voglio dire, mettici is gay.
1: Ricordiamo che Shabani Christophe Nonda, nato a Bujumbura il 6 marzo del 1987, è un ex calciatore burundese naturalizzato congolese, cioè della Repubblica Democratica del Congo, possiede il passaporto francese. Nel 1990 della sua povera famiglia si trasferì in Svizzera. Nonda venne notato da alcuni dirigenti dello Zurigo, che lo acquistarono
0: cosa gli ha detto?
1: Nel 95.
0: No, gli ha detto questa cosa, questo, non lui, è il padre.
1: Il padre
0: detto questa frase qua.
2: Mi devi dare 2 milioni di euro.
0: Che comunque sia, già da giovane si faceva pagare 2 milioni di euro.
1: Durante la sua prima annata, l'africano, classico centravanti di sfondamento, forte fisicamente, giocò 10 partite segnando 4 reti.
0: Ammazza.
1: Nella stagione 97-98 si laureò capocannoniere del campionato con 24 gol in 34 partite.
0: Ma che gli vuoi
1: 2 milioni di euro.
0: 2 milioni di euro, ma che gli vuoi dire, Shabanino? Non so se ce l'hai con lui in qualche modo.
1: No, io sono contento.
0: Lo so, vabbè, comunque, se anche una persona si erge in qualche modo a
1: il capocannoniere,
0: a capocannoniere economista, facciamo sì di accoglierlo, no?
1: Va bene, così.

0: Cats, Lonely Man, Anna Calvi e Iggy Pop. Vogliamo dire che strano, insomma, duetto in qualche modo. Non
1: sì,
0: me l'aspetto.
1: Particolare, cioè, se dovessi pensare, sai, così istantaneamente, no, a una coppia, non mi verrebbe mai in mente questa, ecco.
0: Vabbè, però la vita,
1: sì, non è piani sorprese.
0: Si nota anche su questi discorsi, sì. Non è puoi fare finta di nulla.
1: No, ma infatti va bene così. Allora salutiamo il nostro ascoltatore Emanuele. Manda un messaggio che non so se
0: bellissimo.
1: Non si può leggere.
0: Noi lo leggiamo, però la pensiamo esattamente come
1: vi
0: te.
1: Vi prego, non mi bloccate. No, vabbè, ti blocchiamo comunque. Sì, a bloccarlo blocchiamo. Però grazie per il messaggio, comunque sempre molto utile.
0: Non ti bloccheremo assolutamente, perché non si può bloccare il futuro,
1: la creatività
0: il futuro, tutto quello che ci vuole.
1: Stai dicendo, maestro?
0: Oggi sto dall'altra parte.
1: Ah, quindi hai il potere di
0: dimenticarmi anche i buoni crismi di come si fa la radio,
1: di mutarmi il microfono liberamente.
0: Non ancora. Vabbè, senti, dai, ci sono i Soundgarden con questa canzone che proprio mi ricorda proprio l'MTV, quella di una volta.
1: L'estate di una volta.
0: Vogliamo dire l'MTV dei nasoni.
1: Sì,

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia, dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio, sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora, cnaroma.it.
3: Nel suo habitat naturale, il Molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
4: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
3: Dinanzi a richieste inconcepibili.
5: Come fa tutto un po' più grosso?
3: Il Molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
6: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
7: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
6: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
8: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
11: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
12: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella colle maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro.
13: Todis. Buongiorno convenienza.

0: Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Back to Antipop. Antipop.
2: State ascoltando
1: Antipop,
2: la trasmissione che peggio è impossibile. On Radio
3: Rock. 15:33 per questo lunedì 27 luglio e cominciamo questa seconda mezz'ora di Antipop con i Nine Inch Nails, proprio quelli di Head Like a Hole.
1: Radio Rock. Back in time.

0: Puntata nuova per Lady Lemma, ovvero Empty Days, questi giorni vuoti, caro le mie manore forte, ma non sono mai vuoti, quando si ascolta antipop.
1: Ma forse Radio Rock, perché antipop ti lascia un po' quel senso di vuoto, no?
0: Mamma mia, quanto ti fa
1: per... Comunque saremo anche di parte, però quanto sono brave Lady Lemma.
0: Bravissimi, assolutamente, l'ho visto l'altro giorno, quindi... Ho visto live, attenzione, cioè no.
1: Sì, sì, sì, vabbè. Esci aperitivo con le dilemma. La gente delle dilemma.
0: Sono uscito con le dilemma, no? Viste live. Allora, Manuel, ci devi ricordare.
1: Il momento dell'importanza. Vi parlo di luglio nel chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 agosto, luglio praticamente, quindi gli ultimi giorni al chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 a Roma, dalle 17 al 26, spazio al Bravetta Music Fest e alle sue sonorità jazz, folk e mediterranee, con ospiti come Gabriele Buonasorte, Miz, Amy Drake, Room, Javier Girotto, Aires Tango, Moreno Viglione e Easter Rai. Il 21 e il 22 il chiostro d'autore tra Cantadorado e Nuove Voci Italiane, vediamo conto insomma tutto quello che è stato con Giulia May, Newt, Alessandro Ragazzo e Cristiana Verardo. Dal 28 al 31, queste sono le cose più importanti, passione lirica con orchestra, grande repertorio d'opera e concerti narrati dedicati alla tradizione del teatro musicale e alle sue eroine. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro è un progetto finanziato dal 12° municipio, media partner ovviamente Radio Rock.

0: Rob Believer, canzone di 4 anni fa, pensa con un Emanuele Forte, 4 anni come il tempo che intercorre tra un mondiale e un altro. Perché mi sembra che sia innegabile, sì, come discorso.
1: È quello, è fattuale.
0: È fattuale.
1: Senti, lo prendiamo per quello che è.
0: Tu vuoi parlare qualcosa?
1: Sì, perché ringraziamo la nostra redazione, ci ha girato un'ultima ora. Questo è l'applauso per la redazione del nostro pubblico in studio, perché lite al concerto di Sal Da Vinci all'outlet di Brugnato sono arrivati anche i carabinieri, quindi pronto intervento delle forze dell'ordine per sedare questi spintoni, schiaffi, il tutto al fine di accaparrarsi alcuni posti a sedere. Quindi è stato necessario non solo l'intervento della security del, diciamo, dell'outlet, sì, ma addirittura l'intervento delle forze dell'ordine.
0: Vabbè, ma cavolo. Vabbè, comunque magari le forze dell'ordine possono anche avere, diciamo, colto la palla al balzo, hanno preso qualche cosa
1: per menare, cioè, come...
0: non è un acquisto, no, che menare
1: acquisto,
0: cioè giustamente siamo in outlet, sono là, ma...
1: però sono lì a lavorare, cioè hanno dovuto sedare una rissa.
0: Vabbè, magari qualcuno di loro, però magari
1: si è allungato già, comunque l'insalata
0: da... magari mi sono scordato
1: la camicia, mi serve,
0: vedi che fortuna c'è, cioè, Chiabi qua,
1: però sai, sempre quelle cose che tu dici, sono concerti, sì, durante i quali qualche spintone te lo aspetti, magari non al concerto di Sal Da Vinci all'outlet, ecco. Beh, di Brugnato, salutiamo gli amici.
0: Ma magari hanno pogato, che ne sai, dove, cioè c'è stato un poco feroce.
1: Ma che, su che cazzo, cioè, Sal Da Vinci accusi la gente, sì. È spiegato semplicemente che i primi posti erano quelli un po' più gettonati, e quindi la gente ha iniziato a spingere, entro io, tocca a me, vado io, sì. E è lì che poi è partita la rissa.
0: Ma secondo te, cioè, alla mostra rissa, vabbè,
1: Sal Da Vinci, forse perché volevano gli ultimi posti, non lo so.
0: No, ma non credo. Uno fa una rissa per gli ultimi posti.
1: Magari sì, perché
0: cioè, per i primi andare via.
1: Potrebbe anche essere più comodo.
0: Io, no? Io ci vedo un pochettino più, tipo, che ne so, lui. Che tutti stanno là aspettando che gli faccia una battuta, perché una battuta fa
1: Sal Da Vinci?
0: Sì.
1: Qual è la battuta?
0: Ah, qua c'è una canza cacca sotto.
1: Ah, giustamente, sì,
0: è quella più famosa.
1: Riprende, riprende.
0: Di riprende e poi da là si fa.
1: Ah, qui da lì forse è partita la rissa.
0: Da là è partita.
1: Quindi non per i posti.
0: Però con me, no.
1: No, è quella là. Vabbè, questo è quello che è successo in quel di Brugnato.
0: Questo è solo per farvi capire un po'.
1: Che abbiamo una redazione, che abbiamo noi.
0: Una redazione, cioè, anche noi. Però questa notizia l'abbiamo presa dai giornali. Che giornale l'hai presa?
1: L'ho presa dal secolo XIX.
0: Vedi, è incredibile. Probabilmente gli Stereophonics, quando parlavano di Mr. Writer,
1: si riferivano a Sal Da Vinci.
0: No, a Sal Da Vinci, proprio a un giornalista del
1: secolo XIX.
0: Credo che sì.
1: E alla Spezia, Brugnato, si trova da quelle parti.
0: O alle Spezia.
1: Alle Spezia.
0: Le scarpe del.

0: Mr. Rider per gli Stereophonics, se non sbaglio il disco era Just Enough Education to Perform, caro il mio Emanuele Forte, me lo sono ricordato, l'ho detto solo per
1: che maestro
0: per fare il maestro. Senti, arriva qualche messaggio?
1: Sì, allora 3899 100 600, oltre a vabbè, noi siamo i giovani più giovani, sì. No, diversi messaggi sull'argomento ci chiedono: ma perché Saldavinci fa i concerti?
0: Vabbè, sì, cioè perché non.
1: Io tra l'altro ho cercato il tour 2026, almeno quello estivo di Saldavinci, è bello numeroso. Cioè.
0: È bello cicciotto, ci sono un sacco di date.
1: Parecchie date, parliamo almeno una quindicina di date. Insomma, giro per l'Italia.
0: Cosa la vorrei vedere anche io un secondo, se mi dai modo.
1: Ti do agio, se vuoi ti inoltro tutto. Però diciamo che vabbè, qui parliamo di un giro per tutta Italia, perché c'è Agrigento, c'è Francavilla al Mare, Giovinazzo, San Pancrazio, Città Marina, Sabaudia, Forte dei Marmi, poi Roma, poi Napoli, insomma, ne fa tantissime di date. Perché non dovrebbe?
0: Campitello Matese.
1: Non ti piace? Che ride, maestro, perché ride? Non ho capito, cioè mi faccia ridere.
0: Sto ridendo, cioè sto ridendo con voi, non di voi.
1: Non di voi.
0: Non assolutamente. No,
1: però perché dovrebbe ridere?
0: Anche io, ma la prima che vedo di data del maestro del superiore Saldavinci è Campitello Matese. Tutte ste date.
1: Ho capito, io qui c'ho, ripeto, Agrigento, sì. Francavilla al Mare, Giovinazzo, San Pancrazio, Cirò Marina, Sabaudia, Forte dei Marmi.
0: Però anche se tu perché fai parte di una band molto importante, va bene, e questa la lasciamo là senza fare il nome, sì. Però dico, se io e te andassimo a Campitello Matese,
1: ma perché, che cosa
0: e ci proponessimo come cantante? Sono lì, ci fanno suonare.
1: Una data, un'apertura la facciamo.
0: L'altro,
1: Campitello Matese è una frazione del comune di San Massimo, in provincia di Campobasso. Rinomato centro di sport invernali dell'Italia meridionale, quindi.
0: Abbiamo detto noi.
1: No, è per dire che comunque è una bella zona quella di Campitello Matese.
0: Ma che stiamo scherzando? Non dico quello, dico però. Non è, ne sa, parlare di Londra, di Londra, di Berlino, insomma.
1: Però Saldavinci magari, cioè Campitello Matese potrebbe essere la Berlino di Saldavinci, no?
0: Non lo so, capiremo.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Info Roma, le notizie di Roma Capitale.
5: Anche quest'anno, per il giorno di Ferragosto, Roma Capitale organizza un pranzo conviviale per arginare la solitudine e l'isolamento sociale. Il pranzo di Ferragosto viene allestito nelle sedi messe a disposizione dai municipi per un totale di 3.000 pasti. Con l'arrivo dell'estate cresce il pericolo di incendi nelle aree verdi e rurali della nostra città. Comportamenti corretti e segnalazioni tempestive aiutano a proteggere persone, abitazioni ed aree verdi. Per chi possiede un terreno, la Protezione Civile di Roma Capitale invita a non trascurare la manutenzione rimuovendo erba secca, rifiuti e materiale facilmente infiammabile e a rispettare le indicazioni dell'ordinanza comunale. Ultimi giorni di India Città Aperta al festival multidisciplinare negli spazi esterni del Teatro India all'ombra del gazzometro proposto dal Teatro di Roma. In cartellone eventi fino al 31 luglio con una programmazione che spazia tra teatro, musica, incontri, danza e nuove generazioni.
6: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
7: Oh, papà, sarà la prima parola.
8: La laminectomia lombare.
7: Andava bene anche mamma.
9: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
10: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio, 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. Tanfis 8.99, TAIG 12.65. Salva approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
12: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
13: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
14: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
13: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
15: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
16: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
17: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
18: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
19: Questo è
20: Antipop.
21: La trasmissione che meglio è impossibile.
22: On Radio Rock.
23: Cominciamo questa seconda ora di Antipop, lunedì 27 luglio, incredibilmente con Aerosmith, proprio quelli di Sweet Emotion.
24: Radio Rock. Back in time.

0: la nuova dei Social Distortion, Tonight, incredibilmente su Radio Rock, terza settimana all'interno della nostra Heavy Rotation. Emanuele Forte, Vorione, mi ha detto ma quasi. Le faccio fare una settimana in
1: ma
0: più.
1: Ma sì, dai, non è male.
0: Grazie al mio voto che può determinarne la longevità o l'esclusione, anche in questo momento. Voi me lo state un po' sottovalutando, Emanuele Forte.
1: Ogni tanto
0: questo mi dispiace, questo mi dispiace, quindi le fa un bel applauso a Emanuele Forte. Anzi, se vi va, perdonami, scusate, interrompo. 3899 100 10 100, mandiamo un bel messaggio di incoraggiamento a Emanuele Forte.
1: No, sono insulti, perché
0: sennò arrivano sempre
1: Vabbè, ma comunque saranno tutte feste patronali. Dov'ha Sal Da Vinci? Se no, meglio Zi Carlo, che fa Vasco Rossi a Torvagliani. Allora, Zi Carlo non me lo devi sottovalutare, perché è uno che fa una roba. Ricordo, parlammo tempo fa, fa con un artista che aveva una tribute band di Ligabue, e disse proprio: ma io non è che imito Ligabue, io sono
0: Ligabue.
1: E lì, vabbè,
0: ma forse era il fratello,
1: Marco Ligabue, che fa dei video divertentissimi. Feste patronali o meno, c'è cioè un discorso da fa tante date, ragazzi.
0: Vabbè, capiamo. Dai, sentiamo.
2: Buon pomeriggio, Antipoppi. Guardate che Sal Da Vinci i concerti li faceva pure prima di vincere il Festival di Sanremo. Quello ha sempre riempito le piazze. Non erano ste cose, ma quello l'ha riempiti. Ha riempito le piazze.
1: Marco, è vero.
2: Fanno più soldi di quelli che fanno buona musica, ma che fanno nei club con 200 persone quando va bene. Fa schifo la cosa, ma è così. È un dato di fatto.
1: Infatti, è così. Noi stiamo parlando di dati di fatto.
0: Ma penso che ce l'avesse con noi, credo. Ce l'avesse più col messaggio
1: mondo,
0: che arriva,
1: no,
0: col
1: messaggio che arriva. Forse pure un po' con noi, no? A parte gli scherzi, però sì. È ovvio che nessuno di noi volontariamente, consapevolmente, andrebbe mai a sentire un concerto intero di Sal Da Vinci. Però ne fa tante date. Cioè, il tour estivo è bello pieno.
0: Cruciani
1: è proprio un grande professionista. Soprattutto quando parla di Sal Da Vinci. Io aggiungo che Cruciani, il maestro Giambiero,
0: è un
1: grande professionista a prescindere, ragazzi, è un professionista del settore.
3: Con voi era pure incazzato. Io mi preoccuperei.
1: Ma perché non gli aveva?

0: prescindere da, dal resort, no?
1: Last motel.
0: Last motel.
1: Dipende poi dai soldi che tu hai a disposizione.
0: No, tra l'altro notavo che Last Resort, cioè pensa, è la canzone più popolare, vabbè, di Papa Roach, ma è tipo quattro volte, cioè è la prima canzone più popolare, la seconda ha quattro volte in meno
1: gli ascolti
0: di Last Resort, quindi che poi se non sbaglio è stato il primo singolo.
1: Sì, beh, sicuramente quello di maggior successo in assoluto. È triste quando, non in questo caso,
0: no,
1: però
0: mai,
1: una
0: mai.
1: Band magari ha un singolo a milioni,
0: sì,
1: e il secondo più ascoltato è lo stesso singolo, ma in versione acustica, però. Quindi
0: quello
1: vuol
0: mette tristezza.
1: Vuol dire che tutto il resto fa veramente cacare, però vabbè.
0: Chi ha milioni di ascolti invece sui
1: è antipop.
0: Al di là di antipop e Radio Rock.
1: E Radio Rock, ovviamente.
0: Oggi abbiamo detto che insomma bisogna
1: no, scusa,
0: devo togliere questo perché per essere proprio fare le cose fatte bene.
1: Sì, facciamo.
0: No, leggevo questa notizia riportata da Il Messaggero, cioè presente questo,
1: sì,
0: questo giornale, in cui Bobby Solo
1: sì,
0: due punti: Amadeus mi ha schifato, a Sanremo non ci vado nemmeno se mi pagano. A Sanremo si punta sulle frasette parlate di qualche rapper o gente che usa l'autotune, ovvero il grande zero del latte. Però a me, come al solito, non sono tanto queste notizie che mi rapiscono quanto i commenti sotto, e devo dire, cioè i commenti ai post, diciamo, e devo dire che le persone quando ci si mettono sono un po' stronzettine, insomma.
1: Ma
0: così.
1: Contro il
0: ma
1: maestro.
0: Sì, perché per esempio sei stato un ottimo artista, ma le tue canzoni mi ricordano la mia gioventù, ma ora ti devi fermare, goditi la famiglia, ma fatta i cavoli tua, ma che godi la famiglia, fatta affari tua. Oppure quest'altro: ma dove vuoi andare a parte Domenica Inn? Ma
1: vabbè, che comunque ripeto, vabbè, Domenica comunque, Inn
0: magari c'è una sera a me, Emanuele, a fare Domenica, ci verresti con me?
1: Sì, sì, sì, che veniamo a fare
0: dobbiamo
1: antipop,
0: fare
1: a
0: una lacrima sul visto in qualche
1: sì,
0: modo,
1: che non è male. Tra l'altro che Bobby Solo è un artista anche lì, no, di tutto rispetto,
0: ma
1: se
0: no
1: puoi...
0: infatti non è per quello, però prego.
1: No, ovviamente non era lei maestro, lei può dire quello che vuole. Mi fa ridere anche qui l'accanimento verso un artista che comunque ha fatto parte della storia della musica italiana, poi la puoi ascoltare o meno, ma lo conoscono un po' tutti Bobby Solo, no?
0: Guarda, uno scrive: sono 1134 anni che canti, basta.
1: Vabbè, capito.
0: Vabbè, ma a me pare che

0: naturalmente la casa di Finian.
1: E noi no, noi non ci chiamiamo così, purtroppo ci saremmo voluti chiamare, sì, soprattutto Emanuele Forte.
2: Che c'entra, scusa, cioè, cioè,
1: che cosa?
2: Dico, che cosa c'entra? Cioè, loro si chiamano,
1: ho detto,
2: Nica,
1: loro si chiamano così,
2: Finian.
1: Noi no.
2: E vabbè, ho capito, cioè pure Bobby Solo si chiama
1: tornare
2: Solo.
1: Indietro, mi sarebbe piaciuto potermi chiamare così,
2: come
1: Finian e Giuli. Incredibilmente, vabbè.
2: O anche Nicap
1: Forte.
2: Oppure
1: Nicap Giampiero, Giampiero Nicap.
2: Giampiero Nicap.
1: O Giampiero Casio Kids, non lo so, mai so vediamo.
2: Poi ci ragioniamo. Ah, regà, un messaggio sempre arrivato già quando inizia con a regà
1: però state calmi
2: a regà dopo Sal da Vinci pure Bobby Solo dai su vabbè regà però non è
1: e
2: che
1: pensare non è neanche finito non cioè via. Dobbiamo
2: dopo,
1: arrivare
2: dopo che abbiamo di Mattarella che ci abbiamo dopo da,
1: dopo
2: da
1: abbiamo un altro tra l'altro oggi abbiamo avremmo avuto un compleanno perché adesso verso le 17 faremo le fantastiche ricorrenze che proprio sentire ci stiamo sfregando le mani
2: ci stiamo fregando le mani
1: vabbè la prossima canzone la dedichiamo
2: sì.
1: A, quel...
2: a quelli che si chiamano Finian
1: no,
2: Casio Chi
1: no. A Valerio Cesari incredibilmente
2: Valerio Cesari
1: per tutte quelle volte che ascoltiamo i Yellow Ledbetter ovvero i Pearl Jam e incredibilmente il nostro pensiero vola dall'altra parte dell'oceano dove,
2: a Valerio Nicca
1: dove Cesari. Valerio Cesari sta festeggiando le sue vacanze incredibile

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
4: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
3: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
4: E poi, usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
3: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
4: ValentinoAutomobili.it.
5: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
6: Lo voglio.
5: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
7: Lo prometto.
5: Vi dichiaro uniti per sempre.
8: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
9: Todis, buongiorno convenienza.
10: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
11: Che fame!
12: Mac!
10: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
13: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
14: Da grande voglio guidare l'autobus.
15: Amore, ma non volevi fare l'astronauta?
16: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: You're listening to Antipop.
18: Antipop. La trasmissione che peggio è impossibile. Antipop. Questo è...
19: Radio Rock. 16.33 per questo lunedì 27 luglio e apriamo questa quarta mezz'ora di Antipop con Elvis Presley e la sua Heartbreak Hotel.

Nuovo singolo per The Last Dinner Party qui su Radio Rock, Knocking at the Sky, incredibilmente. Allora, io vi devo ricordare che c'è una grande novità per quanto riguarda Radio Rock, perché da oggi puoi ascoltare, ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile in tutta Italia. Clicca il pulsante rosso dell'interattività e seleziona Radio Rock TV.

0: trofeo di Odra per i Motley Crue qui su Radio Rock, 16:45. Dunque, Emanuela, arrivano un po' di messaggi, un po' di note audio e servizi messaggistici al 3899 106 100.
1: Metti
0: uno nel recap, perché tra l'altro uno dei messaggi appunto inerente al nostro recap. Senti,
2: comunque ragazzi, oggi state proprio a palla di fuoco.
0: Ha sentito, palla di fuoco.
2: Ritmi comici, battute serrate,
0: palla di fuoco,
2: gran selezione musicale, cioè puntata almeno da 5 oggi,
0: secondo me, dai, oggi a 5 ci possiamo arrivare.
1: Cioè, scusate, 5 su quanto? Su 5?
0: Su 1000.
1: Vabbè, ho capito, è una merda allora.
0: Vabbè, però già che non lo dici, è come io per esempio sono uscito dalla maturità con 60, però centesimi. Boh, se tu non lo dici, se tu non lo dici, sei più bravo.
1: Facciamo una prova, non un esempio, una simulazione.
0: Sì.
1: Quanto abbiamo preso? 5? Dai!
0: Beh, 5 su. Comunque, capito, 5 non fai dai.
1: No, però sì, 5 su 5 fai dai.
0: Vabbè, anche
1: vorrei. Scusa, tu quando le lasci le recensioni su Google, queste cose così, no?
0: Sì.
1: Il massimo è 5.
0: Sì.
1: E no. Quindi, no.
0: Il massimo è 10.
1: No, cioè pure sì, no, qual è quello che ti dà 5? 5 pallini, 5 stelle.
0: Vabbè, là devi dire stelle, pallini.
1: Stelle, vabbè, 5 stelle, dai,
0: I bandi stelle.
1: I bandi stelle. Ah. E tu comunque prendi 5, che è il massimo.
0: No.
1: No, vabbè.
3: Andiamo avanti. Rispetto per il vecchio Bobby, dai, ragazzi. Insieme a Little Tony Celentano è quello che comunque ha portato il rock in Italia.
0: Aspetta, però noi non. Allora, noi non. Non stiamo prendendo assolutamente. Noi prendiamo anzi le distanze.
1: Sì, sì, dal messaggio.
0: Da chi prende in
1: giro.
0: Bobby Solo, piuttosto Little Tony, piuttosto.
1: Anche Sal Da Vinci.
0: Anche Sal Da Vinci, assolutamente. No, noi, a me faceva solo ridere i commenti quando.
1: Sì.
0: Allora la gente è un po'. Io l'ho detto come prima. Allora la gente è un po' stronza, soprattutto sui social. Oh. Dato che non si sa per quale motivo, nonostante tu metta il tuo nome e il tuo cognome, quindi l'individuabilissima come persona, te ne frega niente, inizi a gettare cacca su,
1: perché sei a
0: sui post delle persone
1: e sei tutelato, allora, no, dalla tua stanzetta, quella,
0: allora
1: roba
0: io
1: lì.
0: Là mi fanno ridere, cioè mi fa ridere chi schiede le cose. Beh, finiamo il messaggio.
1: Sì, sì.
0: Pardon.
3: Poi dopo Elvis, poi dopo da lì è partito tutto.
0: Sì.
3: Quindi comunque per quanto passato lo considero sempre 5-10 gradini sopra rispetto a gente come Sal Da Vinci.
0: Ma secondo me non è neanche quello il discorso. Non è... Cioè, non è tra Sal Da Vinci e.
1: No, però diciamo lui faceva un.
0: Però se trovo d'accordo
1: un
0: con te,
1: discorso dove anche Bobby Solo o Celentano, no, per citare due artisti menzionati dal nostro ascoltatore.
0: Sì.
1: Magari possono non far parte dei tuoi ascolti quotidiani. Ma qualcosa avranno fatto. Quindi anche lì smettila di commentare su Facebook o Instagram e rompere le sgatole. Tipo un mio amico che in una gara da enduro è arrivato secondo su due. Cioè praticamente, vabbè, due su due è arrivato, ha perso. Come funziona in quel caso?
0: Che ha detto?
1: Che ha detto?
0: Who will you follow? Cioè, oggi solo

0: Who Will You Follow? Loro sono gli Evanescence, quella alla voce, la fantastica Emily. Così era, per dire che la conoscevo. Non so se è la stessa dei pantaloni, ma
1: non credo, non credo sia
0: dei jeans, poi
1: sì,
0: neanche
1: ho capito, non serve.
0: Già Levi's,
1: sì, sì, ma vabbè, ma non devi però dire
0: Emily, vabbè, comunque
1: sì, ma non è che devi dire marche, pure Stan Lee poteva essere, però che cazzo c'entra?
0: Vabbè, se no è la figlia del regista.
1: La figlia del regista, vabbè, non c'entra niente con i jeans. O di Bruce Lee, esatto. Che attacco Gian Piero, a parte che è il maestro Gian Piero,
0: vabbè, però vabbè, vabbè, tu mi puoi chiamare così.
1: Oggi sta facendo scuola, ma fa sempre scuola il maestro Gian Piero. Ragazzi, se vuoi che
0: devo tornare a scuola,
1: devi tornare a scuola, esattamente.
0: Allora, note audio, sì, messaggi ci sono, io non mi
1: ricordo. Eccolo qua,
0: sentiamo.
2: È il secondo, il primo dell'ultimo.
1: Innanzitutto, allora, dove sei?
0: Come hai fatto a mandarci? Cioè, sembra che hai mandato un messaggio da una backrooms, praticamente.
1: L'occhio del ciclone,
0: sì,
1: non stai.
0: So dove stavi, però è vero.
1: Il secondo,
0: il secondo è il primo degli ultimi.
1: No, è l'ultimo di...
0: è l'ultimo degli ultimi.
2: È il secondo, il primo dell'ultimo.
1: È il primo degli ultimi, giustamente.
0: L'hai scritto?
1: Sì, sì, ora,
0: l'hai scritto.
1: Ora lo aggiungo. Esattamente. Però effettivamente... cioè sì, vabbè, ovvio.
0: Vogliamo fare un po' di frasi fatte così.
1: Allora,
0: dai.
1: 3899 106
0: al volo,
1: 600 al volo, una decina di minuti, una ventina di minuti. Vediamo se siete
0: frasi
1: bravi.
0: Frasi fatte al volo.
1: Frasi fatte e luoghi comuni, dai.
0: Da, così al volo, nel frattempo la magia, il candore dei Rolling Stones con la loro famosissima intestazione. Che è successo?
1: Non ci sono più le mezze stagioni, conta?
0: Ma vediamo, dai.

0: Rolling Stones con In the Stars. Sai, Emanuele, l'altro giorno leggevo un'intervista di un giovanissimo Mick Jagger che diceva: io tipo mi ucciderei se mi dovessi trovare a 45 anni ancora a cantare Satisfaction. Mi sembra un po' che comunque, cioè, sei trovato pure a 60, pure a 70.
1: Sì, pure dopo, insomma.
0: Pure dopo,
1: cioè,
0: quindi, là, che cosa
1: mi rappresenti?
0: Ma signor Mick Jagger, cosa mi dice?
1: Però in tema di frasi fatte e luoghi comuni, o luoghi fatti e frasi comuni, dobbiamo dire, ad esempio, l'importante è la salute.
0: Ah,
1: quindi,
0: o partecipare.
1: O l'età che ti senti, non quella che hai veramente, capito? Questo è un po' l'argomento dei prossimi minuti.
0: Dei prossimi 6 anni, è incredibile.
1: Frasi fatte e luoghi comuni, 3899, 106 e 600.

0: Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Rock Sport.
3: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
5: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.
6: Luglio nel Chiostro 2026. Tre percorsi musicali, un solo luogo da vivere. Dal 17 al 31 luglio al Chiostro del Buon Pastore, via di Bravetta 383 Roma. Jazz, folk, sonorità del Mediterraneo, nuova canzone italiana e grande tradizione lirica sotto le stelle. Con Giulia May, Newt, Javier Girotto con Aire Stango, Gabriele Bonasorte con Amid Drake e molti altri. Ingresso gratuito. Per info www.luglionelchiostro.it. Luglio nel Chiostro 2026. Musica, cultura e spettacolo sotto le stelle di Roma. Media Partner Radio Rock.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero

0: to
1: Antipop.
0: Antipop.
2: State ascoltando
0: Antipop.
2: La trasmissione che peggio è impossibile.
3: On Radio Rock.
4: È incredibile arrivare alla terza ora, il 17.05 di questo lunedì 27 luglio, ed aprire le Downs con una bellissima God Save the Queen dei Sex

0: la nuova di Matt Berninger, il frontman dei The National, con la sua Martini Me Fatzo, che tu dirai, ma che vuol dire? Non lo so, però lo stesso Matt Berninger ha detto che il brano, diciamo, ha descritto questa canzone come una preghiera dal ticcio, nata da un momento di rabbia e frustrazione nei confronti dell'Altissimo. E tu dirai, vabbè Matt, ma ci fa una canzone. Che è successo?
1: No, sto cercando infatti di leggere, ascoltare quello che dicevi, dicendo preghiera alterata. Berninger ha spiegato di aver scritto il pezzo pensando a una sorta di supplica mista stizza verso
0: non
1: l'alto.
0: Non ti fidavi, è incredibile.
1: Se un Dio esiste, voglio fargli sapere che sono incazzato. Questo è Martini. Anche per dire, mi faccio un Martini probabilmente, no?
0: A sto punto, però lui può fare pubblicità e noi no, allora dov'è la... Dov'è?
1: È che lui è Matt Berninger
0: e a noi, cui faremo un applauso.
1: Ah, bravo.
0: Si sente? Vai. Si sente? Vai. Stiamo qua. Eccolo qua.
1: C'è anche la marca dei mixer, no, la Berninger.
0: Quella Behringer, però è un'altra cosa. Attenzione.
1: È un'altra cosa. Ciao Giambia, tu sei l'Altissimo.
2: Ciao Giambia.
0: Attenzione ragazzi, non diciamo queste cose, che poi le porti dell'inferno si aprono.
1: Tu sei altissimo, non lo so.
0: Ma
1: infatti, che senso ha la finale terzo e quarto posto? La Spagna ha vinto il mondiale e tutti gli altri hanno perso. Vabbè, giusto.
0: Allora, quella è, posso dire una cosa, una delle cose più. Cioè, proprio. Consolate con l'aglietto, mi sembrerebbe
1: bravo. Altra frase fatta.
0: Esattamente, ma tu che arrivi terzo al.
1: Ma che ti frega? Ma infatti, è fino a 6 a 4. Cioè, nel senso
0: manca
1: che
0: di.
1: Che non fregava niente a nessuno.
0: Una squadra in più in Champions l'anno dopo.
1: Sì, o dei miliardi di euro, no? Sempre quelli. Cioè,
0: prego.
1: Chi fa da sé fa per tre.
0: È un 2-3 stella,
1: anche quello mi
0: incredibilmente
1: piace. Come ragioni, tutto il mondo è paese, è bello. Sì. Questa è forse una delle cose. Decillo. È tutto magna magna.
0: Però quella era George Weah che lo dice sempre.
1: Sì, esatto. tutto magna che ti dà proprio l'idea, effettivamente, quando non sai più che di.
0: I
1: giovani di oggi non hanno voglia di fare niente. L'importante è la salute.
0: Sì, di partecipare anche.
1: Ormai non ci si può più fidare di nessuno.
0: No, sentiamo un messaggio.
3: Disse la vacca al mulo, oggi ti puzza il culo. Se il mulo è la vacca, ho appena fatto la cacca.
0: Però questi sono gli Eli, se
1: sì,
0: non sbaglio.
1: Sì, gli Eli e le storie tesi.
0: Le storie tesi,
1: quindi no, non vale.
4: Ciao Giampiè, tu sei l'alticcio.
1: Vabbè, vogliamo andare avanti con la musica?
0: No, andiamo avanti con la musica.
1: Ma come no, ho detto io.
0: Ah, hai detto te?
1: Sì.
0: Allora, si può fare.

0: Radio Rock, incredibilmente 17 e 19 proprio in questo momento.
1: Neanche a farla posa, neanche a farla posa. Non è il freddo, è l'umidità che ti frega.
0: Ti frega, no?
1: È una verità assoluta,
0: assolutamente.
1: Cioè, chiaro, chiaro.
0: Poi note audio, sentiamo.
2: Parlate di luoghi comuni, dei comuni.
0: Sì.
2: Tutto quello. Fa una piega, come disse il ferro da stiro.
1: Ma questa oppure è una battuta.
2: Era non fa una piega, come disse quello che si guardava al cazzoritto.
1: Questo è
2: ciao
1: vero, però.
2: Tutti, ciao ragazzi.
0: Ciao, questo è vero. Però questa non me la ricordavo. Cioè, quella...
1: Il gatto ritto, tra
0: l'altro.
1: No?
0: Sì.
1: Senti, no,
0: sì.
1: Allora, però vogliamo un attimo anche chiedere agli ascoltatori di dare, visto che abbiamo fatto insieme la puntata, un voto.
0: Insieme chi?
1: Noi ascoltatori.
0: Ma tu che quindi mo ti poni da ascoltatore?
1: No, no, noi antipop più gli ascoltatori, il fit abbiamo fatto, no?
0: Come ma che dico? Sei tu, noi con voi, ma che
1: con
0: è
1: voi, roba
0: che
1: stava... voi con noi, quando andavamo ai mondiali,
0: mondiali.
1: No, chiediamo magari il voto della puntata ai nostri amici, no?
0: Vabbè, ma finiamo la prima puntata
1: per il momento.
0: No, vabbè, no, io chiuderei questo innanzitutto il disco.
1: Il microfono.
0: Innanzitutto ti chiuderei il microfono.
1: No.
0: Allora, chiudiamo il discorso di Frati Fatte con il suo messaggio molto bello che diceva: poi vediamo. Diceva il cieco. A me che si fanno perdere.

0: Crybaby, Janis Joplin qui su Radio Rock 17:24. Allora, ultimi messaggi, sì. ultimo messaggio
1: ultimo. Prima dei Rigorenzi, come disse la gallina, se beccamo. E chiudiamo nel bella, migliore dei modi.
0: La chiudiamo così, per quanto poi, vabbè, non si può fare.
1: E i Rigorenzi.
0: Allora, cominciamo con le ricorrenze.
1: Non abbiamo la cassettiera, ricordiamo, se l'hai portata via. Se no te lo faccio io. Ricorrenze del...
0: Mamma mia, guarda. Però oggi hai fatto di tutto, vedete, per farti spegnere questo cavolo, cavolettino di microfono, eh. Vai, ci sentiamo.
1: Le ricorrenze del
0: maestro. E basta. Allora, il 27 luglio è una data, anzi è la data dei dischi che cambiano una vita. Giornata di sale d'incisione di riff nati nel dolore e di libertà conquistate. Quindi può parlare se vuoi.
1: Dolore e libertà conquistate.
0: E allora, in questa fantastica giornata dedicata ai dischi, ricordiamo il 27 luglio, nel 1984 i Metallica pubblicano Ride the Lightning, il secondo album. Indovina dove l'hanno inciso?
1: A London Bar.
0: No, a Copenhagen con Flemming Rasmussen, che poi io non ho mai capito perché in Danimarca, cioè la maggior parte tipo Rasmussen come cognome, tipo i rossi, cioè si chiamano tutti,
1: tutti Rasmussen.
0: Cioè ogni tre c'è un Rasmussen. Vabbè, comunque gli si vuole bene.
1: Dalle... A Rasmussen.
0: Ah, pure mio cugino, fammi salutare Claudia Rasmussen, incredibilmente. Beh, insomma, disco incredibile, Ride the Lightning, neanche lo dobbiamo annunciare o disannunciare. Metallica al top, ci sentiamo Fade to Black, perché oggettivamente era quella che preferivo di più. Ragazzi.

0: L'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza.
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
3: Oh, papà, sarà la prima parola.
4: La laminectomia lombare.
3: Andava bene anche mamma.
5: È nata CorMed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
6: Ricordati, CorMed si scrive con la K.
7: Il gelato di Conforti, come il pane fresco. Tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio. Il gelato di Conforti non è straordinario, è fresco come il pane.
8: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 5787. Libri16.it.
9: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
10: Lo voglio.
9: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
10: Lo prometto.
9: Vi dichiaro uniti per sempre.
11: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
12: Todis, buongiorno convenienza.
13: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
14: Arredissima.
15: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
16: Questo è
17: Antipop,
16: la trasmissione che meglio è impossibile.
18: On Radio Rock.
19: Ultima mezz'ora di Antipop per questo lunedì 27 luglio e cominciamo con Marilyn Manson e la sua This Is The News.

0: Seconda settimana di permanenza all'interno della nostra heavy rotation per gli Alabama Shakes e la loro Another Life. Vi piace? La state votando? E noi non possiamo dire nulla perché sul voto non si discute, giusto?
1: Tranne che su quello della puntata.
0: Questa è una frase fatta, questa. È vero, bravo.
1: Su quello sì.
0: Guarda, posso dire una cosa dopo
1: mezzo punto in più.
0: Mezzo punto in più, sì. Tra l'altro, vediamo se lo confermiamo. Ti avevo chiesto di rileggere un messaggio. Perché
1: certo.
0: Qual era questo?
1: La gallina.
0: Bravo.
1: Ma perché mi hai preso, maestro? Mi scusi, eh?
0: Mi scusi.
1: Come disse la gallina, se beccamo.
0: Allora, a parte un applauso
1: alla gallina.
0: Alla gallina e alla battuta. Ma perché? Perché mi sono ritrovato questi file. Li volevo far sentire anche a te. Senti, allora, questo è
1: agevoliamo.
0: Questo è Psycho Killer, eh? Senti, dove sta? Ecco. Psycho Killer. Yes, che sì. Esatto. La grande
1: è una gemma.
0: Ma ce n'è un'altra
1: a tema gallina.
0: Che ci ricorda gli allenamenti di Maradona in qualche modo.
1: Lui a tema proprio. È incredibile.
0: Basta. Tutto bello, volte, sono più che sufficienti. Senti, ultimi 15 minuti, continuiamo. Sì. Continuiamo con delle fantastiche ricorrenze, perché parlavamo del disco Ride the Lightning dei Metallica del 1984, un balzo indietro di 5 anni, e gli AC/DC uscivano oggi con Highway to Hell. Noi potevamo passare Highway to Hell, ma in realtà ne passiamo un'altra, che ci direte voi al 3899 106 100, come si chiama questa canzone? Io non ve lo dico, Emanuele se ve lo dice gli chiudo il microfono, quindi tant'è.

Gareth, loro sono gli Esodus, il nostro omaggio a questo disco incredibile, Highway to Hell, che usciva proprio oggi nel 1979. Balzo avanti ancora, passiamo agli anni 90, perché oggi usciva incredibilmente 8 giorni dopo l'uscita britannica Siamese Dream. Naturalmente parliamo degli Smashing Pumpkins, disco che inizia con questa bellissima Kerbrock.

0: gli Smashing Pumpkins con Carol Brock per celebrare insomma Sammy Stream, uscito quest'oggi sì, però negli Stati Uniti 8 giorni dopo insomma la release europea, ce la facciamo andare bene, più che altro era un modo per poterci riascoltare la suddetta band e il suddetto brano, caro il mio Emanuele Forte.
1: Siamo quasi... al recap?
0: Siamo al recap, ci siamo.
1: Questo è il recap di giornata. La suddetta radio, Giuliano è Colleone, Bartolomeo Colleoni, il condottiero, l'importanza del 1475, Zignor Gonte.
0: Sì.
1: Questo programma è offerto da Shabani Nonda, Bujumbura, i Nasoni. L'Ital Concerti Sal Da Vinci all'outlet di Brugnato, arrivano i Carabinieri Antipop a una redazione Campitello Matese. I professionisti dei settori Bobby Solo, Amadeus e Mi ha schifato, Valerio Nicap Zesari, servizi messaggistici, Palla de Fogo, secondo su due, puntata almeno da 5, luoghi fatti e frasi comuni, il secondo è il primo degli ultimi, la finale terzo e quarto posto, ma l'ho detto io, allora no, se beccamo le ricorrenze, la data dei dischi che cambiano la vita,
0: abbiamo fatto tanta roba,
1: Dolore Libertà, Rasmussen
0: 5 più più, vai, 5
1: non ho detto niente.
0: Vuoi salutare? Vuoi salutare?
1: Ci vediamo domani. Torniamo
0: a domani, dai, incredibilmente. Domani, dai, sempre con Antipop. Vi lasciamo con Marrumore, Paolo Alessandro con voi sino alle 21. Ciao.
1: Avete ascoltato

0: Elio e le storie tese hanno dedicato questa bellissima canzone: Amore bellissimo dell'amore, voglio sentire tutto tuo nettare di amore.
1: Passare l'estate in città è bello, solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
2: Radio Rock,
1: tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Niente più bello che tornare a casa, e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services entro il 29 luglio 2026.
4: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
5: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
6: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
5: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
7: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
8: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
9: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontate fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
8: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
9: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
8: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
9: ValentinoAutomobili.it.

0: verde 814 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore acqua smart SRL, la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come formaggio grattugiato 100 grammi a 99 centesimi e fettine di lonza di suino 400 grammi a 2,79 euro. Lidl, vale davvero.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 euro. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
5: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto. Solo da Unieuro.
6: Mal rumore.
7: On Radio Rock.
8: On Radio Rock.
9: 18 e 6 minuti, lunedì 27 luglio, abbiamo quasi finito insieme questo mese così caldo e riparte anche per questa settimana l'appuntamento consueto di Marrumore che ci trova qui, io Paola Gnazzum insieme a me Sandro Canori, più o meno insieme dalle 18 alle 21. Chiaramente tutte e tutti voi rockers ben ritrovati, iniziamo insieme questa nuova scoppiettante settimana che fino adesso vi ha visto in compagnia di un po' di antipop, quindi Giampiero Giuli ed Emanuele Forte. Voi potreste per esempio iniziare questo nostro lunedì insieme andando a fare un giro su RadioRock.it e recuperando per esempio la playlist della musica che avete ascoltato insieme a loro in questo caldo caldo ma almeno ventilato qui nella capitale pomeriggio di luglio. Una puntata molto ricca questa che ci vede iniziare a tornare alle vecchie sane abitudini settimanali. Infatti torna anche lui, uno dei nostri più affissionados, Phil Collins con i Genesis di Invisible Touch.
10: Radio Rock, back in time.

dopo i Genesis a iniziare questo appuntamento con Marrumore, questi mastodon conditi di rosso insieme a Josh Homme, Snakes for Dinner. Ci fa sentire tutto molto

0: spiega, spiega. Chiedi,
1: per
0: chiedi.
1: Quale motivo? Io ho dovuto sopportare le cover della Gasolina la settimana scorsa.
0: E non è detto che...
1: Perché io questa settimana devo iniziare con questa cosa? Cosa ho fatto di male per essere punito anche questa settimana?
0: Non lo so, chiedilo al tuo analista. Intanto siamo qui a cominciare questa nuova puntata di Marrumore insieme nella gioia. Senti quanto è bello con Feel Good Age.
1: Io veramente sto sbigottito. E meno male che oggi avremo qui un esperto di memeria, perché a te fanno ridere ancora delle cose che comunque non dovrebbero più far ridere da circa 10 anni. Poi per carità, ognuno trova divertente quello che trova divertente.
0: La mia età è chiara, da quello che mi fa ridere non me ne frega un cazzo.
1: Cioè qui ancora passiamo l'ascendente da Scanio l'8 di gennaio, capite? Beh,
0: senti,
1: il rap rumeno è anche un upgrade volendo.
0: Io ho pochissimi punti di riferimento, non mi toccare Ascanio, abbiamo già parlato.
1: Tu ti ricordi quando potevi fare la voce dei rumeni senza essere tacciato di niente?
0: Questo, pensa. Sarà perché io dondolo, saranno gli occhi miei che brillano.
1: Felice, ma vero, guarda. Solo te tieni vive queste cose.
0: Esatto, internet mi deve molto, secondo me, nonostante poi non abbiamo un rapporto così intimo come tanti altri, ma io rimango attaccata a quello che ho incontrato e che ancora riesco a ricordarmi, poverina. Comunque, va bene, a proposito dell'ospite, abbiamo detto Sandro oggi, io sì, pensavo questo.
2: Non ti vergogni dello spettacolo che stai dando, la tua malvagità sarà punita.
0: Che adesso metterò anche come tasto qui all'interno della nostra paddiera, perché è una cosa che io ti devo dire spesso e volentieri. Questa era la voce chiaramente di Milord, Milord in realtà,
1: certo.
0: Marzio, perché chi avremo oggi nella seconda ora di Marrumore?
1: Beh, dire l'admin di Relatable Roma Memes è forse anche poco, però poi ne parleremo con lui quando poi entrerà lui in diretta.
0: Esatto, se volete essere nati sugli ospiti che sono presenti in tutto il...
1: Soprattutto spero che ti, come si dice, si mostrerà la riprovazione del fatto che tu tieni viva ancora questa roba che è, deve essere morta da secoli, no? Però parleremo con lui di meme e viralità, quindi comunque
0: fammi
1: in caso
0: capire, chiamiamo gli ospiti
1: bene
0: per farmi rimproverare a me.
1: Magari questo
0: tra
1: è il format,
0: cioè, tra
1: che
0: me
1: tu non
0: te
1: sai.
0: Quella che deve essere rimproverata sono io.
1: Beh, ad ora alle 18:18 nettamente sì.
0: 3899 106 e 600, aiutatemi
1: anche,
0: in questa
1: abbiamo
0: battaglia.
1: Anche capito che agli ascoltatori Radio Rock non è che non piace quello che dico, non piace come lo dico.
0: E questo è una cosa della tua vita, però,
1: e
0: sempre dall'analista
1: piano piano sto passando al lato chiaro della forza, sì, e tu stai passando al lato scuro,
0: certo,
1: così.
0: Certo,
1: sta succedendo
0: bene
1: di nuovo.
0: This is what's going on. Yeah. You know what? It's covering time. No, un altro. Buonasera Sandro Cannari, ben ritrovato.
1: Buonasera amici ascoltatori, ascoltatrici, ascoltatori di Radio Rock 106.600, ma rumore qui in vostra compagnia fino alle 21. Paolonia, ormai l'avrete capito che ha bisogno di questa sua ora d'aria, che è l'ultima ora di Marrumore, ma non vi lasciamo soli perché subito dopo ci sarà Matteo Strano. Faccio tutto un palinsesto oggi.
0: Vai, vai.
1: Cioè, e basta, non lo so.
0: Basta
1: più,
0: perché lui sa quelli che quindi riesce a capire che più o meno c'è antipop prima, ma li ho già ringraziati io. È comunque,
1: comunque
0: un serio professionista, quindi non ripete.
1: Comunque se mi chiedi l'orario di antipop, comunque io potrei
0: fino
1: sbagliare.
0: Fino alle 18.
1: Fino alle 18, quello sono sicuro.
0: Poi
1: sull'inizio inizio faccio molta fatica.
0: Vabbè, figurati. Ma perché non usa questa canzone qua? Perché deve lasciarci così con quello? Vabbè. Comunque, chissà di cosa parleremo da qui alle 19. Adesso capiremo.
1: Vabbè, ci sono tante cose da raccontare, tante polemiche.
0: Beh, Sandro, tu questa volta l'hai fatta più grande di sempre.
1: Perché?
0: Perché vi abbiamo portato una polemica e poi non, cioè, ve l'abbiamo fatta vedere nascosta subito. Io ho detto solo Sandro, Pirlo. Lui ha detto no. Poi basta più e avete visto tutti, insomma, come si è sviluppata, come si sta sviluppando la notizia intorno al CT della Nazionale.
1: Sì, vabbè, non solo, comunque abbiamo tante curiosità di cui poi non parleremo, ormai avete capito come funziona, c'è il sommario, che praticamente sono tutte le cose che avremmo voluto fare, che comunque se ci pensate è una modalità rivoluzionaria,
0: esatto,
1: di fare sommario, no?
0: Però so che dopo questo lungo weekend avete soprattutto bisogno di sapere come sta mio figlio microonde, il Tamagotchi, ha compiuto...
1: Nessuno, ti assicuro che nessuno se l'ha chiesto.
0: A sette anni pesa 30 libbre ed è ormai nella sua forma adulta, che, e sono molto contenta perché ho sempre voluto il Tamagotchi a forma di cane nella sua forma adulta. In anni di torture infantili mai ci ero riuscita, adesso finalmente ho il mio piccolo cane Tamagotchi, tutto bene. Molto bello. Tra poco ci tuffiamo da voi al 3899 106 600. Prima vi dicevo, se volete rimanere aggiornati con tutti gli ospiti che quotidianamente riempiono gli studi di Radio Rock, un occhio sempre anche ai nostri social, quindi Radio Rock 106 e 6, soprattutto su Instagram ci sono le storie che preannunciano tutti gli ingressi. Insomma, noi rimaniamo attaccati alle sonorità desertiche che ci sono state regalate dalla nostra prima novità e vi chiedo, così di lunedì alle 18:21, ma sti Caius?

0: rimbombante dei Caius con la loro Gardenia da Welcome to Sky Valley per iniziare questo nostro marrumore come si deve. Le sonorità sono quelle giuste, così almeno all'inizio non potete rompere le scatole. 3899 106 e 600 si chiedono un po' di cose, Sandro, i nostri sì. amici. Intanto buonasera a Luigi, buonasera a Federico, c'è chi ci dice, Andrea, che abbiamo cursato Pirlo, forse
1: no, penso che tutta Italia sia rimasta un po' sbigottita. C'è stata questa reaction da meme di John Travolta e quindi poi la FIGC ha detto no, ma stavamo...
0: Ma no, era così, era come il sondaggio sulle banconote nuove dell'euro, no? Vi piacciono gli uccelli? Non vi piacciono gli uccelli? Cioè, proprio... Quanto è bello, ne avranno parlato tutti i nostri colleghi, ma il fatto che le nuove banconote hanno pensato di riempirle di insetti. E attenzione, i più attenti avranno notato, cioè anche la versione uccello e insetto e o predina tipo gamberetto. Quindi più animali ancora, neanche nei sogni più bagnati di Paola Niazzumo. Che cosa incredibile. Voi avete votato, siete stati dei buoni cittadini europei, avete selezionato la voce queste banconote mi fanno sentire europeo. Com'è quella voce?
1: Beh sì, perché si sa che comunque la cosa che unisce gli europei è la varietà di uccelli
0: meno
1: che
0: male.
1: Sono sul suolo europeo e proprio girando pure un po' per l'Europa, comunque tra la Germania, la Francia, la Spagna, mi sono proprio sentito più vicino agli altri cittadini europei grazie all'amore per le varietà di uccelli.
0: Sandro, non mi far arrabbiare subito. Guarda che è proprio, dovrebbe essere un vanto la grandissima varietà di popolazione di uccelli che abbiamo in Europa.
1: Il Rinascimento, il Risorgimento, la culla della civiltà. Abbiamo conquistato mezzo mondo, influenzato le politiche del cazzo tutto il pianeta Terra.
0: Ci mettiamo la calla, ci mettiamo Leonardo da Vinci perché non si tocca
1: uccelli,
0: e ci mettiamo gli uccelli.
1: No, la scelta è o i personaggi o gli uccelli.
0: Da quello che ho visto ci sono anche le combo.
1: No, non ci sono combo. O vincerà la serie uccelli o vincerà la serie personaggi rappresentativi della cultura. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, la comunità europea ha messo un sondaggio online, cioè credo che l'anno scorso fecero un bando per i nuovi design delle banconote,
0: sì.
1: perché evidentemente quelle banconote false stanno diventando molte e quindi hanno scelto di cambiare design per la sicurezza,
0: sì.
1: e quindi hanno chiesto di disegnare. Sono arrivati questi finalisti che hanno come protagonisti o una serie di personaggi storici, cioè sempre gli stessi ridisegnati in vari modi diversi, e gli uccelli. Okay, e io dico boh, gli uccelli, ma io obiettivamente
0: uccelli.
1: No? Obiettivamente, cioè ci potevi mettere qualsiasi cosa, no? Potevi fare una roba comunitaria, cioè i mille monumenti iconici per cui comunque ci vengono dagli altri continenti in Europa. Gli uccelli. Hai mai parlato con un giapponese che veniva qua per fotografare l'airone, per dire?
0: Birdwatching, signori, siamo una delle patrie del birdwatching.
1: Solo con l'Italia potevi fare sei linee di banconote, dei monumenti.
0: Sì, è vero, ecco. Anche però, questo, però basta, sai cosa vorrei io sulle banconote, Sandro?
1: Noi uccelli.
0: Vorrei dei robot. Secondo me, se dobbiamo andare verso il avanti, dobbiamo andare verso i robot. Smartizziamoci un pochino, che brutta parola che ho usato, ma tutto questo è solo un gancio per andare verso il break col prossimo brano, perché era da pochissimo che tra le nostre novità c'erano gli ultimi estratti da The Great Satan, il nuovo disco di Rob Zombie. Se amiamo Rob Zombie, conosciamo ancora di più Sherry Moon Zombie, che probabilmente per molti versi amiamo anche di più. Lei, insomma, attrice, icona, occulto, horror, stilista, da sempre beniamina di noi appassionati anche dei film dell'orrore di Rob Zombie, improvvisamente espande il suo universo creativo, lascia uscire il suo singolo di debutto, si chiama proprio I Love My Robot. Non l'ho ascoltato, potrebbe essere una cacchetta pazzesca, ma dura solo 2 minuti, quindi accattatevi.

0: vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock,
0: tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
3: Lo voglio.
2: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
4: Lo prometto.
2: Vi dichiaro uniti per sempre.
5: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Mozzarella con le maggio confezione da due pezzi da 125 grammi a 1,39 euro. Todis,
6: buongiorno convenienza.
1: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@

0: Acqua Sant'Anna, nata 30 anni fa, pura come il primo giorno. Clu, clu, clu, clu.
1: Questo è Malrumore.
2: Malrumore di lunedì 27 luglio, abbiamo appena iniziato, sono le 18.35 e si continua con un altro salto indietro nel tempo al 1987 con i New Order. Radio.

0: Un ritorno così drammatico per gli Interpol tra le nostre 15 novità. Iron City la trovate chiaramente sul sito radiorock.it. Potete votarla qualora fosse la vostra preferita. Noi non lo so se ve lo consigliamo, ci piace qualcosa, tutte le novità con Josh Homme. Che hai visto? Che stai guardando, Sandro?
1: No, mi piace questo 1984 che sta andando in scena sul caso Pirlo, no?
0: Perché?
1: Perché era stato annunciato come nuovo CT e adesso invece era una proposta.
0: Ok.
1: Era una candidatura.
0: È successo così, l'hanno detto anche loro, lo
1: però
0: abbiamo un po' costato.
1: Mi piace come tutti coesi adesso si riporta il fatto che fosse solo una candidatura.
0: Era così, era pur parlé. 3899-106-600, anche voi parlate e chiedete cose che si capiscono fino a un certo punto.
2: Visto che non ho ancora imparato bene l'idioma, ma in questo caso è più uno stocaius o un esticaius?
0: È difficile.
2: Qual è quello giusto?
0: Allora, già abbiamo chiamato delle cose con dei nomi, giri di parole, giochi che non si può, piri di girole diremmo citando Tarek, però no, amico caro, lo spiegheremo un'altra volta la differenza ancora una volta tra sti cazzi e sto cazzo, però ci potete arrivare e cercate soprattutto dei programmi che fanno più cultura di noi.
1: Vabbè, è facile, se venite, cioè se siete del nord è all'opposto di come pensate che voi sia giù, come pensate sia giusto è l'opposto.
0: Però capito, magari l'amico è uno di quelli che un po' si è inibridato e quindi un po', che brutta parola, e quindi un po' gli viene il dubbio, magari pensi di starlo dicendo giusto ma poi ti metti in discussione.
1: Guarda, tendenzialmente nella vita nessuno è perfetto, quindi è un consiglio che secondo me si può applicare su qualsiasi cosa. Se pensate che una cosa sia giusta fate l'opposto.
0: Non lo so.
3: Sì, ma te non capisci il valore culturale
1: degli
3: uccelli sulle banconote.
1: Sì. Ah, è vero, scusate.
3: Poi metti a andare al supermercato a comprare qualcosa e di quanto te devo, ma dammi tre passeri, va.
0: Bellissimo, anche io Paolo sono come te, anche se non è mai stata fatta questa
1: uccelli.
0: Cosa, non è che adesso ti
1: la dico. Gloriosa storia degli uccelli europei. Cosa unisce di più un italiano e un finlandese se non un uccello?
0: Beh, è vero. C'è la rondine di qua, la rondine di là, il martin pescatore di qua.
1: Guarda,
0: andrei
1: in giro a fare dei sondaggi e chiederei alle persone di dirmi 5 nomi di uccelli.
0: Sandro, le persone sono orribili e devono stare zitte.
1: Le
0: quindi
1: banconote
0: fare
1: però
0: un
1: devono
0: sondaggio tra le persone non mi dice niente.
1: Sì, questo è anche vero, che se le banconote dovessero davvero rappresentare lo spirito europeo ci dovrebbero stare delle zinne, delle bombe.
0: Temptation
1: Island. Quindi forse
0: Island,
1: è un po' strano.
0: Non lo so, cose che forse posso preferire gli uccelli? Mi è sacrosanto diritto di farlo?
1: No, ma io dico, hanno molto più senso gli esseri umani che sono stati scelti, perché c'è Marie Curie, chi c'è? La
0: Leonardo
1: Curie, da Vinci,
0: Callas.
1: La Callas.
0: Però ci sono queste Callas, cose per cui tipo nelle proposte estetiche, ritratto di Leonardo da Vinci ovviamente no,

0: ce n'è una che sembra tutta sketch card fighissima, lui viola sì, la banconota verde.
1: Siccome sono personaggi diversi nella storia e nel tempo, cioè palesemente la Calla si è tratta da una foto in tutte le sue riproduzioni e quindi
0: no, dipende dalla serie.
1: Ma non sono coerenti.
0: C'è una serie che è brutta perché non ha coerenza e infatti tra le spunte sotto potevi mettere non mi è piaciuta perché non sono coerenti fra di loro.
1: Allora, c'è chi si risente per l'inclinazione verso Phil Collins, non è un'inclinazione nostra, è Phil Collins che viene qua e vuole le cose da noi spesso e volentieri, quindi
0: imparerà insegnando e imparando
1: allora, tra l'altro la fauna di altri continenti mi sembra molto migliore. A unirci abbiamo il sorcio, il piccione e le zanzare. Sarebbe una bellissima serie, è vero, sono d'accordo con voi. Tra poco continuiamo a leggervi perché qui il tempo corre, c'era un messaggio importante, vediamo, da parte di Luigi che chiedeva se avessimo passato i Sick of It All per ricordare la scomparsa del buon Lou, il frontman nonché cofondatore, che questo weekend è scomparso all'età di 59 anni dopo un brutto tumore all'esofago. È stata una notizia arrivata un po' così e quindi Ceasefire, che chiudeva l'album del 1994, secondo me è un'ottima scelta.

0: al finale di Scratch the Surface, Sick of It All, per ricordare insomma questa scomparsa un po' dolorosa perché è stato molto vicino a questo ambiente. Doloroso anche il messaggio, Sandro, che ci manda la nostra amica ascoltatrice Lorenza. Sono triste di questo che abbiamo fatto. Pao, da piccola avevo anche io il Tamagotchi, l'ho visto in una tua storia, non ho resistito, me lo sono comprata anche io, ma mi sono accorta che è una rottura di palle stare appresso alle sue cacche, bisogni vari, è un po' che non suona, forse è morto. Ci manda anche la foto, infatti è morto e risponato. Sempre seconda generazione, però viola con dei razzetti intorno, insomma.
1: Hai fatto anche dei danni, hai fatto buttare dei soldi a delle persone quando non ne abbiamo.
0: Esatto, mi dispiace, però è vero che è una delle cose più interessanti che io abbia mai fatto, cioè rendermi conto da bambina che le poche semplici indicazioni non le avevo capite per niente. Cioè io ogni volta che uso il Tamagotchi per fare il giochino che gli aumenta l'umore, mi ricordo che io pensavo fosse a casaccio, non una statistica matematica semplice, tipo se esce 9 è ovvio che uscirà un numero più basso di 9, visto che è da 1 a 9 Paolonia. No, io da bambina, mannaggia, non ci azzecco proprio, sono proprio sfortunata. Vabbè, tante cose del genere. Però, capito, un device elettronico che non devi caricare.
1: Sta fissa che c'ha, comunque le batterie.
0: Sì, però
1: non va energia solare.
0: Qualunque altra cosa, adesso se la stacchi da una fonte di elettricità,
1: questo
0: ti dura quanto?
1: Questa a parte il telecomando.
0: Forse le cose che durano ancora di più sono i sex toy.
1: Con le batterie? No, c'hanno pure quelle, il caricatore.
0: No, c'hanno il caricatore, ma funzionano staccati. E hanno una lunga vita, cioè sempre a seconda del modello e dell'utilizzo che ne fai.
1: Certo.
0: Sentiamo che cosa avete da dire in questo caldo pomeriggio.
2: Buongiorno, anzi buonasera raga.
1: Ciao.
2: Allora, posso dire?
0: Cosa?
2: Ho visto qualche giorno fa, facciamo finta a scopo di studio, una puntata di Temptation Island.
0: Sì, no, Isabella,
2: posso
1: a
2: dire
1: scopo
2: che
1: di
2: è un'offesa al genere umano?
0: Ma certo.
1: Beh, l'ha detto tante persone. Io non voglio partecipare a questo dibattito.
0: No, è come l'immigrazione, non ve ne parleremo, non
1: come
0: la nomineremo, non esiste.
1: È come Vannacci, come esatto. ne parli, crei solo danni, quindi va
0: anche
1: bene così, non dico niente.
0: È stato divertente parlare dei suoi promo o maschili.
1: Vabbè,
0: io voglio aggiornamenti,
1: sfida.
0: Voglio aggiornamenti.
1: Lì c'è una sfida, anche non ci sono aggiornamenti, perché adesso stanno capendo come farla saltare o come trovare entrambi una scusa, che è quello che vi ho già detto e ho già anche fatto la premonizione. Vediamo, sono molto curioso di vedere se andrà come ho pensato.
0: Quindi se hai azzeccato anche qui, insomma, Sandro, devono iniziare a portarti in dote delle cose.
1: No.
0: Fatevi leggere il futuro da Sandro Canori.
1: No.
0: Orario ufficio a via Rodolfo Gabriele.
1: Non voglio responsabilità né cose che possano portarmi verso Charles Manson.
0: Ma no, lungi da noi.
1: No.
0: Sebbene, forse, guardando il panorama, vabbè, dici di no. Va bene. Continuiamo con la musica, la nuova degli Archive, questa è

0: avere gli archivi in questa loro Yahoo. Chissà se entrerà mai tra le novità ufficiali di Radio Rock. Sandro, stiamo per fermarci in chiusura della nostra prima ora insieme qui, ma rumore Radio Rock, cosa troveremo dopo il break?
1: A rientro con noi Marzio Persiani di Relatable Roma Memes, pagina che sicuramente conoscete, da cui partiremo per parlare un po' di quello che è il lavoro del memista professionista, ma sarà solo una scusa per aprire la porta verso anche altre cose molto interessanti.
0: Una tana del bianconiglio, come spesso succede qui a Marrumore. Intanto slow musa fino al break, a rientro troveremo gli Skid Row.

0: sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
0: State ascoltando Malrumore on Radio
5: Rock. Come promesso, il ritorno indietro nel tempo delle 19:06 minuti è in compagnia degli Skid Row. Evidentemente in questo pomeriggio al caos piacciono le pistole, perché dopo gli Slow Mosa di Battling Guns arrivano le loro Big Guns.
1: Radio Rock, back in time.

0: Si dice Big Guns quando si cala l'asso, quando si portano sul tavolo le maniere dure, l'armamento pesante, come si dice? Qualcosa del genere, quindi riparte questo malrumore, Polonia Zoom, sì, Sandro Canori, sì, ma prego.
1: Non siamo più soli, perché come abbiamo preannunciato, con noi Marzio Persiani di Relatable Roma Memes.
2: Ciao,
1: Memes, plurale,
2: ciao.
1: Va bene?
2: Sì, sì, va
1: bene. Ciao, ciao Marzio.
2: Ciao ragazzi.
0: Ben arrivato a Radio Rock, benvenuto a Malrumore, sono contenta, anche se Sandro parte già dal presupposto che mi sgriderai pure tu. Io spero che andrà diversamente questa nostra.
1: Sgrida,
0: perché mi piacciono i meme mai, sbagliati.
1: No, non ho detto sbagliati, ho detto invecchiati male.
0: Ma se che non ci fossero delle persone che come me si affezionano a dei vecchi bistrattati meme, forse anche il memare in generale avrebbe un altro valore nella nostra vita quotidiana, no?
2: Sì, ma poi posso dire che rap rumeno per me è una colonna dell'umorismo italiano.
0: Yeah!
2: Anzi, spesso mi chiedo cosa facciano i due tipi di rap rumeno oggi nel 2026. È una domanda con cui mi sveglio delle volte.
0: Mi sento molto contento.
1: Vabbè, magari se sono all'ascolto, contattateci.
0: Fateci sapere info@radiorock.it. Ma diamo un'infarinatura, insomma, perché è vero che il popolo di Radio Rock è varissimo e sicuramente sanno di che cosa stiamo per parlare, ma a parte che vi abbiamo già anticipato, non si parlerà solo della pagina Relatable Roma. Ma io ho fatica, perché se dico relatable devo dire memes, e quindi il mio cervello linguistico sbatte.
1: Parleremo, insomma, anche di questo.
0: Vai, andate.
1: Vabbè, non so, posso fare io le veci? Ci provo.
0: Certo.
1: Tu,
0: fai
1: se
0: Wikipedia.
1: Mi sbaglio, mi corrigerete, come diceva quello.
2: Sarà fatto.
1: Allora, Relatable è una pagina che a me ha colpito molto, perché non solo mema con delle cose che se siamo abitanti, cittadini di questa città, lo sentiamo il doppio dei riferimenti che fanno proprio riferimento, scusate il gioco di parole, a della quotidianità cittadina, anche con citazioni di posti, tipi di persone, modelli antropologici molto precisi,
2: classico, sì,
1: che
2: sì,
1: tra l'altro escono anche da questa radio, ma poi ce lo vediamo, ci arriveremo anche insieme.
0: Insomma, ti piace come descrizione? Mi racconti un po' tu come sei arrivato, perché sei qua, insomma, almeno l'approccio al discorso dei meme per iniziare.
2: Sì, intanto vi faccio i complimenti, perché siete, la pagina esiste dal 2017, siete le prime due persone che dicono il nome correttamente.
0: Vedi? Nonostante i dubbi.
2: Di solito la gente scuffia a un certo punto e mi dice: senti, dovevi scegliere un altro nome più facile.
0: Vabbè, sì, può essere, può succedere.
1: Ma io ho paura di sbagliarlo, ma l'hai detto te nell'audio che ci siamo mandati su WhatsApp. Da lì in poi sono stato sicurissimo.
0: Vabbè, ma il dubbio è su relatable? Cioè è relatable che metteva in dubbio le persone?
2: Sì, sì, spesso quella è la parte difficile da ricordare.
0: Vabbè, effettivamente può succedere.
1: Che Roma e meme si dice più semplice.
0: Esatto, su Roma ce l'abbiamo meme anche. Insomma, chi sei tu proprio come persona? Perché io non ti conoscesse, o chi ti conosce solo attraverso quel filtro di una produzione?
2: Ma io, diciamo, parto come fruitore dell'esperienza romana, nel senso che girando per, in quel momento giravo Roma da quant'era, 24 anni, e appunto mezzi, uffici, scuole, università erano un calderone, insomma, di contenuti continui. La classica cosa che si dice, no? Se mi segno tutte le cose che sento al lavoro, in ufficio, sui mezzi, ci posso scrivere un libro. E
1: l'hai fatto.
2: Esatto. e un giorno semplicemente erano cominciate a uscire le pagine di meme, soprattutto quelle locali, quindi quelle i meme toscani, i meme dell'agropontino, e bellissimi quelli, tra l'altro, sì. e quindi mi sono detto, ero con mio fratello, ci siamo detti: ma vabbè, esisterà sicuramente la pagina dei meme su Roma. Siamo andati a vedere, non esisteva, e abbiamo detto: vabbè, qua c'è un vuoto di mercato.
1: 2017 parlando,
2: va riempito.
1: Beh sì, perché poi vabbè, magari poi ne parliamo approfonditamente più avanti, perché non so quanto tempo abbiamo prima che la regia ci aggredisca.
0: Vedremo.
1: Però è il fatto proprio che, come hai detto te, no, cioè è un linguaggio che si è evoluto e si è esteso a livello locale, proprio perché ha una sua grammatica comprensibile solo da chi appartiene a un determinato gruppo di riferimento. Si può dire questa cosa?
2: Sì, totalmente, diciamo, devi un po' conoscere. Cioè, nel senso, ci sono tanti livelli di lettura, no? Tu puoi magari essere di Trento e comunque alcune cose ti possono far ridere perché, diciamo, a un macro livello lo capisci. Sicuramente se sei, non lo so, di via Sambuca Pistoiese,
1: certo,
2: e sei cresciuto su, non lo so, oppure sei cresciuto qui dietro al Monk, magari dei riferimenti li senti più vicini, no?
1: Certo, possiamo per dire, io c'è uno di quelli che mi ha colpito tantissimo, perché proprio riferimento che pure più banale, perché poi oggi scrollando un po' la pagina ho visto che l'hai pinnato in alto, che è quello della Pasquetta liberata, la torre.
2: Certo.
1: Cioè, che per me è proprio un riferimento no diretto, cioè di
0: famiglia.
1: Più. Cioè, non è che l'ho visto, come si dice, non ho letto, l'ho vissuto quella cosa, cioè quando
2: certo,
1: l'ho
2: come
1: visto
2: super capone.
1: Esatto, mi sono proprio sentito proprio parte di quel qualcosa. E a tal proposito volevo fare la una delle domande che mi ero preparato, perché sembra che è, visto che è proprio un vero proprio linguaggio, c'è questa cosa che forse, cioè capire un meme è anche un po' sentirsi parte di qualcosa, questo potrebbe essere anche un motivo del successo?
2: Assolutamente, è proprio, cioè penso che sia una forma umoristica che funziona quanto più tu ti senti vicino all'argomento di cui si parla. Infatti le pagine più potenti, secondo me, i gruppi più potenti sono quelli che vengono chiamati di ultra nicchia, no? Okay. In cui si parla di cose che tu magari, se le capisci, dici ok, siamo tipo in quattro.
1: Botanica.
2: Esatto.
0: Okay. Beh, già lì.
2: Esistono gruppi sull'urbanismo, tipo meme urbanistici, meme sui piani regolatori, meme sulla geometria complessa. E chiaramente quelli fanno ridere perché sono cose che dici, queste le conosciamo io e altri 20.
1: Certo.
2: E vedere qualcuno che ci fa le battute sopra è potente. Insomma.
1: Che se leggi quella cosa di fronte al gruppo di riferimento viene giù tutto, se la leggi di fronte a una persona X dice cosa sta dicendo, a cosa
2: esatto.
1: Ti sta riferendo.
2: Infatti per la Pasquetta liberata era proprio una cosa che funziona, perché se ci sei stato alla torre, hai fatto certo. Quel tipo di pasquetta o magari in un altro centro sociale di Roma, eccetera, certo. Però l'hai vissuta quelle cose, quindi vedi il riferimento al banchetto che ti vende la porchetta messo certo. In un posto scomodo, alla tipa che conosci che fa antropologia, eccetera, certo. Quello mi piaceva, insomma, magari fare un umorismo che è più su una scala molto più larga, sì. E mi faceva meno ridere,
1: che però come dicevamo prima comunque anche chi non è di Roma, nel momento in cui comprendi che la torre è un centro sociale, ti puoi tranquillamente rivedere in quella cosa lì, sì, anche sì. Se tu magari alla torre non ci sei mai stato.
0: Per riportarla in qualche modo anche verso la musica da cui tra poco andiamo, stavo pensando che forse il primo ad aver provato a fare dei meme, anche se in una canzone, molto romani, che però sono stati iniziati ad apprezzare fuori, è stato Guzzanti. Perché quando ha fatto il grande raccordo anulare, io sono piemontese ma sono cresciuta a Roma, io lo svincolo di due ponti che devi prendere contromano lo facevo tutti i giorni bestemmiando, perché andavo agli allenamenti di nuoto. Quindi improvvisamente da ragazzina il fatto che lui avesse descritto quella manovra illegale e quegli altri tanti piccoli dettagli, ovvio la macro canzone e il fatto che stiamo facendo venditi, chi ama tutto quanto, e poi quel toccare emotivo singolo per singolo. Ma a proposito di musica, Marzio, tu mi pari appassionato di Radio Rock e di rock in generale da quello che dici. Quali sono stati i tuoi ascolti iniziali, insomma la tua musica di formazione e quello che magari hai ascoltato nell'ultimo periodo?
2: Allora, diciamo di quella di formazione, anche se uno non dovrebbe, mi vergogno abbastanza perché erano tamarrate.
0: Sei nel luogo giusto.
2: Veramente, vabbè, a parte cose magari un po' più carine tipo System of a Down, ma per il vabbè. Resto andavo proprio sul più tamarro, meglio, è roba che, di cui ora neanche ricordo più il nome. Pensa. Mi ricordo questo sound imbarazzante.
0: Ma siamo nel mondo della discoteca, della techno,
2: no,
0: del rap,
2: roba,
0: del pop.
2: Ci dovevano essere le chitarre.
0: Ah, comunque, vabbè, sì, dai, sì. Più dignitoso di molti altri che sono passati lì dove sì. Stai tu adesso.
2: E ora, no, un po' più pretenziosetto, quindi sul indie rock, post rock.
1: E quella è l'anzianità, eh?
2: Esatto, quindi roba dei primi anni 2000. Queste settimane stavo sentendo un sacco il disco, quello Give Up, dell'unico disco, quello di Postal Service.
0: Ammazza, bello.
2: Elettronichetto.
0: Vedi, gusti raffinati. Sandro, doveva essere uno scontro, io invece mi sento sempre più a casa, ma...
2: Però, se noi Profilax.
0: Se noi Profilax, quindi perfetto, abbiamo fatto scopa. Allora, noi tra poco continuiamo a parlare, ma intanto, a proposito di novità, questa è New Entry, lui è Brandon Flowers, proprio lui, quello di Killers Paradise.
3: Brand new music right here.
4: Brand new music.
5: Brand new music.
6: Brand new music.
5: La musica nuova su

0: votare sul sito radiorock.it se vi piace questa di Brandon Flowers, Paradise. Mentre arrivano domande al 3899 106 600, per il nostro ospite vedremo se riusciremo ad arrivare anche a voi, alle vostre curiosità. Poi mi fa ridere, c'è chi sta mandando,
1: scrivete 3899 106 600,
0: c'è chi ci sta mandando i suoi meme, ma non, già nel senso, ok, lo conoscete. Le ha fatti
1: dire,
0: lui
1: mi ha fatto ridere questo.
2: Vabbè, mi casa comunque,
1: un attestato.
0: Vabbè, ma riprendiamo le redini. Noi stavamo ancora parlando più o meno dei meme, ma le cose qui sul tavolo oggi sono tante.
1: Visto che comunque all'ascolto ci abbiamo, devi sapere, vabbè, lo sai molto bene in quanto ascoltatore, che Radio Rock comunque, diciamo che gli ascoltatori mediamente sono un po' figli degli anni 80, no? Vedi come sto facendo un giro largo per non screditare né insultare coloro che ci danno un lavoro. Sono dei boomer, dai, diciamoci, sono un po' di boomer all'ascolto. Quindi, visto che questi meme sono stati prima screditati, poi però approfonditamente studiati, perché poi sulla comunicazione e linguaggio digitale ci si è evoluti e quant'altro, ad oggi nel 2026, che cos'è un meme?
0: Come lo spieghiamo? Beh, se non tu.
2: No, è che ormai effettivamente già il termine partiva per indicare più che altro un concetto culturale, sociale, che si propagava all'interno di società umane, quindi non era per forza le immagini che facevamo vedere su internet.
1: Ok.
2: E poi...
1: Il termine ombrello, possiamo dire questa cosa?
2: Sì, molto ombrello. Poi effettivamente nei 10 anni, possiamo dire dal 2015 fino a poco fa, è effettivamente stato le immagini che facevano ridere su internet, quindi
1: certo.
2: Quello che, se lo devi descrivere a tua madre, dicevi tipo le vignette o le barzellette,
1: certo.
2: Che però, e poi ora di nuovo forse si è riallargato, e quindi ora anche magari una foto X o un momento di una partita dei mondiali già diventa tipo, è un meme, senza il bisogno che ci siano poi le immagini fatte sopra. Quindi un po' ormai è il concetto che si propaga velocemente e viene magari un po' rielaborato ad ogni passaggio di persona in persona.
1: Okay.
2: Però diciamo sì, ora con un twist tendenzialmente ironico.
1: Potremmo fare un parallelismo con quello che per una generazione senza computer erano i proverbi?
2: Sì, sì, le barzellette, i proverbi.
1: La reiterazione di una cosa, cioè la ripetizione di una cosa all'infinito,
2: totalmente.
1: Che però fa comprendere un concetto.
2: Sì, ma anche secondo me gli aneddoti, no? Che succedeva che magari ti raccontavano un aneddoto e tu dicevi, ma questo io già lo so, però me l'ha raccontato un'altra persona.
1: Certo.
0: Mio cugino.
2: Esatto,
0: certo.
2: Esatto, anche quello era un meme, sì.
0: È vero, è incredibile. Storie, tramandazione di storie, quindi fondamentalmente dall'Irlanda, quando abbiamo iniziato con le ballad, nella comunicazione umana siamo arrivati a raccontare le storie attraverso i meme.
1: Sì, ma tra l'altro secondo me una cosa che fanno molto bene è questa creazione del suo senso quasi di appartenenza a un qualcosa, no? Quasi come se creassero una FOMO della vita, no? Tant'è vero che secondo me, dimmi tu, che magari, perché io più che domande faccio riflessioni, mi sembra che grazie a questo voler a tutti i costi partecipare a questa comunicazione social che è il meme, abbiamo migliorato anche la conoscenza tipo dell'attualità.
2: Mm-hmm.
1: Perché magari molte persone che non si sarebbero informate sull'attualità,
0: vero,
1: solo per partecipare, diciamo, e comprendere quello che voi sulle pagine veicolate, magari sono costretti, tra virgolette, ad informarsi su quello che è un po' l'attualità.
2: Sì, perché non c'è sensazione più brutta che non capire il meme che hai davanti. Dai, però effettivamente capita spesso ora che si veda gente che scrive nei commenti cose tipo l'ho scoperto qui, cioè sotto un meme che parte una notizia attualità. Gente che scrive tipo, l'ho scoperto qui prima che dal telegiornale, oppure sono venuto qui per capire di che cosa si sta parlando.
1: Cioè che tu lo leggi, non lo capisci e quindi dici, perché, cosa mi sono perso?
2: Esatto.
1: E ti vai a informare. E secondo te c'è anche molta, cioè non voglio, faccio io l'anziano.
0: Vai.
1: I giovani d'oggi,
0: mamma mia,
1: si informano tramite i meme, possiamo dire sta cosa?
2: Pare di sì, dalle notizie che escono, TikTok.
0: Mi stava venendo un brivido quando ti ho sentito dire, c'è gente che viene e scrive, sono venuto qui per informarmi, e poi però mi sono invece subito sentita meglio, perché se sui canali di comunicazione ufficiale, o peggio ancora sui canali di chi vuole fare informazione mezzo seria come pagina social, che però chi sei, che lauree ci sono e perché lo stai facendo, e soprattutto sei un essere umano o un bot AI che più o meno mette insieme in cose, almeno chi fa i meme sa veramente di che cazzo sta parlando e sa veramente qual è il mood e le informazioni dietro per potertela servire bene. Quindi forse è ufficiale come fonte di informazione.
2: Sì, sì, quantomeno approfondita, perché un minimo di ricerca lo devi fare, perché sennò poi fai una cosa completamente randomica.
1: Ma tant'è vero che si è talmente intrecciata con la quotidianità, la comunicazione tramite meme, che anche la propaganda adesso politica passa attraverso la comunicazione. Te che ne pensi di questa cosa qui?
2: Questa è la parte sicuramente oscura, nel senso che ci sono ormai, insomma, è provato anche da inchieste eccetera, dei network di pagine, profili, no, che formano quelle che poi vengono chiamate camere dell'eco,
1: okay,
2: che vengono pagate dall'esterno, insomma vengono pagate dall'esterno questi network, se non proprio creati, per rimbalzare alcune idee, alcune agende, sì, alcuni concetti, facendoli passare per idee e contenuti, quindi contenuti umoristici, satirici, eccetera, organici.
1: Perché se ci faccio un meme vuol dire che quella cosa è condivisa.
2: Esatto.
1: A monte. Esatto. E invece tu crei la condivisione. Cioè, è assurdo. È Inception.
0: Satana.
1: È quasi Inception.
2: Beh, c'era stato, insomma, anche in Italia un annetto fa, mi sembra, forse 2 anni fa, c'è stato un piccolo caso di persone vicine a Elon Musk che hanno cominciato a contattare pagine anche italiane,
1: okay,
2: per inserirle in un network che rimbalzasse contenuti.
1: Ci stai dicendo qualcosa?
2: Purtroppo no.
0: Cioè, per fortuna
2: sono venuto qua con i mezzi, quindi
1: è andata male comunque.
2: Niente, neanche una Tesla ci ha svoltato. Però sì, ecco, quindi è un fenomeno orribile.
1: Lo sai perché te lo chiedo? Perché comunque anche dalla pubblicità, ormai lo sappiamo, no? Cioè, far ridere crea fiducia, crea un'empatia positiva in un certo modo, tant'è vero che appunto il marketing usa la comicità dal giorno zero. E quindi io trovo sempre un po' disonesto quando tu cerchi tramite la risata di manipolare poi i consensi.
2: Sì, ma infatti oggi c'è anche, forse, che il pubblico è anche un po' più consapevole. Okay. Per esempio, sotto le pagine americane,
1: sì,
2: c'è sempre molta attenzione al... Questo contenuto è organico, è vero, è il creator, è una persona come me che sta facendo un contenuto ironico,
1: okay,
2: o qualcuno gli sta dando i soldi.
1: E... arriverà pure da noi, ci siamo accorti ora del conflitto di interessi sul web.
2: Sì, sì, sì,
1: magari...
0: è un po' al tempo, come al solito.
2: Poi ci arriveremo, però sì, se segui le pagine americane spesso capita che si creano un seguito, diciamo, nel periodo onesto e organico, e poi a un certo punto decidono di monetizzare e cominciano a inserire questi strani contenuti che all'improvviso sono tutte battute su siti di scommesse.
1: Ah, ma ok.
0: Ma come mai ironizziamo?
2: All'improvviso tu vuoi fare solo battute su siti di scommesse.
1: Ma un po' strano.
0: A proposito di cose brutte e di tempo al tempo, siamo arrivati al momento del break. Però tu ti fermi ancora un po' con
2: mi
0: noi
2: fermo,
0: anche perché dobbiamo entrare in tutto l'altro lato oscuro di questa intervista.
1: Certo, assolutamente. Diciamo che abbiamo una fase di transizione e poi arriviamo alla fase finale, diciamo così.
0: Dovrete farlo in
1: mezz'ora.
0: C'è
1: Dragon Ball Z e poi c'è Dragon Ball GT,
0: come nelle migliori avventure che ci piacciono. Quindi rimanete lì, e tra poco Marrumore continua. Intanto aggiungiamo un po' di altre pistole.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
3: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
4: Lo voglio.
3: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
5: Lo prometto.
3: Vi dichiaro uniti per sempre.
6: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Prosciutto cotto Domino 3 etti a 1,90 euro.
7: Todis, buongiorno convenienza.
8: Libri scolastici per i tuoi figli. Prima di spendere una fortuna, fermati un attimo. Banco 16 dal 1980 è il punto di riferimento a Roma per i libri usati delle scuole medie e superiori. Mandaci la lista dei testi su WhatsApp o via email e risparmi fino al 50%. I libri dell'anno scorso li vendiamo noi per te. Banco 16. WhatsApp 331 388 57 87. Libri16.it.
9: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti, non è straordinario, è fresco come il pane.
10: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
11: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
10: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
11: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
10: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
11: ValentinoAutomobili.it.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tanfisso 5,99, Taig 902. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
10: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
9: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
13: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
9: Dinanzi a richieste inconcepibili,
14: come fa tutto un po' più grosso?
9: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
15: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
16: Oh, papà! Sarà la prima parola.
17: La laminectomia lombare.
16: Andava bene anche mamma.
18: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
19: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
20: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: 19.37, lunedì 27 luglio, sempre all'ascolto di Radio Rock, ma rumore a metà strada. Tra poco continuiamo a parlare con Marzo di Relatable Roma Memes, intanto Audio Slave.
1: Radio Rock.

0: Audioslave, show me how to live. Sandro Canori, show me come riusciamo ad arrivare alle 20, alle 20 con tutte le cose che dobbiamo ancora chiedere.
1: Beh,
0: al nostro ospite.
1: Andiamo veloce. Quindi parlavamo di meme, parlavamo di raccontare la realtà, parlavamo un po' di prendersi gioco della realtà, no?

0: finché posso, ovviamente, perché non mi posso snaturare totalmente, però posso adattare il linguaggio e rimanere al passo coi tempi su quello che sono le novità, e quindi poi riesco a coinvolgere più generazioni possibile. Per quanto riguarda invece quello che è un'arte visiva, tipo il meme,
1: ma qua dipende secondo me molto da quanto tu riesci ad essere genuinamente interessato a cambiare e a seguire anche il nuovo linguaggio,
0: nuovi
1: argomenti. Esatto. Io faccio un esempio in negativo: io mi rendo conto di non essere così capace, e quindi magari rimango un po' più in un mio universo più chiuso di riferimenti, perché mi rendo conto che poi se provo a andare magari su quello che è l'interesse della generazione Z, per quanto poi certo, andiamo a vedere cosa vuol dire,
0: certo. Vabbè, semplificazioni, esatto. Tempi radiofoni,
1: però risulto magari un po' costruito, un po' falso, mentre invece vedo che chi ha la passione, il tempo di
0: adattarsi,
1: invece riesce ad essere effettivamente coinvolgente in una maniera onesta. Quello che secondo me è da evitare invece è il voler, diciamo, semplicemente stare dietro al tema del giorno, del mese o dell'anno.
0: Sì, questo in tutti gli ambiti.
1: Esatto, perché tira.
0: Certo.
1: Okay.
0: Che è un po' la morte dell'arte in generale, dell'espressività, quando decide la piattaforma di cosa devi parlare.
1: Esatto,
0: lì un
1: esatto,
0: po' ci andiamo
1: quello e i meme purtroppo a quel tipo là di degenerazione sono espostissimi, perché
0: certo,
1: più segui l'argomento del giorno più sei virale.
0: Certo, anche più sei, a volte, passami il termine, cioè i tuoi meme sono alti, concedimelo, te lo dico io, però molto spesso le cose che magari invece vanno di più sono quelle proprio
1: perché sono più immediate,
0: terra certo, proprio
2: che è la stessa roba della stand-up, hai visto?
0: Cosa,
2: però
0: esatto,
2: vedi,
0: sì, esatto, la stessa cosa. Vabbè,
2: l'abbiamo capita, andiamo avanti, c'è poco tempo.
1: Non litigatevi, prego.
0: Dicevamo,
2: così,
0: comunque,
2: quando è così ci vogliamo bene.
0: A tal proposito, tra le grandi fonti di ispirazione c'è sicuramente Roma, per quanto riguarda la tua pagina specifica, e da questa grande ispirazione di Roma siamo arrivati dai meme, come abbiamo detto, alla parte più scritta, fino all'editoria e ai libri, perché questa Roma che tu hai rappresentato per anni nei meme, poi ha preso forma in Grande Racconto Anulare. Ci vuoi parlare tu del tuo primo libro?
1: Sì, con piacere. E fondamentalmente, appunto, nei meme che facevo già dall'inizio mi piaceva mettere un po' in forma super ridotta delle micro narrazioni, quindi essere magari specifico, inventare dei personaggi un po' più tratteggiati, invece di dire, che ne so, tipo il tizio dei Parioli.
0: Sì.
1: Ma là mi piaceva inventarmi qualche dettaglio che potesse far ridere, che potesse suonare familiare su questo personaggio. E questa cosa, insomma, vedevo che mi divertiva sempre di più, finché, e qui mi permetti un crossover.
0: Vai, assolutamente.
1: Col luogo dove ci troviamo. Perché,
0: assolutamente.
1: Io lo volevo dire all'inizio, mi sono scordato, però sono cresciuto con Radio Rock. Mio padre mi pompava Radio Rock quando avevo, anzi lo saluto, ciao papà.
2: Bravo papà.
1: Esatto, quando avevo 7-8 anni mi pompava Radio Rock in macchina, andavo a scuola, tipo, ripetevo le pubblicità, quelle delle serate al Cube, facendo pure le vocette.
2: Giusto.
0: Poi ancora giochi, tra l'altro, sulle
1: certo,
0: pubblicità radiofoniche.
1: Chiaro. E quindi Radio Rock mi dava l'ispirazione per questo personaggio che avevo inventato, che era il metallaro romano.
2: Beh.
1: Il metallaro romano di Roma Est, che è un personaggio a cui voglio benissimo, che io tratteggiavo come sfigato, ma che poi in realtà era un puro, un vero
2: un
1: puro
2: vero
1: nobile.
2: Stavo per dirlo, che
1: esatto,
2: bello,
1: esatto, un true, lui direbbe un true. E gli avevo cominciato a farlo comparire prima in vari meme, poi in dei mini racconti che mettevo sulla pagina, fino a che a un certo punto ho detto: ok, basta, voglio scrivere un racconto vero su Fabietto, si chiama Fabietto, e il suo amico The Unforgiven. E quindi a quel punto mi sono incrociato con Momo Edizioni, che ringrazio infinitamente, sì, per la fiducia, e da lì è partita l'idea di: ok, scrivi questo primo racconto, perché non scrivi un libro? Ed è arrivato così Grande Racconto Anulare, che è un po' una raccolta di, appunto, racconti memetici.
0: Ok, e questa è la dimostrazione pratica di come poi dopo le cose si possono fare bene e si possono fare male, e questa è la dimostrazione pratica di come dietro a un meme, che per molti può sembrare solo l'immagine con la scrittina, in realtà ci sia un'idea, e se c'è davvero un'idea e non solo la voglia di seguire il trend, quell'idea si può espandere e questa idea può prendere vita e possono diventare anche dei personaggi.

0: viaggi, dei racconti. A tal proposito c'hai delle cose da dire, ma prima credo...
1: Esatto, andiamo di novità, segnatevi però, grande racconto annuale se non siete già finiti tra le sue pagine. Qui arriva Twilight Sad.
2: Brand new music right here. Brand new.

0: più ad ogni ascolto questa Twilight Sad Designed to Lose. Sarà che un po' ci ritroviamo nel titolo, sarà che la trovate sul sito radiorock.it. Ma questi sono gli ultimi 8 minuti, Sandro, per spolpare, per quanto ancora sì, ce ne rimane, il nostro ospite.
1: Ebbene sì, perché abbiamo parlato di meme, ma siamo arrivati all'editoria, perché comunque Marzio ha pubblicato ormai quanto? Un paio di anni fa,
2: 2024.
1: Grande racconto anulare, una serie di racconti, no? Che hanno dato vita ai personaggi che hanno vissuto solo nei meme fino a quel momento, ma poi quello è stato solo, diciamo, un punto d'inizio, perché poi con la casa editrice è partita, mi dicevi, proprio una collaborazione, cioè ti hanno affidato proprio la direzione di una collana.
2: Sì, la collana che si chiama Delle Mine di Momo, che nasce proprio con l'idea di dire: ok, tu l'hai fatto, ci saranno altri sicuramente che sono partiti come te dai social, dai meme, eccetera, e che lasciano intravedere la voglia di metterci
1: qualcosa in più.
2: Di approfondire la loro narrazione. Va detto che già Momo in realtà lo aveva fatto ancora prima di me con Filosofia Coatta.
1: Certo, Giulio Armeni.
2: Sì, con Giulio Armeni, che è appunto, diciamo, un po' il padre della narrazione, certo, memetica.
1: Ma lui sta portando in giro pure lo spettacolo.
2: Sì, sì, mandiamo un abbraccio a Giulio.
1: Salutiamo.
2: E quindi qual è stata l'idea? È stata: ok, partiamo con una raccolta in cui mettiamo alla prova più autori possibili, autrici e autori possibili, e vediamo come fanno, come in cosa si traduce il loro salto dai meme al racconto. Quindi l'estate scorsa siamo usciti con Divertenzio Puro.
1: Ok, sempre Momo Edizioni.
2: Momo Edizioni, esatto, che appunto abbiamo etichettato un po' come la prima raccolta di racconti memetici italiani, che contiene appunto racconti di Giulio, di Filosofia Coatta, di Crudelia Memon, di Vabbè Raga, di Ciao Mamma, Onigiri, Ravide Meme.
0: Bellissima anche l'estetica, tra l'altro. Ma questa copertina è di De Sando?
2: Esattamente.
0: Vedi, come
2: Daniele
0: De Sando,
2: mandiamo un abbraccio anche a lui.
1: Sì, sì, che ha fatto anche la copertina di Grande Racconto Anulare.
2: Sì, sì,
1: grande,
2: sì,
1: amico di Radio Rock, che salutiamo.
2: Un fratello, Daniele. E l'esperimento è andato bene, insomma, soprattutto ci è piaciuto molto l'entusiasmo che abbiamo visto da parte dei memer nel momento di mettersi giù e scrivere racconti. E quindi abbiamo deciso di proseguire. Quindi
1: questo è stato solo un primo esperimento.
2: Esatto.
1: Tra l'altro, si è lanciato anche in cose più horror, ho visto, fuori da Momo, però
2: sì,
1: sempre
2: sì,
1: dentro, sempre per
2: no,
1: Momo.
2: No, no, no, fuori con per Medusa Newsletter. Sì, la scorsa settimana è uscito un racconto horror. Che però
1: Tecnocoatto, ho letto bene.
2: Tecnocoatto, confermo. E infatti, diciamo che è poi la vena quella che arriva di personaggi che in qualche modo arrivano dalla creazione memetica, quella è difficile da spegnere. Quindi anche qui c'è un personaggio che ha del memetico.
0: Bene. Perché senti, Roma ti insegna a ridere di quello che vedi intorno, certo, a te necessariamente, ma ti insegna anche l'orrore.
1: Senti, per salutarci, no? Visto che ci hai detto che questo Momo, diciamo che ha sperimentato un po' con Giulio, poi con Giulio, diciamo, Hanno capito delle cose, con te le hanno confermate talmente tanto da renderti quasi lo scienziato che poi deve sperimentare e capire. Da qui
2: il professor Memoni,
1: esatto, da qui Divertenzio Puro, in cui, diciamo, vediamo se altri memer come te hanno questo istinto di scrivere altri racconti. Però tu ci hai parlato di una collana,
2: esatto,
1: quindi nei prossimi mesi, anni,
2: ma ti direi nei prossimi giorni,
1: ok.
2: Il 31 luglio esce la prossima avventura delle Mine di Momo, stavolta un romanzo, quindi
1: okay. Quindi passiamo dalla formula racconti alla formula romanzo.
2: Esatto, abbiamo una memer che non dirò chi è,
1: okay,
2: perché vogliamo tenere la sorpresa, però dirò che secondo me in questo momento è semplicemente la miglior memer in Italia, che si cimenta con un romanzo che fa molto ridere, ma fa anche
1: molto
2: riflettere. No, invece, volevo dire è poetico, quindi a tratti fa quasi commuovere.
1: E posso dire, questa cosa è diventata meme della stand-up, no? Fa ridere anche riflettere, e io sono in disappunto con questo meme sulla stand-up, perché spesso viene usato per perculare chi prova a fare satira a dispetto di chi invece dice il nulla cosmico. Ma questa è una polemica che non inizierò adesso.
0: Pensa, pur avendola fatta.
1: Sì, è così, l'ho buttata là.
0: Va bene.
1: Quindi, Momo Edizioni, grande racconto anulare, Divertenzio Puro.
2: E il 31 luglio State al ciocco.
1: Surprise.
2: Seguite Momo Edizioni, seguite Orelatable, tanto rimbalzerà anche lì. E insomma, secondo me è, dirò, il miglior lavoro finora di questa collana. Senza
1: bene, bene. L'ultimo lavoro deve essere sempre il miglior lavoro, se no stiamo lavorando male.
2: Esattamente.
0: Non vediamo l'ora. Io già non vedo l'ora che tu possa tornare quando vuoi qui a Marrumore, perché ormai la porta è sempre aperta, che sia di meme, che sia di editoria, anche perché ci siamo lasciati un sacco di domande. Io volevo entrare nel linguaggio comico che passa, che cambia negli anni, come si fa da una persona che scrive una cosa minuscola che è un meme, che sono due concetti, come ti metti un sacco di cose, e il tempo è finito, quindi adesso tu te ne vai, Sandro, perché sì, ci vediamo domani, basta, il tuo lavoro è finito, grazie. Marzio torna quando vuoi.
2: Grazie mille.
1: Il mio lavoro qui è finito.
0: Esatto. Nessuno di due l'ha detto.
2: Attenzione, questo era un meme live.
0: Esatto. Un meme live non poteva finire meglio di così. Grazie a tutti e due, grazie, ciao, ciao. Grazie. Ovviamente a chi è stato in nostra compagnia, continuerà a farlo, perché Mal Rumore mica si ferma adesso. Postal Service li abbiamo nominati, quindi è proprio così, con Such Great Heights, che andiamo verso il break. Godetevela tutta, un piccolo po' di pausa e poi torniamo qui.

0: L'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
3: Rock Spot.
4: Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
5: Prosegue fino al 2 agosto, speciale chilometri zero da Valentino, concessionaria Volkswagen.
6: Nuovo T-Roc, T-Cross e Taigo, scontati fino al 28% con extra bonus di 1000 euro.
5: Imperdibili promozioni su tutta la gamma, anche a noleggio.
6: E poi usato garantito di tutte le marche, con anticipo zero e passaggio omaggio.
5: Solo da Valentino, in via Tiburtina 1097, via Prenestina 911, via Tuscolana 1233, via Paesiello 34.
6: ValentinoAutomobili.it.
7: Compri ancora acqua in bottiglia? Dimentica quel fardello pesante. Installa un erogatore Acqua Smart SRL.
8: 800 14 10 13. Acqua Smart SRL.
7: Chiama subito il numero verde 800 14 10 13 e scopri l'esclusiva offerta Zero Pensieri. Con erogatore Acqua Smart SRL la manutenzione ordinaria e i filtri saranno sempre a costo zero. Basta il passaparola.
9: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
10: Arredissima.
11: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica Start De'Longhi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Questo è Malrumore.
13: Rock. 24 minuti, inizia la nostra ultima ora insieme. Questo è Malrumore su Radio Rock in compagnia di Paolo Nianzumo. Fino alle 21 arrivano Black Keys.
12: Radio Rock, back in time.

0: Black Keys. Mentre io vi ricordo questa grande novità, cioè che adesso voi potete ascoltare ma soprattutto vedere Radio Rock anche sul canale 833 del digitale terrestre di Super 6, visibile, attenzione, in tutta Italia. Cliccando sul pulsante rosso dell'interattività, selezionando Radio Rock TV, potete guardarci, anche ascoltarci chiaramente, o anche scegliere di ascoltare Radio Rock Italia. È un modo in più per restare connessi con la nostra musica, i nostri programmi, tutte le nostre bellissime bagianate, ovunque voi vi troviate, perché Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in TV, anche in tutta Italia.
1: Brand new music right here.
2: Brand new music.
3: Brand new music.
2: Brand new music.
3: La musica nuova su Radio Rock.

0: City Lines, loro sono i Gurriers. Io invece vorrei usare una canzone, come dire, per portarvi a un'incredibile storia contemporanea. Voi l'ascoltate e poi ripetete.
1: Ascoltate, poi ripetete.
2: So come anguilla, so come anguilla, cago ma piglio delle schizze, so come anguilla, so come anguilla, so come anguilla, ca non c'è sta rindanarezza, so come anguilla,

0: Botare.
1: No, non credere a chi promette miracoli. Parla di money money, soltanto money money. No, non fidati di chi parla solo dei soldi. Al tuo bene non pensa, ma a quello dell'azienda sì. No, no, tu non credere a chi parla di marketing.

Così siamo finiti dai 99 posti con questa versione di L'Anguilla, perché di anguilla si è parlato parecchio in questo fine settimana, soprattutto a causa di una notizia non proprio brutta, non proprio bella, ma sicuramente you're on the wrong road è qualcosa che i medici potrebbero aver detto allo sciagurato che si è presentato, un pescatore in ospedale con dolori addominali lancinanti, parametri vitali molto alterati. E cosa hanno fatto i medici? Hanno scoperto così una cosa comune, un'anguilla di 65 centimetri ancora viva, che stava lì dentro le sue budella, aveva anche ovviamente perforato l'intestino. Il pesce sarebbe entrato nel retto mentre era a pesca, secondo quanto dichiarato dal paziente, uomo di 55 anni appunto, che è andato in ospedale. Bravo che ci sei arrivato. Ciò che hanno trovato nell'uomo appunto ha lasciato tutti così di stucco, cavità peritoneale, cioè un'anguilla viva di 65 centimetri che giustamente si dimenava, aveva provocato una significativa perforazione all'interno dell'intestino, veramente una cosa, hai detto che si era infilata proprio tra i vestiti mentre stava pescando e in qualche modo si è infilata nel suo addome passando da là, no, sono quelle, cioè mica te ne accorgi, no? Riteneva che sarebbe uscita da sola o che comunque sarebbe morta. Se ne sarebbe liberato evacuando, ma questa esperienza surreale, poi no, a un certo punto se fosse, no, saresti morto, fratello, non so come dirtelo in maniera più tranquilla. E quindi niente, un gran disastro, però a descrivere questo assurdo caso clinico c'è stato proprio il leader dei medici del Dhaka Medical College, perché in tutto questo siamo in Bangladesh, ok, però comunque anche se siamo lì lontani magari le anguille hanno un'altra forma, un'altra potenza, un'altra sostanza. Comunque un'anguilla viva di 65 centimetri viva dentro di te, la senti? Allora, a proposito di anguille, però è solo un gancio di quello, di quelli brutti direi, di quelli atroci, di quelli che mi sta facendo contorcere a me le budella. Il ritorno degli Eels uscirà tra 80 giorni, 3 ore e 41 minuti, Cookie Happened, nuovo album per gli Eels, tra poco ve ne parlo. Intanto ascoltiamo questa, I'm on standby.

Heels, in questo caso la band, non quella dentro l'intestino del nostro sventurato protagonista di oggi. Questa è I'm on Standby e insieme a Cap in Hand, All Forgotten, sono tre singoli che anticipano questo disco Cookie Happened, che uscirà il 16 ottobre e sarà anche il loro 16° album. Sono nati nel 1991, hanno fatto vivere varie emozioni. Secondo me questa che arriva deve essere una di quelle botte tra capo e collo che ti spezzano il cuore. Tema portante del disco, rivolgere il proprio sguardo alle piccole vittorie della vita, alle inevitabili delusioni e allo strano miracolo di essere semplicemente esistiti. Il primo singolo è stato Cap in Hand, che parla proprio qualcosa del genere, e ovviamente a parlare c'è il signor E. Mark E. Everett. E per quanto riguarda il titolo dell'opera, mamma mia, Mark nel frattempo ha 63 anni, stiamo invecchiando tutti, lui ha detto: ogni gioia, conquista e difficoltà un giorno diventerà così irrilevante che sarà come se non fosse mai accaduta. Ma come ha detto il grande filosofo dei nostri tempi, vale a dire Cookie Monster, cioè il pasticcino del Muppet Show, io non piango perché il biscotto è finito, io sorrido, è come se sorrido, perché il biscotto è esistito. Ed ecco qua che arriva Cookie Happened. Dobbiamo ricordarci che quel cookie è successo. Nel frattempo continuiamo a cercare questa canzone come Electric Eel, perché avrebbe senso, invece era Electric Feel, ma credo che vada bene lo stesso.

avrà sentito dell'elettricità, forse, lo sventurato protagonista di questa triste storia. Quindi Electric Feel va bene lo stesso. E chiudiamo questa nostra penultima mezz'ora andando verso il break con un altro po' di elettricità. E anche qui, secondo me, la narrazione continua, perché è una preoccupazione elettrica. Quella dei Clutch ci porta un po' di rock and roll fino alla pausa. Voi restate lì.

0: sole, mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Ad esempio 500 Hybrid da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 4.247 euro, rata finale 11.096 euro, 35 rate da 99 euro. TAN fisso 8.99, TAEG 12.65. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagnola 25.
4: Vuoi tu, qualità Todis, prendere come compagna di vita la qui presente convenienza Todis?
5: Lo voglio.
4: E tu, convenienza Todis, prometti di camminare sempre al fianco della qualità?
6: Lo prometto.
4: Vi dichiaro uniti per sempre.
7: Da Todis qualità e convenienza vanno a nozze. Un esempio? Dal 23 luglio al 2 agosto approfitta delle tante offerte imperdibili. Vaschetta gelato vari gusti Loving da 200 grammi a 1,49 euro.
8: Todis, buongiorno convenienza.
9: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
10: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
9: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it. Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
11: Dietro ogni artigiano c'è una storia. Dietro ogni impresa, il coraggio di costruire il futuro ogni giorno. Da 80 anni la CNA di Roma è al fianco di artigiani, micro, piccole e medie imprese del territorio. Sempre insieme. Diventa parte di una storia che dura da 80 anni. Associati ora. cnaroma.it.
12: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: State ascoltando Malrumore on Radio
2: Rock. This is the end, my friend. Sono le 20 e 36 minuti, 24 quelli che abbiamo ancora a disposizione, ma il nostro lavoro di Malrumore in questo lunedì l'abbiamo portato avanti bene e quindi siamo premiati, perché questa fine, o se inizia molto molto bene, arrivano i Nine Inch Nails.
1: Radio Rock, back in time.

0: un finale dei migliori Nine Inch Nails, prima The Hand That Feeds, ultima novità per noi invece In This Moment, Crawl. La band pubblicherà il 28 agosto per Better Noise Music il prossimo lavoro in studio, si chiamerà Witch ed è divertente, no? Perché The Hand That Feeds parla proprio del mettersi in ginocchio, dice ti metterai in ginocchio in questa crawl, quindi no, strisciare, andare a carponi, comunque rimaniamo in ginocchio e quindi questo sarà il tema dell'ultimo spicchio di Malrumore per questo lunedì, perciò Crawling dei Linkin Park obbligatoria, solo che questa volta abbiamo scelto questa versione live.
1: I want to hear everybody in the house who knows the words of this next song to sing them loud and proud. I want to hear the voices of the beautiful people of Dallas, all right?

Linkin Park live in Texas per tutti coloro che magari non hanno avuto negli anni l'opportunità di vedere questa band dal vivo. Tornano anche gli Idols in questa playlist in Malrumore del lunedì, perché anche loro hanno un brano che parla di questo, Crawl.

mezz'ora di marrumore che stiamo passando in ginocchio, ma gli Idols ci dicono che va bene così. We are alright. Mancano solo un paio di tasselli a questa nostra playlist. Prima di Bring on the Night arriverà Matteo Strano, e quindi tasselli molto importanti, direi, arrivano i Doors, Crawling King's Name.

0: Che i Doors, chiaramente, per un finale davvero tra i più classici, molto gustoso terminare così insieme. Ci rimane solo una cosa da fare prima dell'ultimo brano e prima di lasciare tutto quanto in mano a Matteo Strano, ed è capire che cosa abbiamo capito da questa puntata.
1: Fatti appresi in questo episodio di Malrumore: il futuro Vaniere Minuccelli, o il robot, o in zoom. Microonde pesa 30 libbre, è un adulto di 7 anni e la sua forma ricorda il signore del piano di sopra.
0: Oh!
1: Se vai a pesca, attenzione al retto.
0: Attenzione.
1: Il mio lavoro qui è finito, ciò che apprenderemo domani è avvolto nel caos. Queste sono pistole e questa è Marlboro.
0: Evviva le pistole, a quanto pare oggi grandemente celebrate dal caos. Domani chissà questo caos cosa ci riporterà. Intanto restate qui perché arriva Bring on the Night, playlist appena pubblicata sul sito radiorock.it. Grazie a tutte e tutti. Mentre scivolo via, ci ritroviamo domani dalle 18 alle 21. Bacini e rock and roll.

falling away from me. Life's falling away from me.

0: Avete ascoltato Malrumore on Radio Rock. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia. Rock
2: Spot. Your Music, il più grande negozio di strumenti musicali di Roma. Chitarre, bassi, tastiere, synth, batterie, microfoni, console DJ, fiati, archi, da acquistare in sede o con spedizione rapida e assicurata. Visita il sito www.yourmusiconline.it. Your Music, da oltre 30 anni, il punto di riferimento per tutti i musicisti. Viale dei 420 184, Roma.
3: Il gelato di Conforti, come il pane fresco, tanta lavorazione ogni giorno. Niente straordinario, solo tanto lavoro per garantire una freschezza che si sente, tutti i giorni. Ci trovi ad Anzio, il gelato di Conforti, non è straordinario, è fresco come il pane.
4: Amore, dai, prova a dire mamma, mamma.
5: Oh papà, sarà la prima parola.
6: La... Laminectomia lombare.
5: Andava bene anche mamma.
7: È nata Cormed, la realtà sanitaria del gruppo Clarian. E siamo già grandi. Scopri i nostri servizi su cormed.it.
8: Ricordati, Cormed si scrive con la K.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano. Bring on the night,
0: bring on the night on Radio Rock. Ora su Radio Rock. La serata di Radio Rock on Radio
12: Rock. Cari amiche e cari amici di Radio Rock, come state? Come è andata la vostra giornata? Se vi va, chiuderemo insieme questo lunedì 27 di luglio, visto che partiamo ora e ci saluteremo poi intorno alla mezzanotte. E per iniziare la nostra playlist devo dire che abbiamo un gancio perfetto con l'ultima canzone della playlist di Sandro e Paolonia. Loro vi salutavano con In Corn, io invece vi accolgo in compagnia degli Slipknot. Radio Rock, back in time. Maybe it's time you were the two.

bene così, cosa c'è di meglio per iniziare una nuova settimana di playlist insieme qui su Radio Rock che una canzone del genere, decisamente arrabbiata, direi più o meno come al solito, da parte degli Slipknot. Questa qui però in particolare ammetto che anch'io era un sacco di tempo che non l'ascoltavo, si intitola Speed It Out, e come sapete bene da qui in avanti moltissime delle prossime canzoni le sceglieremo insieme attraverso i contatti che Radio Rock ci mette a disposizione. Vi ricordo il sito internet radiorock.it, saluto tutti quelli che ci stanno guardando attraverso la nostra visual radio e di sicuro mando un grande saluto a chi ci sta già scrivendo al 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Il più rapido di tutti stasera è stato il nostro Fede che giustamente invia la GIF, l'immaginetta dedicata al caos che ogni tanto si impossessa delle nostre playlist. Devo dire che ci avevo fatto caso, insomma prima avevamo ascoltato i Korn in compagnia di Sandra e Paolonia. Non facciamo un salto troppo lungo invece per iniziare la nostra serata in musica ascoltando una band come gli Slipknot. E noi intanto per proseguire rimaniamo sì negli Stati Uniti, ma cambiamo di sicuro il nostro genere di riferimento. Questa qui è una canzone, una novità che ascolto in questo periodo con grandissimo piacere, quindi pesca fortunata per quanto mi riguarda. Arrivano i Social Distortion di Tonight. Brand new music right here. Brand new.

come suona questa qui è di sicuro un brano che si presta ad un'operazione del genere. Io confesso che amo proprio canticchiare mentre ascolto con voi il testo di questa canzone dei Social Distortion all'interno del loro ultimo album e quindi anche all'interno delle nostre novità in rotazione. Si intitola Tonight e se piace anche a voi la potete votare attraverso la sezione novità sul nostro sito radiorock.it. Saluto con gran piacere Fabio che attraverso WhatsApp mi parla di un capolavoro assoluto come The Wait, canzone della formazione canadese chiamata The Band. Dice lui giustamente: quei ragazzi hanno scritto uno standard ripreso poi da molti artisti neri, di solito avviene il contrario, ma insomma tanto il talento della band nell'aver capovolto un po' questa storia che insomma, ci tiene compagnia direi fin da quando inizia la musica. Saluto poi anche Emmy che attraverso Telegram direi ha delle idee un po' più bellicose per la prima parte della nostra playlist di stasera. Dice: ma l'hanno già chiesta Walk dei Pantera, che tanto sempre a sputi si finisce, immagino, riprendendo anche un po' il titolo della canzone di prima, gli Slipknot di Speed It Out. Adesso magari mi rendo conto che non è che vi stia per proporre la cosa più elegante del mondo, ma di sputi più o meno metaforici, più o meno immaginari, insomma ne hanno parlato un bel po' di band. Facendo una rapidissima ricerca all'interno dell'archivio di Radio Rock ho trovato diverse canzoni che potrebbe essere divertente riascoltare in questo momento. Per esempio, prima di arrivare alla Walk dei Pantera, Speed It Out, da parte stavolta degli Slaves.

Questa qui porta esattamente lo stesso titolo che aveva aperto la nostra playlist. Speed Out, dicevano gli Slipknot. Speed Out, dicevano anche gli Slaves, che avevano iniziato la loro carriera proprio con questo nome, per poi cambiarlo non tantissimo tempo fa. Tant'è vero che l'ultimo lavoro dei ragazzi usciva con il nome d'arte di Soft Play. Parliamo comunque della stessa band, che è di sicuro una formazione particolarmente divertente. Era un po' di tempo che non li mandavi in onda, e insomma, un po' come al solito quando ci infiliamo in questo o in quell'altro gioco, è sempre una buona scusa per ritirare fuori dischi che mancano da un po' di tempo al nostro appello. Ne saluto intanto con gran piacere Marco attraverso Telegram, e per continuare un brano, direi soprattutto un riff che in generale non ha gran bisogno di presentazioni, soprattutto qui su Radio Rock.

perdonatemi una stupidaggine al rientro di una canzone del genere, ma quando i Pantera dicono "Are you talking to me?", mi viene sempre in mente la storica scena di Taxi Driver, dove ovviamente il protagonista del film, chiacchierando fra virgolette allo specchio, diceva una cosa di questo tipo, no? "You talking to me?". Bella proposta della nostra amica Amy. Arrivo invece di qualche secondo in ritardo sul messaggio che ci manda Vivi su WhatsApp. Dice: "Perdonami una cosa, i Pantera ce li ho nel sangue, ma Walk l'ho sentita più volte del mio nome quando mi chiamano". Rilancio quindi con The Art of Shred. Io, volendo, questa qui me la appunto, cara Vivi, ce la vogliamo ascoltare, che ne so, magari domani sera, magari la prossima volta che sei qui con noi di Radio Rock. Io intanto questo titolo me lo sono appuntato nel blocco note che abbiamo qui sul computer, blocco note che devo dire sta diventando particolarmente disordinato e dovrei dargli una aggiustata, una pulita, perché insomma leggo davvero nomi dagli Aerosmith ai Limp Bizkit ai Cure, quindi devo fare un po' di pulizie di sicuro prima delle prossime ferie.

Anche gli Skank Nancy ce l'avevo appuntati qui nel blocco note del computer di Radio Rock ormai da qualche tempo, con un'altra canzone. Insomma, stasera, visto la piega che hanno preso le nostre chiacchiere, andiamo invece con Spit You Out. Eliminati loro, insomma, ci sono almeno un'altra quindicina di nomi che, insomma, prima o poi riusciremo di sicuro ad ascoltare. Banalmente, per fortuna, insomma, la musica da scegliere insieme nelle nostre playlist è davvero tanta, e quindi, insomma, qualche nome resta lì poverino a prendere un po' di polvere. Saluto in tanto Simon sull'intro dell'ultima canzone di questa prima mezz'ora insieme. Loro sono i Public Service Broadcasting, un progetto che qualche anno fa abbiamo ascoltato e spesso e volentieri qui nella nostra radio. Il titolo del brano ci riporta alla Seconda Guerra Mondiale, visto che questa qui si chiama Spitfire.

0: last.
1: What a strange little mistake.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106.6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
1: Rock Spot.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, grande Panda Turbo 100 da 14.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato. Anticipo 2.550 euro, 35 rate da 99 euro. Rata finale 10.874 euro. Tan fisso 5,99, TAEG 902. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Entro il 29 luglio 2026.
3: Rosati Auto, via Salaria 665, via Tiburtina 1143, piazzale Caduti della Montagna. 25.

0: Questo è
1: Bring on the night,
2: la serata di Radio Rock.
3: Direi che con grande piacere stasera ascoltiamo anche qualcosa di John Lennon nella sua versione da solista. Questa qui in particolare era Woman.
4: Radio Rock, back in time.

0: eravamo concessi stasera un inizio di playlist un po' più frizzantino del solito. Qui torniamo invece con grande, grandissima classe in compagnia di John Lennon e della sua Woman. Qui intanto messaggi ancora al 3899 106 e 600. C'è Max che anche stasera mi invia un'immagine attraverso Telegram, il piccolo particolare della copertina di un album. Io poi dovrei in teoria dargli una mano a riconoscere l'intero lavoro. Stasera questa mano, ancora una volta, che fa il segno 2, no? Quello volendo anche che sta per me vittoria. Devo dire che non mi dice tantissimo, chi lo sa, forse riuscirà a darci un aiuto Alex Righi, che è già arrivato in radio e che di sicuro, è cosa decisamente più bella ed importante, ci farà ascoltare come al solito una grandissima selezione. Diamo quindi appuntamento anche ad Alex fra esattamente 3 minuti e mezzo. Tanto dura la prossima novità.
1: Brand new music right here. Brand

0: sembra un po' diversa dalla solita questa canzone dei Queens of the Stone Age. Per il momento io la ascolto molto volentieri, ma come al solito il lunedì sera a quest'ora. Caro Alex, benvenuto e ben trovato, ben ritrovato.
1: Come sempre, come quasi sempre, il lunedì sera a quest'ora. Il lunedì scorso abbiamo saltato e... questione di temperatura, io ho
0: caldo.
1: Gli ordini del dottore sopra una certa temperatura, non posso uscire di
0: casa. Ammetto che anch'io sto soffrendo da morire nel corso
1: e
0: di quest'estate.
1: Sappiate che ieri era afoso, più di sì. Oggi però un minimo di ventilazione l'ho sentita, ma hanno promesso che dopo domani torna all'inferno.
0: Speravo in una buona notizia.
1: A Roma sti 39 gradi di massima fino all'inizio di agosto come minimo.
0: Proprio come minimo, ci facciamo questi 10 giorni bollenti.
1: Non so bene come fare effettivamente. Mamma mia. Ma ce la faremo in qualche modo. Credo che sopravviveremo quasi tutti.
0: Dai, sì, ci
1: salutiamo
0: siamo.
1: I pochi che ci lasceranno. No, non è elegante una cosa del genere. Vero? Vabbè, no, insomma, lasciamo perdere.
0: Ma sai che facevo anche un discorso più o meno simile giovedì in trasmissione. Vedi, poi ci siamo trovati anche su questa cosa. Aiuto.
1: Comunque, siamo al 27 luglio, per cui la prossima volta è già agosto,
0: sì?
1: Detto tra parentesi.
0: Vero.
1: Comunque, spesso in questi spazi del lunedì sera parliamo di cose antiche, anche perché quando sono così antiche o dimenticate è come se fossero nuove, fondamentalmente,
0: sì,
1: hanno fatto il giro completo. Però quasi sempre anni 60 e 70. Questa volta mi voglio rovinare.
0: Che succede?
1: Anni 80.
0: Addirittura.
1: Cioè, avevo dato un'occhiata ai dischi usciti estate, proprio luglio 1986.
0: Ok, sono curioso.
1: E quindi sono dischi che c'hanno 40 anni, cioè c'è un sacco, gente più giovane perché è nata dopo l'86. Ci sono altri più anziani che come me sono nati abbastanza prima dell'86, però gli sembrava, non dico ieri, ma ieri l'altro, e invece
0: meno,
1: no, manco per dire.
0: Ho passato un po' di anni.
1: Primo di un gruppo di tre dischi del luglio 86, 28 luglio 1986, Life's Rich Pageant, che è il quarto album dei REM. Ancora nel periodo

0: Questa Follow Me dei Ram, ammetto che personalmente era un po' di tempo che non la riascoltavo, ci sono rimasto, arriva sempre in maniera fortissima e bellissima una canzone del
1: compio,
0: genere.
1: Questa è veramente una delle molte canzoni quintessenziali dei Ram che ci sono sui loro primi album.
0: Bellissime.
1: Che gli vuoi dire, questa proprio già c'è tutto.
0: Sì, cioè, sì, è vero.
1: Poi dopo hanno fatto altre cose bellissime, però all'inizio erano già... sbucati così, non...
0: Ma guarda, ti dicevo una cosa che è un avviso assolutamente personale, quindi figuriamoci, a me sembrano quasi più mature, cioè mi sembra di ascoltare una persona più grande nel debutto, nei dischi di debutto dei The Ram rispetto a quella che poi avrei ascoltato.
1: Avevano già delle cose alle spalle, le canzoni già fatte che avevano già provato dal vivo e le mettevano lì, poi dopo hanno sperimentato anche di
0: Vero,
1: più perché a quel punto con una certa tranquillità,
0: esatto, anche economica,
1: si sono potuti divertire, ma in maniera del tutto diversa.
0: Sarà che viene dalla voce, che mi sembra un po' più, forse in secondo piano, trattata un po' meno, sembra una voce un po' più seriosa,
1: e
0: quella dei suoi primi dischi.
1: I produttori, ognuno metteva le mani in maniera leggermente diversa, poi però il suono è quello lì, una cosa.
0: Sì.
1: Il suono della chitarra dovuto a Peter Buck fondamentalmente, che tanto non è mai stato con le mani in mano, con o senza i Ram ha avuto un milione di progetti collaterali. Invece una band inglese che c'era negli anni 80 e durata relativamente poco erano gli Spaceman 3, che venivano da Rugby nel Warwickshire in Inghilterra, ed erano il gruppo di Jason Pierce, che poi sarebbe diventato famoso con gli Spiritualized, e del suo amico Peter Camber, che invece dopo gli Spaceman 3 ha fatto delle cose più defilate, sperimentali magari, oppure come produttore collaboratore di gente alternativa, dagli Stereo Lab, Io La Tengo, Panda Bear,
0: Bei nomi comunque,
1: MGMT,
0: figo,
1: un po' di cose così, ma non è più stato in primo piano. Invece Jason Pierce è rimasto frontman, anzi in realtà l'unico componente fisso degli Spiritualized,
0: se ricordo bene. Sì.
1: Ma gli Spaceman 3 erano un bel gruppo, un po' nuova psichedelia, un po' garage rock, e il loro primo album esce a luglio del 1986 e si chiama Sound of Confusion. Ci sono

0: Uno delle cover degli Stooges, dei 13th Floor Elevator e dei Juicy Lucy.
1: Ah, sì,
0: e dei brani originali scritti appunto da Peter Campbell e Jason Pierce. Questo album di 40 anni fa esatti, luglio 86, degli Space and Free, Sound of Confusion, iniziava con questa Losing Touch with My Mind.
1: Che dovrebbe partire
0: invece, cioè, a poco.
1: Eh sì, invece ce l'eravamo chiamata all'inizio della trasmissione. Adesso vediamo di riuscire a recuperarla proprio al volo. Io ti confessavo,
0: io una volta quando facevo molta più radio di adesso, a un certo punto mi rendevo conto che è sempre meglio disannunciare il brano quando è andato.
1: Vero?
0: Perché almeno non sbagli. Esatto. Mentre invece un sacco di volte, vabbè, in tanti anni mi è capitato una quantità di volte di lanciare un pezzo con grande entusiasmo.
1: E poi
0: andava un altro. È più imbarazzante il caso in cui uno lancia un brano con grande entusiasmo e poi non va niente.
1: Esatto, fra l'altro questa sarebbe una rubrica molto utile per me, che da imparare da te ne ho sotto tutti i livelli, e forse anche trucchetti del genere di sicuro potrebbero darci una mano. Guarda, se sei d'accordo a questo punto, io ascolterei qualcos'altro in attesa di recuperare il brano che te giustamente ci stavi presentando. Andiamo con un Kings of Leon in attesa di riprendere le nostre cose.
0: Crepi la malizia.

0: ringraziamo i Kings of Leon che ci hanno dato modo di fare un po' di controlli. Sta a vedere che sono stati proprio gli Spaceman 3, quelli un po' sfigati, un po' sfortunati.
1: Su di loro
0: stasera
1: grava una maledizione.
0: Evidentemente.
1: Non lo sappiamo.
0: Che è successo?
1: Ci proveremo la prossima volta. Non
0: di
1: so
0: sicuro
1: che dire. È un fatto strano che ci è capitato tra capo e collo stasera. Sì. Vabbè, eravamo allora, gli Spaceman 3 un giorno torneranno, sono sicuro che più, prima o poi ce la faremo.
0: Me li appunto.
1: Ma eravamo a luglio 1986 e allora c'è un altro disco che esce nel luglio 1986 mm-hmm. che si chiama It Am and Smile, che è il primo capito album solista di David Lee Roth.
0: Grande.
1: David
0: sì
1: Lee Roth era appena uscito dai Van Halen, poi ci tornò anche in seguito, ma nell'85 aveva un po' chiuso i rapporti con la band.
0: Okay.
1: Quando era ancora per poco tempo nei Van Halen, aveva fatto un mini LP che ebbe un grande successo, 4 pezzi soltanto, delle mm-hmm. cover completamente diverse da quello che facevano i Van Halen, che poi il disco si chiamava Crazy from the Heat,
0: okay,
1: impazzito per il caldo, che ci starebbe pure di questi
0: perfetto
1: tempi. Ed è quello dove c'è tra l'altro la famosa I Ain't Got Nobody di Louis Prima,
0: okay, sì,
1: Just a Gigolo sarebbe il medley, poi una dei Beach Boys, California Girls, vabbè,
0: quella è rimasta
1: quattro
0: famosa
1: cover molto divertenti, perché David Lee Roth non è mai stato il più grande cantante dell'hard rock, ma uno dei più flamboyanti,
0: sì,
1: dei più spettacolari dal punto di vista scenico, sì. E comunque nel 1986 mette in piedi una band sua, dove spicca tra l'altro Steve Vai alla chitarra.
0: Ehi.
1: Che non è proprio l'ultimo dei vabbè, Steve Vai aveva già suonato con Zappa, facendosi notare perché sapeva fare delle cose
0: che anche per il livello di Zappa, sì,
1: assolutamente. Beh, sapete, Steve Vai si presentò a casa di Zappa con le trascrizioni per pianoforte degli assoli di Zappa di chitarra, che è una cosa che vuol dire
0: insomma
1: che non solo che ha ascoltato con attenzione, ma che sapeva rifarlo e sapeva scrivere sul pentagramma, cioè
0: faceva, talento.
1: Poi
0: assurdo,
1: adesso
0: sì
1: è in giro che fa i pezzi dei King Crimson e ho detto
0: vero
1: tutto. Comunque, invece, qui faceva da contrappunto chitarristico a David Lee Roth, che faceva un po' il cazzone, per
0: sì,
1: usare un termine tecnico, che ha sempre
0: dire
1: fatto benissimo. Però comunque il disco era divertente, Irem and Smile, e cominciava con una roba dove c'erano al massimo splendore la voce di David Lee Roth e anche la chitarra di Steve Vai, e si chiamava Yankee Rose.

0: Passare l'estate in città è bello. Solo se ascolti Radio Rock. Passa l'estate con noi e vivi la stagione con la nostra musica.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: You're listening to Bring on the Night.
8: La serata di Radio Rock.
9: Bring on the Night on Radio Rock.
10: Iniziamo la seconda ora insieme ascoltando anche un classico dei Ghost, questa qui, Square Hammer.
9: Radio Rock, back in time.

0: quanto mi piace che nel corso degli anni siamo riusciti a costruire anche delle piccole tradizioni per quanto riguarda la nostra trasmissione. Per esempio, ogni volta che vanno in onda i Ghost arriva l'immaginetta, la gif su Telegram di un fantasmino, se dico bene, estratto dal mondo di Scooby-Doo. Un ringraziamento al nostro Fede Cintura Nera in tal senso. Saluto poi anche Giovanni che ci segue da Napoli, che ci chiede Butterfly on a Wheel da parte dei The Mission. E saluto poi con grande piacere anche il nostro Max. Cioè, mi ricordo una cosa successa più o meno un anno fa, che ritrovo oggi con grandissima gioia. Noi intanto, prima di proseguire la playlist messa a punto da Alex, ascoltiamo una novità. Mi permetto di dire una gran bella novità.
1: Brand new music right here.

0: come al solito salutiamo gli amici che ci ascoltano, ma anche quelli che ci vedono attraverso la nostra Radio Rock TV. È sempre una cosa che ci fa molto piacere notare. A questo punto, dopo gli Alabama Shakes di Another Life, da dove riprende la nostra playlist, caro Alex?
1: Riprende con la canzone più figa della storia. Okay. O meglio, quella che ieri mi è sembrata esserlo. Allora, ieri sera ho visto un film che mi mancava, che si chiama Sexy Beast.
0: Mi manca anche
1: Sexy
0: a me.
1: Beast era il primo film del regista inglese Jonathan Glazer, che è quello che 3 anni fa ha vinto l'Oscar per La zona di interesse,
0: quello.
1: Sul comandante di Auschwitz, sì, e la sua famiglia che abitano lì accanto, che era terribilissimo.
0: L'hai visto quello? Ti è piaciuto?
1: Sì,
0: lo devo recuperare, quello mi aveva molto incuriosito, però sì, un po' difficile da gestire, immagino.
1: Sì, insomma, non è proprio la cosa più rilassante.
0: Sì,
1: invece il suo primo film, Sexy Beast, è uno di questi film di gangster inglesi, che sono, se ci avete fatto caso, anche serie TV come Mobland, eccetera.
0: Okay.
1: I gangster inglesi sono diversi da quelli americani,
0: certo.
1: E a volte sono pure peggio, sono più cattivi.
0: Sì.
1: Comunque il film è molto buono, Sexy Beast, e poi anche se la trama è, a dirla, è una delle più banali del mondo, cioè gangster che si è ritirato,
0: okay,
1: e arriva uno cattivo che vuole convincerlo a fare un colpo,
0: a tornare in zona.
1: Ma di per sé non sarebbe niente, a parte quello cattivo che arriva è Ben Kingsley, che è un sociopatico terrificante.
0: Posso immaginare.
1: È uno dei meglio cattivi degli anni 2000. Però non è tanto questo che volevo dire, è che Jonathan Glazer mi sta simpatico anche perché è nato il 26 marzo come me.
0: Ah, perfetto.
1: C'ha pochi anni meno di me, ma insomma, vabbè, okay,
0: ci siamo.
1: Uguale. E all'inizio del film c'è questo gangster inglese sovrappeso, abbronzato, che si è comprato una casa nella Costa del Sol in Spagna e se ne sta sdraiato al sole. E per tutti i titoli di testa c'è un pezzo degli Stranglers.
0: Bello.
1: Che l'ho risentito e ho deciso, questo è il pezzo più fico di tutti i tempi.

0: Su questo grandissimo brano, Alex, sono arrivati un paio di messaggi che mi fa piacere leggerti. Intanto hai trovato un altro collega di compleanno, cioè Simon, anche lui
1: 26 marzo.
0: Esatto, okay, nato il 26 di marzo, che ti chiede anche di ripetere il film, il titolo del film, non Sexy Beast, quell'altro che avevi citato, sempre dello stesso regista, La Zona d'Interesse.
1: La Zona d'Interesse, The Zone of Interest, traduzione letterale del titolo originale, che era quello sulla famigliola felice del comandante di Auschwitz, che vivevano in una casetta proprio accanto al muro di cinta del campo.
0: Cioè, veramente incredibile.
1: Però il film è bello,
0: guarda, lo devo di sicuro recuperare.
1: Vinse un Oscar, dunque il film del 23, quindi vinse un Oscar due anni fa, nel 24.
0: Eh sì, ci siamo.
1: Come miglior film internazionale.
0: Guarda, sempre a cavallo fra la musica e il cinema, salutiamo Silvia che dice gli Stranglers, uno dei miei gruppi preferiti in assoluto, e ricorda anche l'inserimento della loro Golden Brown all'interno di The Snatch.
1: Sì, sì, sì, sì. Ma poi in Gran Bretagna c'è un godono tuttora di grande considerazione gli Stranglers, che erano il più improbabile dei gruppi punk new wave, perché nel 77 qualunque debutto era punk.
0: Sì, vai.
1: Diciamo che innanzitutto un paio di loro erano troppo vecchi per essere punk, troppo velosi, e sapevano pure suonare meglio dei punk.
0: Figuriamoci.
1: Però di molto punk avevano l'atteggiamento don't give a fuck.
0: Sì, cioè, sì, sì, sì, assolutamente.
1: Quello era proprio totale. E questa canzone infatti è un po' è discutibile dal punto di vista forse un po' maschilista,
0: del
1: sarebbe
0: testo,
1: un monologo
0: sì.
1: interiore con Hugh Cornwell che tira fuori i suoi pensieri mentre sulla spiaggia vede le ragazze che passano, cammina sulla spiaggia e vede le pesche che sono un simbolo di parti intime femminili
0: anatomiche del
1: e non
0: corpo.
1: Ci vogliamo allargare in questa direzione.
0: Lo sai che quando è partita questa canzone pensavo molto scioccamente, ma che poi in effetti questo riferimento alle pesche ogni tanto si trova nella storia della musica.
1: Sì.
0: E poi subito mi è tornato in mente che insomma viene utilizzato per indicare delle certe cose.
1: Mentre Allman Brothers Band, Eat a Peach, era un disco basato sul fatto che la pesca è il frutto della Georgia.
0: Esatto.
1: E quindi lì non c'erano doppi sensi, era proprio quando va, diceva il povero Duane Allman, quando vado, quando torno in Georgia mangio una pesca per la pace.
0: Esatto, era proprio quello
1: for peace. Vabbè. Comunque, invece musicalmente la cosa incredibile di questo pezzo era il basso di Jean-Jacques Burnel, che voleva fare un pezzo un po' reggae, poi in realtà il reggae a loro non gli veniva, per cui è venuto questo pezzo sghembo, stranglerizzato, che però era veramente molto notevole.
0: Sì,
1: e allora, grandi parti di basso. Allora,
0: okay.
1: Basso in punk new wave,
0: vai.
1: Un po' più funk, ma ancora con l'atteggiamento punk, una grande band che si chiamava Gang of Four.

0: due parole su questa grande band che sono i Gang of Four, le torniamo a dire più che volentieri. Intanto
1: anche sai
0: che...
1: lì c'era un bel po' di attacco frontale punk,
0: sì,
1: ma
0: cavolo,
1: linee di basso funk, grande bassista Dave Allen, che forse ritroveremo più avanti se abbiamo tempo, con un'altra band, ma non voglio, vabbè, qualcuno li conosce, però faccio finta di niente.
0: Va bene, guarda, ecco, sono curioso fin d'ora, e intanto vi stavo per dire che forse prima o poi la playlist dedicata alle pesche più o meno immaginaria la dovremmo fare.
1: Appunto, diciamo gli United States of America,
0: esatto,
1: e Peaches, che è un'altra canzone, non c'entra niente con quella degli Stranglers.
0: C'è anche Marco che dice: per Prince la pesca era Kim Basinger, ti ricorda questa cosa?
1: Ma
0: non so se la sapevo.
1: Anche perché Prince ha avuto una fase dove il colore prevalente era il color pesca.
0: È perfetto,
1: sì, sì, è vero, mi dimenticavo questa cosa.
0: Ci torniamo
1: a
0: sopra.
1: A parte il viola,
0: chiaro,
1: che
0: lo identifica, direi.
1: Ma è vero, il color pesca è stato importante in una fase importante di Prince. Vabbè,
0: guarda, ci torniamo sopra più che volentieri. C'è poi Giovanni che dice: negli anni 80 gli Stranglers, dopo gli inizi punk, avevano virato anche un po' sul pop rock. Insomma, il nostro amico li apprezzava molto anche in quel periodo.
1: Sono sempre rimasti una band notevole, devo dire, originale oltretutto. Non assomigliavano altri gruppi funk, punk, new wave.
0: Sì, assolutamente d'accordo.
1: Hanno sempre avuto una strada tutta loro. Mentre invece noi rimaniamo in territorio di punk e roba veloce, oltraggi funk e anche linee di basso memorabili, c'erano i Ruts, DC, Roots, anche soltanto The Ruts, semplicemente, che alla fine degli anni 70 ebbero un successo notevole in Gran Bretagna con un singolo che si chiamava Babylon's Burning.

0: brucia Babilonia, dicevano i Rats in questo brano.
1: Babilonia sta bruciando.
0: Bah, fighissimo.
1: Vabbè, anche
0: bello.
1: I Rats erano notevoli, ma allora sì. A questo punto il basso che non ti fa dormire entra in scena Peter Hook dei Joy Division, poi
0: ottimo.
1: Dei New Order. Ovviamente nei Joy Division c'era ancora il povero Ian Curtis. E il primo brano del primo album si chiamava Disorder.

0: Vorresti solo essere in vacanza e invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi. Radio Rock. Tutta un'altra storia. Rock Spot.
1: Nel suo habitat naturale, il molinari grafico si nutre di fiori di Bach dei Castelli Romani. Possiede la furiosa virtù della scimmia urlatrice.
2: Ma non la puoi fare con l'intelligenza artificiale?
1: Dinanzi a richieste inconcepibili,
3: come fa tutto un po' più grosso?
1: Il molinari grafico può manifestare irritazioni cutanee. Ma questa creatura ha un potere straordinario. Sa dar forma ai sogni. Grafica e stampa, siti web, fotografia. Molinari grafica. Una specie in via di estinzione.
4: Radio Rock è media partner dei più importanti eventi rock. Per informazioni su come promuovere i tuoi eventi, scrivi a info@radiorock.it.
5: Questo è
6: Bring on the Night.
7: Bring on the Night.
8: La serata di Radio Rock.
9: On Radio Rock.
10: Un sacco di tempo e non ascoltiamo nulla di questo progetto che ha avuto e ancora oggi ha di sicuro un gran successo. Andiamo con i temi in palla di Borderline.

Tame Impala, che si sono un po' allontanate almeno nell'ultimo disco da sonorità del genere per creare una musica decisamente più adatta a ballare, aprono comunque la seconda metà della nostra trasmissione per proseguire una delle nostre proposte. Arrivano anche gli U2. Brand new music right here. Brand.

0: solito all'inizio delle nostre mezz'ore, un classico, una novità. Adesso possiamo riprendere la playlist in compagnia di Alex, anche perché stasera ci stavamo muovendo ascoltando delle linee di basso davvero grandiose. Non so se proseguiamo un po' su quell'idea.
1: Sì, quasi tutto fra punk, new wave, post-punk, tutta sì. roba fondamentalmente della fine anni 70.
0: Direi di
1: neanche,
0: sì,
1: neanche seconda metà, proprio. Credo che i pezzi che abbiamo ascoltato 77 e 79,
0: beh,
1: proprio,
0: sì, grandi
1: quasi
0: anni.
1: Senza eccezioni fino a questo punto. E allora un inno dell'epoca da una band unica, mm-hmm. direi, gli Ecstasy di Swindon, che dopo che si erano formati molto mm-hmm. presto smisero di esibirsi dal vivo,
0: okay.
1: anche perché alcuni di loro
0: un po' delle storie
1: in particolare Andy Partridge è sempre stato un po' strano,
0: okay.
1: oltretutto prendeva un sacco di psicofarmaci, sempre l'ha ammesso e tutto quanto, e non era la sua vocazione era andare in studio a fare dei dischi. All'inizio sembravano punk addirittura, nei primi due album, ma poi diventarono molto più elaborati fino a sfiorare da una parte, non lo so, geometrie alla Talking Heads, dall'altra parte stratificazione ai Beatles, ai tardi Beatles, che sono sempre stati uno dei loro modelli.
0: Sì, un po' un riferimento.
1: Comunque, un punto di svolta grandissimo fu il terzo album, che si chiamava Drums and Wires, terzo album degli XTC, che si apriva con una canzone che è rimasta a dir poco memorabile. Tra parentesi, le canzoni le scriveva quasi tutte Andy Partridge,
0: okay.
1: ma alcune delle migliori le scriveva il bassista Colin Moulding. Di Colin Moulding era Making Plans for...

0: Adesso perdonami Alex, magari ti faccio una domanda un po' sciocca, ma l'hanno mai spiegato il testo, gli Ecstasy di questo classicone? A me affascina proprio pensare questi piani per Nigel.
1: In questo caso è proprio un raccontare un'educazione britannica,
0: okay,
1: che è quella di prendere un bambino e destinarlo a certi studi, a comportarsi in un certo modo, uh-huh, e non ne potrà più uscire fin quando non diventa grande.
0: Ah, vedi,
1: e quindi gli hanno preparato tutta la vita e lui non dovrà mai deviare da quello.
0: Beh, grande idea, comunque immagino anche forse quasi autobiografica, insomma, in Inghilterra le cose
1: sì, andavano un po' così. Comunque era una grandissima canzone, qui appunto fine anni 70, come appunto tutto il resto, che bene o male c'è un filo conduttore.
0: È vero, no?
1: All'epoca tutti questi dischi io li mettevo nello stesso mazzo, proprio era un blocco unico.
0: Ci sta.
1: E sicuramente c'erano, accanto a quelli che abbiamo sentito, i Magazine di Howard Devoto,
0: grande,
1: in questo caso con un pezzo che fu anche un discreto successo in Gran Bretagna, il loro più famoso si chiamava Shot by Both Sides.

0: che a farla apposta raccontavo ormai un'oretta fa ad Alex un po' dei miei ascolti di oggi pomeriggio e incredibilmente c'erano finiti dentro anche i magazine di questa grande canzone, né la nostra playlist di stasera erano perfetti proprio.
1: Che è stato un personaggio importante per breve tempo, ma è stato importante Howard Devoto, appunto, sì, con i suoi magazine, mentre molto più a lungo sono durati i Cure.
0: Sì.
1: Allora, perché i Cure effettivamente sono riusciti nel scavalcare delle mode musicali e anche estetiche che loro stessi avevano creato.
0: È vero.
1: E poi inavvertitamente sono diventati una band da stadio, da arena.
0: Sì, sì.
1: L'unico parallelo che mi viene in mente sono i Depeche Mode.
0: Ci può stare.
1: Con presupposti completamente,
0: chiaro,
1: diversi, suoni completamente diversi.
0: Però è vero,
1: e però
0: sì,
1: hanno ancora negli anni '80 uno non avrebbe pensato che 40 anni dopo sarebbero stati così rilevanti ancora.
0: E guarda, io li ho visti quanto? Un mese e 10 giorni fa, decine di migliaia di persone.
1: Non è chiaro, effettivamente. È una di queste alchimie miracolose in qualche modo, perché di molti altri gruppi c'erano dei super fan.
0: Sì, vero.
1: Che però poi man mano hanno
0: virato magari verso altri ascolti. Sì.
1: Sono andati da altre parti. Invece lì non solo sono rimasti quelli, ma ne sono arrivati di nuovi. Cioè, due generazioni dopo addirittura.
0: Sì, sì, assolutamente, c'erano proprio persone di ogni età.
1: Fine 70, che è arrivata molto molto più tardi. Lasciamo perdere quelli tipo i Rolling Stones che contano.
0: No, sì, esatto, ormai sono un altro discorso proprio.
1: A 63 anni dalla fondazione del gruppo, non mi ricordo.
0: Sì, sì, direi, cioè, che più o meno ci siamo, ma forse perché i Cure, ma anche come i Depeche Mode, sono quelle band che noi fan sentiamo proprio molto vicine, non diventa solo musica, ma è proprio un po' entrare in un mondo che appunto questi grandi artisti riescono a creare. Sono super contento stasera di ascoltare con te proprio questa in particolare.
1: Sì, perché c'è un riff di basso molto ipnotico, anche perché è una canzone senza tastiere, senza chitarra, ma due bassi e la batteria per Primary.

0: Che poi una chiusura del genere è una di quelle cose che si ritrova in diversi brani dei The Cure, no? Sembra un po' perdersi, non sapere bene dove andare.
1: Cose che le ritrovi in molti pezzi loro, effettivamente.
0: Sì, un po' un marchio di fabbrica.
1: Eppure ognuno con la sua piccola variazione, cioè anche dal punto di vista musicale, cioè con pochi accordi Robert Smith è riuscito a fare un sacco di roba per un sacco di tempo,
0: decisamente,
1: ecco, detto così, decisamente. Mentre chi invece nel 1978 fece una svolta molto rapida fu Johnny Rotten, che ritornò ad essere, con il suo nome vero, John Lydon.
0: Sì.
1: E pochi mesi dopo lo scioglimento dei Sex Pistols nacquero i Public Image Limited, o PIL se preferite, per i quali lui andò a... Lui si sentiva fregato dal Malcolm McLaren.
0: Sì, successo tutta una serie di storie.
1: Erano stati sfruttati come fenomeno da baraccone, che era vero, tra parentesi, era anche vero. E niente, mette in piedi questi Public Image con tre musicisti, che due dei quali sono bravi, diciamo così. Keith Levine alla chitarra e Jim Walker alla batteria. Ma quello più importante era Joe Wobble al basso, che poi sta con i Public Image soltanto per due album, ma fa scuola assolutamente, anche perché e lui è un altro di quei bassisti che suonano e sembra che sia uno strumento differente da quelli che c'erano prima. Comunque, sul primo album dei Peel ancora il singolo era ancora un po' punk, ma era ormai post-punk, era già post-punk nel 1978, Public Image.

0: Sono tutti in vacanza e tu no? Ti facciamo compagnia noi. Metti su Radio Rock e ascoltaci tutto il giorno.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Rock Spot.
3: Mamma, domenica 27 settembre c'è la festa di Giulia.
4: E c'è anche la partita di rugby.
5: No, domenica 27 settembre andiamo alla Walk of Life.
3: Ma è quella in cui corre anche papà?
5: Sì, lui fa la competitiva. Noi camminiamo per la ricerca.
6: Domenica 27 settembre a Roma c'è la Walk of Life. Iscriviti anche tu su fondazioneteleton.it e sostieni la ricerca sulle malattie genetiche rare. La partenza è al Parco degli Acquedotti. Il traguardo è la cura.
7: Master of Rock, la scuola di musica di Radio Rock.
8: Ciao, sono Federico Paciotti, direttore artistico della scuola. Dalla sala live di Radio Rock teniamo corsi individuali di canto, chitarra, batteria e tastiere. Sogni di diventare un professionista del settore o lo fai solo per passione? Abbiamo il corso adatto a te.
7: Per informazioni scrivi a masterofrock@radiorock.it.
9: Master of Rock lo trovi anche su Instagram e Facebook.
7: Questo è
10: Bring on the Night,
0: la serata di Radio Rock.
11: Cambiamo per qualche minuto stile musicale, ma accogliamo davvero un grandissimo come Tom Petty. Questa qui, Mary Jane's Last Dance.

Poi dice Marco che ci scrive su Telegram: che bel Back in Time, sempre grande, grande gioia nell'ascoltare qualcosa di Tom Petty insieme. Siete intanto una marea al 3899 106 600 stasera, cosa che ci fa molto molto piacere. C'era Paolo che ci segue da Genova, aveva particolarmente apprezzato gli XTC, mentre ringraziamo di cuore Andrea che dice: ma anche se state passando una scena musicale che magari non amo, sono all'ascolto, e quindi doppiamente grazie a te caro il mio amico. Ci ascoltiamo intanto qualche minuto di ottimo metal, grazie alla prossima novità girano anche i Mastodon. Brand new music right here.

0: Questa qui è intitolata Snakes for Dinner, novità particolarmente potente che ascoltiamo in compagnia dei Mastodon in questo momento. Abbiamo però a disposizione ancora le ultime
1: ancora
0: scelte.
1: Un quarto d'ora,
0: cioè,
1: ce
0: qualche minuto ancora.
1: E allora adesso userò un aggettivo che in genere viene un po' abusato.
0: Ok, mi metto comodo.
1: L'aggettivo è iconico.
0: Sai che però, immaginavo.
1: Però quando spiego perché, allora. Una cinquantina di anni fa, nel 1976, il chitarrista londinese Mick Jones stava in un gruppo che si chiamava London SS, ma decise di mettere in piedi una band più seria, più professionale, e per prima cosa il manager Bernie Rhodes gli consigliò di prendere nel gruppo un tipo che conosceva, che si chiamava Paul Simonon, perché era uno fico. Aveva l'atteggiamento, attitude,
0: esatto, l'attitudine
1: per
0: giusta.
1: Entrare in una band punk dell'epoca. Piccolo particolare, Paul Simonon non sapeva suonare nessuno strumento.
0: Perfetto.
1: Allora Mick Jones provò a insegnargli un po' di chitarra, non riusciva bene. E allora dissero, non riusciva bene, vabbè, proviamo col basso che magari è più facile.
0: Proviamo.
1: Com'è? Come non è? Paul Simonon entrò nel gruppo, che poi con Joe Strummer diventano i Clash. Ecco, ed è diventato uno dei bassisti più iconici, non i più bravi, quello non importava,
0: esatto, altro
1: ma
0: discorso.
1: Uno dei più iconici, se non il più iconico in assoluto della storia del rock, in quanto immortalato dalla fotografa Penny Smith sulla copertina dell'album London Calling, dove si vede lui che sfonda il basso sbattendolo, ma è una cosa
0: più
1: che,
0: di così che devi fare
1: niente, assolutamente. Noi ricorderete London Calling c'ha il lettering uguale all'album, il primo album di Elvis Presley,
0: esatto, sì,
1: ma la foto è quello lì in bianco e nero di Paul Simonon che sfonda il basso.
0: È incredibile.
1: Paul Simonon, tra parentesi, era cresciuto nella parte sud di Londra, a Brixton, che era piena di giamaicani. E a un certo punto lui ormai ha imparato a suonare un po' il basso, i Clash sono diventati importanti, stanno realizzando un album che diventerà epocale come London Calling, e lui porta una canzone scritta da lui e cantata da lui come voce solista, che si chiama The Guns of Brixton, i fucili o i cannoni, insomma, le armi di Brixton. Da notare che questo succede prima dei disordini a sfondo razziale a Brixton che ci saranno
0: Da lì a poco,
1: un po' più tardi, diciamo nei primi anni '80, però lui conosceva bene da vicino qual era il substrato da cui stavano venendo fuori quelle cose.
0: Fermenti.
1: E oltretutto a ispirare la canzone fu la sua visione del film The Harder They Come con Jimmy Cliff.
0: Certo, grande.
1: Nel testo di The Guns of Brixton viene citato Ivan, che è questo gangster giamaicano interpretato da Jimmy Cliff. E che era uno dei suoi eroi, insomma,
0: sì, inevitabilmente.
1: La cosa ancora più bella è che tanti anni dopo, nel 2011 mi pare, Jimmy Cliff ha ricambiato il favore e lui stesso ha registrato una versione di The Guns of Brixton, proprio un cerchio che si è chiuso dopo 30 anni, e questi erano i Clash di The Guns of Brixton.

0: Ci scrive giustamente Paolo che questa linea di basso, comunque la musica di Guns of Brixton, fu ripresa alla fine degli anni '80 dai Beats International per quello che è stato un loro successo.
1: Cosa? Fatboy Slim poi era, era quello che l'ha presa e l'ha riutilizzata.
0: Chi altri se non lui? E poi qualche anno dopo addirittura i Cypress Hill in tema di rap, insomma, ripresero il giro. Tanto riuscito.
1: Era diventato appunto l'immagine, ma anche il pezzo è diventato iconico. Cioè un approccio punk al reggae che ha fatto scuola proprio clamorosamente. Erano andati in fissa. Poi vabbè, a partire da quel momento cominciarono a fare un sacco di dub i Clash, perché si accompagnavano a gente come Mickey Dread e quindi erano andati in fissa con sta roba. Su Sandinista ci sono dei pezzi dub veri e propri,
0: sì, anche un po' lunghi. Guarda, proprio curiosità personale, come se stessimo davanti a una birra. Ti piacevano anche in quella versione o li trovavi magari un po' più ostici, lenti?
1: No, Sandinista per me era un trip completo. Io tuttora c'è della roba che scopro lì dentro che non mi ricordavo, perché ci sta il triplo album e c'era
0: diceva
1: di
0: questa dove era finita questa canzone,
1: c'era il jazz di Mose Allison. Uno, dopo anni mi ero dimenticato che c'era un pezzo jazz di Mose Allison.
0: Ne avevamo parlato.
1: Mi ero dimenticato che c'era un pezzo folk rock. E poi i pezzi degli estratti audio, mi pare, di Taxi Driver, se non mi ricordo male. E più altri invece ispirati a Apocalypse Now. Vabbè,
0: Ma avevamo proprio una tavolozza di ispirazioni molto varie ai Clash, che forse appunto ha contribuito a renderli una band immortale, ovviamente.
1: Assolutamente, lì era ragione. Ma appunto già London Calling era un monumento, e il resto hanno continuato a esplorare non per moltissimo tempo, perché come è noto, quando se n'è andato Mick Jones, con tutto che Joe Strummer era un grande personaggio, ma i Clash con lui soltanto
0: hanno funzionato meno.
1: Li ho visti dal vivo, che proprio non erano
0: quindi anche dal
1: fase
0: vivo
1: successiva hanno un po' deluso. E sì che eravamo molto ben predisposti,
0: ci credo cavolo.
1: Mentre invece nei primi anni 80, a parte il reggae, ci sono stati quelli che hanno cominciato a rivolgersi al funk. Funk bianco post punk da Manchester con A Certain Ratio.

0: Ammetto che ascoltando proprio i primissimi secondi di riff di chitarra di questa canzone potevo immaginarmi anche un'atmosfera un po' più ariosa, sì, un po' più giocosa, invece bella,
1: invece
0: opprimente,
1: no,
0: spigolosa.
1: Punk, funk,
0: bah, fighissimo.
1: Poi ce ne sono stati altri anche in altre parti del mondo a seguire una scuola del genere. Certain Ratio comunque erano tra i migliori nel genere.
0: Bravo.
1: Solo che questa lunga cavalcata che è iniziata con gli Stranglers di Peaches ha visto finora praticamente tutte band britanniche, tutti i pezzi dominati dal basso, tutti i bassisti maschi.
0: Ok.
1: E allora l'ultimo, per farci perdonare, è di una band americana che oltretutto è una della mia predilezione assoluta da molti anni a questa parte, cioè i Talking Heads, che notoriamente avevano una bassista donna, Tina Weymouth,
0: brava,
1: che
0: sì,
1: a partire da quel basso semplicissimo di Psycho Killer,
0: sì, sì,
1: a dimostrare, e poi era grandissima dal vivo, proprio strafica. Vabbè, niente da dire,
0: no, niente da dire, davvero
1: una colonna del gruppo,
0: una
1: assolutamente. E quindi questa volta ci lasciamo con un brano del secondo album dei Talking Heads, sempre 78 siamo, comunque More Songs About Buildings and Food, il primo a cui collaborò come produttore e per mixare qualcosa Brian Eno. E qui oltretutto è anche bella presente la parte di basso di Tina Weymouth, quindi fino ad agosto ci lasciamo con Talking Heads, Found a Job.

0: Vorresti solo essere in vacanza, invece sei ancora al caldo in città? Sintonizzati su Radio Rock e vivi l'estate insieme a noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: You're listening to Ring on the Night.
0: La serata di Radio Rock.
2: Ring on the Night on Radio Rock.
3: Ringrazio anch'io in vostra compagnia davvero di cuore Alex, insomma, anche stasera ci ha regalato davvero della musica incredibile. Ma noi invece rimangono ancora un po' di minuti per arrivare fino a mezzanotte. Iniziamo quest'ultimo spazio ascoltando No You Girls, classico ormai a questo punto, dei Franz Ferdinand.

0: Figuriamoci, niente a vedere, a che vedere con le grandi linee di basso che abbiamo ascoltato stasera in compagnia di Alex. Devo dire che però anche Franz Ferdinand sapevano farsi, sapevano difendersi. Li ascoltiamo stasera per aprire l'ultima mezz'ora insieme. A questo punto, se vi va, ringraziato ancora una volta di cuore Alex, ritorniamo a compilare la playlist insieme per i prossimi minuti che abbiamo a disposizione. Vi ricordo allora la chat, sempre disponibile su Radio Rock TV, dove arrivava un ciao dalla parte di Pollito, così si fermava questo amico, e poi in maniera ancora più rapida e veloce e comoda il 3899 106 600 per Telegram e WhatsApp. Noi intanto proseguiamo con questa novità, torna a farsi sentire anche Matt Berninger, il leader degli ottimi The National, sono stile magari un po' diverso rispetto a quello della sua bella band, ma che in un modo o nell'altro abbiamo già ritrovato nelle sue uscite da solista.
1: Brand new music right here. Brand.

Devo dire bella, di sicuro una canzone che si ascolta volentieri, questa novità proposta da Matt Berninger, il leader The National, che sceglie di sicuro uno stile un po' diverso per le sue proposte da solista. Martini mi fazzo, il titolo della canzone, che non lo so, almeno a me, forse in generale a noi italiani, può suonare come un titolo un po' particolare. Lui spiegava la canzone come una specie di poesia di preghiera, meglio dire di preghiera ubriaca, no? Quando magari esageri un po' con i drink, ti metti lì a pensare, a ripensare a questa e a quell'altra storia e quasi ti rivolgi alle altissime sfere. Un saluto intanto con gran piacere Francesco, che ci mandava un messaggio su WhatsApp, e per continuare un altro leader di un'altra ottima band, solo soletto, anche Mr. Jeff Tweedy, lo ascoltiamo con Lou Reed, Was My Babysitter.

In questo caso di sicuro un po' più facile interpretare il titolo dietro a questa canzone di Jeff Tweedy, lui il leader di Wilco, che diceva Lou Reed was my babysitter, nel senso, insomma, lo ascoltava spesso e volentieri quel gran personaggio della musica, magari quando era un po' piccolo, magari quando rimaneva a casa da solo. Poi, insomma, magari nei suoi dischi si è ascoltato anche musica di sicuro diversa rispetto a quella di Lou Reed, ma bella dedica, devo dire che è una canzone che di sicuro anche a partire dal suo titolo mi era rimasta impressa. Chiudiamo forse per il momento questo giro nell'indie americano ascoltando anche gli Spoon. Questo qui è un lavoro uscito ormai qualche anno fa, che però ogni tanto ci piace continuare ad ascoltare qui su Radio Rock. Questa qui in particolare era intitolata Wild.

c'è un'atmosfera un po' a metà strada in questo brano degli Spoon intitolato Wild, qualche accenno un po' più nervoso, qualche momento invece di sicuro più sereno, canzone che insomma ancora oggi ascolto con gran piacere. Vi ricordo intanto una bella novità per quanto riguarda noi di Radio Rock, perché da oggi potete ascoltarci ma soprattutto vederci anche sul canale numero 833 del digitale terrestre, il canale di Super Six, che fra l'altro è visibile in tutta Italia. Arrivate su

del canale sul numero 833, cliccate il pulsante rosso dell'interattività, da quel punto selezionate Radio Rock TV per guardarci ed ascoltarci, e sempre da lì avete modo di ascoltare anche Radio Rock Italia. Questo qui un bel modo in più per rimanere connessi con la nostra musica e i nostri programmi ovunque vi troviate. E allora, di sicuro possiamo dirlo, Radio Rock è tutta un'altra storia, anche in televisione, anche in tutta Italia.

0: capite, per Jam non è di sicuro magari fra le più celebri della band, meglio dire fra quelle che più spesso va in onda qui su Radio Rock, di sicuro però un bel brano anche questa Nothing As It Seems, per la quale arriva addirittura un grazie attraverso Telegram, ma figuriamoci, soprattutto in questo punto della serata sono io che saluto e soprattutto appunto ringrazio tutti voi e con gran piacere vi do appuntamento a domani sera, quando sempre intorno alle ore 21 inizierà la nostra trasmissione e sempre intorno a mezzanotte poi ci ne saluteremo. Nel frattempo playlist e podcast disponibili sul sito internet radiorock.it, vi lascio insieme alla nostra selezione notturna, quindi voi continuate a godervi un po' di musica, soprattutto in generale godetevi la notte qui sui 106.6 di Radio Rock.
1: Avete ascoltato Ring on the Night on Radio.

0: Quest'estate puoi scegliere tra mare, montagna, città d'arte o campagna.
1: Vai dove vuoi,
0: ma rimani sintonizzato sui 106.6. Yeah. Vivi la tua estate insieme a noi.
2: Stay with us.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
4: Brand new music right here. Brand new.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è Sound of the Week. Io sono Emilio Pappagallo e scopriamo ora insieme le nuove sonorità del momento in giro per il mondo. Senti, quando pensi a Giampiero, alle melodie celtiche, no? Quando pensi al gaelico, quando pensi a una nuova band che facciamo ascoltare in Sound of the Week perché ha realizzato un nuovo disco e quindi abbiamo voglia di farli ascoltare, che pensi? Pensi subito all'Irlanda. Eh no, caro Giampiero, adesso tu mi metti l'inno di Scozia, via! Ma c'è l'inno di Scozia? Oppure mi metti Braveheart, via! Infatti questa è una band folk punk, indie rock, con insomma con influssi celtici, che però non viene dall'Irlanda per una volta, ma viene dalla Scozia, da Falkirk per l'esattezza. Si chiamano Brogale, si scrive Bro con la O accentata Geal, ma si pronuncia Brogale. Sono formati nel 2019, conosciuti giovanissimi, hanno fatto le prime esperienze in band scolastiche e si sono formati, hanno fatto poi una serie di EP, arrivano con il disco di debutto, quindi sono una nuova band. L'album si chiama Tuesday Paper Club, band che insomma ha iniziato a suonare proprio con il Covid e in qualche modo, ecco, se c'è una cosa positiva che ha fatto la pandemia è che è riuscita a far suonare un po' di band insieme, perché alcuni musicisti che si conoscevano ma non potevano magari fare molto altro se non suonare nelle loro case, hanno cominciato magari anche virtualmente a suonare, a mettersi insieme e poi alla fine della pandemia hanno cominciato anche a fare dei concerti. Come nasce questa band? Bene, uno dei membri racconta che i loro nonni parlavano di un gruppo chiamato Brogale, composto da mercenari che non aveva case fisse, viaggiavano di città in città, in inverno quando diventava troppo freddo per viaggiare suonavano musica in cambio di cibo, rifugio e qualche bevuta. E allora loro hanno deciso di utilizzare questo nome, Brogale, per mutuare da questo gruppo di mercenari l'idea della metafora dello spirito nomade musicale che li pervade. Anche loro vanno in giro, cioè cercano soldi ma anche cibo, rifugio e qualche bevuta in cambio appunto della loro musica. Sono una giovane band scozzese da Falkirk, si chiamano Brogale, questo è il loro primo lavoro intitolato Tuesday Paper Club e noi ascoltiamo la traccia che dà il titolo all'album, quindi proprio Tuesday Paper Club. Loro sono i Brogale.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questa band viene da Atlanta, Georgia, Stati Uniti. Sono una band di giovanissimi, hanno 25 anni più o meno. Fanno del punk rock, garage, post-punk, con insomma qualche spruzzata di psichedelia. E hanno realizzato da pochissimo il loro terzo album. Si chiama I'm Nice Now, prodotto artisticamente, così come anche il loro secondo lavoro da Ty Segall, che abbiamo avuto anche tra i nostri protagonisti di Sound of the Week. Escono per la mitica, leggendaria Domino Records negli Stati Uniti. Oh, c'è un aneddoto che riguarda la cantante della band, che si chiama KT Thompson. KT, insomma, sono le sue iniziali. Lei è stata durante un concerto per l'uscita del primo lavoro, Sense Yourself, lei è rimasta vittima di un vero e proprio incidente. Cioè, le hanno tirato durante un concerto un carrello della spesa che l'ha colpita alla testa, provocandole un taglio ben visibile che poi le è rimasto come cicatrice, che poi è diventata anche una parte distintiva del loro live, anche dell'immagine della band, un'immagine decisamente punk. Ecco, da questo punto di vista li ascoltiamo con il loro terzo disco, I'm Nice Now. Loro sono gli Upchuck e questa è New Case.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Questo è un vero e proprio giro del mondo musicalmente, poi chiaramente ascoltando noi prettamente musica rock, la Gran Bretagna, il Regno Unito, gli Stati Uniti, la fanno spesso da padrone, però ci si sposta in giro per il mondo, si parte dalla Scozia, si arriva in Georgia, poi si torna nel Regno Unito fermandoci in Galles. Questo artista scrive spesso anche poi tra l'altro in lingua gallese, che è diversa come sappiamo dallo scozzese e dall'irlandese, però per chi come me è un amante delle grandi band di Brit Pop o di Brit Rock degli anni 90, beh insomma il nostro Giampiero Giuli sicuramente se li ricorderà, c'era una band fantastica, si chiamava Super Furry Animals, cioè animali molto pelosi. Questa band era capitanata, come si dice in questi casi, dal protagonista del prossimo disco di Sound of the Week. Lui si chiama Gruff Rhys e ha pubblicato fra l'altro solista dopo diciamo lo scioglimento dei Super Furry Animals, diciamo dei primi anni 2000, credo abbia pubblicato qualcosa come 8 dischi in studio. Questo è il suo 8° album in studio. Lui poi tra l'altro tra i Super Furry Animals e la sua carriera solista aveva fatto partire un nuovo progetto musicale che si chiamava Neon Neon, col quale ha pubblicato 2 dischi, e poi appunto la sua carriera solista col suo stile decisamente pop, però con arrangiamenti anche ogni tanto psichedelici, orchestrali. Scrive, come vi ho detto prima, in parte in gallese, in parte in inglese. Insomma, è un personaggio molto particolare, spesso ha delle, come dire, delle piccole parti storiche nei testi dei suoi dischi, qui racconta specialmente proprio della storia gallese in veri e propri concept album che si rifanno anche a libri. Insomma, devo dire, molto particolare la sua musica. E arriva con un altro disco, Gruff Rhys, che si intitola Dim Probs, e questa è la sua Taro No. 1 and No. 2.

0: Sound of the Week.
1: Only the best new music on Radio Rock.
2: Loro sono giovanissimi, hanno forse una trentina d'anni scarsi, probabilmente. Si chiamano Flight e sono una band londinese, quindi ancora ci spostiamo nuovamente, attivi da una decina d'anni, fanno un indie folk alternative e sono però già arrivati al quarto disco in studio in appunto una decina d'anni, poco più, che stanno insieme. Tra l'altro stanno insieme da tantissimo tempo perché loro si conoscevano a scuola. Questa devo dire che è una tendenza, caro Giampiero, che negli ultimi anni si è molto rafforzata, cioè le band di ragazzi giovani che hanno tra i 20 e i 30 e che però hanno iniziato a suonare insieme da quando andavano a scuola. È una cosa che sta funzionando tanto, a dimostrazione del fatto che in taluni paesi, non dappertutto ma insomma in molti posti del mondo per fortuna, c'è una, come dire, un impegno e un investimento importante nelle scuole per quanto riguarda l'aspetto proprio di crescita musicale, cioè un ritorno, no, allo stare insieme magari mettendo su una band, cosa che si faceva magari 20 o 30 anni fa per chi ricorda le band degli anni 90, insomma, poi si era un pochino persa a vantaggio di un individualismo, no? Con, vi ricordate, i primi anni di internet, si stava tutti nelle loro case, forse si condivideva di meno, si è tornati a condividere, si è tornati a fare le cose insieme già a 15, 16 anni, 17 anni, cominciare a formare le prime band, suonare insieme, poi spesso e volentieri queste band vanno avanti e te le ritrovi dopo 10 anni che stanno ancora lì tutti insieme a suonare la loro musica. E il nome Flight deriva dal personaggio Sebastian Flight, tratto da un romanzo che si intitola Brideshead Revisited di Evelyn Waugh, e quindi li ascoltiamo adesso, i Flight, con il loro quarto disco in studio intitolato Between You and Me. Questa è Emily and Me, loro sono i Flight. Somebody.

0: questo era l'ultimo disco per oggi. Io sono Emilio Pappagallo e la puntata di Sound of the Week che avete appena ascoltato insieme a tutte le altre la trovate in podcast sul sito radiorock.it e su tutte le app e piattaforme di podcast.
1: Sound of the Week. Only the best new music on Radio Rock.

0: mare e Radio Rock. Cos'altro cerchi? Vivi l'estate con noi.
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

tomorrow? What did I do today? You want fresh air? You won't find

0: Mix, la tua musica preferita, mixata da noi. Vinci caldo, afa e stress con noi. Sintonizzati su Radio Rock e fai il pieno di musica.
1: Always the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.

0: sei su Radio Rock. 24 ore al giorno di musica, tutti i giorni.
1: They play the best music.
0: Radio Rock, tutta un'altra storia.

0: D'estate cambiano tante cose: cibo, bevande, abbigliamento, posti da vedere. Rimane una sola certezza:
1: Radio Rock.
0: Sintonizzati sui 106 e 6 e vivi l'estate con noi. Radio Rock, tutta un'altra storia.
2: Brand new music right here.
3: Brand new music.
1: Brand new music.
4: Brand new music.
0: La musica nuova su

0: La senti nell'aria l'adrenalina e la scossa del rock?
1: We can have a party in there.
0: Stai ascoltando
1: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: Se cerchi adrenalina pura, rimani qui con noi.
1: That'll be fun.
2: Yeah? Good.
0: 7 giorni su 7, 24 ore al giorno di musica. Rock allo stato puro.
3: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

0: sei su Radio Rock.
1: More music now.
0: La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità.
2: Radio Rock.
0: Tutta un'altra storia.

Questa è Radio Rock. La migliore musica rock tutto il giorno. Classici, contemporanei e novità. Radio Rock. Tutta un'altra storia.